Oggi c'è molto l'idea dell'uomo che si realizza come colui che dice: io posso tutto, io e nessuno fuori di me. Questo mito di quasi di onnipotenza dell'io, ma questa è davvero la prigionia della infelicità. Io vi consiglio di leggere un libro che probabilmente voi siete troppo giovani, perché sarà uscito negli anni 60, di Erich Fromm, Avere o Essere. Ecco, in quel libro si pone molto bene l'accento sulla rilevanza dell'essere e dell'essere in relazione come luogo in cui può avvenire la mia felicità. Anche se ci pensate bene, santo verrebbe da... tutto quello che respiriamo dal mattino alla sera e dalla sera alla mattina ci spinge all'incontrario, ci spinge a dire che la felicità la trovo se posseggo molte cose, se ho tante cose, se ho potere e così via. E ci disumanizza. Ci soffermeremo un po' su questo: se il denaro dà la felicità, il denaro, il possesso dà la felicità. Tutti siete pronti a dirmi no, che non lo dà, però alla fin fine poi non fa così schifo, e poi scopriamo che tutto sommato è utile, e poi scopriamo che c'è una bella infelicità anche quando non si ha un bel niente, quando si è nella miseria, e che quindi non è poi così scontato. E poi le nostre affermazioni devono poi essere poi sempre vagliate, passate al vaglio della realtà. E che cosa perseguiamo nella nostra vita?

Ecco, in un testo di due psicanalisti, un testo molto bello, uscito proprio quest'anno, un testo intitolato significativamente L'epoca delle passioni tristi, dove questi due psicanalisti leggono il nostro oggi sotto il segno della tristezza. Costoro dicono: i nostri contemporanei sognano una autonomia, un dominio, aspirano a conquistare potere sugli altri e sull'ambiente che consenta loro di perseguire i propri scopi e soddisfare le proprie voglie senza ostacoli, senza l'opposizione di chi che sia. Ma in questa visione non c'è nessun spazio, non dico per la gratitudine, ma per l'altro, per il legame, per la relazione buona. E come si potrà entrare in un rapporto di riconoscenza e dunque di gratitudine? Ecco, la nostra società è traversata da tristezza. E io vi chiederei di provare a riflettere, ma no, non perché me lo diciate a me, non me ne importa niente, perché lo diciate a voi stessi. Ci sono delle situazioni di tristezza in voi, date il nome, cercate di dare il nome a quelle emozioni di tristezza che vi traversano. Certamente ci sono dei malesseri ampi che sono sotto gli occhi di tutti, delle famiglie lacerate, scoppiate, la disoccupazione, l'assenza di luoghi umani capaci di creare esperienze comunitarie, l'isolamento tra le generazioni. Sapete bene come nella postmodernità si è rotto il meccanismo della tradizione, non vige più. Andate in pensione la tradizione. Non vige più il fatto che venga trasmessa e accolta un valore semplicemente perché l'hanno vissuta dei padri. E una cosa che ha saputo reggere l'esistenza di generazioni oggi non è più, questo fatto non è più sufficiente per garantire che venga trasmesso e accolto come buono. Non esiste più questo principio. Ecco, potremmo andare avanti. Io direi che soprattutto c'è un motivo di tristezza che è costituito dalla incertezza e dalla imponderabilità. Il futuro, fino a non molto tempo fa, lo potevamo leggere come una promessa. Adesso, come una minaccia, il più delle volte. E non è solo a partire dall'11 settembre di un paio d'anni fa, È qualche cosa di molto più profondo. C'è un venir meno della fiducia. Qui dobbiamo riconoscere che anche l'invasività di tecniche e tecnologie non ha per nulla portato la felicità e neppure la padronanza del mondo. Non siamo più padroni del mondo di prima, tutt'altro. Qui mi permetto di citarvi, come vedete anch'io sono di quelli che hanno le manie di ritagliare i quotidiani, vi vorrei leggere un paio di stralci da articoli che sono usciti in rapida successione su Repubblica in questi ultimissime settimane, questi ultimissimi giorni. Il primo è un articolo di Marco Lodoli, che è uno scrittore e insegnante in un liceo, una scuola superiore. Il titolo è La vita bassa a 15 anni, si riferisce come vedete qui, alla vita bassa anzitutto dei jeans, diciamo così, a 15 anni, ma dove vita bassa ha anche un altro significato. E lui lo fa perché è colpito da una dichiarazione che gli fa una sua alunna. E secondo me è interessante, perché ha scatenato un putiferio di polemiche, di interventi, eccetera. Questo Lodoli a un certo punto dice, parlando con una sua alunna, dice: la mia alunna a un certo punto mi ha esposto il suo ragionamento, chiaro, scioccante. Attenzione, professore, ma non ha capito che oggi solo pochissimi possono permettersi di avere una personalità?
i cantanti, i calciatori, le attrici, la gente che sta in televisione, loro esistono veramente e fanno quello che vogliono, ma tutti gli altri non sono niente e non saranno mai niente. Io l'ho capito fin da quando ero piccola così. La nostra sarà una vita inutile. Mi fanno ridere le mie amiche che discutono se nella loro comitiva è meglio quel ragazzo moro o quell'altro biondo. Non cambia niente, sono due nullità identiche. Noi possiamo solo comprarci delle mutande uguali a quelle di tutti gli altri. Non abbiamo nessuna speranza di distinguerci. Noi siamo la massa informe. Riprendendo nei giorni successivi l'articolo, le polemiche, gli interventi, eccetera, dice, immagina la vita di della sua alunna e comunque di quello che lei rappresenta, insomma dei tanti che rappresentano, una ragazzina che vive in Borgata a Roma, alta 1,58 m, un po' rotonda, insomma non il massimo capisce che la top model non la diventerà, via, diciamo così. Frequenta una scuola professionale dove non c'è computer né biblioteca, a casa non ha libri ma solo un televisore sempre accesa, magari sente il padre lamentarsi perché la vita è sempre più cara, la madre tace preoccupata, lei è intelligente, sensibile, un giorno sul divano davanti al televisore capisce come funziona il nostro mondo, pochi vincono, molti soccombono. Pochi avranno soldi, primi piani, applausi, molti avranno una vita anonima e senza luce e lei intuisce che non sarà tra i pochi fortunati. Nella competizione spietata sarà tra i perdenti, gli esclusi, gli spettatori delle altrui fortune. Ha sufficiente coraggio e lucidità per permettersi un pensiero così terribile. Riesce a fare un altro passo nella sua riflessione. Intuisce che solo i vincenti possono permettersi una personalità originale, opinioni da esprimere perché c'è sempre qualcuno che le sta ad ascoltare, ascoltare anche i loro desideri e capricci. I potenti possono tutte prendere, sproloquiare, battere i piedi, gli impotenti non possono niente. Di questi tempi anche una personalità e un carattere sono un lusso per pochi, ma per tutti gli altri, per le infinite persone che vagano attorno a quel castello incantato, esiste solo il consumo impersonale. Mutande firmate, partite di calcio, pantaloni oggi a vita bassa, domani chissà come, piercing e birrette, pay TV e ipermercati dove riempire il carrello se ci si riesce. La ragazzina vede chiaro, capisce l'aria che tira, dice la verità. Di sociologia non sa nulla, forse capisce manco il termine, ma della nostra società ha compreso molto. Non è certo una rivoluzionaria, il suo sogno sarebbe far parte della grande festa, avere un posto attorno a quella tavola sempre imbandita e con telecamera sempre inquadrata anche mentre lei dorme, ma non ci conta per niente, non conta più sulle sue forze, non ha troppa voglia di studiare e sacrificarsi per diventare infermiere o maestra d'asilo, perché secondo lei sarebbe comunque vita grama, lontana dal castello. O Cesare o nessuno, dunque nessuno. Un nessuno che rischia di passare la vita tra milioni di altri nessuno, sul bordo tra le vetrine della Tuscolana e il nulla. Questa è la situazione che in 10 minuti mi è stata raccontata da una ragazza allegra, malinconica, intelligente e pigra. Questa è l'infelicità a cui il nostro mondo sta consegnando molti ragazzi e tanti adulti. Molti ci stanno dentro senza accorgersene, tra farmaci, alcol, depressione e rabbia, ma qualcuno comincia a capire come funziona la macchina infernale, come la mia alunna, la osservano con attenzione, la studiano, cominciano a smontarne i pezzi. Ecco, tutte queste citazioni per dire che cos'è che ci dà felicità? E se ci sono degli elementi, se volete anche molto amari, anche con qualcosa che assomiglia alla disperazione in tutto questo, di vero tuttavia il poter dire che le cose un po' quantomeno stanno così e che noi abbiamo tutta la libertà, ad esempio, di spegnere la televisione e di non essere poi così particolarmente influenzati da dei modelli che ci vengono spacciati come realtà e realizzazione di felicità e sono pura menzogna. Ebbene, è importante dare il nome a queste cose perché ci può portare a prendere coscienza
di ciò che è vero e autentico nella vita. E io credo questo. Non mi soffermo molto alle prese con la, sul tema alle prese con la sofferenza, perché ci siamo già abbastanza, credo, senza bisogno di parlarne. Ma credo che se vi succede, come vi succederà, di imbattervi anche prima dei 20 anni in esperienze di dolore, l'amico che muore nell'incidente, la malattia di una persona in famiglia, un lutto, insomma cose non augurabili ma che poi avvengono, ecco, paradossalmente proprio queste situazioni critiche sono quelle che possono svegliarvi all'essenzialità della vita, a ciò che è veramente autentico e serio. E di questo noi abbiamo sete, di qualche cosa per che possiamo spendere senza buttar via la nostra vita, di qualche cosa per cui valga la pena vivere.

Andrea, scusa, mi diceva, affronti sempre dei temi stuzzicanti, ma c'è sempre in mezzo la crisi, la sofferenza, il dolore, eccetera. Può darsi che sia vero, può darsi che questo riveli qualche cosa di me anche, però secondo me rivela qualche cosa della via attraverso cui noi possiamo scoprire ciò che nella vita vale davvero la pena, ciò che nella vita è veramente essenziale e serio. E paradossalmente, proprio di fronte alle situazioni di dolore, alle situazioni di privazione, di morte, di lutto, noi siamo portati a andare a ciò che ha davvero senso nella vita. Uno dei, la grande tradizione morale, della filosofia morale dall'antichità fino ad oggi, ci dice che se uno vuole capire qualcosa del senso della vita deve interrogarsi sulla morte. È chiaro che se noi viviamo in un mondo che la rimuove, certamente non abbiamo neanche più questa occasione, neanche più questa chance. Io vedo le figlie delle mie sorelle, mia sorella, il nonno tanti anni fa che muore, eccetera, no, non far vedere alla bambina, perché? Non fa parte della vita il morire. Mi ricordo quando io bambino, piccolo, è morto mio nonno, ero lì, ero accanto, la morte, si moriva in casa, allora, adesso normalmente in ospedale, era un evento che aveva una rilevanza sociale, familiare ed era integrato facilmente nella vita. Ma se io voglio capire qualcosa del senso della vita, visto che ne ho una sola, non posso barare. È bene che non bari. E se voglio cercare ciò che mi può dare una felicità autentica, non effimera, forse il riflettere sul morire, il dare ad esempio peso all'evento luttuoso che è avvenuto e lasciarmene interrogare, almeno il pormi domande, questo è essenziale. Domanda allora, che da cui sono condotto appunto da tutto questo testo lungo che vi ho detto di Lodoli e della sua alunna. Il denaro, il possedere ci dà felicità? Anzitutto vi vorrei leggere ancora, fare ancora una citazione, l'ultima citazione un po' lunga, ma mi sembra carina. L'ho trovata in un articolo del Corriere della Sera di quest'anno, del luglio. Notate, è un po' lunghina ma è simpatica, ve lo leggo. Oggi Emily spedirà 700 euro e due paia di Nike alle figlie nella regione di Cebu, nelle Filippine. È per questo che sono felice, dice. È stata una buona settimana. Già, per 6 giorni non è quasi mai uscito dalla casa in cui lavora. Ha spupazzato un bambino di 2 anni, ha stirato, cucinato, ha dormito in una stanza di 3 metri per 2 ed è felice. Su serio, è felice. Ieri ha incontrato, come tutte le domeniche, le amiche, domestiche anche loro in qualche famiglia milanese. Su un prato dei giardini pubblici hanno cantato, riso, insegnato alle ragazzine a ballare. Cercatele, le domestiche filippine le trovate ogni domenica ai giardini Montanelli a Milano, nei parchi di Roma, nei dintorni della Ginza a Tokyo, in Statue Square a Hong Kong, eccetera. Sono straordinarie, chiacchierano, ridono, parlano, si rincorrono, si salutano. Sì, perché la loro vita è misera, ma la loro felicità è vera. Assolutamente vero, non c'è pericolo di sbagliare, felicità autentica, lo dice perfin Felipe De Leon, professore di filipponologia all'Università di Manila. Le colfe filippine, infatti, sono una finestra aperta dalla quale sociologi, psicologi ed economisti stanno osservando uno dei misteri più angoscianti dell'Occidente. Perché? Nonostante la ricchezza complessiva cresca da decenni, non siamo felici. Perché nemmeno il modello americano, che mette il diritto alla felicità, lo sapete bene, nella Costituzione, riesce a riempire i cuori? Quello che la storia delle domestiche filippine racconta è qualcosa di più della convinzione che il denaro non fa la felicità. Offre qualche indicazione su che cosa la fa la felicità.
De Leon, questo studioso, sostiene che di base quella filippina è una cultura della condivisione, di connessione tra individui che così sono meno soli. E infatti le domestiche filippine riproducono in Occidente i loro legami di villaggio. Ma ciò che fa la differenza è che a una base positiva aggiungono in Italia come in Giappone la forza potente di provvedere ai cari, soprattutto ai figli lasciati in patria. In altri termini, sopraffanno la tristezza della lontananza e le condizioni di vita misere con lo stare insieme, una causa eroica. E tra di loro si chiamano baiani, cioè eroine. Ecco, questo semplicemente per dirvi come qui l'accento viene spostato. C'è una possibilità di trovare gioia, felicità, pienezza, pienezza di senso, bellezza nella condivisione, nella motivazione che regge la propria vita e che può spingerci anche a farci spendere la vita in una, come dire, lavorando tanto, sacrificandosi, ma per una motivazione che è fondante, portante. E allora vado a concludere la mia riflessione leggendovi una frase e tirandone mostrandovene tre aspetti di infelicità che secondo me conoscete o potete conoscere, e fornendo una pista per uscire da queste derive di infelicità. Voi ricordate il testo del giovane ricco nel Vangelo, a grandi linee? Marco 10:17-22. Spero. Ve lo leggo, via, tanto sono 5 versetti, non è una gran impresa. Marco 10:17-22. Mentre Gesù usciva per mettersi in viaggio, un tale gli corse incontro, si gettò in ginocchio davanti a lui, gli domandò: "Maestro buono, che devo fare per avere la vita eterna?" Gesù gli disse: "Perché mi chiami buono? Nessuno è buono se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non dire falsa testimonianza, non frodare, né ora padre e madre." Allora gli disse: "Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza." Allora Gesù, fissatolo, lo amò e gli disse: "Una cosa sola ti manca, va, vendi quello che hai e dallo ai poveri e avrai un tesoro in cielo, poi vieni e seguimi." Ma egli, rattristatosi per quelle parole, se ne andò afflitto perché aveva molti beni. Se ne andò afflitto, triste, perché aveva molti beni. È interessante questo legame tra tristezza e tanti beni, tanti soldi. E io vi vorrei fare notare solo tre elementi della infelicità di questa persona. Notate. È un tale, un anonimo, è strano nella Bibbia che uno non abbia un nome, nella Bibbia si dice sempre che il tale è figlio del tal'altro ancora, e si risale più indietro possibile nella genealogia. Uno senza nome e senza identità, ma uno senza nome è anche in ricerca di identità. Noi siamo in ricerca di identità. Quest'uomo che corre, si getta ai ginocchi di Gesù, domanda, il domandare è l'espressione tipica della ricerca. Cerca l'identità. Qui abbiamo l'espressione del suo desiderio. Lui cerca pienezza di vita, e se qui si dice vita eterna, non pensate che significhi solo la vita nell'aldilà, significa una pienezza di vita che inizia già qui, già ora, ricca di senso già qui. Questo è il desiderio che lo muove. Eppure cosa vediamo? Il fallimento, lo scacco. La tristezza ha a che fare con l'aver fallito il proprio desiderio. Questo è il primo elemento su cui vorrei fermarmi dopo un attimo.

0: Provocazioni. A cura di Daniela Lami.
1: Insieme a Samira Rocchetti, che mi accompagna in regia, vi do il benvenuto a questa nuova puntata di Vocazioni. Oggi la nostra trasmissione ci porterà tra le valli di Montoro, in provincia di Avellino, per conoscere la storia di vocazione di Don Domenico Spisso. Un cammino iniziato molto presto, ma fatto, come del resto tutti i cammini, di bivi, dubbi, momenti difficili che lui ha superato con grande determinazione e testardaggine. Oggi, in fondo, parleremo di quella sottile linea che separa il voler mollare tutto dal trovare la forza per continuare, una linea sottile sì, che però fa decisamente la differenza. Cosa serve per costruire una strada col piccone quando tutti preferirebbero un sentiero pianeggiante? Lo scopriremo tra poco, perché Don Domenico Spisso è collegato con noi. Grazie mille Don Domenico per essere qui.
2: Ciao Daniela, e grazie.
1: Ma grazie a te, ci diamo del tu, ti ho chiesto poco fa fuori onda se potevo farlo, quindi spiego ai nostri ascoltatori che non è una libertà che mi prendo, ma insomma con Don Domenico ci siamo detti che è più bello così, è una chiacchierata carina, informale, quella che stiamo per fare. Tra l'altro io di te, Don Domenico, so veramente pochissimo, quindi sono proprio tanto curiosa. Dove ti ho raggiunto? Cosa fai?
2: Io sono parroco di una unità pastorale che è formata da tre piccole comunità nella zona di Montoro, in Campania, in provincia di Avellino. Pur essendo un territorio che della provincia di Avellino, però appartengo alla diocesi di Salerno e sono sacerdote da 15 anni.
1: Quindi 2011?
2: Sì, dal 2011, 24 settembre 2011.
1: Wow, quindi a settembre sarà insomma un primo anniversario bello, un anniversario bello bello, quindi sì.
2: Diciamo che abbiamo già celebrato il decennale, quindi aspetteremo il ventennio.
1: Scusa se mi permetto, però dalla voce mi sembri molto giovane.
2: In realtà Daniela, tra un mese compio 40 anni.
1: Allora sei vecchio. No, sei giovane. Senti Don Domenico, a questo punto te lo chiedo subito, cioè qual è stato, diciamo, il momento della tua vita, l'anno della tua vita in cui tutto è cambiato, un po' lo spartiacque tra il prima e il dopo?
2: In realtà l'anno decisivo è stato il 2000, agosto del 2000, anche se qualche mese prima di quella data che ti indicavo, perché ho vissuto un'esperienza bella in parrocchia e quindi mi ha attratto la figura del parroco che era da poco arrivato, un parroco giovane che aveva coinvolto giovani, aveva coinvolto anche me, anche se ero abbastanza piccolo quando è arrivato, però quello è stato

0: l'anno in cui, dopo la GMG del 2000, che mi fu proprio offerta dal parroco per partecipare, ho deciso poi di entrare in seminario. In realtà io sono entrato in seminario al seminario minore, quindi ho fatto tutta la trafila seminario minore, quindi frequentando il liceo, e poi ho continuato con l'istituto teologico.
1: Però questo anno 2000, devo dire, sai che torna molto spesso nelle storie che raccolgo. È stato un anno per motivi diversi e ovviamente ciascuno ha una storia diversa, però che per tanti ha segnato qualcosa di speciale, di importante. Quindi un parroco giovane che è stato fondamentale per te, e tu che sei un parroco giovane, chissà se ogni tanto l'avverti questa responsabilità bella, no? Di poter essere determinante per la vita di qualcuno.
0: Sì, in realtà è un paradosso nella mia vita, perché io sono stato attratto dalla figura di questo parroco giovane, nonostante i giovani che frequentano la parrocchia, alcuni tra di loro sono stati attratti e partecipano senza dubbio, però anche dalla vita che un sacerdote sceglie di vivere, e quindi si interrogano, no? Anche sulla loro vita, se c'è una possibilità nella loro vita. Però il paradosso è che iniziano un cammino e poi dopo, con due è capitato in maniera particolare, poi alla fine hanno scelto di tornare indietro e quindi non hanno poi più proseguito. Oggi credo che sia una difficoltà un po' per tutti i ragazzi di rimanere costanti e fedeli, nonostante ci siano delle difficoltà, perché questo è da appurare. Non tutte le strade sono facili da percorrere. C'è una frase di Don Primo Mazzolari che a me ha sempre colpito. Dice Don Primo: è comune opinione tra la gente che la strada del sacerdozio sia una strada dove tutto scorre liscio e blando, ma invece è una strada da costruire col piccone, e chi ha maneggiato un attrezzo del genere sa quanto è faticoso. Oggi i ragazzi preferiscono avere una strada più libera, una strada dove tutto davvero scorre liscio e blando, senza intoppi, senza affrontare difficoltà, se è possibile evitarle. E quindi quando arrivano poi dopo, ecco, fanno marcia indietro, come è capitato a questi due ragazzi che continuano a frequentare la parrocchia. Però quindi ecco il paradosso che vi dicevo: io sono stato attratto, però ho cercato di continuare nonostante ci siano stati dei ripensamenti, dei dubbi, delle resistenze, che poi appartengono al cammino di vita di ogni
1: ecco anno. Giustamente tu evidenziavi, insomma, è una strada come tante strade, anche altre strade nella vita, che sicuramente non è facile, quindi richiede una grande costanza e determinazione. Però in fondo tu, insomma, Domenico, hai iniziato questo cammino che eri giovane anche tu, e non eri giovane secoli fa,
0: era adolescente.
1: In te cosa c'era di diverso? Cioè, come mai? Qual è stata la forza che ti ha permesso di rimanere lì nonostante le difficoltà inevitabili?
0: Guarda, Daniela, c'è l'espressione di mio padre, che io ricordo il giorno in cui mi ha accompagnato a insegnare, che ancora oggi mi dà forza nei momenti un po' più duri. Adesso quando la racconto mi viene un po' il nodo alla gola, perché poi trovare un papà sensibile non è sempre facile, perché poi gli uomini, sai, nella loro virilità cercano sempre di nascondere tutto. Il giorno in cui mi accompagnò, io avevo 14 anni, io dissi, entrando nella hall del seminario, dissi: papà, portami a casa. E lui mi disse: se ti porto a casa non ti riporto più. E lì ho trovato davvero in questa espressione la forza di questa vicinanza paterna da parte di mio padre, che mi diceva: non ti arrendere, no? Quindi provaci. E ho sempre, alla fine nella mia vita, seppur ci sono stati, ti ripeto, dei momenti in cui ci ho ripensato, ho riflettuto, ho avanzato delle resistenze, così come hanno fatto anche i profeti, no? Penso ad Isaia: sono un problema con la lingua perché sono un uomo che proviene da un paese impuro. Geremia: no, sono giovane, però io ho cercato di rimanere fedele, di fare esperienza, di rimanere nonostante ci sia anche qualche difficoltà o cosa che mi faceva pensare di tornare indietro. E ho trovato carica e forza in quella parola di mio padre. E poi oggi, tra le cose che faccio, studio e insegno anche, e quindi trovo forza anche nella parola di Dio, e allora vado avanti con queste due forze che mi danno coraggio nella vita di ogni giorno.
1: Che bravo, hai fatto venire i brividi anche a me con questo ricordo di quel momento con tuo papà. Hai ragione, a volte i papà hanno dentro delle cose ma non sempre le esternano, no? Comunque la tua decisione, la tua scelta, quando ne hai parlato in famiglia, li ha accolti di sorpresa, se lo aspettavano?
0: Sì, in parte sì, perché ti ripeto, frequentavo la parrocchia perché questo sacerdote giovane ci aveva coinvolto un po' tutti, erano il gruppo ministranti, andavo tutti i giorni a messa, anche se io sono stato abituato da piccolo ad andare a messa la domenica, quindi non ho mai interrotto anche nella fase di passaggio tra la prima comunione e le scuole medie. Se lo aspettavano, però ovviamente sai bene che la prima a dare picche, a rispondere picche, è la mamma, quindi fu proprio lei a dire: ma frequenta il liceo fuori, pensaci ancora un poco, sei piccolo, sei un adolescente, dove vai? Però io fui testardo, perché ero così talmente coinvolto e preso da questa scelta fatta che non voglio ascoltarla, e quindi sono andato in seminario.
1: Stiamo cominciando a conoscerti, Don Domenico, sei proprio forte, insomma. Tu hai detto testardo, insomma, io mi sto tenendo da parte tutti questi aggettivi che stai utilizzando per definirti. Sta già venendo fuori, devo dire, una figura proprio bella bella bella, Don Domenico. Come ti raccontavo, quando ti ho proposto di partecipare alla nostra trasmissione, noi ogni tanto ci fermiamo per ascoltare un po' di musica, e mi faceva tanto piacere che fossi tu ovviamente a scegliere le canzoni che avremmo ascoltato. E visto che stiamo un po' raccontando il tuo cammino, direi che è forse il momento giusto per ascoltare la prima canzone, che è un brano di Eros Ramazzotti che tu hai scelto perché...
0: Beh, a me è piaciuto quando l'ho ascoltata la prima volta, e in realtà l'ho utilizzata per una catechesi, proprio per parlare ai giovani di un cammino di vita da scegliere. E in maniera particolare piacciono le parole del ritornello: ognuno di noi ha un tratto di strada da fare. E poi lo fa capire Eros Ramazzotti che, nonostante le difficoltà, bisogna comunque andare avanti e riprendere questo cammino. Allora è stato un po', è una canzone che di tanto in tanto ritorna alla mente, non è di quelle canzoni che uno canta sotto la doccia, no? Come è un modo di dire, però è una canzone che a me motiva tanto, e quindi motivo per cui te l'ho inviata
1: e noi ce l'ascoltiamo.

0: Rossa Ramazzotti, Il Cammino, bellissima canzone, era da tanto che non la sentivo, ti ringrazio tantissimo perché veramente è un testo che effettivamente parla a tutti, come ci anticipavi poco fa. E abbiamo raccontato un po' il tuo cammino che poi ti ha portato nel settembre del 2011, il 24 settembre, se ho memorizzato bene, insomma una data che sicuramente ancora oggi rivivi con una grandissima emozione.
1: Certo, in realtà preferisco sempre viverlo e celebrarlo in famiglia, perché è lì che è nata la mia vocazione, è lì che mia mamma in modo particolare, ma anche mio padre, ci tengono tanto, e quindi avendo dei genitori ancora giovani e loro ci tengono, infatti vengono a messa quel giorno e poi dopo a pranzo, a cena, siamo sempre insieme. Quindi è un giorno che ricordo e che celebro davvero con grande gioia.
0: Sei molto legato alla tua famiglia?
1: Abbastanza. Poi noi del sud siamo molto più sensibili anche alla dimensione della famiglia, e quindi li coinvolgiamo spesso nelle nostre situazioni esistenziali, soprattutto quelle che poi laddove si decide il cammino di una vita.
0: È bello così, e pensa quanto sono orgogliosi loro di te, immagino proprio tanto. Prima tu ci dicevi che una delle cose che ti aiuta ancora oggi, no, a percorrere questo cammino, che lo ricordiamo insomma è un cammino che presenta delle difficoltà, sicuramente dei momenti complicati, è lo studio e l'insegnamento. Lo studio credo davvero sia fondamentale per te.
1: Sì, in realtà da sempre, nel senso che è stata sempre una dimensione che non ho mai considerato ai margini della mia vita o secondaria, sempre fondamentale, sia dalle elementari che anche alle medie, in tutto il cammino così di scuola che ho vissuto, ho sempre cercato di appassionarmi alle discipline che mi venivano ogni volta presentate, quindi nei diversi gradi anche di scuola che ho frequentato, e in modo particolare poi dopo quando ho fatto la scelta di studiare di teologia, e quindi mi sono appassionato alle discipline teologiche, in maniera particolare poi alla Sacra Scrittura, continuando con la licenza e adesso anche con la tesi dottorato.
0: Complimenti. E insegni, dicevi anche?
1: Io insegno in due istituti accademici della nostra diocesi, l'istituto teologico del seminario, quello che del resto ho frequentato, e poi anche l'Istituto Superiore di Scienze Religiose San Matteo di Salerno, ed insegno Vangeli e Profeti.
0: Complimenti. Ma che parroco sei? Cioè, Don Domenico, se io arrivo dalle parti di Montoro e parlo e chiedo di Don Domenico, che mi direbbero di te secondo te?
1: La mia, dovresti venire a Montoro e chiedere.
0: No, ma secondo me ti vogliono un sacco bene.
1: Sì, no, è reciproca, veramente cerco di volere bene, per quanto il più possibile, ovviamente di essere da un lato esigente, perché non posso essere l'assista su tante cose, eppure dall'altra parte, ecco, nel rigore che si chiede ovviamente ad un sacerdote, ad un parroco, nel portare avanti una vita comunitaria, cercando di essere molto accogliente in tanti casi, cerco di farmi comprendere, di comprendere, di venire incontro senza mai rifiutare nessun confronto o la possibilità di dare agli altri la libertà di potersi esprimere, di dire, di presentare delle considerazioni, di dire la propria, e quindi sempre in un dialogo di confronto fraterno, di crescita. Questo è un po' lo spirito che mi anima nel vivere la vita comunitaria in parrocchia. Ovviamente non sono un parroco perfetto, cioè di sicuro se vieni a Montoro e chiedi di me ti diranno le prime cose che non vanno, sono proprio quelle che sottolineeranno di più, e poi ti diranno anche sì, ma Don Domenico.
0: Ma si cresce e si sbaglia insieme, non sarebbe normale il contrario, però cioè, il primo giorno quando sei stato nominato parroco la prima volta, cioè, voglio dire, secondo me è un ruolo che un pochino fa tremare la terra sotto i piedi, o no?
1: Sì, pensa che avevo 25 anni.
0: Appunto, mamma, un giovanissimo parroco.
1: Quando sono arrivato in parrocchia, che non avevo nemmeno ancora compiuto un anno di sacerdozio, fu ordinato il 24 settembre 2011, il 7 settembre 2012 feci il mio ingresso in parrocchia. E ricordo un'espressione, te la dico in dialetto, quando io feci la processione d'ingresso durante la messa, all'inizio della messa, ero accompagnato da un sacerdote amico, che all'epoca era in una fase anche lui di transizione, da vicario episcopale per i laici a rettore del seminario, e lui mi presentò alla parrocchia e una signora disse: ma che sei un creatura? È troppo giovane e piccolino, e quindi al volto sembrava essere un bambino, e quindi non è stato facile i primi tempi perché ero davvero molto impreparato. Avevo fatto un anno di viceparroco, continuavo a studiare, diciamo che un po' di esperienza di parroco, di guida non ne avevo, e quindi mi sono cimentato in questa avventura che per me era molto più grande di me, perché poi sin dall'inizio l'arcivescovo mi affidò tre comunità che ci sono ancora parte.
0: Veramente un impegno grande. E nella vostra comunità la partecipazione dei giovani com'è? Riesci insomma a tener viva anche appunto la comunità dei ragazzi in parrocchia?
1: Sì, ma con molta difficoltà, Daniela, credo come un po' tutte le realtà ecclesiali,
0: come ovunque. Insomma, io direi, se ti va, ci ascoltiamo ancora un po' di musica. E tra l'altro tu hai scelto un pianista incredibile, che è Giovanni Allevi, giusto?
1: Sì.
0: E una canzone, un brano, non è una canzone in questo caso particolare. Come mai hai scelto proprio Aria?
1: Perché adesso che l'ascolteremo, ci sono dei momenti in cui la musica passa da una situazione di lento e quindi di sottofondo e delicata e fa un'irruzione, e questa è stata proprio l'esperienza che, infatti, nei momenti in cui sono solo voglio dedicare dei minuti alla riflessione oppure al silenzio, e preferisco ascoltare Aria di Giovanni Allevi, perché a un certo punto c'è un'irruzione di toni alti in questo brano, e credo che sia proprio il momento in cui Dio entra nella vita di ognuno, quando entra la sconvolge, quindi la eleva a potenza, dico io quando commento alcuni brani della scrittura, soprattutto i brani vocazionali.
0: Bellissimo, ce l'ascoltiamo.

0: Aria di Giovanni Allevi, scelta dal nostro ospite Don Domenico Spisso, protagonista di questa puntata di Vocazioni. Don Domenico, ma sei giovane, l'abbiamo detto, non dire che non sei giovane perché io altrimenti sono Matusalemme, però insomma, se ti guardi adesso all'indietro e pensi e riguardi tutta la strada che hai fatto fino ad oggi, che effetto ti fa?
1: Beh, in realtà sono anch'io contento della strada che ho fatto, perché ho fatto delle esperienze soprattutto che i miei vescovi mi hanno fatto fare, nonostante sia davvero giovane, e quindi sono davvero contento perché mi hanno fatto crescere sia come uomo per esperienze vissute, e queste vissute grazie ai miei superiori, e poi anche nel ministero, perché le esperienze che poi mi hanno portato a incontrare persone, giovani, adulti, ammalati, persone che ancora oggi vivono delle difficoltà, e mi hanno davvero fatto crescere contemporaneamente nell'umanità e nel ministero. E quindi, guardando indietro, sono contento, è proiettato verso un futuro che di sicuro mi farà ancora di più acquisire gioia. Questo mi rallegra molto.
0: Mi sembra di capire che ogni singolo incontro che la vita ti ha regalato tu l'hai saputo mettere a frutto, nel bene e nel male, no? Ogni incontro ti ha regalato qualcosa.
1: Sì. Tu, veramente c'è stato, ricordo un'espressione molto bella quando ho fatto gli esercizi per il diaconato, e ero nel convento di San Damiano ad Assisi, e il frate che ci predicava gli esercizi ci disse: il giorno in cui entrerete in chiesa nella cattedrale per arrivare all'altare e lì prendere posto per poi partecipare alla celebrazione della vostra ordinazione, guardate i volti delle persone che sono a destra e a sinistra del corridoio centrale, quelli sono i volti che ricorderete sempre nella vostra vita. In realtà non solo quei volti, perché io ricordo davvero con precisione dove tutti i miei invitati erano collocati, ma da quell'esperienza ho imparato a guardare in faccia le persone, a ricordare il loro volto, l'espressione dei loro volti, e questo mi ha caratterizzato un po' nella vita del ministero.
0: Io sto per lasciarti libero, Don Domenico, abbiamo quasi finito, però c'è una domanda che mi faccio, mi continuo a fare di settimana in settimana, e sto tentando di definirla, la vocazione. So che è impossibile, ma la tua definizione di vocazione qual è?
1: Ti rispondo con una frase, con un'espressione che prendo dai profeti, è un'esperienza di seduzione. Però il verbo sedurre nell'Antico Testamento non ha un valore positivo, perché è come fare violenza e costringere. E la vocazione è una costrizione, perché c'è la parte di chi ti chiama, che è Dio, che ti fa sentire la necessità di appartenere a Lui. Cioè proprio a dire: io ho bisogno di te, motivo per cui Dio ci seduce. E quindi per me la vocazione è la chiamata a qualsiasi stato di vita, una logica evangelica accolta proprio come iniziativa da parte di Dio, è una seduzione, è Dio che fa violenza alla nostra vita, e qui si introduce la parte, l'accezione positiva, per il tuo bene, perché alla fine Dio ci chiama per il nostro bene, non per il suo bene.
0: Bello. Don Domenico, io ti ringrazio. È stato veramente molto bello conoscerti.
1: E grazie a te, Danilo.
0: Spero di poterti incontrare un giorno di persona, però nel frattempo grazie per averci dedicato tutto questo tempo.
1: Grazie a te. E poi ringrazio anche chi ci ascolterà e chi ascolterà il racconto della mia vita e della mia vita con
0: Dio. È stato bello. Grazie a te.
2: Vocazioni.
0: E così siamo arrivati anche questa settimana alla fine di questo intenso viaggio vocazionale con Don Domenico Spisso, con il quale abbiamo imparato che una vocazione non è un sentiero già asfaltato, ma una strada da tracciare ogni giorno, spesso con il piccone in mano e il fiato corto. Grazie Don Domenico per la tua testimonianza così umana e così testarda, grazie a voi per averci seguito, grazie a Samira Rocchetti che era in regia. Speriamo che anche questa settimana le parole che ci ha regalato il nostro ospite vi aiutino a guardare il vostro orizzonte con occhi nuovi. Ci ritroviamo qui ovviamente la prossima settimana.
2: Vocazioni a cura di Daniela Lami.

0: Dopo più di un anno, Suor Faustina può rivedere il suo direttore spirituale, il santo Don Sopočko, venuto da Vilno per incontrarla.
1: 25 agosto 1937. Oggi è venuto da noi il reverendo Don Sopočko, che si fermerà fino al 30 del mese. Mentre Don Sopočko celebrava la Santa Messa, poco prima dell'elevazione, ho visto Gesù crocifisso staccare la mano destra dalla croce e dirigere la luce che usciva dalla ferita sulla persona del celebrante. Quest'anima, tanto cara a Dio, è crocifissa da tribolazioni di vario genere, ma ciò non mi meraviglia, perché so che Dio è solito trattare così coloro che ama in modo particolare. 29 agosto 1937. Oggi, giorno 29, ho ricevuto il permesso di parlare col reverendo Don Sopočko. Da lui sono venuta a sapere che, nonostante ci siano difficoltà, l'istituzione della festa della Grande Misericordia è già a buon punto e che non manca molto alla sua realizzazione. Bisogna però pregare tanto per superare le ultime difficoltà. Don Sopočko mi ha detto: «Riguardo a lei, sorella, è un bene che continui ad essere abbandonata alla volontà di Dio e che sia più equilibrata. Cerchi sempre di rimanere in questo equilibrio. Riguardo alle altre cose, lei dipenda strettamente da padre Andrash, perché io sono pienamente d'accordo con lui. Non faccia nulla da sola, senza parlarne prima con il suo direttore. In ogni cosa, conservi l'equilibrio e la più grande pace. Ancora una cosa. Ho fatto stampare la coroncina che va posta sul retro dell'immaginetta insieme con le invocazioni, simili a litanie, anch'esse sul retro di questa immaginetta. Ho fatto riprodurre anche un'immagine più grande e insieme ad essa alcuni fogli con la novena alla misericordia. Lei preghi perché tutto venga approvato».

Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio e nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione,
per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi, del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi, del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi, del mondo intero. O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te.
O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi. Figlio redentore del mondo che sei Dio, Spirito Santo che sei Dio, Santa Trinità unico Dio. Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre, confidiamo a noi in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero incomprensibile, confidiamo in te. Sorgente che emani dal mistero della Trinità. Misericordia di Dio che nessuna mente né angelica né umana può scrutare. Misericordia di Dio da cui proviene ogni vita e felicità. Misericordia di Dio sublime più dei cieli. Misericordia di Dio sorgente di stupende meraviglie. Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio che scendi nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio che scorresti dalla ferita aperta del cuore di Gesù. Misericordia di Dio racchiusa nel cuore di Gesù per noi e soprattutto per i peccatori. Misericordia di Dio imperscrutabile nell'istituzione dell'Eucarestia. Misericordia di Dio che fondasti la Santa Chiesa. Misericordia di Dio che istituisti il sacramento del battesimo. Misericordia di Dio che ci giustifichi attraverso Gesù Cristo. Misericordia di Dio che per tutta la vita ci accompagni. Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio che ci segui in ogni istante della nostra esistenza. Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio che ci proteggi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio meravigliosa per gli angeli, incomprensibili ai santi. Misericordia di Dio presente in tutti i divini misteri. Misericordia di Dio che ci sollevi da ogni miseria. Misericordia di Dio sorgente di ogni nostra gioia. Misericordia di Dio che dal nulla ci chiamasti all'esistenza. Misericordia di Dio che abbracci tutte le opere delle tue mani. Misericordia di Dio che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio in cui tutti siamo immersi. Misericordia di Dio amabile conforto dei cuori disperati. Misericordia di Dio in cui i cuori riposano e gli spauriti trovano pace. Misericordia di Dio che ispiri speranza contro ogni speranza. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, o Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Preghiamo.
Dio eterno, la cui misericordia è infinita ed in cui il tesoro della compassione inesauribile rivolge a noi uno sguardo di bontà e moltiplica in noi la tua misericordia, affinché nei momenti difficili non ci perdiamo d'animo e non smarriamo la speranza, ma con la massima fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, la quale è amore ed è la stessa misericordia. Amen.

0: I Giochi dell'Armonia presenta
1: Rivestiti di potenza dall'alto. Catechesi di Don Fabio Rosini sul rito della confermazione. Ottavo incontro. L'imposizione delle mani.

0: Un caro saluto a tutti voi da Monia Parente e benvenuto a Don Fabio Rosini.
1: Bentrovati.
0: L'imposizione delle mani, questo l'argomento dell'incontro odierno. A te, Don Fabio, la parola.
1: Sì, nel nostro viaggio in questo sacramento della confermazione arriviamo al gesto fondamentale. I gesti che accompagnano questo sacramento, la celebrazione vera e propria del sacramento, sono fondamentalmente due: l'imposizione delle mani e l'unzione con l'olio del crisma, che vedremo la prossima volta, l'unzione in sé, e vengono accompagnate da parole che abbiamo già sottolineato. Allora, questo gesto dell'imposizione delle mani, in realtà, sotto il punto di vista liturgico, nel sacramento della cresima è nel momento che precede l'unzione, ma anche accompagna nel gesto come viene operato dai vescovi, accompagna proprio il momento dell'unzione stessa, perché normalmente viene fatto così, con questo gesto di porre la mano sulla testa del cresimando mentre con il pollice gli si unge la fronte. Per cui in realtà questo gesto proprio permea tutta la ritualità del conferimento di questo sacramento. Allora dobbiamo un po' capire. Innanzitutto, il gesto dell'imposizione delle mani in sé, globalmente, cosa significhi, e poi cosa significa nel sacramento della confermazione, nello specifico. Allora, dobbiamo innanzitutto dire che questo gesto dell'imposizione delle mani è in tutti i sacramenti. Eccezione fatta per il sacramento del matrimonio, dove viene sostituito dall'unione delle mani, dal momento in cui si stringono la mano destra e si dichiarano le parole che celebrano il sacramento, che conferiscono il sacramento, i due sposi, e comunque riguarda questa parte del corpo umano, le mani. Ecco, nel battesimo c'è l'imposizione delle mani, nella cresima, come vediamo, c'è l'imposizione delle mani, nel sacramento dell'Eucarestia c'è l'epiclesi, il momento in cui si chiede lo Spirito Santo sulle offerte, ecco l'imposizione delle mani, così nel sacramento della riconciliazione, e così nell'ordinazione sacerdotale, nel sacramento dell'ordine, l'imposizione delle mani è assolutamente centrale, e così anche nel sacramento della unzione degli infermi. E perché questo gesto accompagna sempre i sacramenti ed è centrale? E ripeto, anche nel sacramento del matrimonio in realtà c'è uno stringersi le mani. Le mani, partiamo da questo punto. Cosa sono le nostre mani? E questo fatto di toccare un altro con le nostre mani? Beh, i nostri sensori tattili sono a questo punto. Cosa sono le nostre mani? E questo fatto di toccare un altro con le nostre mani? I nostri sensori tattili sono di

dell'assunzione del cibo e per tutto quello che è proprio una qualità che è collegata all'uso della bocca, il parlare, tutte queste cose qui e la percezione che è sulle labbra e sulle nostre mani. Le nostre mani sono il luogo dove sono concentrati i ricettori tattili. Quindi le nostre mani sono un strumento di contatto, uno strumento di relazione molto molto importante. Non dimentichiamo che poi anche sotto il punto di vista morfologico le nostre mani sono piuttosto rilevanti. Si dice appunto che fondamentalmente la capacità umana, tecnica, di riuscire a produrre oggetti artisticamente, sotto il punto di vista proprio fattuale, riuscire a produrre tutte le nostre grandi evoluzioni che fanno sì che abbiamo questo enorme progresso sotto il punto di vista appunto pratico, materiale, vengono dal fatto che noi abbiamo il pollice oppositivo e che abbiamo questa capacità con le nostre mani di fare cose che gli animali non fanno. Le nostre mani sono una parte del nostro corpo piuttosto specifica, quasi viene da pensare che dopo il cervello umano così altamente evoluto sicuramente le mani vengono come seconda qualità che dà grande nobiltà all'agire umano. Allora le mani hanno un portato simbolico enorme, rappresentano la qualità dell'opera umana. Avere le mani inutili vuol dire non servire a niente esistenzialmente, essere persone che non hanno la mano, non hanno preso mano a fare qualche cosa, no? Sono modi di dire che intendono la nostra abilità. Le mani indicano anche il possesso. Le mani indicano appunto ciò che afferriamo, ciò che teniamo saldamente, ciò a cui teniamo. Il portato simbolico delle mani è molto più grande di quanto io possa dire in questo spazio.

0: Don Fabio, quindi ci ha spiegato l'importanza del senso del tatto e l'importanza dell'utilizzo delle mani, ma cosa significa nello specifico imporre le mani?
1: Ecco, sotto il punto di vista materiale, aprire la mano, anche nella scrittura, rappresenta il donare qualcosa. Aprire la mano, no? Si dice anche avere la mano stretta, il braccino corto, la mano chiusa. C'è un salmo che dice: apri la tua mano e sazi di bene ogni vivente. Allora, aprire le mani, stendere le mani, ma aprirle non verso di sé come chi porta verso di sé, ma aprirle verso l'altro. Le palme sono verso l'altro, per cui è qualcosa che io sto dando. Nella scrittura il segno dell'imposizione delle mani era un segno molto importante. Principalmente, il più nitido dei significati si poteva vedere nel gesto del padre. Era un gesto paterno. Il padre, a un dato momento, probabilmente al termine della sua vita, poneva le sue mani sulla testa del figlio. E cosa voleva dire? Voleva dire comunicargli il suo possesso. Era il gesto che significava il passaggio dell'eredità. Ciò che è mio, rovescio le palme da tenerle verso la mia persona, le rovescio verso di te e ti metto le mani sulla testa. Cosa vuol dire? Vuol dire che tutto quello che è mio adesso diventa tuo. Anche lo fa Mosè con Giosuè quando gli consegna il suo ministero. Allora è consegnare qualcosa di importante, consegnare un possesso personale. Nello stesso tempo, senza ombra di dubbio, vuol dire anche toccare con il palmo delle mani l'altro, vuol dire unirsi a lui. Allora, in questo doppio significato di toccarlo e soprattutto nel significato di consegnargli qualche cosa, ecco che il gesto della benedizione del padre diventa un gesto altamente simbolico e indica la benedizione. Benedizione che è senza ombra di dubbio senso di unione per il fatto di toccarsi, ma anche di comunione, perché appunto questo

recondito, alcune volte esplicito, il più delle volte senso di passaggio di consegne, passaggio di possessi, ecco che vuol dire la nostra relazione è unita, è stabile. Benedire si fa con le mani, perché la benedizione è un gesto delle mani di toccare un altro, perché appunto si stabilisce questa relazione tattile che è altamente simbolica. Quindi consegna delle ricchezze, ripetiamo ancora, ma anche era un segno di consacrazione, questo nell'Antico Testamento vediamo che appunto si eleggeva qualcuno, lo si consacrava con questo gesto dell'imposizione delle mani. Perché sul capo? Perché le mani sul capo? Perché di fatto la testa è sede di tutto il nostro centro operativo, il cervello, ecco, che stia sotto questa benedizione vuol dire anche passare le opere l'uno all'altro, passare le intenzioni, informare il pensiero dell'altro alle proprie opere e al contatto con chi sta benedicendo, con il benedicente. Non dimentichiamo che questo gesto è il gesto di Gesù mentre ascende al cielo nel racconto del 24esimo capitolo del Vangelo di Luca. Gesù li benediceva mentre se ne andava e infatti gli aveva dato delle consegne, gli aveva consegnato una missione da compiere. Allora, questo segno di consacrazione vuol dire che la persona toccata sulla testa o benedetta comunque nel suo corpo è separato per un tipo di possesso e per un tipo di missione. Ancora recondito e neanche tanto in tutto quello che abbiamo detto, bisogna esplicitare il fatto che vuol dire identificazione fra il benedicente e il benedetto, cioè abbiamo detto appunto che c'è comunione, c'è quindi identificazione, l'altro ha ciò che gli viene dato e quindi sono allo stesso livello. Quindi noi vediamo che Gesù nel Nuovo Testamento infatti per mezzo delle mani benedice, cura, libera, e quindi questo gesto che è il gesto del comunicare, rendere partecipe l'altro di qualche cosa che io possiedo, ecco, Gesù lo incarna e questo che lui ci porta è la salvezza, è la sua vita. Per questo impone le mani ai malati e questi guariscono, perché lui gli comunica la sua forza di vita. Per questo continua a essere presente questo gesto nei sacramenti, perché la Chiesa interpreterà e continuerà questo gesto per continuare a fare questo atto di passare la ricchezza della redenzione di Cristo alle persone che si accostano ai sacramenti. In effetti, per mezzo di questo succede che noi riceviamo la grazia, noi riceviamo i beni di Dio, noi riceviamo le cose di Dio.

0: Don Fabio, quindi l'imposizione delle mani indica comunione, indica passaggio di ricchezza, della redenzione di Cristo, quindi della grazia, e indica anche l'identificazione tra colui che impone e colui che riceve l'imposizione. Allora, cosa viene consegnato di specifico nel rito della confermazione?
1: Ecco, innanzitutto c'è una preghiera che accompagna l'imposizione delle mani. Noi lo abbiamo, questo fatto l'abbiamo sottolineato sin dal primo appuntamento che abbiamo vissuto su questo sacramento, perché noi abbiamo iniziato proprio prendendo in mano questa preghiera. La rileggo: Dio onnipotente, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che hai rigenerato questi tuoi figli dall'acqua e dallo Spirito Santo, liberandoli dal peccato, e fin qui ha fatto riferimento al battesimo, infondi in loro il tuo Santo Spirito Paraclito, spirito di sapienza e di intelletto, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di scienza e di pietà, e riempili dello spirito del tuo santo timore per Cristo nostro Signore. Questo è quindi il vero nocciolo della preghiera, è la consegna dello Spirito Santo. Il bene, colui che viene chiamato il dono, è un nome proprio dello Spirito Santo, il dono dall'alto. La potenza dall'alto, come dice il titolo di queste trasmissioni, è consegnata in questo momento attraverso questi sette doni che a suo tempo abbiamo sottolineato per capire di che cosa avremmo parlato. È interessante che appunto nocciolo di questo, di questa imposizione delle mani, è la consegna di ciò che veramente abbiamo di più prezioso. Una cosa che va sottolineata a questo punto, prima di continuare e andare a un'altra presa di coscienza necessaria per questo sacramento, è però il fatto che il dono è questo. Ciò che abbiamo da dare, questo è, non è altro. Che cosa abbiamo da dare a seguito della redenzione ricevuta da Cristo, a seguito del fatto di essere la Chiesa di Cristo? Abbiamo da dare lo Spirito Santo, non abbiamo da dare altro. Abbiamo da dare questo dono. Da una parte non pretendiamo altro, altro veramente non serve, e nello stesso tempo lasciamoci un pochino istruire da questo fatto. Io chiedo aiuto e ricevo questo dono. Io ho bisogno di vivere bene, ho bisogno di vivere una vita grande, bella, ho bisogno di andare al centro della mia esistenza, ho bisogno di non sprecare il senso del mio corpo, il senso delle cose che mi circondano, il senso delle mie relazioni. E cosa viene dato a me perché io possa fare tutto questo? Mi viene dato lo Spirito Santo. È questo quello che mi serve. Molto spesso noi pensiamo che ciò che ci serve è avere condizioni migliori intorno a noi, avere più forza interiore, fisica, avere un buon carattere, avere beni, avere situazioni agevoli e quant'altro. No, è lo Spirito Santo. Quello che serve veramente all'uomo è lo Spirito Santo. Senza la vita è banale, senza la vita non ha spessore, senza la vita è così, una variazione piccola su un tema piuttosto modesto. Qui veramente inizia altra melodia. Lo Spirito Santo dà altre armonie alla propria esistenza, dà un altro sfondo, un'altra profondità, un'altra spessura, ripeto. Quello di cui ho bisogno oggi è dello Spirito Santo, non di altro, non di essere capito, non di stare bene fisicamente, perché posso stare bene fisicamente, possono capirmi tutti, ma io non ho luce nell'anima. Sono secco come un coccio e non ho niente veramente da donare, perché non ho dono interiore. Posso essere in una situazione molto difficile, e abbiamo dovuto assistere allo spettacolo meraviglioso di persone che in una situazione magari di grande difficoltà, di indigenza, di malattia fisica, hanno però il dono dello Spirito Santo, hanno la luce per vivere ciò che stanno facendo, e ne fanno una cosa bella, e ne fanno una cosa saporita. Ne consegue che lo Spirito Santo è quella cosa veramente necessaria di cui abbiamo bisogno. Ecco, nella confermazione noi dobbiamo capire questo, che senso ha. È chiaro, è il sacramento che celebra il dono dello Spirito Santo, e quindi questo sarà il dono. Infatti infatti anche le parole ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. E in un'altra trasmissione abbiamo sottolineato che cos'è questo sigillo, ma il punto è che questo è il dono. E perché? Noi diciamo che il battesimo conferisce l'essere figli di Dio, la confermazione conferisce l'agire da figli di Dio. Perché io faccia cose belle nella vita, io ho bisogno dello Spirito Santo, io ho bisogno di quel maestro interiore di cui abbiamo parlato nelle altre puntate, e di questo dono di santo timore, di senso dei miei limiti umilmente accettato, senso di pietà, di dolcezza nei confronti di Dio, di senso del dono del consiglio, che è il senso delle rinunce che devo saper fare, delle scelte che devo saper fare. Ho bisogno della fortezza, che è la capacità di affrontare le difficoltà della vita fidandomi di Dio. Ho bisogno di intelletto, perché ho bisogno di saper leggere la profondità delle cose. Ho bisogno di quella scienza che è umiltà, che è scienza di Dio, sapere Dio chi è, sapere chi sono io per Lui, chi è Lui per me. E da questo deriva tutto, deriva la felicità, deriva il saper vivere le cose. Ma ulteriormente, per spiegare tutto questo, va sottolineato che cos'è il sacramento della confermazione, con il conferimento dello Spirito Santo. Confermazione, perché lo chiamiamo così? Dalla parola latina indica arrivare alla fermezza, arrivare allo stato fermo e definitivo, per cui è un sacramento che vuole indicare una compiutezza di ricezione, di stato adatto alla vita cristiana. Il problema è chi conferma. Molto spesso abbiamo sottolineato che sono i crisimandi che confermano, attraverso la professione di fede, la loro adesione alla Chiesa. Questo è vero, ma è parziale. In realtà, chi conferma qui è Dio. Essere confermati da Dio, cioè essere fatti fermi da Dio. Attraverso il sacramento della confermazione, noi sottolineiamo la natura essenziale delle opere cristiane, che sono opere in cui ci lasciamo guidare da Dio, il quale ci rende fermi. Abbiamo la nostra forza nel suo Santo Spirito, abbiamo la nostra sostanza, la nostra qualità, ripeto, il nostro spessore, nel fatto che è Dio che ci conferma. Il sacramento della confermazione è anche e soprattutto un grido di paternità da parte di Dio verso chi lo riceve, che è, per le mani del vescovo che lo conferisce, questo padre che sta regalando quello che ha e che sta confermando al crisimando: guarda, ti do fiducia, guarda, non t'ho chiamato alla vita per farti fare cose piccole, ma per farti fare le mie opere, per darti le mie mani, per darti le mie capacità di toccare, di essere in relazione con gli altri, di donare, di saper gestire, di saper guidare. Si è confermati da Dio per avere una dimensione, la dimensione di chi è sostenuto, fatto forte dalla conferma della paternità di Dio. L'uomo interiore cresce dalla paternità di Dio. È un gesto paterno, è un gesto da parte di Dio di regalo, di generosità, che vuole assolutamente identificare il crisimando. È un uomo benedetto, è un uomo che possiede qualcosa di immenso, è un uomo che può compiere le opere di Dio, perché Dio conferma e dà la forza per fare queste meravigliose opere. Attraverso il sacramento della Cresima noi capiamo la nostra immensa dignità di benedetti da Dio.

0: Grazie Don Fabio per essere stato con noi.
1: Grazie a voi.
0: E come sempre in chiusura vi ricordo che questo programma va in onda ogni sabato alle 21, in replica la domenica alle 7 del mattino e poi ancora alle 21 di sera. Vi ricordo inoltre che questa puntata, ma anche le puntate precedenti, sono disponibili on demand sul nostro sito www.radiovaticana.va/105 nella sezione I giochi dell'armonia. Da Monia Parente grazie per averci seguito fin qui e buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
2: Rivestiti di potenza dall'alto. Catechesi di Don Fabio Rosini sul rito della confermazione. Ottavo incontro. L'imposizione delle mani.

0: Jean-Paul Hernandez, in collaborazione con TV 2000.
1: Ben ritrovati tutti per ascoltare insieme il Vangelo di questa domenica ed esplorare ciò che questa parola di vita ha suscitato nella storia della cultura, nella storia dell'arte. Una parola, quella di questa domenica, che ci mette direttamente in contatto con il trauma della prima comunità cristiana, dei primi discepoli di Gesù. In realtà si può dire che il cristianesimo nasce da un trauma, è la morte di Gesù, di colui che era aspettato come il Messia vincente. Ebbene, iniziano a capire che forse sarà un grande fallimento la sua vita. E allora in realtà tutto il Nuovo Testamento è il tentativo di rielaborare questo lutto, questo shock del fallimento del Messia Gesù. Ascoltiamo la reazione dei personaggi in questo testo di questa domenica, specchio della nostra reazione di fronte a questo trauma originario che è la radice della nostra fede.
2: In quel tempo Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo, dicendo: «Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai». Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: «Va dietro a me, Satana, tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Infatti, quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? Che il figlio dell'uomo sta per venire nella gloria del Padre suo con i suoi angeli, e allora prenderà a ciascuno secondo le sue azioni».
1: Il Vangelo della domenica scorsa chiudeva su un'indicazione sorprendente, quasi scioccante, di Gesù: non dite a nessuno che sono il Cristo. Ma come? Lo ricordate, no? Il Vangelo della domenica scorsa, in cui Pietro aveva detto: «Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente», è la rivelazione dell'identità di Gesù. E poi Gesù allora conferma che su Pietro si costruisce la nuova comunità, la Chiesa, ma poi dice: «Non dite a nessuno che sono il Cristo». E il versetto immediatamente prima al Vangelo di questa domenica che abbiamo appena ascoltato adesso. E allora perché questa indicazione: non dite a nessuno che io sono il Cristo? Cristo che cosa significa? Cristo è una parola che ci viene dal greco, da un verbo greco che è chrio, che vuol dire ungere. E Christos è il participio passato, vuol dire unto. E dunque vuol dire semplicemente, il Cristo vuol dire colui che è unto, l'unto. Ma chi erano gli unti nella storia di Israele? Erano i re. Dunque Cristo vuol dire il re. Infatti la traduzione in ebraico di Cristo è Messia, che è la stessa cosa, che è un participio del verbo che in ebraico vuol dire ungere. Messia non è semplicemente il Messia della fine dei tempi, perché noi cristiani diciamo che Messia è Gesù o Gesù che ritornerà nella parusia. Messia per Israele è qualsiasi re. Davide è un Christos, è un unto. Infatti l'unzione regale di Davide, quando fu scelto, quando il profeta Eliseo andò a casa del padre di Davide, di Jesse, e chiese: «Ma dove fammi vedere il più piccolo dei tuoi figli». Fu sorprendente, no? Che il re scelto da Dio non era il figlio maggiore. Anche il papà di Davide non lo accettava, insomma fu sorpreso Jesse: «Ah, ma sì, questo piccoletto». E Ecco, Messia, Christos, vuol dire il re scelto da Dio, unto. E nella storia di Israele, gli unti, il Messia, il re, certo che sono stati soprattutto dei personaggi di potere, dei grandi personaggi di potere, ed è così che Israele pian piano pensava che alla fine dei tempi ci sarà di nuovo un grande Christos, un grande Messia, quello definitivo, quello che deve mettere a posto tutto. E forse questo grande, grande Messia potrebbe essere anche Dio, perché Israele ricordava che nel fondo l'unico re di Israele è Dio. E questa è una storia interessante. Israele all'inizio non aveva un re, perché quando esce dall'Egitto tutta la storia di Israele è dire: non ci devono essere mai più dei faraoni, mai più dei sovrani dittatoriali, tirannici, che ci schiacciano. Non vogliamo più nessun signore terrestre. Solo Dio è il nostro Signore, solo Dio è il nostro Re. E dunque all'origine Israele è una sorta di popolo, diremmo noi, quasi antimonarchico, insomma, contro la figura del re d'Egitto, evidentemente, che era come un trauma originario per Israele, l'essere stato sotto il re d'Egitto, sotto il faraone. Solo che pian piano Israele inizia a vedere che tutti gli altri popoli hanno dei re, e vedete la fatica di essere diversi, la fatica di essere diversi anche per noi cristiani. Quanto difficile essere diversi, dire: no, io ci credo e dunque io mi comporto così e dunque io faccio questo. Se nessuno lo fa, se sei da solo nel tuo posto di lavoro, all'università, fra i tuoi amici, fra i tuoi parenti, hai il coraggio di essere diverso? Israele su questo punto non ha avuto il coraggio di essere diverso e ha chiesto a Dio di avere un re terreno. E Dio gli dice: no, ma guarda che con un re terreno tu avrai dei problemi, perché il re, i sovrani, i capi, ti prenderanno le tue figlie, ti prenderanno i tuoi campi, ti schiacceranno. E no, ma noi vogliamo un re come tutti, come fanno tutti. Alla fine Dio, sembra incredibile, no? Ma cede e dice: va bene, prendetevi un re. Prima Saul, che fu un disastro, poi Davide, che all'inizio appunto sembrava bravo, poi dopo anche ha combinato dei pasticci, come tutti i re. E però Israele rimaneva con questa speranza di avere una volta un re finalmente giusto, un re che sia forse di nuovo Dio, che forse alla fine dei tempi il Christos sarà Dio stesso. Allora questo succede esattamente con Gesù. Gesù è la ricongiunzione di questa schizofrenia spirituale che viveva Israele, che da una parte sapeva che solo Dio poteva essere il vero re, il vero Christos, e dall'altra parte però avevano un Christos, un unto, un sovrano terrestre. E Gesù è sia discendenti del re, che era Davide, e tutti i discendenti di Davide sono re, dunque, e sia re umano, discendente di Davide, perciò sempre figlio di Davide, sia Dio. Vero re umano e vero re divino, questo è Gesù Cristo. E allora in questo episodio di fronte alla rivelazione del fatto che lui è il Christos, cioè il Messia finale, lui dice: silenzio, non lo dite. Perché? Perché Israele aspettava un Messia potente militarmente, politicamente. Anche se già nella storia dei re di Israele c'erano state alcune prefigurazioni di un Messia, cioè di un Christos, di un Cristo sofferente, uno molto forte che implicitamente il Vangelo sempre cita è Giosia. Giosia fu un re riformatore che riprese la Torah, che si era persa la Torah, non ritrovavano più quello che noi chiameremmo la Sacra Scrittura, non la trovavano più, talmente avevano dimenticato la parola di Dio. E Giosia ritrova la parola e celebra per la prima volta di nuovo dopo anni la festa di Pasqua, cosa succede? Questo Giosia è ucciso in modo vergognoso, umiliante. E allora Israele inizia a dire, ma forse com'è possibile che un re, un messia, un unto da Dio, sia ucciso così? Normalmente il messia che noi aspettiamo deve vincere, deve essere un personaggio potente. Ed è la stessa problema che c'è con Gesù. Loro non accetteranno che Gesù è il messia ucciso ingiustamente. Ed è per questo che Gesù dice: non dite a nessuno che sono il Cristo, finché non sia successo tutto quello che deve succedere. Ed ecco il nostro Vangelo di questa domenica. Lui annuncia la sua morte e la sua risurrezione. Lui rivela che il suo modo di essere Christos non è avere degli eserciti che schiacciano i romani e che finalmente mettono ordine. No, no, è dare la vita. Questa è l'unica cosa, l'amore, l'amore folle, il dare tutto. Questo cambia i cuori, non dall'alto l'obbligo, l'oppressione, gli eserciti. Il cuore dell'uomo tu non lo puoi conquistare con gli eserciti, ma solo con l'amore. E questo, in questo lui è re, in questo lui è re definitivo, è Christos, ma in questo è divino. Solo Dio poteva essere questo re che conquista i cuori, non con la potenza militare o la potenza dei soldi, neanche con la potenza della scienza, ma con la potenza dell'amore. E allora la seconda parte di questo Vangelo è il rifiuto, è Pietro che dice: non è possibile, io non accetto questo. Ed è scioccante che i Vangeli non hanno paura di questa parola che Gesù dice, di riportarci questa parola che Gesù dice a Pietro. Pietro, che era stato appena nominato il capo della Chiesa, Gesù gli dice: vai indietro, Satana. Satana, perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Cioè pensi ancora in questo schema di un messia potente e non hai capito che il messia che io sono è una sorta di anti-faraone, anti-re. È un re che capovolge i nostri schemi mentali di potere. Perché il problema del nostro cuore molto spesso è la ricerca spasmodica di potere. Ecco, Dio è colui che rinuncia a ogni potere e che ti insegna a rinunciare a ogni potere. Perciò l'altra parte, la terza parte di questo Vangelo è bello perché dice, ecco, venite con me in questa nuova logica, no? Venite con me in questo, chi non prende la propria croce, che vantaggio avete a conquistare tutto il mondo? Che vantaggio avete a andare dietro la vostra logica di potere? Ma no, scegliete il modo in cui potete donarvi. Dare tutto. L'unico potere che avete è il potere di dare tutto. L'unico potere di Dio, del Messia, del Re, è il potere di dare tutto, il potere di amare. E la cosa meravigliosa è che Gesù ti fa entrare in questa regalità, cioè ti permette di essere suo discepolo, suo compagno, in questo modo di interpretare il potere. In questo modo rivoluzionario di interpretare il potere, in questo modo rivoluzionario divino di interpretare, di capire, di vivere il potere. E perciò questo seguimi, che cosa puoi dare in cambio della propria anima? Non perdere la tua anima, perché io ti ho creato così. Io ti ho creato capace di amare, capace di questo tipo di regalità. E allora alla fine dei tempi, dice l'ultima frase di questo Vangelo, verrà con i suoi angeli e renderà a ciascuno secondo le sue azioni. Non è che Dio verrà a punire chissà chi, ma verrà a rivelarti questo amore di colui che ha dato tutto. E tu allora, quelle parti della tua vita in cui non sei entrato in questa logica, le piangerai, dirai: ma quanto ho perso di non aver capito questo? quanto ho perso nell'andare dietro alla logica del Messia potente. E allora certo che ci sarà il pianto, perché ci sarà il rimpianto di non aver capito questo amore. Ecco, vediamo se l'arte ci aiuta un po' di più anche a capire questo amore.

chiamata di Gesù a entrare nel suo modo di non salvare se stesso, ma di dare la vita, ecco, questa chiamata spiega tutta la storia dei martiri cristiani. E secondo il Nuovo Testamento il primo martire è Santo Stefano. Allora vi faccio vedere un'immagine di Bernardino Luini, primi anni del Cinquecento, in cui è rappresentato esattamente l'uccisione di Stefano, il momento in cui è lapidato. E questa modalità terribile del crimine o dell'esecuzione collettiva, cioè non si sa quale sarà la pietra che dà il colpo definitivo, per cui non c'è un vero colpevole della morte di qualcuno che è lapidato. Ma la parte superiore del quadro rappresenta il cielo aperto ed è esattamente ciò che, secondo il racconto del martirio di Stefano, è esattamente ciò che Stefano vede, il cielo aperto, Gesù alla destra del Padre. E in effetti questo spiega la parola martire, che in greco vuol dire semplicemente testimone, e viene dal vocabolario giuridico, il testimone oculare, colui che vede o che ha visto e che racconta ciò che vede, racconta ciò che ha visto. Questo è il martire, colui che ha gli occhi fissi su Gesù e che dalla forza di questa visione interiore può dare la vita. Ecco, noi diciamo diventiamo ciò che contempliamo. Il martire è colui che diventa come Gesù perché continuamente contempla la vita di Gesù. Ma prima del primo martire c'è già nel Nuovo Testamento un'altra vita donata, prima addirittura della morte di Gesù, ed è quella di Giovanni Battista. Vi faccio vedere questo quadro famosissimo del Caravaggio. Siamo nel 1608 a Malta, e nella concattedrale della Valletta, la concattedrale San Giovanni alla Valletta. E vedete che la scena fotografa l'episodio nel momento cruciale, nel momento di massima tensione drammatica, quando il boia sta per dare il colpo di grazia a questo Giovanni sdraiato tra l'altro su una pelle di agnello, che richiama già Gesù, che è l'agnello di Dio, ed è quello che Giovanni Battista dice: ecco l'agnello di Dio. Ma vedete che c'è già del sangue che esce dal collo di Giovanni. Con questo sangue Caravaggio firma la sua opera, forse l'unica opera di Caravaggio firmata, e si può leggere Michelangelo, poi F. vuol dire fecit, ha fatto, è il modo in cui gli artisti firmavano le opere. Ma qua non è soltanto ha fatto quest'opera, ma ha fatto ciò che quest'opera rappresenta, cioè ha ucciso un uomo. In effetti questa è una confessione che fa Caravaggio con questo quadro, perché alla Valletta, fuggendo la giustizia, perché a Roma aveva ucciso un uomo. Ma questo sangue è esattamente nella linea, nella prospettiva, nell'asse ottico in cui chi partecipa alla messa davanti a questo quadro, perché questo quadro è una pala d'altare, chi partecipa alla messa vede quando il sacerdote innalza il calice e dice Ecce Agnus Dei, ecco l'agnello di Dio, il calice coincide con il sangue, dunque il sangue di Giovanni sembra riassorbito nel sangue di Gesù, ed è la lettura di tutti i nostri martiri, tutte le volte in cui ci sembra che la nostra vita è sprecata, che abbiamo versato il sangue per nulla. Ecco, la buona notizia è che questo sangue è la comunione con il sangue di Cristo, ed è quello che il Caravaggio, pur con una vita molto movimentata, ma con una sensibilità spirituale straordinaria, ci dice: tutto quello che nella tua vita sembra che sia disperso, perso, ferito, sanguinante, e la tua comunione diventa la tua comunione con il sangue di Cristo.

parola viva, voce dei profeti del nostro tempo. Dalla voce di Don Luigi Maria Ipicoco trasmettiamo ora un insegnamento dal titolo La speranza di Maria e Giuseppe. Buonasera.

Riprendiamo il nostro cammino che abbiamo iniziato ieri. Dicevamo che questi giorni per noi sono giorni in cui certamente stiamo cercando qui in questo santuario una grazia. È la grazia di accorgerci della grazia del battesimo che è dentro ciascuno di noi. E ieri ci siamo fatti aiutare da Maria e da Giuseppe per cercare di dire una parola, di illuminare un po' la grazia della fede, il dono della fede, la virtù teologale della fede che abbiamo ricevuto e che c'è dentro il nostro cuore. Maria e Giuseppe ci hanno un po' aiutato a capire come riconciliarci con questo dono della fede, come non pensare in maniera distorta il dono della fede. E abbiamo scoperto che avere la fede significa avere quel dono che pone nel nostro cuore la domanda giusta e spalanca la nostra testa, i nostri ragionamenti, le nostre scelte, il nostro cuore, la nostra capacità di scegliere, di vivere alla volontà di Dio. Se dovessimo tradurlo in maniera molto concreta, dovremmo dire così: quando una persona si sente amata, da quel momento in poi pensa, ragiona, sceglie e vive diversamente. Quando una persona non si sente amata, pensa, ragiona, sceglie e vive in un altro modo. Solitamente quest'altro modo è quel modo triste, angosciato con cui tante volte noi ci troviamo a combattere. E pensiamo che avere il dono della fede o venire da Maria a domandare questo dono, questa grazia, significa in qualche maniera convincere Dio ad amarci. Ma noi non dobbiamo convincere Dio ad amarci. Dio ci ha già amati. Ha dato suo figlio per ciascuno di noi. Se tu sai di essere amato, non puoi più vivere come se tu non fossi amato. Sapete, e poi prendiamo un po' il discorso di questa nostra seconda catechesi, è il grande dramma di alcuni personaggi biblici. Vi ricordate che cosa fa Caino nel racconto della Genesi? A un certo punto ammazza suo fratello Abele. E sapete perché lo ammazza? Perché pensa che Abele sia più amato di lui. Anzi, che Abele è amato e che lui non è amato. E vi ricordate come si conclude il racconto della Genesi, il grande racconto della Genesi, con un'altra esperienza di fallimento di fraternità, i fratelli di Giuseppe? Perché tentano di uccidere loro fratello Giuseppe? Poi non trovano il coraggio di ucciderlo, ma lo vendono agli egiziani. Perché loro sono convinti che Giuseppe è amato, a differenza loro. È amato da loro padre. Guardate, io credo che questo sia veramente interessante per ciascuno di noi. Se tu sei amato e ti senti amato, vivi in un certo modo. Se tu non sai di essere amato e non ti senti amato, questa cosa tira fuori da te il peggio di te, il Caino che è seppellito nel tuo cuore, i fratelli di Giuseppe invidiosi che tutti ci portiamo dentro. Avere o no il dono della fede non significa dire io ho la fede e quindi dico Dio esiste. No, avere il dono della fede non è dire Dio esiste, ma dire Dio mi ama. E vivere la nostra vita a partire da questa certezza che sono amato. Ma essere amati ci mette al sicuro dalle crisi, dalle domande, dal modo nostro tutto umano di aggiustarci le cose? No. Questo amore, questa consapevolezza dell'amore che è la fede, cambia la nostra vita, la converte. Ecco perché noi abbiamo bisogno del dono della fede ed ecco perché San Paolo a un certo punto usa questa espressione. Quando si studia teologia la si pronuncia in latino questa frase. Fides ex audito, la fede viene dall'ascolto. E vi ricordate ieri che cosa dicevamo? Che cosa ravviva dentro di noi il dono della fede? Il Vangelo. Leggere il Vangelo. Usare il Vangelo come la grande chiave di lettura attraverso cui la nostra vita riceve il dono della fede, perché il Vangelo non cambia solo le nostre idee,
Il Vangelo è la buona notizia di saperci amati e far arrivare dentro la nostra vita questa buona notizia che noi siamo amati e che siamo talmente tanto amati che Dio ha dato suo figlio per ciascuno di noi. C'è un racconto molto bello nella spiritualità ortodossa, nelle chiese orientali, un libro che, diciamo così, è il corrispondente dell'imitazione di Cristo per noi occidentali. Noi abbiamo l'imitazione di Cristo come un libro così importante che ha segnato tanto la spiritualità cristiana in Occidente. In Oriente hanno I racconti di un pellegrino russo, che è un libro altrettanto affascinante e pieno anche di molti spunti che aiutano nella vita spirituale. In uno di questi racconti si parla di un uomo che è posseduto da un demonio. E sapete che cosa esorcizza quest'uomo? Leggere il Vangelo. Quest'uomo ascolta e legge il Vangelo. Piano piano la lettura di quel Vangelo lo esorcizza, lo libera dal demonio. Ed è bello pensare questo, perché cosa fa il Vangelo? Ci libera dal demonio che ci fa guardare le cose da un punto di vista sbagliato, dal basso. Che dicevamo ieri, ci suggerisce risposte troppo frettolose a domande grandi, serie. Ci libera da tutte quelle voci che ci dicono: ma tu non vali niente, tu non sei amato, nessuno ti vuole bene, non sarai mai felice. Il Vangelo fa questo. Quando tu leggi il Vangelo ti libera il cuore da tutta questa tentazione che ci abita. Ecco perché non possiamo fare a meno del dono della fede, ed ecco perché come cristiani noi dobbiamo tornare potentemente al Vangelo, alla parola di Dio, nutrirci di questa parola, perché è l'unica cosa che ravviva in noi questo dono. Oggi parliamo di speranza, che è il secondo dono, la seconda virtù teologale. Anche questa l'abbiamo ricevuta il giorno del nostro battesimo. Ancora una volta, così come stiamo facendo in questi giorni, ci faremo aiutare da Maria e da Giuseppe. Questa sera non abbiamo avuto necessità di leggere due brani del Vangelo, non abbiamo avuto fastidio ad andare a cercare il punto di vista che ci racconta Matteo e Luca, perché in realtà nella storia che questa sera abbiamo ascoltato sono già tutte e due lì presenti, Maria e Giuseppe, in un episodio stranissimo che si staglia a un certo punto dell'adolescenza di Gesù. Gesù ha 12 anni e il Vangelo apre una finestra, è rarissimo, perché in realtà i 30 anni di vita nascosta che Gesù passa a Nazareth sono 30 anni nascosti, silenziosi, non sappiamo molto di questo periodo, che è un periodo prezioso per Gesù, è il periodo che lo prepara alla vita pubblica. Una delle rare volte in cui il Vangelo accende una luce e apre una finestra su questo periodo lungo della vita di Gesù è proprio questo episodio adolescenziale. Gesù ha 12 anni, la famiglia di Gesù si reca a Gerusalemme per la festa. Anche qui apriamo una parentesi: un uomo adulto ai tempi di Gesù, un israelita adulto, deve recarsi a Gerusalemme almeno 3 volte l'anno: la Pasqua, la Pentecoste, la festa delle capanne. Le donne non sono obbligate. Se vogliono, possono partecipare a questa festa. Maria partecipa a questa festa. Insieme, come famiglia, vanno a Gerusalemme a festeggiare. Ma capita una cosa stranissima. Quando stanno tornando a casa, Gesù non è con loro. Gesù non è più con loro. E non se ne accorgono subito. Se ne accorgono dopo. Ognuno certamente pensava che Gesù fosse con l'altro. Le carovane, così come molto spesso succede anche nelle nostre case, no? Quando si organizza un pranzo con i nostri parenti, i nostri amici, i maschietti hanno argomenti da maschietti, le donne hanno argomenti da donne, e a volte si creano proprio delle comitive che sono separate tra di loro, senza bisogno di nessun regolamento.
Maria pensa che Gesù sia con Giuseppe, Giuseppe pensa che Gesù è con Maria. Si accorgono a un certo punto, dopo che hanno viaggiato per un giorno, che Gesù non è lì presente. Ecco, tenete a mente questa scena, accorgersi che Gesù non c'è. Lo sapete a che cosa equivale questo dentro la nostra vita? Il Vangelo, raccontandoci questa scena, ci spiega che cos'è la disperazione. La disperazione è accorgersi a un certo punto che Gesù non c'è più nella nostra vita. Io lo so che noi in questo momento storico, nella cultura che abitiamo, forse non siamo abituati a sentire ad alta voce che il motivo vero della disperazione delle persone è la mancanza di Cristo dentro la loro vita. E sapete perché? Perché non ci accorgiamo di una cosa molto semplice. Quando Gesù viene a mancare nella vita di una persona, quella persona se ne accorge da una cosa tremendamente concreta. Non trova più il motivo per cui la sua vita vale la pena. Tu sai che ti sei perso Gesù quando non trovi un motivo valido per cui devi svegliarti la mattina. Tu hai perso Gesù per strada quando non trovi più un motivo per amare tua moglie, tuo marito, per stare in quella famiglia. Quando non trovi più un motivo per cui affrontare il lavoro, la vita di ogni giorno, le difficoltà, le cose belle e meno belle della nostra esistenza. Trovi più un motivo per cui affrontare il lavoro, la vita di ogni giorno, le difficoltà, le cose belle e meno belle della nostra esistenza.

questo motivo ha un nome e un cognome. È Gesù Cristo questo motivo. La speranza invece è esattamente il contrario. Una persona ha speranza quando ha un motivo per cui alzarsi la mattina, voler bene a qualcuno, un motivo per cui affrontare le difficoltà, un motivo per cui fare tutto quello che fa. Queste sono le persone che hanno speranza. Ed è interessante che il cristianesimo ci dice che questo motivo non è frutto di sforzi nostri, è un dono. Il dono della speranza. Perché ci rivolgiamo a Maria e Giuseppe per capire il dono della speranza e soprattutto per cercare di attualizzarlo dentro la nostra vita? Perché molto spesso noi non siamo abituati a comportarci come loro si sono comportati davanti a questa esperienza di non senso, di disperazione. Molte volte noi, quando ci accorgiamo di non avere più un motivo, abbiamo paura a dirlo ad alta voce, che non abbiamo un motivo. E cosa facciamo? Cerchiamo di andare avanti comunque, a forza di volontà. Ci imponiamo che comunque dobbiamo andare avanti, che comunque va fatta questa cosa. Usiamo il volontarismo, atti di volontà per andare avanti nonostante tutto e tutti. Questa cosa inizialmente è lodevole, andare avanti anche se non trovi più un motivo. Ma se tu vai avanti solo di muscoli, senza avere più un motivo, a un certo punto ti esaurisci, a un certo punto ti svuoti, a un certo punto non hai più le forze per fare niente. Ecco che cos'è la santità. Maria e Giuseppe, quando si accorgono che non hanno più Gesù, che non hanno più questo motivo, quando si accorgono della loro disperazione, dice l'Evangelista, tornarono indietro a cercarlo. Ecco, vedete, cari fratelli e care sorelle, io questa sera vorrei che ci fermassimo per un istante su questa scelta. Innanzitutto, noi ce l'abbiamo un motivo per cui facciamo le cose che facciamo. Un motivo abbastanza forte da giustificare le nostre scelte, i nostri sacrifici. O anche noi abbiamo delle mancanze, dei vuoti. Anche noi a volte sperimentiamo un non senso, una disperazione. Abbiamo il coraggio, come Maria e Giuseppe, di dirlo ad alta voce che ci siamo persi il motivo? Abbiamo il coraggio, come Maria e Giuseppe, di tornare indietro, di andare a cercare questo motivo? Uno dovrebbe dire, ma io vado a messa tutte le domeniche, io prego nella mia giornata, io non dovrei perdermi questa speranza. Ma il cristianesimo non è che queste cose succedono sempre agli altri e a noi no, perché noi comunque andiamo a messa o diciamo delle preghiere. Io vi ricordo che i protagonisti di questa storia sono la Vergine Maria e San Giuseppe. Devo sottolineare ancora questo passaggio? È la Madonna e San Giuseppe che si sono persi Gesù per strada, vi è chiaro? Allora, se persino Maria e Giuseppe hanno vissuto questa esperienza umanissima a un certo punto di perdere di vista questo essenziale, ma chi siamo noi per sentirci al sicuro? Chi siamo noi per pensare che basta tenere in piedi la nostra religione per dire a me questo non capiterà mai? No, fratelli, questa cosa capita anche a noi, ma il cristianesimo lo si vede da come reagiamo davanti a questa esperienza. Lì si vede se tu stai vivendo cristianamente. Perché quando ti accorgi che questo succede dentro la tua vita, come Maria e come Giuseppe, devi manifestarlo. Non devi far finta di niente, non devi andare avanti comunque, ma devi tornare indietro a cercarlo. E sono rimasto colpito oggi, mentre spulciavo alcuni scritti di Don Dolindo Ruotolo, oggi sono andato

a pregare sulla sua tomba, quando lui approfondisce questo brano del Vangelo, dice: inizialmente non ci avevo mai pensato, ma ha ragione. Dice: inizialmente Maria e Giuseppe dove cercano Gesù? Nella comitiva. Ma non lo trovano. Non succede così anche a noi? Quando sentiamo questo vuoto, questa mancanza, questo non senso, quando siamo disperati, a chi ci rivolgiamo? Alla comitiva, alle persone che sono intorno a noi, parenti e amici. Vedete, è lì che certe volte nascono delle relazioni tossiche. È proprio perché ci sentiamo vuoti e senza senso che ci andiamo a cercare persone per riempire questo. Ma non c'è Gesù in quelle relazioni. Non c'è Gesù. Non, nessuno può riempire quello spazio. Nessuno può essere quel motivo se non Gesù stesso. E quando una cosa è scelta per ripiego o per disperazione, quella cosa non è mai la soluzione. Allora tu puoi viverti male o in maniera sbagliata rapporti familiari, amicali, relazionali, puoi creare problemi con i tuoi colleghi al lavoro, con le tue scelte, i tuoi social, i tuoi amici virtuali. Che cosa stai cercando? Stai cercando quello che non trovi più. Fuoco, qualcosa che ti faccia sentire vivo o viva, che ti faccia andare avanti. Maria e Giuseppe non trovano Gesù lì. E continua dondolendo. Dopo che l'hanno cercato nella comitiva di parenti e amici, lo cercano a Gerusalemme, ma non lo trovano nella città. Guardate, questa è un'altra fase della nostra disperazione. Quando siamo disperati, ci rivolgiamo a tutto. Maghi, cartomanti, partiti politici, sport, associazioni strane. Proviamo tutte queste cose, le cerchiamo perché pensiamo che una di queste cose risolverà il nostro vuoto, la nostra mancanza. Lì non c'è Gesù. Nessuna fede calcistica, politica, esoterica può riempire questo vuoto. Niente. Sapete dove trovano Gesù? Nel Tempio. Mi piace pensare che molti di noi vengono qui perché in fondo sanno di essere disperati. E vengono qui nel Tempio, in un Tempio, qualunque esso sia. Si rivolgono alla spiritualità, alla religione, perché stanno cercando Gesù. Stanno cercando quel motivo che hanno smarrito nella loro vita. Non è una brutta notizia quando scopriamo di essere disperati. È una brutta notizia quando facciamo finta di non essere disperati. Non è una brutta notizia perdersi Gesù per strada. Anche a Maria Giuseppe è successo questo. È una brutta notizia quando cerchiamo Gesù nei posti dove Gesù non c'è. Ed è bello poter dire che i credenti sono credenti quando con tutto loro stessi cercano Gesù. E non sempre Gesù lo trovi subito. È bello che il Vangelo ci dice, è bello e drammatico, che il Vangelo ci dice, sapete dopo quanti giorni trovano Gesù? 3 giorni. Che cosa vi ricorda questi 3 giorni? I 3 giorni di Gesù nel sepolcro. Sapete cosa ci sta suggerendo il Vangelo? Che quella è un'esperienza di morte. Tu ti senti mortificato. Tu sei morto e stai cercando qualcosa nella tua morte. Non basta che tu cerchi Gesù e Gesù lo trovi subito.
A volte devi accettare che un periodo della tua vita è un periodo mortificante, è un periodo dove tu sperimenti la morte, ma nonostante questo tu cerchi, lo cerchi e alla fine lo trovi. E quando lo trovano, guardate ancora una volta Maria, non va da Gesù facendo finta di nulla. Va da Gesù a dire, con una sincerità disarmante, perché ci hai fatto questo? Io e tuo padre, angosciati, ti cercavamo. Ma voi sapete pregare così, con questa sincerità? Certe volte al Signore noi diciamo le cose che pensiamo vuole sentirsi dire da noi, non siamo quasi mai sinceri. Non gli diciamo veramente quello che ci portiamo nel cuore. Ci facciamo piacere tutto pensando che in questo modo lo teniamo buono. Ma questo è un Dio pagano, non è il Dio di Gesù Cristo. Una persona cresce nella propria maturità cristiana, nel proprio essere figlio, quando impara a pregare con questa disarmante sincerità di Maria. Tu sei angosciato, vai e diglielo. Tu pensi di aver ricevuto un torto, vai e diglielo. Perché mi hai condotto a questo matrimonio e adesso viviamo questo? È tutto rotto e non si può aggiustare niente. Perché ci hai fatto questo? Perché è morto mio figlio? Perché una malattia? Perché non trovo lavoro? Se è vero che siamo figli, questo è il dono del battesimo. Così dobbiamo pregare, con questa sincerità, e Maria a insegnarci. So che qualcuno forse si sta scandalizzando. Bene, il Vangelo fa questo, ci scandalizza, perché il Vangelo non ragiona come ragioniamo noi, ragiona in un altro modo. Cosa dice Gesù a Maria? Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio? Ecco, voglio lasciarvi un'immagine così capite che cosa sta succedendo. Per molto tempo Maria e Giuseppe sono convinti che Gesù c'è, e c'è perché cammina dietro di loro. Poi a un certo punto si girano dietro e non lo vedono più, e lo vanno a cercare, e quando lo vanno a cercare Gesù sta dicendo esattamente questo: chi deve andare dietro a chi? Siete voi che dovete seguire me o io che devo seguire voi? Questa non è la spiegazione del perché certe volte noi incontriamo la disperazione nella vita. Gesù non sta spiegando perché a volte ci succedono delle cose così. Ci sta semplicemente dicendo che a volte queste situazioni di disperazione ci aiutano a capire che delle volte noi non camminiamo dietro Gesù, ma ci mettiamo davanti a Lui e vogliamo portarlo dove diciamo noi, dove noi pensiamo quella cosa debba essere giusta, quella strada deve essere la strada giusta. E sapete cosa succede quando Gesù dice questo a Maria e a Giuseppe? Non capiscono. Era per loro difficile da capire quello che Gesù stava facendo. Avere la speranza significa avere Gesù dentro la propria vita. Avere Gesù dentro la propria vita significa avere un motivo per cui tutto vale la pena. Un genitore, ad esempio, è convinto che i propri figli sono un buon motivo per cui svegliarsi la mattina e andare a lavorare. Ed è vero. La differenza cristiana è nel dire che veramente io, per amore loro, faccio sacrifici, ma nascosto dietro di loro, sapete chi c'è? Gesù. E ci sono delle persone che sono disposte a dare un rene per qualcun altro, perché lo amano, ed è un motivo sufficiente per cui fare questa cosa. Ma non si accorgono che dietro il volto, ad esempio, della donna che ami,
Chi è nascosto? Gesù. Quando noi cristiani partecipiamo a messa, celebriamo l'Eucaristia, facciamo un gesto molto semplice. È quello di, assieme al sacerdote, dopo aver ascoltato la parola di Dio, è la liturgia della parola, è la prima parte della messa. Quando comincia la liturgia eucaristica, cosa fa il sacerdote? Prende il pane e il vino e lo offre. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, questo vino, frutto della terra, della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te. Che cosa sta facendo in quel momento il sacerdote? Sta prendendo non solo quel pane e quel vino, ma tutto quello che in quell'istante ognuno di noi sta mettendo su quell'altare. La mia famiglia, il mio dolore, la mia angoscia, la mia fatica, la mia tristezza, la sta mettendo su quell'altare insieme al gesto del sacerdote. E che cosa succede dopo che il sacerdote prega su quelle offerte? Con la preghiera si dice consacratoria. Quel pane che cosa diventa? Gesù, il corpo di Cristo. Quel vino che cosa diventa? Il sangue di Cristo. Il figlio che hai messo su quell'altare, quello che ti dà problemi, tu che l'hai messo su quell'altare, che cosa diventa? Gesù. Quella preoccupazione che hai offerto su quell'altare, che cosa diventa? Gesù. Il dono della speranza è il dono di riempire di significato tutto quello che nella nostra vita significato non ce l'ha. E qual è il momento in cui noi trasformiamo, riempiamo di significato la nostra vita? Durante l'offerta dell'Eucaristia. Ora, chi di noi, sapendo che tutto quello che mette sull'altare e diventa Gesù, può ancora essere disperato come prima? Chi di noi? Soprattutto per un motivo semplice. Dopo la consacrazione, l'ostia cambia aspetto? No. I tuoi occhi che cosa vedono? Pane vedevano prima e pane vedono dopo. Ma la tua fede che cosa ti dice? Che lì non c'è più semplicemente il pane, ma c'è Gesù. Quando torni a casa, dopo che hai fatto questo, e vedi i tuoi figli, trovi qualcosa di diverso? I tuoi occhi li vedono tali e quali. Quando torni al lavoro, trovi che si sono convertiti i tuoi colleghi? Li ritrovi tali e quali. Eppure la tua fede ti dice, non è tale quale. C'è Gesù lì. E se c'è Gesù, vale la pena. Questo significa essere cristiani. Avere il dono della speranza significa avere la capacità di saper intuire dietro ogni cosa della vita Gesù nascosto. E lì dove sentiamo che Gesù non c'è, cercarlo. Cercarlo. Cercarlo finché non lo troviamo. Chi vive in questo modo porta nel mondo la testimonianza di una speranza che è molto più grande di quella che noi abbiamo dentro la nostra testa. È una certezza che puoi leggere solo col cuore, non con gli occhi. Cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, chiedete e otterrete. La speranza non è aver capito il motivo della nostra vita, ma sapere che esiste questo motivo, anche quando noi non lo vediamo. Se tu ti ricordi di questo, se tu vivi a partire da questo dono, è il dono di sentire che la nostra vita, qualunque essa sia,
è significativa. Siccome il mondo non ragiona in questo modo, ma ragiona in un altro modo. Il mondo dice che tu hai significato nella misura in cui sei sano, ad esempio. Se tu sei malato, già conti di meno. Volete che peggioro la situazione? Tu hai significato se produci. Se non produci, sei un peso. Un anziano, per la nostra società, è un peso perché non produce. Un cristiano non ama gli anziani perché sta scritto da qualche parte, ma perché sa che dietro anche l'ultimo scarto della nostra società, l'ultima persona debole, chi c'è nascosto? Cristo. Allora noi non possiamo assolutamente buttare via ciò che il mondo invece scarta, ciò che il mondo toglie. È bello allora pensare che il dono della speranza in fondo è il dono di sentire nel nostro cuore che non c'è un frammento della nostra esistenza che non possa essere riempito dalla presenza di Gesù. A patto però che tu fai la tua parte, che quando ti accorgi che questa presenza non c'è, tu lo cerchi. Tu, in prima persona, offri perché quella realtà sia riempita da Lui, possa ricevere la Sua presenza. Allora, se Gesù è la nostra speranza, e Lui è la nostra speranza, Cristo è la nostra speranza, il dono che riceviamo nel battesimo è il dono di dire che noi avremo sempre un valido motivo per cui la vita vale la pena. Questa è la speranza. Se uno pensa invece che la speranza sia che Dio realizzi tutto quello che nella mia testa ho pensato che debba accadere nella mia vita, allora lì rimarremo delusi. Voglio concludere con una storia che mi ha commosso molto quando l'ho letta. È la testimonianza di un sacerdote albanese, gesuita, che ha vissuto la maggior parte della sua vita in campi di lavoro e in carcere a causa della persecuzione comunista presente nel suo paese. Lui, ancora giovane ragazzo, entra nei gesuiti, viene ordinato sacerdote e appena viene ordinato sacerdote lo mettono in carcere e i 50 anni successivi li passa in carcere senza mai poter celebrare la messa. Ha potuto celebrare la messa alla fine, quando è crollato il regime comunista e lo hanno liberato dopo 50 anni. Ora, secondo voi, uno che desidera diventare prete può immaginarsi che gli aspetterà questo nella vita? Si immagina di avere una parrocchia, non lo so, di andare in giro ad annunciare il Vangelo. E invece che cosa ti capita per 50 anni della tua vita che non puoi fare niente? Che non puoi nemmeno celebrare la messa? Nulla, se non essere perseguitato, schiacciato, oltraggiato, umiliato. Più volte hanno tentato di ammazzarlo. Lo hanno portato alla totale prostrazione. Chi è che gli ha dato la forza di attraversare 50 anni così? Il Signore. Perché la speranza non è che la vita ti va come te la immagini, è che la vita ha un motivo, anche se tutto ti dice che non ha un motivo. E tu, facendo memoria di questo, sentendo questo come una certezza dentro di te, vai avanti. Vai avanti. Da dove viene questa cosa? È un dono. E i doni, e qui ci salva il Vangelo, si domandano come i bambini. Aumenta la nostra speranza, Signore. Aumenta la nostra capacità di saper vivere così, di saper sperare così, di saper cercare così, come Maria,
come Giuseppe, come tutti quei testimoni di speranza che hanno saputo affrontare la vita sapendo che proprio perché tu c'eri, tutto valeva la pena.

quando le tue parole mi vennero incontro, le divorai con avidità. La tua parola fu la gioia e la letizia del mio cuore, perché io portavo il tuo nome, Signore, Dio degli eserciti.

Il Cristo, mediatore della nuova alleanza, ha dato a noi un sacerdozio regale perché offriamo a Dio una lode perfetta. Uniti nella preghiera del mattino, invochiamo il nostro Salvatore.

Cristo, sacerdote eterno, che ci hai resi partecipi della tua comunione di amore al Padre, fa che presentiamo sempre sacrifici spirituali a Dio graditi.

Concedici di amare te per avere in dono te che sei l'amore, e donaci di bene operare per rendere tutta la vita una lode a te.

Signore Dio nostro, che ci hai dato la grazia di giungere a questo giorno, accompagnaci oggi con la tua protezione, perché non deviamo mai verso il peccato e in pensieri, parole e opere aderiamo sempre alla tua volontà. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

Noto dalle notizie tramandate da Eusebio e da San Gerolamo, Aristide fiorì sotto l'impero di Adriano e di Antonino Pio. La lettura delle Sacre Scritture lo portò al cristianesimo, nel quale continuò a professare la filosofia, riscuotendo l'ammirazione di molti per la sua eloquenza. Ingiustizie e sollevazioni popolari contro i cristiani lo spinsero a scrivere contemporaneamente a Quadrato un'apologia intessuta di dottrine filosofiche indirizzata all'imperatore Adriano, come risulta dalla prima inscriptio siriaca e dall'inscriptio dal frammentario testo armeno. Ad Aristide si offrì l'opportunità di presentare il suo scritto all'imperatore, probabilmente quando questi, attraversando la Grecia, svernò ad Atene e si fece iniziare ai misteri eleusini. Tale circostanza dovette eccitare il fanatismo religioso dei pagani, i quali infuriarono maggiormente contro i cristiani. Per reprimere questo sconsigliato impeto si adoperò Aristide, la cui opera indusse Adriano a scrivere al proconsole dell'Asia Minucio Fundano per porre termine alle angherie a cui erano sottoposti i cristiani ed impedire che essi fossero denunciati e condannati senza formali e fondate accuse.

Alcuni critici vogliono riportare ad un'età più recente la presentazione dell'apologia, ritenendone destinatario Antonino Pio, che è menzionato nella seconda inscriptio siriaca. Ma tale cronologia si oppone sia alla testimonianza della prima inscriptio siriaca e dell'inscriptio armena, che è il tono arcaico dell'apologia, i cui accenni alle classiche accuse contro i cristiani, ampiamente trattate nelle apologie posteriori, suppongono un ambiente diverso. Inoltre, nelle Inscriptiones non si menziona il nome di Marco Aurelio, ampiamente trattate nelle apologie posteriori, suppongono un ambiente diverso. Inoltre, nelle Inscriptiones non si

L'apologia di Aristide ebbe una singolare vicenda. Fu conosciuta da Eusebio e da Gerolamo e fu ricordato da quegli scrittori che dipesero da tali fonti. Essa non fu citata da nessuno scrittore cristiano antico. Il Celier, secondo cui alcuni monaci si vantavano di avere ancora tale apologia nella biblioteca del monastero di Medelli a 10 miglia da Atene. Nel 1878 i mechitaristi di Venezia scoprirono un frammento armeno dell'apologia, seguiti poi nel ritrovamento dello stesso testo, sempre in armeno, dal Conybeare e dall'Eimin. Una scoperta più fortunata toccò a Randall Harris, che nel 1889 rinvenne nella biblioteca del monastero di Santa Caterina del Sinai un codice siriaco contenente la traduzione dell'apologia. In base a questo documento, Robinson individuò il testo greco inserito, con adattamenti, nel romanzo greco di Barlaam e Yosaph, attribuito a San Giovanni Damasceno. Infine, nel 1922 e nel 1923, furono scoperti dei frammenti greci su papiri, notevoli per la conoscenza del testo primitivo dell'opera.

L'apologia è stata divisa in 17 brevi capitoli, dopo un proemio sulla conoscenza, esistenza, natura ed attributi divini, vi è l'esposizione dell'origine delle quattro principali religioni, che sono trattate nei capitoli seguenti: la religione dei barbari, quella dei greci ed egiziani, quella dei giudei e quella dei cristiani. In realtà, la trattazione è l'esposizione del contrasto che vi è tra la religione dei greci e la religione dei cristiani, e quindi si comprende facilmente l'intonazione morale che viene data all'opera. Interessante soprattutto l'esposizione della primitiva vita cristiana, che si svolge nell'esercizio dei precetti del Signore, che i fedeli portano scolpiti nei loro cuori. È messa in evidenza l'assiduità nella preghiera per gli amici e per i nemici, per i vivi e per i defunti, la carità verso tutti, l'opera di assistenza per i viandanti e per i condannati per il nome di Cristo, la cura per la conversione dei pagani, la santità della vita domestica, la purezza dei costumi.

Questi argomenti sono trattati con devota mestizia, che non toglie la gioia del cuore nell'attesa della seconda venuta di Cristo, e secondo i meriti premierà i buoni e punirà i cattivi. Notevoli sono pure due brevi accenni che possono riferirsi al battesimo e alla penitenza. Questa è l'unica opera completa che sia pervenuta degli scritti di Aristide. Si conservano brevi frammenti di discorsi editi dai Mechitaristi. Null'altro si conosce sugli scritti o sulla persona dell'apologeta. La tradizione vuole che egli morisse martire. Di ciò si conserva memoria in vari martirologi. Il Vetus Romarum, i martirologi di Beda, Usuardo e Baronio ne celebrano la memoria al 31 agosto. Il Vetus Romanum, Adone e Usuardo lo ricordano anche il 3 ottobre.

0: Solo Dio può vincere paure e solitudini, guarire le ferite del cuore, rompere catene di odio e mura di separazione. Solo Dio può far sì che il deserto fiorisca.
1: Radio Voce nel Deserto.

0: Jean-Paul Hernandez, in collaborazione con TV 2000.
1: Ben ritrovati tutti per ascoltare insieme il Vangelo di questa domenica ed esplorare ciò che questa parola di vita ha suscitato nella storia della cultura, nella storia dell'arte. Una parola, quella di questa domenica, che ci mette direttamente in contatto con il trauma della prima comunità cristiana, dei primi discepoli di Gesù. In realtà si può dire che il cristianesimo nasce da un trauma, è la morte di Gesù, di colui che era aspettato come il Messia vincente. Ebbene, iniziano a capire che forse sarà un grande fallimento la sua vita. E allora in realtà tutto il Nuovo Testamento è il tentativo di rielaborare questo lutto, questo shock del fallimento del Messia Gesù. Ascoltiamo la reazione dei personaggi in questo testo di questa domenica, specchio della nostra reazione di fronte a questo trauma originario che è la radice della nostra fede.
2: In quel tempo Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo, dicendo: Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai. Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: Va dietro a me, Satana. Tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Allora Gesù disse ai suoi discepoli: Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Infatti, quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? Che il figlio dell'uomo sta per venire nella gloria del Padre suo con i suoi angeli, e allora prenderà a ciascuno secondo le sue azioni.
1: Il Vangelo della domenica scorsa chiudeva su un'indicazione sorprendente, quasi scioccante di Gesù: non dite a nessuno che sono il Cristo. Ma come? Lo ricordate, no? Il Vangelo della domenica scorsa, in cui Pietro aveva detto: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente, è la rivelazione dell'identità di Gesù. E poi Gesù allora conferma che su Pietro si costruisce la nuova comunità, la Chiesa, ma poi dice: non dite a nessuno che sono il Cristo. E il versetto immediatamente prima al Vangelo di questa domenica che abbiamo appena ascoltato adesso. E allora perché questa indicazione: non dite a nessuno che io sono il Cristo? Cristo che cosa significa? Cristo è una parola che ci viene dal greco, da un verbo greco che è chrio, che vuol dire ungere. E Christos è il participio passato, vuol dire unto. E dunque vuol dire semplicemente, il Cristo vuol dire colui che è unto, l'unto. Ma chi erano gli unti nella storia di Israele? Erano i re. Dunque Cristo vuol dire il re. Infatti la traduzione in ebraico di Cristo è Messia, che è la stessa cosa, che è un participio del verbo che in ebraico vuol dire ungere. Messia non è semplicemente il Messia della fine dei tempi, perché noi cristiani diciamo che Messia è Gesù o Gesù che ritornerà nella parusia. Messia per Israele è qualsiasi re. Davide è un Christos, è un unto. Infatti l'unzione regale di Davide, quando fu scelto, quando il profeta Eliseo andò a casa del padre di Davide, di Jesse, e chiese: ma dove fammi vedere il più piccolo dei tuoi figli. Fu sorprendente, no? che il re scelto da Dio non era il figlio maggiore, anche il papà di Davide non lo accettava, insomma fu sorpreso, gli disse, ah ma sì, questo piccoletto. Ecco, Messia, Christos, vuol dire il re scelto da Dio, unto. E nella storia di Israele gli unti, i Messia, il re, certo che sono stati soprattutto dei personaggi di potere, dei grandi personaggi di potere, ed è così che Israele pian piano pensava che alla fine dei tempi ci sarà di nuovo un grande Christos, un grande Messia, quello definitivo, quello che deve mettere a posto tutto. E forse questo grande, grande Messia potrebbe essere anche Dio, perché Israele ricordava che nel fondo l'unico re di Israele è Dio. E questa è una storia interessante. Israele all'inizio non aveva un re, perché quando esce dall'Egitto tutta la storia di Israele è dire non ci devono essere mai più dei faraoni, mai più dei sovrani dittatoriali, tirannici che ci schiacciano, non vogliamo più nessun signore terrestre, solo Dio è il nostro signore, solo Dio è il nostro re. E dunque all'origine Israele è una sorta di popolo, diremmo noi quasi antimonarchico, insomma contro la figura del re d'Egitto, evidentemente, che era come un trauma originario per Israele, l'essere stato sotto il re d'Egitto, sotto il faraone. Solo che pian piano Israele inizia a vedere che tutti gli altri popoli hanno dei re, e vedete la fatica di essere diversi, La fatica di essere diversi, anche per noi cristiani, quanto difficile essere diversi. Dire no, io ci credo, e dunque io mi comporto così, e dunque io faccio questo. Se nessuno lo fa, se sei da solo, nel tuo posto di lavoro, all'università, fra i tuoi amici, fra i tuoi parenti, hai il coraggio di essere diverso? Israele su questo punto non ha avuto il coraggio di essere diverso e ha chiesto a Dio di avere un re terreno. E Dio gli dice, no, ma guarda che con un re terreno tu avrai dei problemi, perché il re, i sovrani, i capi, ti prenderanno le tue figlie, ti prenderanno i tuoi campi, ti schiacceranno. E no, ma noi vogliamo un re come tutti, come fan tutti. Alla fine Dio, sembra incredibile, no? Ma cede e dice va bene, prendetevi un re, prima Saul che fu un disastro, poi Davide che all'inizio appunto sembrava bravo, poi dopo anche ha combinato dei pasticci, come tutti i re. E però Israele rimaneva con questa speranza di avere una volta un re finalmente giusto, un re che sia forse di nuovo Dio, che forse alla fine dei tempi il Christos sarà Dio stesso. Allora questo succede esattamente con Gesù. Gesù è la ricongiunzione di questo, di questa schizofrenia spirituale che viveva Israele, che da una parte sapeva che solo Dio poteva essere il vero re, il vero Christos, e dall'altra parte però avevano un Christos, un unto, un sovrano terrestre. E Gesù è sia discendenti del re, che era Davide, e tutti i discendenti di Davide sono re, dunque e sia re umano, discendente di Davide, perciò sempre figlio di Davide, sia Dio. Vero re umano e vero re divino, questo è Gesù Cristo. E allora in questo episodio di fronte alla rivelazione del fatto che lui è il Christos, cioè il Messia finale, lui dice silenzio, non lo dite. Perché? Perché Israele aspettava un Messia potente militarmente, politicamente. Anche se già nella storia dei re di Israele c'erano state alcune prefigurazioni di un Messia, cioè di un Christos, di un Cristo sofferente. Uno molto forte che implicitamente il Vangelo sempre cita è Giosia. Giosia fu un re riformatore che riprese la Torah, che si era pensate, si era persa la Torah, non ritrovavano più quello che noi chiameremmo la Sacra Scrittura, non la trovavano più, talmente avevano dimenticato la parola di Dio. E Giosia ritrova la parola e ricelebra per la prima volta di nuovo dopo anni la festa di Pasqua. Cosa succede? Questo Giosia è ucciso in modo vergognoso, umiliante. E allora Israele inizia a dire, ma forse com'è possibile che un re, un messia, un unto da Dio, sia ucciso così? Normalmente il messia che noi aspettiamo deve vincere, deve essere un personaggio potente. Ed è la stessa problema che c'è con Gesù. Loro non accetteranno che Gesù è il messia ucciso ingiustamente. Ed è per questo che Gesù dice: non dite a nessuno che sono il Cristo, finché non sia successo tutto quello che deve succedere. Ed ecco il nostro Vangelo di questa domenica. Lui annuncia la sua morte e la sua risurrezione. Lui rivela che il suo modo di essere Christos non è avere degli eserciti che schiacciano i romani e che finalmente mettono ordine. No, no. E dare la vita. Questa è l'unica cosa, l'amore folle, il dare tutto. Questo cambia i cuori, non dall'alto l'obbligo, l'oppressione, gli eserciti. Il cuore dell'uomo tu non lo puoi conquistare con gli eserciti, ma solo con l'amore. E questo, in questo lui è re, in questo lui è re definitivo, è Christos, ma in questo è divino. Solo Dio poteva essere questo re che conquista i cuori, non con la potenza militare o la potenza dei soldi, neanche con la potenza della scienza, ma con la potenza dell'amore. E allora la seconda parte di questo Vangelo è il rifiuto, è Pietro che dice: non è possibile, io non accetto questo. Ed è scioccante che i Vangeli non hanno paura di questa parola che Gesù dice, di riportarci questa parola che Gesù dice a Pietro. Pietro, che era stato appena nominato il capo della Chiesa, Gesù gli dice: vai indietro, Satana. Satana, perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Cioè pensi ancora in questo schema di un messia potente e non hai capito che il messia che io sono è una sorta di anti-faraone, anti-re. È un re che capovolge i nostri schemi mentali di potere. Perché il problema del nostro cuore molto spesso è la ricerca spasmodica di potere. Ecco, Dio è colui che rinuncia a ogni potere e che ti insegna a rinunciare a ogni potere. Perciò l'altra parte, la terza parte di questo Vangelo è bello, perché dice: ecco, venite con me in questa nuova logica, no? Venite con me in questo chi non prende la propria croce, che vantaggio avete a conquistare tutto il mondo? Che vantaggio avete a andare dietro la vostra logica di potere? Ma no, scegliete il modo in cui potete donarvi. Dare tutto. L'unico potere che avete è il potere di dare tutto. L'unico potere di Dio, del Messia, del Re, è il potere di dare tutto, il potere di amare. E la cosa meravigliosa è che Gesù ti fa entrare in questa regalità, cioè ti permette di essere suo discepolo, suo compagno, in questo modo di interpretare il potere. In questo modo rivoluzionario di interpretare il potere, in questo modo rivoluzionario divino di interpretare, di capire, di vivere il potere. E perciò questo seguimi, che cosa puoi dare in cambio della propria anima? Non perdere la tua anima, perché io ti ho creato così. Io ti ho creato capace di amare, capace di questo tipo di regalità. E allora alla fine dei tempi, dice l'ultima frase di questo Vangelo, verrà con i suoi angeli e renderà a ciascuno secondo le sue azioni. Non è che Dio verrà a punire chissà chi, ma verrà a rivelarti questo amore di colui che ha dato tutto. E tu allora, quelle parti della tua vita in cui non sei entrato in questa logica, le piangerai, dirai: ma quanto ho perso di non aver capito questo, quanto ho perso nell'andare dietro alla logica del Messia potente. E allora certo che ci sarà il pianto, perché ci sarà il rimpianto di non aver capito questo amore. Ecco, vediamo se l'arte ci aiuta un po' di più anche a capire questo amore.

chiamata di Gesù a entrare nel suo modo di non salvare se stesso, ma di dare la vita, ecco, questa chiamata spiega tutta la storia dei martiri cristiani. E secondo il Nuovo Testamento il primo martire è Santo Stefano. Allora vi faccio vedere un'immagine di Bernardino Luini, primi anni del Cinquecento, in cui è rappresentato esattamente l'uccisione di Stefano, il momento in cui è lapidato. E questa modalità terribile del crimine o dell'esecuzione collettiva, cioè non si sa quale sarà la pietra che dà il colpo definitivo, per cui non c'è un vero colpevole della morte di qualcuno che è lapidato. Ma la parte superiore del quadro rappresenta il cielo aperto ed è esattamente ciò che, secondo il racconto del martirio di Stefano, è esattamente ciò che Stefano vede: il cielo aperto, Gesù alla destra del Padre. E in effetti questo spiega la parola martire, che in greco vuol dire semplicemente testimone, e viene dal vocabolario giuridico il testimone oculare, colui che vede o che ha visto e che racconta ciò che vede, racconta ciò che ha visto. Questo è il martire, colui che ha gli occhi fissi su Gesù e che dalla forza di questa visione interiore può dare la vita. Ecco, noi diciamo diventiamo ciò che contempliamo. Il martire è colui che diventa come Gesù perché continuamente contempla la vita di Gesù. Ma prima del primo martire c'è già nel Nuovo Testamento un'altra vita donata, prima addirittura della morte di Gesù, ed è quella di Giovanni Battista. Vi faccio vedere questo quadro famosissimo del Caravaggio. Siamo nel 1608 a Malta, e nella concattedrale della Valletta, la concattedrale San Giovanni alla Valletta. E vedete che la scena fotografa l'episodio nel momento cruciale, nel momento di massima tensione drammatica, quando il boia sta per dare il colpo di grazia a questo Giovanni sdraiato tra l'altro su una pelle di agnello, che richiama già Gesù, che è l'agnello di Dio, ed è quello che Giovanni Battista dice: ecco l'agnello di Dio. Ma vedete che c'è già del sangue che esce dal collo di Giovanni. Con questo sangue Caravaggio firma la sua opera, forse l'unica opera di Caravaggio firmata, e si può leggere Michelangelo, poi F punto, vuol dire fecit, ha fatto, è il modo in cui gli artisti firmavano le opere. Ma qua non è soltanto ha fatto quest'opera, ma ha fatto ciò che quest'opera rappresenta, cioè ha ucciso un uomo. In effetti questa è una confessione che fa Caravaggio con questo quadro, perché alla Valletta fuggendo la giustizia, perché a Roma aveva ucciso un uomo. Ma questo sangue è esattamente nella linea, nella prospettiva, nell'asse ottico in cui chi partecipa alla messa davanti a questo quadro, perché questo quadro è una pala d'altare, chi partecipa alla messa vede quando il sacerdote innalza il calice e dice Ecce Agnus Dei, ecco l'agnello di Dio, il calice coincide con il sangue, dunque il sangue di Giovanni sembra riassorbito nel sangue di Gesù, ed è la lettura di tutti i nostri martiri, tutte le volte in cui ci sembra che la nostra vita è sprecata, che abbiamo versato il sangue per nulla. Ecco, la buona notizia è che questo sangue è la comunione con il sangue di Cristo, ed è quello che il Caravaggio, pur con una vita molto movimentata, ma con una sensibilità spirituale straordinaria, ci dice: tutto quello che nella tua vita sembra che sia disperso, perso, ferito, sanguinante, e la tua comunione diventa la tua comunione con il sangue di Cristo.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarci.
1: Signore, vieni presto il nostro aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.

0: Evitiamo i misteri gaudiosi, l'annunciazione dell'angelo a Maria. Maria accetta la proposta che le fa il Signore per mezzo dell'angelo. Preghiamola perché insegni anche a noi questo spirito di docilità, di obbedienza, di accoglienza della parola di Dio. E soprattutto preghiamola perché ci aiuti ad accorgerci quando il Signore passa nella nostra vita, in modo che sappiamo sempre leggere i segni dei tempi, della nostra storia, in modo che il Signore sempre ci trovi vigilanti. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimedi a noi i nostri debiti, come noi rimediamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
0: Secondo mistero gaudioso, meditiamo la visita di Maria Vergine a Santa Elisabetta. Preghiamo la Vergine Maria che dopo di esserci riempiti della presenza del Signore attraverso il nostro cammino di conversione, attraverso i sacramenti, l'ascolto della parola di Dio, la preghiera, possiamo dedicarci al servizio dei fratelli, alla evangelizzazione, a portare Gesù agli altri, per poter così realizzare la nostra identità cristiana, che è fondamentalmente missionaria, perché siamo stati chiamati per essere inviati a portare ai fratelli la buona notizia che il Padre ci ama, che Gesù Cristo ci salva, che lo Spirito Santo fa di noi un'unica grande famiglia dei figli di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio,
1: prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio,
1: prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
2: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo
2: tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.

0: Nel terzo mistero gaudioso meditiamo la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme. Accostiamoci a questo mistero di infinito amore di Dio che si fa piccolo bambino, che nasce nella povertà, nel silenzio, nell'ascondimento, e accanto a lui la Vergine, San Giuseppe, capolavori della grazia di Dio, nella limpidezza di un rapporto pieno, totale, virginale con Dio, con un'apertura senza limiti ai fratelli, al mondo, all'umanità. E vogliamo dalla grotta di Betlemme attingere la sorgente di tutti quei valori di cui abbiamo tanto bisogno per vivere con fedeltà la nostra chiamata cristiana nella povertà, nell'obbedienza, nell'umiltà, nella purezza, nel servizio, nella donazione totale di noi stessi a Dio e ai fratelli. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: O Gesù mio, perdona
3: le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
4: Vieni, lo Spirito Santo, riempi i cuori del tuo fedele e accendi in essi il fuoco del tuo amore.

E quarto mistero gaudioso, meditiamo la presentazione di Gesù al Tempio e la purificazione della Vergine Maria. Accostiamoci anche a questo mistero, prima di tutto per imparare dalla Vergine Maria ad accettare i progetti di Dio. In quell'occasione la Vergine Maria venne a sapere che il suo cammino di vita sarebbe stato molto faticoso, che suo figlio sarebbe stato un segno, che il suo cammino di vita sarebbe stato molto faticoso, che suo figlio sarebbe stato un segno.

0: non secondo i nostri progetti, i nostri pensieri, e a rimetterci a quello che Dio ogni giorno stabilisce di noi, senza inquietudini, senza ripiegamenti su noi stessi, senza tristezze, senza scoraggiamenti. E poi vogliamo anche accogliere l'altra testimonianza del vecchio Simeone, che accoglie Gesù bambino tra le sue braccia e dice la liturgia che in quella occasione il vecchio portava il bambino e il bambino reggeva il vecchio. Ecco, impariamo dalla Vergine Maria a percorrere il nostro cammino doloroso nella vita con questa prospettiva. Noi portiamo Gesù tra le braccia come il vecchio Simeone, però lui regge noi, e se noi non camminiamo con Gesù non potremmo perseverare in questo cammino. Vogliamo allora chiedere alla Vergine Maria di non allontanarci mai dal Signore, di averlo sempre tra le nostre braccia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno,

0: grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno,
0: porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, Spirito Santo, vieni.

0: Nel quinto mistero gaudioso meditiamo Gesù smarrito è ritrovato nel Tempio in mezzo ai dottori e la vita privata di Gesù a Nazareth. Preghiamo la Vergine Maria con San Giuseppe che ci aiutino a recuperare i nostri figli se si fossero allontanati dalla fede, dalla pratica religiosa, dall'impegno cristiano. E poi chiediamo di poter instaurare nella nostra famiglia un clima di vera chiesa domestica, nella preghiera, nel rispetto reciproco, nell'impegno di testimonianza, di servizio, di generosità, di pazienza e anche di riconciliazione, di perdono, perché così possiamo far crescere la nostra comunità che è fatta e che si basa sulla santità delle nostre famiglie. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: O Gesù mio, perdona le nostre colpe,
1: preservaci del fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, tuo Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre celeste Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre senza macchia,
1: prega per noi.
0: Madre degna d'amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del salvatore,
1: prega per noi.
0: Madre di misericordia,
1: prega per noi.
0: Vergine sapiente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio della santità divina,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Causa della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Dimora dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Dimora colma di gioia,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Gloria della stirpe di Davide,
1: prega per noi.
0: Vergine potente contro il male,
1: prega per noi.
0: Splendore di grazia,
1: prega per noi.
0: Arca della nuova alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei veri cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato originale,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: esaudiscici, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi.
3: Prega per noi, o Santa Madre di Dio,
4: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
3: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato il bene della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
5: Per intercessione della Vergine Maria, nostra Madre, di San Giuseppe, nostro Patrono, e di tutti i Santi, la pace e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su voi tutti che avete recitato il Rosario, sui vostri cari, su tutta la nostra comunità cristiana di San Giuseppe in Borgo Meduna, sul mondo intero, e con noi rimanga sempre.
6: Amen.
5: Sia lodato in nome di Gesù e di Maria.
6: Sempre.

Noto dalle notizie tramandate da Eusebio e da San Gerolamo, Aristide fiorì sotto l'impero di Adriano e di Antonino Pio. La lettura delle Sacre Scritture lo portò al cristianesimo, nel quale continuò a professare la filosofia, riscuotendo l'ammirazione di molti per la sua eloquenza. Ingiustizie e sollevazioni popolari contro i cristiani lo spinsero a scrivere contemporaneamente a Quadrato un'apologia intessuta di dottrine filosofiche indirizzata all'imperatore Adriano, come risulta dalla prima inscriptio siriaca e dalla inscriptio del frammentario testo armeno. Ad Aristide si offrì l'opportunità di presentare il suo scritto all'imperatore, probabilmente quando questi, attraversando la Grecia, svernò ad Atene e si fece iniziare ai misteri eleusini. Tale circostanza dovette eccitare il fanatismo religioso dei pagani, i quali infuriarono maggiormente contro i cristiani. Per reprimere questo sconsigliato impeto si adoperò Aristide, la cui opera indusse Adriano a scrivere al proconsole dell'Asia Minucio Fundano per porre termine alle angherie a cui erano sottoposti i cristiani ed impedire che essi fossero denunciati e condannati senza formali e fondate accuse.

Alcuni critici vogliono riportare ad un'età più recente la presentazione dell'apologia, ritenendone destinatario Antonino Pio, che è menzionato nella seconda inscriptio siriaca. Ma tale cronologia si oppone sia alla testimonianza della prima inscriptio siriaca e dell'inscriptio armena, che è il tono arcaico dell'apologia, i cui accenni alle classiche accuse contro i cristiani, ampiamente trattate nelle apologie posteriori, suppongono un ambiente diverso. Inoltre, nelle Inscriptiones non si menziona il nome di Marco Aurelio, associato all'impero nel 147, quindi l'apologia deve essere anteriore a tale data. Le circostanze descritte da Eusebio ed alcuni cenni a catastrofi avvenute nell'impero, presenti nell'apologia, non consentono di collocare lo scritto durante l'impero di Antonino Pio.

L'apologia di Aristide ebbe una singolare vicenda. Fu conosciuta da Eusebio e da Gerolamo e fu ricordato da quegli scrittori che dipesero da tali fonti. Essa non fu citata da nessuno scrittore cristiano antico. Il Celier, secondo cui alcuni monaci si vantavano di avere ancora tale apologia nella biblioteca del monastero di Medelli, a 10 miglia da Atene. Nel 1878 i mechitaristi di Venezia scoprirono un frammento armeno dell'apologia, seguiti poi nel ritrovamento dello stesso testo, sempre in armeno, dal Koniber e dall'Eimin. Una scoperta più fortunata toccò a Randall Harris, che nel 1889 rinvenne nella biblioteca del monastero di Santa Caterina del Sinai un codice siriaco contenente la traduzione dell'apologia. In base a questo documento, Robinson individuò il testo greco inserito, con adattamenti, nel romanzo greco di Barlam e Yosaf, attribuito a San Giovanni Damasceno. Infine, nel 1922 e nel 1923, furono scoperti dei frammenti greci su papiri, notevoli per la conoscenza del testo primitivo dell'opera.

L'apologia è stata divisa in 17 brevi capitoli, dopo un proemio sulla conoscenza, esistenza, natura ed attributi divini, vi è l'esposizione dell'origine delle quattro principali religioni, che sono trattate nei capitoli seguenti: la religione dei barbari, quella dei greci ed egiziani, quella dei giudei e quella dei cristiani. In realtà, la trattazione è l'esposizione del contrasto che vi è tra la religione dei greci e la religione dei cristiani, e quindi si comprende facilmente l'intonazione morale che viene data all'opera. Interessante soprattutto l'esposizione della primitiva vita cristiana, che si svolge nell'esercizio dei precetti del Signore, che i fedeli portano scolpiti nei loro cuori. È messa in evidenza l'assiduità nella preghiera per gli amici e per i nemici, per i vivi e per i defunti, la carità verso tutti, l'opera di assistenza per i viandanti e per i condannati per il nome di Cristo, la cura per la conversione dei pagani, la santità della vita domestica, la purezza dei costumi.

Questi argomenti sono trattati con devota mestizia, che non toglie la gioia del cuore nell'attesa della seconda venuta di Cristo, e secondo i meriti premierà i buoni e punirà i cattivi. Notevoli sono pure due brevi accenni che possono riferirsi al battesimo e alla penitenza. Questa è l'unica opera completa che sia pervenuta degli scritti di Aristide. Si conservano brevi frammenti di discorsi editi dai Mechitaristi. Null'altro si conosce sugli scritti o sulla persona dell'apologeta. La tradizione vuole che egli morisse martire. Di ciò si conserva memoria in vari martirologi. Il Vetus Romarum, i martirologi di Beda, Usuardo e Baronio ne celebrano la memoria al 31 agosto. Il Vetus Romanum, Adone e Usuardo lo ricordano anche il 3 ottobre.

giorno, lodando il Signore con le preghiere del mattino. Lodando nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e preservato in questa notte. Ti offro le azioni di questa giornata. Fa che siano secondo la tua santa volontà, per la maggior tua gloria. Preservami da ogni peccato e liberami da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Invochiamo anche la protezione di Maria. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in questo suo unico Figlio Gesù Cristo, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, e di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. E ora affidiamo la nostra vita e ci consacriamo al cuore immacolato di Maria. O mia Signora e mia dolce Madre Maria, a te mi affido e consacro al tuo cuore immacolato la mia vita, i miei occhi, le mie orecchie, la mia lingua. Poiché i miei occhi sono nudi, riscaldali tu e rivestili con la tua grazia e luce eterna. Fa che io possa contemplarti in beatitudine. Tu che hai dato la vita a Gesù e l'hai donato agli uomini per tutte le generazioni. Ti ringrazio perché ti ricordi di me e mi porti nel tuo cuore immacolato. Mi rifugio in te perché so che mi proteggerai dal male. Ti supplico, consacrami al tuo cuore immacolato e io ti amerò così come sono e per sempre. Grazie per il tuo amore, così sia. Offerta della giornata al cuore divino di Gesù. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere, le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, a gloria del Divin Padre. Amen. Gesù, Giuseppe e Maria, vi dono il cuore e l'anima mia. Gesù, Giuseppe e Maria, assistetemi nell'ultima agonia. Gesù, Giuseppe e Maria, spiri in pace con voi l'anima mia.
atto di fede. Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo in tutto quello che tu ci hai rivelato e la Santa Chiesa ci propone a credere. Ed espressamente credo in te, unico vero Dio, in tre persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo. E credo in Gesù Cristo, tuo unico Figlio, incarnato, morto e risorto per noi, il quale darà a ciascuno secondo i meriti il premio o la pena eterna. E conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede. Atto di speranza. Mio Dio, spero nella tua bontà, per le tue promesse, per i meriti di Gesù Cristo, nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere che io debbo e voglio fare. Signore, che io possa goderti in eterno. Atto di carità. Mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra ogni cosa, perché sei bene nostro infinito e nostra eterna felicità, e per amor tuo amo il prossimo come me stesso, e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più. Preghiera a San Michele Arcangelo. O San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia contro gli attacchi e le insidie del demonio. Che Dio eserciti il suo dominio su di lui. Te ne preghiamo supplichevoli. E tu, o principe della milizia celeste, con la potenza divina, ricaccia nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che errano per il mondo a perdizione delle anime. Così sia. O San Michele Arcangelo, con la tua luce illuminaci. O San Michele Arcangelo, con le tue ali proteggici. O San Michele Arcangelo, con la tua spada difendici. Invochiamo anche la protezione e l'aiuto dello Spirito Santo affinché discenda su di noi, sulle nostre famiglie. Vieni, Spirito Santo, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni. Vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, Dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O Luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla è senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Il Signore ci benedica, ci protegga da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. E concludiamo questo momento di preghiera nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.

0: Trasmettiamo ora la preghiera delle lodi di lunedì della seconda settimana del Salterio.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. O Sole di giustizia, Verbo del Dio vivente, irradia sulla Chiesa la tua luce immortale.
1: Per te veniamo al Padre, fonte del primo amore, Padre di immensa grazia e di perenne gloria.
2: Lieto trascorre il giorno in umiltà e fervore, la luce della fede non conosca tramonto.
1: Sia Cristo il nostro cibo, sia Cristo l'acqua viva. In Lui gustiamo sobri l'ebbrezza dello Spirito. Amen.
3: L'anima mia ha sete del Dio vivente. Quando vedrò il suo volto? Come la cerva anela i corsi d'acqua, così l'anima mia anela a te, o Dio. L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente. Quando verrò e vedrò il volto di Dio?
2: Le lacrime sono il mio pane, giorno e notte, mentre mi dicono sempre, dov'è il tuo Dio?
3: Questo io ricordo, e il mio cuore si strugge. Attraverso la folla avanzavo tra i primi, fino alla casa di Dio.
2: In mezzo ai canti di gioia, di una moltitudine in festa.
3: Perché ti rattristi, anima mia? Perché su di me gemi? Spera in Dio, ancora potrò lodarlo. Lui, salvezza del mio volto e mio Dio.
2: In me si abbatte l'anima mia, perciò di te mi ricordo, dal paese del Giordano e dell'Ermon, dal monte Mizar.
3: Un abisso chiama l'abisso al fragore delle tue cascate. Tutti i tuoi flutti e le tue onde sopra di me sono passati.
2: Di giorno il Signore mi dona la sua grazia, di notte per Lui innalzo il mio canto, la mia preghiera al Dio vivente.
3: Dirò a Dio mia difesa, perché mi hai dimenticato? Perché triste me ne vado, oppresso dal nemico?
2: Per l'insulto dei miei avversari sono infrante le mie ossa. Essi dicono a me tutto il giorno, dov'è il tuo Dio?
3: Perché ti rattristi, anima mia? Perché su di me gemi? Spera in Dio, ancora potrò lodarlo. Lui, salvezza del mio volto e mio Dio.
4: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
5: L'anima mia ha sete del Dio vivente, quando vedrò il suo volto.
2: Manifesta, Signore, la luce del tuo perdono. Abbi pietà di noi, Signore Dio dell'universo, e guarda, infondi il tuo timore su tutte le nazioni.
3: Alza la tua mano sulle nazioni straniere, perché vedano la tua potenza.
2: Come i loro occhi ti sei mostrato santo in mezzo a noi, così ai nostri occhi mostrati grande fra di loro.
3: Ti riconoscano, come noi abbiamo riconosciuto che non c'è un Dio fuori di te, Signore. Rinnova i segni e compi altri prodigi. Glorifica la tua mano e il tuo braccio destro.
2: Raduna tutte le tribù di Giacobbe, rendi loro il possesso come era al principio.
3: Abbi pietà, Signore, del popolo chiamato con il tuo nome, di Israele che hai trattato come un primogenito.
2: Abbi pietà della città tua santa, di Gerusalemme tua dimora, riempi Sion del tuo splendore. il tuo popolo della tua gloria.
5: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Manifesta, Signore, la luce del tuo perdono.
3: Benedetto sei tu, Signore, nell'alto dei cieli. I cieli narrano la gloria di Dio, e l'opera delle sue mani annunzia il firmamento. Il giorno al giorno ne affida il messaggio, e la notte alla notte ne trasmette notizia.
2: Non è linguaggio e non sono parole, di cui non si ode il suono. Per tutta la terra si diffonde la loro voce, e ai confini del mondo la loro parola.
3: Là pose una tenda per il sole, che esce come sposo dalla stanza nuziale. Esulta come prode che percorre la via.
2: Egli sorge da un estremo del cielo, e la sua corsa raggiunge l'altro estremo. Nulla si sottrae al suo calore.
5: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Benedetto sei tu, Signore, nell'alto dei cieli.
2: Quando le tue parole mi vennero incontro, le divorai con avidità. La tua parola fu la gioia e la letizia del mio cuore, perché io portavo il tuo nome, Signore, Dio degli eserciti. Esultate, giusti, nel Signore, ai santi si addice la lode.
3: Esultate, giusti, nel Signore, ai santi si addice la lode.
2: Cantate al Signore un canto nuovo.
3: Ai santi si addice la lode.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Esultate, giusti, nel Signore. Ai santi si addice la lode. Benedetto il Signore, ha visitato e redento il suo popolo. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
2: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, il suo servo.
3: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo.
2: Salvezza dei nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
3: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri, e si è ricordato della sua santa alleanza,
2: del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
3: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
2: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
3: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati.
2: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
3: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
2: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
5: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Benedetto il Signore, ha visitato e redento il suo popolo.
2: Il Cristo, mediatore della nuova alleanza, ha dato a noi un sacerdozio regale, perché offriamo a Dio una lode perfetta. Uniti nella preghiera del mattino, invochiamo il nostro Salvatore.
5: Confermaci, Signore, nel tuo santo servizio.
2: Cristo, sacerdote eterno, che ci hai resi partecipi della tua comunione di amore al Padre,
3: fa che presentiamo sempre sacrifici spirituali a Dio graditi.
2: Donaci i frutti del tuo spirito,
3: la pazienza, la benignità, la mitezza.
2: Concedici di amare te per avere in dono te, che sei l'amore.
3: E donaci di bene operare per rendere tutta la vita una lode a te.
2: Fa che ci dedichiamo al servizio dei fratelli,
3: perché abbiano a conseguire più facilmente la salvezza.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
3: Signore Dio nostro, che ci hai dato la grazia di giungere a questo giorno, accompagnaci oggi con la tua protezione, perché non deviamo mai verso il peccato e in pensieri, parole e opere aderiamo sempre alla tua volontà. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
3: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

gentili radioascoltatori, sulle frequenze di Radio Voce nel Deserto da Pordenone trasmettiamo ora un intervento di Monsignor Pierluigi Mascherin tratto dai nostri archivi radiofonici. Buon ascolto!

Signore che ci insegna a vivere in un modo molto semplice, senza le complicazioni che oggi noi ci mettiamo addosso, schiavi di una società dove si vive molto dell'apparenza, dove si è curiosi di capire quello che pensano gli altri di noi, il giudizio della gente, dove spesso si danno gomitate per poter raggiungere i primi posti, si fanno degli sgambetti agli altri pur di prevalere. Si vive male, in concorrenza continua, l'uno sull'altro, vedendo non più un fratello accanto a noi, ma sempre una persona da battere, sulla quale vincere. E in questo modo cresce l'ansia, l'instabilità, si vive male. Oggi Gesù non ci dà soltanto delle regole di buon galateo, ma vuole entrare nei nostri cuori e suggerirci un modo di vivere, uno stile che assomiglia al suo. E lo raccogliamo in due grandi atteggiamenti e comportamenti, quello dell'umiltà e quello della gratuità, della generosità del cuore. Già l'Antico Testamento, l'abbiamo sentito, suggeriva la modestia, la misura nelle cose, ma Gesù insiste dicendo che noi dovremmo sempre umiliarci. Non è facile, perché l'orgoglio ci brucia dentro e l'ultima parola vorremmo che spettasse sempre a noi. L'umiltà non è l'ipocrisia, non è dire ma io non valgo niente, non sono capace di far niente, non posso impegnarmi in nulla. Piuttosto è riconoscere che noi siamo impastati di terra, di fango, e su questo fango è venuta a noi la luce, il calore di Dio. L'espressione più bella e più sincera è quella della Vergine Maria: tu hai guardato l'umiltà della tua serva. Maria era cosciente di essere una creatura umana, impastata anche lei di debolezza, Maria era cosciente di essere una creatura umana, impastata anche

Erbia, oggi sappiamo, è il vizio più diffuso, è l'orgoglio che tiene schiave troppe persone. Umiltà è riconoscere che noi siamo limitati e nonostante la buona volontà è difficile vincere certe tendenze sbagliate che ci sono in noi e cadiamo spesso nel peccato e la nostra fedeltà a Dio è ancora mediocre. Quanto cammino per diventare santi, ma la via è questa dell'umiltà, di chi allora non si mette al centro dell'attenzione, ma riconosce che l'unico sole che riscalda, l'unico fuoco che infiamma è il Signore. A Lui facciamo continuamente riferimento. E questo cammino di umiltà l'ha vissuto Dio. Ricordate una delle preghiere di San Francesco che gli strappava le lacrime, era proprio questa: Dio è umiltà. Dio allora non è la potenza che schiaccia, non è colui che si impone, ma è colui che si è fatto umile. E diceva l'autore della lettera agli Ebrei: voi non avete fatto l'esperienza di Mosè, che aveva visto quel fuoco ardente davanti ai suoi occhi, neppure quella di Abramo, che nella notte oscura aveva dovuto contemplare le stelle, Dio che gli parlava di un futuro nuovo, neppure l'esperienza di Elia, che aveva incontrato Dio nel terremoto. Ma voi vi siete accostati al trono della grazia, e grazia vuol dire bontà, umiltà, benevolenza. Vi siete accostati a un Dio che si è fatto piccolo per amore, che vi è venuto incontro in tutto simile a noi, tranne che nel peccato. Ecco l'umiltà di Dio che dovrebbe farci vergognare, arrossire tutte le volte che diamo la scalata perché il nostro orgoglio si imponga, perché le nostre sentenze prendano piede, perché insomma ci sentiamo almeno una spanna superiore agli altri. C'è da vergognarsi contemplando il Dio fatto umiltà per noi. E l'altro grande insegnamento riguarda la generosità. Gesù vedeva che anche al suo tempo si facevano dei gesti belli e buoni per avere il contraccambio. Si invitava quelli che si avevano invitato, si dava accoglienza a quelli dai quali pensavamo di poter ricevere qualche favore. È lo stile che anche oggi accompagna purtroppo molti di noi. Ecco che lui mette in crisi: non invitare i parenti, i familiari, gli amici, i vicini, quelli che ti danno ragione, quelli che a loro volta poi ti ricambieranno il favore. Ma tu, ecco la novità del Vangelo, apri le porte del cuore a quelli che vengono rifiutati. Gesù ricorda zoppi, storpi, ciechi. Pensate, a loro veniva impedito di entrare nel Tempio, non potevano partecipare alle funzioni sacre perché erano considerati qualcosa di brutto che offendeva l'umanità, potremmo dire dei prodotti riusciti male. Ebbene, Gesù dice: a questi dona la tua attenzione. Ecco la parola nuova del Vangelo, ecco la novità
che spezza i cerchi del semplice dare e ricevere.

0: ricevere. Ecco dove vuole farci camminare il Signore, in gesti dove inventiamo noi, con una fantasia che nasce dal cuore, quel bene che potremmo fare senza sbandierarlo. Persone che forse non ci diranno neppure grazie, ma che noi nel nome di Dio siamo andati a trovare, abbiamo aiutato, soccorso, e non ci aspettiamo neppure un gesto di riconoscenza, perché quello che abbiamo fatto l'abbiamo fatto per Lui, perché Lui ci ha dato la forza, perché la sua grazia ci ha toccato il cuore. Strade difficili, certo, quelle che ci invita a percorrere oggi il Signore, ma sono le strade dei santi. E allora, chiamati da Lui a perfezionare la nostra vita, ad essere nel mondo un segno di novità, chiediamogli l'aiuto. Vieni, Signore Gesù, rendici più umili come Tu sei stato umiltà per noi. Rendici soprattutto più generosi, metti in noi il profumo della gratuità di chi offre il suo tempo, le sue iniziative, le sue cose, sapendo di aver ricevuto tutto da Te, e soltanto per rallegrare il cuore di chi non conosce ancora gesti di amicizia e di accoglienza.
1: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 5243 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

0: Strada Facendo, in viaggio con la radio.
1: On the road.
2: Un voyage.
3: Reisen.
2: Viajando.
0: Strada Facendo.
4: Bentrovati da Edoardo Giribaldi e da Strada Facendo. Il Cammino di Sant'Agostino è un pellegrinaggio mariano di oltre 700 chilometri, dedicato al Santo Vescovo di Ippona, concepito per raggiungere e collegare nelle sue tappe 50 santuari mariani della Lombardia. Il percorso tocca tre località coinvolte con la figura di Agostino: Cassa Gobrianza, luogo della sua conversione, Milano, luogo del battesimo, e Pavia, dove si trovano le reliquie del santo. Il tragitto prevede inoltre una notevole estensione a piedi, nei due sensi, da Pavia a Genova, città dove le reliquie agostiniane furono sbarcate nel VII secolo, per essere traslate proprio a Pavia lungo la via del sale. È possibile inoltre una prosecuzione del percorso per ulteriori 605 chilometri, in terra nordafricana, da Tunisi-Cartagine a Ippona.
5: Ci colleghiamo al telefono con Cassago Brianza, in provincia di Lecco, da dove ci risponde Massimo Didoni, vicepresidente dell'Associazione Storico-Culturale Sant'Agostino di Cassago, nonché uno dei responsabili del Cammino di Sant'Agostino. Una buona giornata, Massimo, e grazie del tempo che ci dedichi.
6: Grazie a voi.
5: Come è nata l'idea e qual è la storia di questo cammino?
6: Questo cammino è nato per l'ideatore, l'ingegnere Renato Ornaghi, e aveva visto presso la propria chiesa la presenza della Madonna della Cintura, che quella dei cinturati e degli umiliati è molto ricorrente in questo luogo. Questa tradizione della Madonna della Cintura si rifà ad una tradizione, ad una leggenda nella quale la Vergine, apparendo, aveva donato una cintura a Santa Monica, madre di Sant'Agostino. Conoscendo a fondo questa tradizione, ha pensato di realizzare un percorso circolare, partendo da Monza e sviluppandosi nella Brianza Lecchese, e di santuari mariani. Al centro di questa cintura c'è Cassago Brianza, che è il luogo dove Sant'Agostino è stato ospite in una villa dell'amico Verecondo per la preparazione al battesimo. E da questo primo percorso, con alcune tappe, è iniziata una percorrenza durante due giorni della settimana, il venerdì e la domenica su iscrizione. Poi sono nati i gruppi di sostegno, e quindi un primo gruppo promotore che ha sostenuto queste camminate, e si è aggiunta una guida spirituale, un padre Barnabita, padre Michele Triglione, e sono state realizzate dall'ideatore, dall'ingegnere Ornaghi, le prime guide cartacee. Attualmente invece, oltre alla guida cartacea con le descrizioni dei vari luoghi, è disponibile sul sito web ogni informazione, comprese quelle di carattere più pratico, i percorsi con i tracciati GPS, la tempistica, i luoghi che si visitano.
5: E che anno stiamo parlando? Il 2008, mi pare.
6: L'inizio è stato nel 2008, l'inaugurazione per tutte le tappe, con il sostegno anche dei Lion Club, è stato realizzato nella domenica 17 maggio dell'anno 2009.
5: Il percorso ha la forma di una rosa. Come si lega alla figura del Santo Vescovo di Ippona?
6: Sì, questo era il fiore, e appunto al centro c'era Cassago, che è il luogo dove appunto Agostino si è ritirato in preparazione al battesimo. Poi il percorso scende a Milano, perché Agostino arrivava proprio da Milano, lì si era convertito, e ritornando da Cassago aveva ricevuto il battesimo nella notte di Pasqua del 386 da Sant'Ambrogio. Da Milano si scende poi a Pavia, dove le spoglie riposano dall'VIII secolo nella Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro. E nel tempo poi abbiamo realizzato anche il percorso genovese, perché le spoglie in arrivo da Cagliari verso il 723 hanno viaggiato poi da Genova a San Pier d'Arena fino a Pavia per opera di un re longobardo, Liutprando, che ha voluto portarle nella capitale del suo regno, Ticinium, Pavia.
5: Come avete accolto la notizia dell'elezione di un Papa agostiniano come Leone XIV?
6: Diciamo che da tempo, viaggiando in questi territori e frequentando i conventi, al momento della possibile elezione come successore di Papa Francesco, sapevamo che poteva esserci questa possibilità di padre Robert Prevost, ma proprio in occasione di una camminata il 3 aprile dell'anno scorso da San Pier d'Arena a Genova, arrivando al convento della Consolazione, abbiamo avuto qualche possibilità, indicazione di qualche possibilità ulteriore della sua elezione, però siamo stati ovviamente molto stupiti e anche felicemente stupiti di vedere che un padre agostiniano era il successore di Pietro, quindi piacevolmente vederlo poi augurare la pace e qualificarsi proprio come figlio di Sant'Agostino, per noi è stato e continua ad essere una grande felicità, anche se sappiamo che dovrà essere il Papa di tutta la Chiesa, no? Non il Papa degli Agostiniani. E qui a Cassago il padre Prevost era venuto nel 2006 con 400 giovani agostiniani, io non ero presente in quel momento, e quindi conserviamo uno scritto con i suoi saluti, ciò che lui ha scritto in quell'occasione.
5: Dalla sua elezione il numero di visitatori è in aumento?
6: Decisamente sì. Camminatori e pellegrini che arrivano da Cassago poi vogliono raggiungere appunto Milano e poi Pavia. Abbiamo già da ora prenotazioni di gruppi da guidare in questi territori, in particolare qui al nord, ma poi fino a scendere a Genova. Le richieste sono di molto aumentate e noi dobbiamo impegnarci per questo.
5: Grazie a Massimo Didoni, vicepresidente dell'Associazione Storico-Culturale Sant'Agostino di Cassago Brianza, per essere stato con noi oggi. Ti chiedo di proporci una canzone da ascoltare insieme e per introdurre il nostro prossimo ospite.
6: La canzone che direi possa essere adatta a questo momento è Alla tua fonte, con le musiche di padre Antonio Baldone, un padre agostiniano, e tratta sempre il testo, è un testo tratto dalle Confessioni di Sant'Agostino.

0: E ci colleghiamo adesso con Renato Ornaghi, che è presidente dell'Associazione Cammino di Sant'Agostino. E proprio in relazione al cammino iniziamo chiedendo quali sono le tappe principali che caratterizzano questo percorso dedicato al Santo Vescovo di Ippona.
1: Sì, buongiorno a tutti. E quali sono le tappe principali? Stiamo parlando di un cammino agostiniano e quindi evidentemente questo percorso a piedi di 640 chilometri, che poi diventano anche un centinaio in più perché si arriva anche fino a Genova, mettono appunto a fuoco la permanenza di Agostino da vivo in quella che oggi è la Lombardia e nei luoghi che più di tanti hanno caratterizzato la sua conversione. Agostino è il più grande santo convertito dopo San Paolo, potremmo dire, e i luoghi sono sostanzialmente tre. Uno è Milano, la Basilica di Sant'Ambrogio, dove Agostino andava ad ascoltare le prediche del Vescovo Ambrogio. Uno è Rusca Siciacum, che è un piccolissimo paese della Brianza, dove in epoca tardo imperiale Agostino si ritirò a maturare la sua conversione, che poi l'avrebbe preparato al battesimo. Un terzo luogo fondamentale è il Duomo di Milano. Uno si chiederebbe perché. In realtà sotto il Duomo di Milano c'è la Basilica Primigenia di Milano, e lì sono stati ritrovati negli anni 60, durante gli scavi della metropolitana, i resti della Basilica di Santo Stefano alle Fonti, dove si battezzava, dove i primi milanesi venivano battezzati, e è stato appunto trovato questo battistero ottagonale dove Agostino fu battezzato da Ambrogio la notte di Pasqua del 387. Il quarto luogo, che è più importante oggi ovviamente, è che è l'appunto di arrivo del cammino di Sant'Agostino, è la Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro, stupenda basilica romanica, a Pavia, dove per motivi veramente misteriosi e quasi avventurosi le reliquie agostiniane furono portate nel VII secolo d.C. da un re longobardo, Liutprando. Ecco, le reliquie rappresentano, se vogliamo, come in tutti i grandi cammini della cristianità, il punto dove andare a venerare il santo e quindi in qualche modo onorare questa memoria di un grande santo. Il cammino della Francigena, famosissimo, arriva a Roma alle reliquie di Pietro, e il cammino di Santiago arriva alle reliquie di San Giacomo a Santiago di Compostela. In piccolo, questo cammino agostiniano fa la stessa cosa: parte da una città longobarda che è Monza e arriva in una città longobarda che è Pavia, quindi c'è anche questo richiamo storico che è molto peculiare, perché senza i Longobardi Agostino non sarebbe arrivato da reliquia a Pavia. E quindi questi sono i luoghi, come dire, agostiniani. In realtà noi come associazione abbiamo voluto legare la devozione agostiniana alla devozione mariana, cioè il grande percorso del cammino di Sant'Agostino, toccando questi quattro luoghi, porta il pellegrino su 50 santuari mariani, che sono una risorsa straordinaria del territorio ambrosiano. Ci sono tantissimi santuari, io ho detto 50, ma in realtà sono molti di più, e nel camminare da Monza a Pavia il pellegrino visita 50 santuari, come recitare un rosario a cielo aperto. E i santuari sono di tutti i tipi: c'è il grande santuario, grandissimo santuario come quello di Ro, oppure c'è il santuario di Caravaggio, che è uno dei punti di devozione mariana più importanti della Lombardia, ma ci sono anche tantissimi santuari in questi 50 che sono veramente delle piccole gemme di devozione mariana e che il pellegrino scopre passo dopo passo facendo questo lungo percorso.
0: Ecco, come il cammino si inserisce nell'ambito del rispetto di quello che potremmo definire turismo sostenibile?
1: È una bellissima domanda. È un già di per sé camminare è turismo sostenibile. Uno cammina, se vogliamo, con il cavallo di San Francesco, cioè con i propri piedi, e visita luoghi diciamo molto belli, e soprattutto ancora più belli proprio perché i piedi, andare a piedi in un luogo, consente di vedere al meglio la località che si raggiunge. Quindi c'è questo elemento connaturato al pellegrinare che è di sostenibilità. L'elemento più interessante dal punto di vista sostenibilità è il fatto che nel camminare a piedi lungo il cammino di Sant'Agostino si attraversano qualcosa come 15 parchi regionali, quindi c'è un contatto molto stretto tra il pellegrino e la natura. E può sembrare strano perché uno guarda un po' la mappa del cammino di Sant'Agostino, vede che transita per luoghi altamente urbanizzati. E della verità, Milano, Monza, cioè la Brianza, cioè territori che siamo abituati a pensare molto industrializzati, ed è così, ma in realtà abbiamo volutamente identificato per il percorso dei, potremmo dire, dei corridoi di bellezza naturale, di naturalità, che rendono l'esperienza del pellegrino sul cammino di Sant'Agostino un'esperienza molto vicina alla natura.
0: E che altre informazioni utili potremmo dare per chi volesse intraprendere il cammino?
1: Le informazioni sono quelle tipiche di qualsiasi pellegrino che volesse intraprendere un percorso di qualche settimana. Il percorso intero del cammino richiede circa 30 giorni per essere percorso. Ecco, uno dei vantaggi che dà il cammino di Sant'Agostino è che, appunto, transitando per luoghi molto urbanizzati e molto servizi dai mezzi pubblici, è un cammino che si può fare, non voglio dire a rate, ma è facile da spezzettare proprio perché ogni tappa di arrivo e partenza è ben servita dai mezzi. Questo lo dico perché molti pellegrini so che lo fanno nel weekend, iniziano da un santuario, fanno 2-3 tappe in 2-3 giorni e poi la settimana successiva ripartono da dove erano arrivati. Questo non sminuisce la caratteristica, diciamo, affascinante di un pellegrinaggio lungo, che ovviamente ti mette nel ruolo di pellegrino per tanto tempo, ma rende questa esperienza del pellegrinare molto fruibile anche a chi non ha la fortuna di avere 3 settimane di fila libere. Molte persone lavorano e proprio per questo riteniamo che il cammino di Sant'Agostino possa offrire questa chance in più a chi vuole gustarsi l'esperienza del pellegrinare a piccole dosi, a piccoli tratti. Noi mettiamo a disposizione la credenziale del pellegrino, che è un documento famoso di identità dei pellegrini, che viene vidimata in ogni santuario toccato dal percorso e nei luoghi agostiniani del percorso. Quello che diciamo a chi volesse fare il cammino, partendo dal santuario di partenza, che è il santuario di Santa Maria delle Grazie a Monza, ci si può dotare della credenziale direttamente alla partenza, alla segreteria del santuario. Un'altra informazione che può essere utile è ovviamente logistica, cioè c'è un sito di riferimento che è www.camminodiagostino.it, dove sono scaricabili informazioni, le mappe, le tracce GPS, tutto quello che ormai un pellegrino moderno ama porre. Diciamo che l'esperienza del pellegrinare sul cammino di Sant'Agostino è molto, voglio dire, facile, perché comunque si tratta di camminare, però non presenta le asperità tipiche di chi si avventura in luoghi poco serviti. Qui siamo in un territorio molto urbanizzato e quindi i servizi di ospitalità, i servizi, non so, una farmacia, uno avesse bisogno di qualsiasi cosa, si ritrova veramente a portata di mano. Quindi è un'esperienza, oso dire, davvero alla portata di tutti.
0: Per questa puntata è tutto. Grazie per essere stati con noi. In redazione Alessandro Di Bussolo e Francesca Sabatinelli. Strada Facendo torna sabato prossimo.
2: Strada Facendo, in viaggio con la radio.

0: Lunedì 31 agosto, nuovo appuntamento con i GR della Radio Vaticana. Liberare tutti gli ostaggi. Da Castel Gandolfo, il forte appello del Papa per Haiti. Leone assicura poi la sua preghiera per le vittime dell'alluvione in Nepal. Sono 4.000 i dispersi. Gli Stati Uniti tornano a bombardare l'Iran. Due morti sull'isola di Larachi. Pashdaran promettono risposta devastante e dolorosa. Le 8 ben trovati da Andrea De Angelis. Haiti, Nepal, la pace, il creato sono i temi su cui il Papa si è soffermato ieri al termine della preghiera dell'Angelus in Piazza della Libertà a Castel Gandolfo. Forte il suo appello per la fine delle violenze, per la preghiera e per chi lavora per il bene di tutti. Ascoltiamo Benedetta Capelli.
1: Un paese piccolo, di grande bellezza, nella morsa della violenza, dell'insicurezza e della fame. Haiti è nei pensieri di Papa Leone, troppo forte l'eco del massacro avvenuto a Kenskoff alle porte della capitale Port-au-Prince e dovuta ad un'incursione di uomini armati che ha provocato morti e feriti.
2: Chiedo che vengano rilasciati senza indugio tutti gli ostaggi. Rivolgo un accorato appello a tutti i responsabili affinché si impegnino concretamente per garantire la sicurezza della popolazione e porre fine a ogni forma di violenza.
1: Non manca un pensiero per il Nepal dopo la devastante alluvione del 26 agosto. Leone assicura la sua preghiera per chi ha perso la vita, per i feriti, i soccorritori e ricorda le parole di Sant'Agostino sulla pace come il pane del miracolo.
2: Possano aumentare nel mondo quanti con coraggio spezzano e distribuiscono il pane della pace, superando le divisioni, promuovendo la giustizia, praticando il perdono.
1: Infine, un pensiero alla giornata mondiale di preghiera per la cura del creato del 1 settembre. Il Papa invoca una conversione del cuore perché tutti possiamo diventare canali dell'acqua viva della pace di Dio, ristorando il nostro mondo ferito.
0: Ed è salito a 903 il numero delle persone morte nelle inondazioni che hanno colpito il Nepal, mentre quelle disperse sono 4.200, lo hanno affermato pochi minuti fa le autorità del paese. Ieri i media cinesi hanno riportato il bilancio locale, 16 morti, oltre 500 i dispersi. A un mese dallo stop degli attacchi, gli Stati Uniti tornano a colpire l'Iran. Due le vittime sull'isola di Larachi, dove l'obiettivo erano piattaforme lanciarazzi. Immediata la risposta di Teheran, che sta lanciando missili contro infrastrutture e basi americane in Giordania. Intanto una petroliera ha preso fuoco nello stretto di Hormuz. Ci riferisce Roberta Barbi.
3: Non era stato annunciato né previsto, eppure gli Stati Uniti sono tornati nella notte a bombardare l'Iran, prese di mira due piattaforme lanciarazzi utilizzate da Teheran per lanciare ordigni nello stretto di Hormuz dall'isola di Larak, dove si contano due morti e due feriti. Immediata la risposta iraniana, sia nelle parole che nei fatti. Una risposta devastante e dolorosa ai nuovi attacchi è stata promessa attraverso i social dal presidente della Commissione per la Sicurezza Nazionale, Azizi, cui è seguito il lancio di droni contro obiettivi e basi statunitensi negli Emirati, ma soprattutto in Giordania, indirizzati ad Aqaba, ma praticamente tutti sono stati intercettati. Ha fatto sentire la sua voce anche il presidente iraniano Pezeshkian. Non vogliamo la guerra, ha detto, ma risponderemo alle aggressioni in maniera adeguata. Infine, una petroliera che stava seguendo una rotta illegale nello stretto di Hormuz ha urtato due mine navali e ha preso fuoco.
0: Gli incontri che abbiamo avuto a Mosca con diversi rappresentanti e le missioni diplomatiche servono a rafforzare l'iniziativa della Santa Sede di mantenere aperta la via del dialogo. Siamo convinti che questa sia la strada da seguire e che isolare le persone, i paesi, francamente non aiuti. Lo ha detto ai nostri microfoni Monsignor Paul Richard Gallagher, segretario per i rapporti con gli Stati e le organizzazioni internazionali della Santa Sede, tracciando un bilancio della sua missione a Mosca. Venendo qui in Russia e facendo quello che altri in questo momento non fanno, invitiamo a riflettere, ha aggiunto, se le strategie attuate finora stiano portando dei risultati per risolvere questa tragedia. Ieri la Russia ha annunciato di aver avviato i preparativi per attacchi imponenti contro le infrastrutture energetiche dell'Ucraina. Intanto lo Stato Maggiore delle Forze Armate di Kiev comunica che sono 1,5 milioni i soldati russi morti e feriti dall'inizio del conflitto armato. Vince il no al referendum islandese sulla ripresa dei negoziati di adesione all'Unione Europea, col sì che prevale nella capitale e i contrari che hanno superato il 60% nelle circoscrizioni rurali decidono una dozzina di migliaia di voti. ed è la 22enne italiana Maria Spinelli, la vittima della sparatoria al rave di Arau in Svizzera, altri due giovani connazionali tra i 5 feriti. La Farnesina segue il caso con l'ambasciata a Berna e il consolato a Basilea. È intanto caccia all'uomo, ancora oscuro il movente, non si esclude l'ipotesi terrorismo. Il servizio è di Marina Tomarro.
4: Non è stato identificato ed è ancora in fuga l'uomo che ha aperto il fuoco sulla folla che partecipava a un rave party ad Arau, nel cantone svizzero di Argovia. Un'atmosfera di festa all'inizio, poi gli spari numerosi, inizialmente scambiati da alcuni partecipanti per fuochi d'artificio. I proiettili hanno ucciso la 22enne italiana Maria Spinelli. Altre 5 persone, 4 uomini e una donna, tra cui 2 italiani, sono rimasti feriti. In una conferenza stampa le forze dell'ordine hanno spiegato che il movente della sparatoria è ancora da chiarire e che, sebbene le prime ricostruzioni puntino su un solo aggressore, non si può escludere che a colpire sia stata più di una persona. Nell'area sono stati infatti reperiti 2 differenti tipi di bossoli compatibili con 2 armi diverse. 3 le ipotesi prese al vaglio dagli investigatori: un attacco terroristico, una sparatoria indiscriminata o un'attività criminale di natura sconosciuta, come ad esempio una vendetta nell'ambito della malavita. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha espresso cordoglio per la giovane vittima e vicinanza agli altri feriti.
0: Un traghetto passeggeri con a bordo 267 persone si è capovolto al largo della costa dell'autoproclamata Repubblica Turca di Cipro del Nord. Il bilancio al momento è di almeno 8 morti e 18 dispersi. Il comandante e altri 8 membri d'equipaggio sono stati arrestati con l'accusa di possibile negligenza. Un'ultima ora dai mercati: in aumento il costo del petrolio, il Brent supera quota 90 dollari, più 3%. Ma torniamo all'attività del Papa: accettare le vie di Dio anche quando non corrispondono alle nostre attese. All'Angelus, ieri a Castel Gandolfo, Leone ha messo in guardia dalla tentazione di pensare che il Signore sbaglio si disinteressi del suo popolo. Sentiamo la voce del Santo Padre nel servizio di Edoardo Giribaldi.
2: Sì, credo che tu sei il Messia, ma non è così che si salva il mondo.
5: Una professione di fede a metà, incompleta, quella che idealmente, dopo la prima e bellissima, pronuncia Pietro a Gesù, manifestando il suo dissenso dopo che il Signore svela ai discepoli il mistero della sua Pasqua. Un'affermazione in cui è facile cadere di primo impulso, specialmente quando le vie di Dio appaiono incomprensibili, diverse da quelle prefigurate. Dal comportamento di Pietro, il Papa esorta a trarre 2 lezioni.
2: La prima è di non interrompere mai, nemmeno in questi momenti, il dialogo con il Signore, anzi di manifestargli con fiducia anche la nostra difficoltà a comprendere ciò che ci chiede. La seconda però è di non giudicare mai l'operare di Dio, ma piuttosto di metterci in ascolto, con umiltà, nella preghiera di ciò che ci sta rivelando attraverso il suo agire, anche quando non corrisponde alle nostre attese.
0: E chiudiamo con la consueta pagina della cultura, recandoci a Roma, perché dal 15 settembre Palazzo Bonaparte dedica una grande mostra a Kandinsky. Oltre 70 opere ripercorrono la vicenda artistica di uno dei protagonisti delle avanguardie del Novecento, dalle prime esperienze figurative fino all'astrazione. Ce ne parla Maria Milvia Morciano.
6: Arrivano soprattutto dal Centre Pompidou di Parigi le opere che saranno esposte a Roma, in un percorso curato da Angela Lampe e articolato in 5 sezioni. Si parte dagli anni di Monaco e dall'esperienza del Blau Reiter per seguire Kandinsky nella Russia rivoluzionaria, al Bauhaus e infine a Parigi. Al centro la ricerca che lo porta progressivamente a liberare forme e colori dalla rappresentazione della realtà e a concepire la pittura quasi come musica. Tra i capolavori l'Arco Nero del 1912 e Giallo Rosso Blu del 1925. Ma la mostra riserva uno spazio importante anche a Gabriele Münter, artista del Blau Reiter e compagna di Kandinsky per oltre un decennio, presente con una selezione di sue opere. La mostra resterà aperta fino al 14 febbraio 2027.

approfondire la spiritualità di Don Angelo Pandin e conoscere la storia di Radio Voce nel Deserto, ti consigliamo il libro Il coraggio dell'annuncio, edizione Radio Voce nel Deserto. Contattare la redazione allo 0434 52 4343 o mandare una mail a vocenel deserto@libero.it.

0: Il canto del pane. Meditazioni sul Padre Nostro di Hermes Ronchi. Voce di Monia Parente.
1: In ogni epoca i cristiani hanno tentato di giungere all'essenza, al nocciolo del cristianesimo. Ebbene, il Vangelo stesso ce lo trasmette con il Padre Nostro. È in una preghiera e non in una dottrina o in un insieme di dogmi che è riassunto il messaggio di Gesù. E ciò è denso di significato. Pregare è l'Evangelo. Buona, lieta e umana notizia fatta risuonare in una cultura che ha perso la fiducia, piena di divinità irate e di miti sfiduciati. Preghiera è relazione. Il Vangelo non si riassume in una verità, bensì in una relazione. In principio non c'è la preghiera. In principio c'è uno shock esistenziale. La preghiera non è il primo atto dell'uomo. Prima c'è un'esperienza, un grido, la passione del dolore, un amore, la carezza della gioia. Ed è da questa sorgente che nasce l'orazione come supplica e come canto, talvolta come contestazione. Bisogna essere ben vivi per saper pregare. Non fa eccezione neppure la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Il Padre Nostro nasce dall'esperienza più radicale e profonda di Gesù. Rileggiamo Marco, l'evangelista che non riporta il Padre Nostro come formula, ma che ci riporta invece il momento sorgivo dell'invocazione tipica di Gesù. Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e cominciò a sentire paura e angoscia. Gesù disse loro: «La mia anima è triste fino alla morte. Restate qui e vegliate». È la tragedia di chi vede fallire il proprio progetto. Gesù vive l'angoscia della morte. Non recita, non è assistito neppure dai suoi amici. Poi, andando un po' avanti, si gettò per terra e pregava che, se fosse possibile, passasse da lui quell'ora e diceva: «Abba, Padre». Abba è la parola chiave del Vangelo, un termine aramaico, la lingua materna di Gesù, che anche i cristiani di lingua greca ripetono. Paolo afferma che lo Spirito in noi prega gridando «Abba, Padre». È questa una delle pochissime parole che sappiamo pronunciate così, con questo suono, da Gesù stesso. Una parola detta nell'orto dell'agonia, nel momento della scelta decisiva. Riuscire a chiamare Dio come Padre nel momento in cui la prospettiva è quella di una morte infamante e dolorosa significa accettare di restare fedele a Dio, costi quel che costi. Significa la fiducia che oltre le soglie della morte la vita non affonderà nel nulla, ma fra le braccia di un amore. Il Padre Nostro lo si capisce solo in questa situazione di shock esistenziale.

Il Padre Nostro non è una formula. Ne abbiamo infatti due edizioni diverse in Luca e Matteo e una lunghissima in Giovanni al capitolo 17. I primi discepoli non si sono preoccupati di riportare materialmente le parole di Gesù riguardo al pregare. Le parole possono variare, ma il contenuto e il cuore sono gli stessi. Gesù non ci ha trasmesso una formula da ripetere fedelmente, ma piuttosto uno stile per cui possiamo pregare come Lui ha fatto. E il come conta più del ciò. È strano che Gesù, la parola di Dio, non abbia codificato il suo messaggio in uno scritto, in parole definitive. È strano che abbia addirittura predicato e comunicato in una lingua effimera e popolare. È strano che i quattro evangelisti si prendano la libertà di ritocchi, aggiunte, divergenze. Tutto questo avviene perché Gesù vuole comunicare non una formula cristallizzata, ma il gemito e il fuoco di una passione unica per la vita, l'eco di una esistenza straordinaria. Insegnaci a pregare non significa banalmente insegnaci una preghiera. Gesù non ha insegnato delle formule, ma ha rivelato un modo di stare davanti a Dio, un modo di stare con gli altri e di vivere nel mondo. Da questa situazione vitale, da questa rete di relazioni con Dio e con gli altri, nasce la grande preghiera del Padre Nostro. La scuola di preghiera di Gesù presuppone la sua scuola di vita. Per capire la preghiera di Cristo non basta conoscere il messaggio del Regno, bisogna sentirne fino in fondo gli interessi e vivere la sua stessa avventura. Il Padre Nostro non è una preghiera per tutti, è una preghiera per gli Apostoli, rivelata prima di tutto a coloro che hanno lasciato casa, famiglia, professione e tutto hanno rischiato dietro a questo itinerante guaritore senza riserve. Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli. E Gesù disse: «Voi, quando pregate, dite Padre». Voi discepoli, voi mio gruppo che cercate il regno, voi amici dei piccoli. Anche oggi, per poter pregare la preghiera di Gesù, bisogna essere dei suoi. Possono pregare soltanto coloro che si sforzano di vivere, sull'esempio dei primi discepoli, una vita di sequela. La scuola di preghiera di Gesù non ci dice per che cosa dobbiamo pregare, ma come dobbiamo essere e vivere per poter pregare a quel modo. La scuola di preghiera di Gesù presuppone la sua scuola di vita, vivere proiettati verso l'altro, esistere per Dio, per guarire la vita. Gesù non ci ha rivelato una preghiera, ma ha rivelato noi attraverso una preghiera.

0: Colui che prega è sempre voce di ogni creatura e c'è un immenso peso di lacrime in tutto ciò che vive. Il mondo è aggressivo, ci sono vene aperte da ogni parte. Nemmeno la vita quotidiana sfugge alle ombre dell'assurdo, dell'enigmatico, del crudele. Per questo, forse, la sensibilità moderna è pervasa da accuse contro Dio, contro il Padre. Anzi, molti uomini d'oggi ripetono, in rivolta o rassegnati, le parole di Marcione, un eretico del secondo secolo: «Dio è padre di nessuno», oppure «Dio che sei nei cieli, restaci». Se Dio è onnipotente e buono, perché non elimina il male e il dolore? Nel Padre nostro, io divento voce del dolore, a sua volta voce della creazione. Il Padre nostro è una preghiera espropriata, l'orazione in cui mai si dice io, mai mio. La preghiera in cui si è liberi dalla tirannia di questo io che vuole mettersi al centro. Il primo atteggiamento per pregare è un decentramento, è imparare a dire tu, il tuo nome, il tuo regno, la tua volontà, e di conseguenza imparare a dire noi, il nostro pane, i nostri debiti, il nostro male. Pregare è decentrarsi dal proprio io e ricentrarsi nella relazione. Il segreto del Padre nostro è la relazione. In questa preghiera la passione per il cielo si coniuga con la passione per la terra e la causa dell'uomo diventa la causa di Dio. Qui udiamo la sua voce che continuamente dice «va», che continuamente chiama e dice «vieni», «vai verso l'uomo», «vieni verso il Padre». Non si può pregare se non si ama con la stessa intensità il cielo e la terra. Il Padre nostro è la preghiera degli appassionati. È nata da un'immensa passione ed è destinata non a grigi impiegati, ma a gente ben viva, appassionata di Dio e degli uomini.
1: Ti invocava con tenerissimo nome, la faccia a terra e i sassi a terra bagnati da gocce di sangue. Le mani stringevano zolle di erba e fango. Ripeteva la preghiera del mondo: Padre, Abba, se possibile. Solo un ramoscello d'olivo dondolava sopra il suo capo a un silenzioso vento.
2: Il canto del pane. Meditazioni sul Padre Nostro di Hermes Ronchi, dall'omonimo volume pubblicato dalle Edizioni San Paolo. Voce di Monia Parente.

tutti voi, carissimi ascoltatori della nostra radio Voce del Deserto. Un buongiorno nel Signore e anche nella Vergine Maria, nostra madre. Ringraziamo Dio sempre per questo mezzo grande che il Signore ci regala, per poter stare in comunione, per poter conoscere sempre meglio il Signore, per poter crescere nella nostra fede e anche per passare qualche ora di serenità. Il pensiero del mattino è un pensiero che ci aiuta a camminare nelle vie del Signore con la luce della Sua parola. Desidero questa mattina ancora parlarvi della parola di Dio. La parola di Dio è la nostra forza, è tutta quanta la nostra potenza di salvezza, perché è la parola che ci salva. Stamattina vedremo che cos'è la parola di Dio in se stessa. Desideravo però anche darvi una sintesi, secondo il Catechismo della Chiesa Cattolica, di questo capitolo che abbiamo spiegato nei giorni passati e che riguarda la trasmissione della rivelazione divina. È una sintesi molto interessante e densa di significati e che dice così: ciò che Cristo ha affidato agli apostoli, costoro l'hanno trasmesso con la predicazione o per iscritto sotto l'ispirazione dello Spirito Santo, e l'hanno trasmesso a tutte le generazioni fino al ritorno glorioso di Cristo. È una visione generale del progetto che Dio ha realizzato in Gesù Cristo. Gesù Cristo è la parola che ci ha manifestato il volto del Padre, che ci ha manifestato e ci ha fatto conoscere la verità. E questa parola Gesù l'ha affidata agli apostoli. Gli apostoli l'hanno trasmessa per mezzo della predicazione o per mezzo degli scritti, e tutto sotto l'ispirazione dello Spirito Santo. E noi abbiamo ricevuto così questo divino deposito della fede che ci salva. La sacra tradizione e la sacra scrittura costituiscono dunque un solo sacro deposito della parola di Dio. In questo deposito della fede, come in

uno specchio, la Chiesa che è pellegrina su questa terra ha la capacità di contemplare Dio, che è fonte di tutta la ricchezza, di tutte le ricchezze. La Chiesa, nella sua dottrina, nella sua vita, nel suo culto, cioè nella sua liturgia, perpetua e trasmette a tutte le generazioni tutto ciò che la Chiesa stessa è e tutto ciò che la Chiesa crede. Per cui, se noi vogliamo restare in Dio, dobbiamo restare anche nella Chiesa. Ancora, tutto il popolo di Dio, in virtù del suo senso soprannaturale della fede che lo Spirito Santo ha posto in ogni battezzato, tutto questo popolo di Dio non cessa di accogliere il dono della rivelazione divina, di penetrarlo, di capirlo sempre di più, soprattutto attraverso l'umiltà, la semplicità, la purezza di cuore, per poterlo sempre più capire profondamente e viverlo sempre più in totalità. Infine, l'ufficio di interpretare autenticamente la parola di Dio è stato affidato da Gesù Cristo al solo magistero della Chiesa, cioè al Papa e ai Vescovi in comunione con lui. Non c'è verità autentica rivelata se non quella che passa attraverso la Chiesa, costituita da Gesù Cristo, depositaria della parola di Dio e interprete infallibile per la presenza e l'assistenza dello Spirito Santo.

dopo questa sintesi vediamo di capire che cosa si intende per parola di Dio. Sentiamo ripetere spesso parola di Dio. Quando ascoltiamo le letture dell'Antico Testamento, alla fine il lettore proclama parola di Dio. Quando viene letto il Vangelo, il lettore, diacono o presbitero, alla fine dice parola del Signore, parola di Gesù. Che cos'è allora questa parola di Dio? Per capire un pochino, dobbiamo rifarci all'inizio, al prologo del Vangelo di San Giovanni, dove si parla appunto del verbo. Verbo deriva dalla parola latina verbum, che vuol dire parola. San Giovanni dice: in principio era il verbo, e il verbo era presso Dio, e il verbo era Dio. Entriamo così nel grande, infinito, inscrutabile per noi mistero della Santissima Trinità, perché sappiamo che Dio non è un Dio solitario. Dio è un Dio comunione, è un Dio famiglia, è un Dio unico in tre persone, uguali e distinte: Padre, Figlio e Spirito Santo. Ora, il Padre possiede la sapienza infinita, e questa sapienza infinita è il Figlio, il Verbo, il Figlio di Dio, sapienza di Dio in Dio, e Verbo perché Dio si manifesta a noi, e difatti questo Verbo è disceso in mezzo a noi e ci ha parlato, ha manifestato a noi la sapienza di Dio. E Giovanni difatti, continuando nel prologo, ci dice che il Verbo era in principio presso Dio e tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui niente è stato fatto di ciò che esiste. Anche la creazione che Dio ha compiuto, è opera dello Spirito Santo, è opera dello Spirito, è opera del Padre, è opera del Verbo. Tanto vero che all'inizio, nel libro del Genesi, e noi vediamo come Dio crea. Dio crea con una parola. Dio disse: sia la luce, e la luce fu. Dio disse: sia il firmamento in mezzo alle acque per separare le acque dalle acque, e Dio fece il firmamento e separò le acque. Dio disse: le acque che sono sotto il cielo si raccolgono in un solo luogo, e così avvenne. Dio disse: siano luci nel firmamento del cielo, e così avvenne. Dio parla e la parola crea. Ecco perché Giovanni dice che tutto è stato fatto per mezzo di Lui, per mezzo del Verbo, della sapienza di Dio. E senza del Verbo, della sapienza di Dio, niente è stato fatto di tutto ciò che è fatto. E poi dice che il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi, e noi vedemmo la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre, pieno di grazia e di verità. Perciò il Figlio di Dio discende, viene in mezzo a noi, si fa uomo, prende il nome di Gesù perché nasce dalla Vergine Maria. Il Verbo dunque resta Dio e assume la natura umana e diventa quindi uomo. Dio è uomo. Allora la parola di Dio è la sapienza di Dio, il Verbo eterno infinito, la sussistenza per se stessa assoluta, che scende dentro nella nostra condizione limitata natura umana e parla attraverso un linguaggio umano, perché noi potessimo capire, intendere, conoscere Dio. Allora, la parola di Dio possiamo dire con chiarezza che per noi è Gesù Cristo. La parola di Dio dunque è una persona, è Gesù vivo in mezzo a noi. Ecco come esprime questo insegnamento il Catechismo della Chiesa Cattolica. Dio, nella sua infinita bontà,
nella sua condiscendenza, cioè nella sua tenerezza, attenzione per me, verso le sue creature che siamo tutti noi, ha pensato nella sua infinita bontà di rivelarsi agli uomini, ha voluto per amore farsi conoscere da noi. E allora, per farsi conoscere, questo Verbo eterno è disceso e ha parlato con parole umane. Perciò le parole di Dio, che vengono espresse con lingue umane, si sono fatte simili al linguaggio degli uomini, come già il Verbo dell'Eterno Padre, avendo assunto le debolezze dell'umana natura, si fece simile agli uomini. Il Figlio di Dio, la seconda persona della Santissima Trinità, si incarna nella natura umana ed, essendosi incarnato, ci comunica le parole di Dio con il nostro linguaggio. La parola eterna di Dio si fa parole degli uomini. E noi abbiamo ascoltato la parola del Figlio di Dio. Dio dunque, attraverso tutte le parole della Sacra Scrittura, non dice che una sola parola, il suo unico Verbo, nel quale dice se stesso interamente, perché il Verbo di Dio è simile, è una cosa sola, è uguale al Padre, è uguale allo Spirito Santo. Gesù quindi è venuto a portare a noi Dio nella sua comunione trinitaria divina. E noi siamo stati resi partecipi della conoscenza di Dio. La Sacra Scrittura dunque non è altro che Dio che si manifesta, che si fa parola, Dio che ci comunica se stesso, tutto se stesso, attraverso Gesù. E logicamente, prima che nascesse la Sacra Scrittura, che venisse scritta la Sacra Scrittura, già Dio era parola, già Dio si era manifestato. Quindi Dio non è che si sia manifestato attraverso le Scritture. Dio si è manifestato direttamente attraverso i profeti nell'Antico Testamento e poi di persona nel Verbo che si è fatto carne. In seguito, tutte queste parole divine, che si sono fatte parole umane, sono state scritte nella Sacra Scrittura. Quando noi diciamo parola di Dio, diciamo che Dio è l'autore della Sacra Scrittura.

discorso per noi creature umane limitate, questo è molto difficile ad esprimere e anche a capire, però il Signore si accontenta che noi riusciamo un po' a balbettare e a dire qualche cosa. Questo ci fa capire quanto Dio è grande, ma anche quanto Dio è infinitamente buono e misericordioso, che si è abbassato fino a noi. E noi siamo grati a Dio, lodiamo Dio, benediciamo Dio, ringraziamo Dio per questa sua benignità, per questa sua condiscendenza nei nostri riguardi. Come dobbiamo amare Dio, come dobbiamo rispettare Dio, come dobbiamo lodare Dio. Quanto siamo stolti quando lo nominiamo in vano, senza rispetto, quando diciamo dei cattivi titoli a Dio. Dio è santissimo, Dio è infinita bontà e misericordia, Dio ci ama, Dio è con noi, Dio si fa parola. Leggiamo all'inizio della lettera degli Ebrei, Dio, che aveva già parlato nei tempi antichi molte volte e in diversi modi ai padri per mezzo dei profeti, ultimamente, in questi giorni, ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che ha costituito erede di tutte le cose e per mezzo del quale ha fatto anche il mondo. Questo Figlio, Figlio di Dio e Figlio dell'uomo, che è irradiazione della sua gloria e impronta della sua sostanza e sostiene tutto con la potenza della sua parola, dopo aver compiuto la purificazione dei peccati, si è assiso alla destra della maestà nell'alto dei cieli ed è diventato tanto superiore agli angeli quanto più eccellente del loro è il nome che ha ereditato, il nome di Figlio di Dio. E questo Figlio di Dio è presente nelle Sacre Scritture, è Lui vivo nelle Sacre Scritture. Per cui quando noi ascoltiamo la parola di Dio, ascoltiamo Dio stesso, perché la parola si identifica con Dio, con la sua sapienza, con il Figlio che è uguale al Padre e allo Spirito Santo. Ecco perché diciamo parola di Dio, noi accogliamo Dio accogliendo la parola. Infatti San Paolo, ancora nella prima lettera ai Tessalonicesi, al secondo capitolo, al versetto 13, dice così: proprio per questo anche noi ringraziamo Dio continuamente, perché avendo ricevuto da noi la parola divina della predicazione, l'avete ascoltata non quale parola di uomini, ma come è veramente, quale parola di Dio che opera in voi che credete. La parola di Dio opera in noi. Che cosa opera? Opera il dono della fede. Opera il dono di diventare figli di Dio. Opera il dono di diventare una sola cosa con Gesù Cristo. E per mezzo di Gesù Cristo giungere al Padre nella potenza dello Spirito Santo. Entriamo a diventare anche noi familiari di Dio, figli di Dio. La parola ci rende figli di Dio. La parola di Dio si è fatta carne, è scesa tra di noi per assumerci e portarci in seno alla comunione trinitaria del Dio infinitamente grande, onnipotente. Lodiamolo, questo Dio, benediciamolo sempre.

per capire ancora un pochino meglio il significato di parola, dovremmo anche rifarci alla cultura ebraica. Ed è in questa cultura ebraica che Dio si è incarnato, è sceso in mezzo a noi, nel popolo ebreo. La Vergine Maria era ebrea, Gesù ebreo. Gli ebrei sono nostri fratelli maggiori. Per gli ebrei, per la loro cultura, parola non è come noi, che parliamo di parola come una voce che pronunciamo con le labbra. Per la cultura ebrea, parola significa ciò che Dio compie, i fatti. Parola sono gli avvenimenti. Ciò che Dio ha compiuto è parola, perché Dio parla e compie, parla e crea, parla e si incarna. Allora, nella cultura ebrea, parola è la storia che Dio fa con gli uomini. Se noi siamo chiesa, questa è parola. Se io sono figlio di Dio, questa è parola. Parola è ciò che Dio compie. Se io ricevo il perdono dei peccati, questa è parola di Dio. Allora, quando si parla di parola di Dio, non dobbiamo pensare alla voce, ma alla persona del Figlio di Dio, del Verbo. Quindi parola, quando si manifesta a noi, opera quello che dice. Parola in Dio è Dio stesso, è Gesù, è il Verbo. E Sant'Agostino, commentando il Salmo 103, dice così: ricordatevi che uno solo è il discorso di Dio che si sviluppa in tutta la Sacra Scrittura, e uno solo è il Verbo che risuona sulla bocca di tutti gli scrittori santi, il quale, Verbo, essendo in principio Dio presso Dio, non conosce sillabazione, perché è fuori del tempo. Anche qui ci perdiamo nella eternità di Dio, nella assoluta sussistenza di Dio. E Dio non ha tempo, e Dio non diviene, non ha il prima e il dopo, e Dio è eterno, è un presente eterno. E per cui la parola di Dio non è un discorso, la parola di Dio è Dio, è Lui, eterno. E quindi per noi sì, la parola di Dio diventa sillabazione, diventa parola umana, parole umane, ma per Dio la sua parola è eterna. E allora ecco come dobbiamo rifarci a questa sorgente della verità che è Dio stesso. Pilato chiede a Gesù che cos'è la verità, perché Gesù aveva detto: io sono venuto a portarvi la verità, a dar testimonianza alla verità. Per noi la verità è la parola di Dio, è Gesù. Per questo motivo la Chiesa ha sempre venerato le divine scritture, nella stessa maniera con cui venera il corpo stesso del Signore. Perciò la Bibbia viene messa accanto alla Eucaristia, perché presenza di Gesù, persona di Gesù nell'Eucaristia, presenza e persona di Gesù nella Bibbia, nelle Sacre Scritture. Quindi la Chiesa non finisce mai di porgere ai fedeli il pane di vita. Chi è il pane di vita? È Gesù Cristo. Gesù Cristo nella mensa della parola di Dio e nella mensa del corpo suo. Perciò l'Eucaristia per noi è la mensa della parola e del corpo. Concludiamo. Nella Sacra Scrittura la Chiesa trova incessantemente il suo nutrimento e il suo vigore. E senza la Sacra Scrittura la Chiesa non esisterebbe, perché la Chiesa è una parola di Dio, è un'opera di Dio. Dio ha detto e la Chiesa fu fatta per Gesù Cristo, in Gesù Cristo. E quindi è dalla Sacra Scrittura che la Chiesa attinge il suo nutrimento, il suo vigore, la sua stessa vita. Infatti, attraverso la Divina Scrittura, la Chiesa non accoglie soltanto una parola umana, e ripetiamo sempre gli stessi concetti, ma quello che è
realmente, cioè la parola di Dio, il Verbo. Nei sacri libri, il Padre che è nei cieli viene con molta amorevolezza incontro ai suoi figli ed entra in conversazione con loro. Vogliamo parlare con Dio? Ascoltiamo la parola, leggiamo la parola, meditiamo la parola, preghiamo con la parola. Questo è il suggerimento che vi do. Noi diciamo tante preghiere, tante volte dimentichiamo la vera preghiera, perché pregare non vuol dire dire preghiere, pregare vuol dire mettersi a contatto con Dio. Il modo migliore per mettersi a contatto con Dio è la Sacra Scrittura, leggere la Bibbia, leggere la parola di Dio, meditare, pregare la parola di Dio, perché là ci mettiamo a contatto diretto con il Signore, con Dio stesso, con Gesù, nella potenza dello Spirito Santo. Vogliamo entrare in comunione con la Santissima Trinità? Entriamo nella parola di Dio. Ecco perché il cristiano dovrebbe avere una grande venerazione per la Sacra Scrittura. Come abbiamo venerazione per l'Eucaristia in Chiesa, così lo ripetiamo, perché è una cosa molto importante. Il cristiano deve mettere in vista, nel posto d'onore, la Sacra Scrittura nella propria casa. Non può lasciare la Bibbia dentro, in mezzo e mischiata agli altri libri della biblioteca, o come un soprammobile. La Sacra Scrittura è Gesù Cristo, è la parola di Dio che oggi opera in noi. Allora, vogliamo farlo se ancora non l'abbiamo fatto. Andiamo a cercare la Bibbia se l'abbiamo in casa, procuriamocela se non ce l'abbiamo e diamole un posto d'onore in casa. E poi entriamo in comunione attraverso la parola di Dio con Dio stesso. Ascoltiamola questa parola, lasciamoci guidare dalla parola di Dio, viviamo della parola e allora saremo beati, le nostre giornate passeranno nella benedizione del Signore. Beati coloro che ascoltano la parola di Dio e la vivono ogni giorno.

Vi ho detto delle cose molto importanti, spero di avervele dette in maniera abbastanza comprensibile. D'altra parte voi capite quanto noi dovremmo anche dedicare del tempo, più tempo, a conoscere la parola del Signore. Ecco perché continuamente noi, anche come impegno di comunità cristiana, insistiamo tanto, perché sempre possiamo camminare con la parola di Dio in mano, ma soprattutto nel cuore. E perché questo insegnamento che vi ho dato stamattina porti frutto e la nostra famiglia diventi vera chiesa domestica, perché dominata dalla parola di Dio, adesso imploro dal Signore la sua benedizione e la imploro per intercessione della Vergine Maria, che è nostra madre, colei che più di tutti ha accolto la parola del Signore, perché nel suo grembo la parola si è fatta carne, è diventato Gesù, per intercessione di San Giuseppe che ha custodito la parola di Dio fatta carne, che è Gesù e anche la Vergine Maria sua sposa, e per intercessione di tutti i nostri santi e angeli. La pace e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, sulla vostra giornata, e con voi rimanga sempre. Amen. Sempre con tanto affetto vi auguro una giornata piena e dominata dalla parola di Dio. A risentirci.

Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Sono le 9:01, oggi lunedì 31 agosto 2026. Questo è il nostro palinsesto. Alle 9:05 andrà in onda hashtag Pop Theology, alle 9:35 sulla strada, alle 10 il GR Flash, alle 10:15 proseguiremo con il musicista e il suo strumento per voce classica, alle 11 il GR Flash, alle 11:05 il Santo del Giorno a cura della redazione, alle 11:30 il radiogiornale di Radio Voce nel Deserto, alle 12 la preghiera dell'Angelus e poi una meditazione religiosa, alle 12:30 cartoline, alle 13 il notiziario di Radio Vaticana, alle 13:12 strada facendo, alle 13:40 il Santo del Giorno a cura della redazione e i servizi di informazione, alle 14:15 il meeting L'amore resiste, la provocazione dell'altro nell'era digitale, appunto dal meeting di Rimini 2026. Poi proseguiremo alle 14:50 con la coroncina alla Divina Misericordia, alle 15:15 l'omelia del Vangelo Domenicale di Monsignor Renato De Zan, alle 15:35 il Santo Rosario e a seguire la seconda meditazione sulla novena alla Beata Vergine Maria. Alle 16 il commento al Vangelo del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio ai Vespri del giorno, alle 16:30 in cammino, alle 17 Acqua Viva, voci profetiche del nostro tempo, alle 18 Borghi d'Italia, alle 18:20 il Santo del giorno a cura della redazione, alle 18:30 il Santo Rosario, alle 19 la Santa Messa, alle 19:35 il notiziario serale, alle 20:05 il pensiero della sera a cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin, alle 20:30 in spirito e verità in collegamento con la comunità di Sant'Egidio in preghiera da Roma e argomenti di spiritualità, alle 22 Pop Teologi e interviste, alle 22:30 vocazioni, alle 23:30 la compieta agli argomenti di spiritualità e a seguire il palinsesto della notte. Auguriamo una buona giornata e un buon ascolto a tutti voi da Radio Voce nel Deserto da Pordenone.

0: Benvenuti da Federico Piana ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso, i vostri WhatsApp, i vostri SMS anche ora al 335 12 43 722, e poi c'è la possibilità di riascoltare tutte queste trasmissioni, lo sapete, tramite il sito vaticannews.va, cliccate sull'icona di Radio Vaticana e naturalmente potete scaricare questa trasmissione e anche le altre su Pop Theology, Hashtag Pop Theology. E io ringrazio chi ci sta accompagnando in queste trasmissioni, padre Antonio Rungi, teologo passionista, superiore della comunità passionista di Itri in provincia di Latina. Benvenuto padre Antonio, grazie tanto.
1: Grazie anche sempre dell'invito che mi rivolgete in occasione di queste trasmissioni che cerchiamo di fare al meglio.
0: Certo padre Antonio, senti, allora io ti inviterei a parlare di quello che è un tema d'attualità, di super attualità, mi concedi questa terminologia, no? Perché è l'intelligenza artificiale. Sappiamo tutti quanto sia importante, il Papa Leone ci ha fatto anche un'enciclica che credo sia importante, sia dirimente, perché ci spiega poi come funziona l'intelligenza artificiale, i pericoli ma anche le opportunità. E però te la farei legare l'intelligenza artificiale al tempo della educazione, perché l'educazione sta, come dire, mobilitandosi per cercare di capire quali sono le differenze con il passato dell'educazione e soprattutto come utilizzare al meglio questa opportunità, che dobbiamo vedere sempre come opportunità, ma non dobbiamo mai dimenticare che è anche foriera di pericoli. Ecco, l'intelligenza artificiale e l'educazione, perché è importante cercare di capire, come dire, anche la possibilità che questo strumento dà?
1: Perché effettivamente oggi viviamo in questo ambiente, in questa cultura, diciamo, reale, anche immaginario o ipotetico. A mio avviso veramente siamo in un contesto completamente nuovo rispetto al passato. L'intelligenza artificiale, e proprio il termine stesso, ci indica che è qualche cosa che noi esseri umani abbiamo messo in essere attraverso l'intelligenza umana, quelle che sono le possibilità di ogni essere creato di far sviluppare quelle che sono i doni di Dio. Poi certamente con tutto il sistema matematico, con tutti gli algoritmi che sono entrati in gioco per sviluppare questo processo di formazione, di ricerca, di approfondimento, ma anche di potenziamento della cultura, che è appunto l'intelligenza artificiale, noi ci troviamo in questo contesto così ampio, come dicevi tu, il problema dei problemi, l'attualità assoluta nei termini più veri, perché da quello che facciamo normalmente nella ricerca attraverso i social, attraverso altre forme di informazione, a quelle che poi anche la tecnologia, quella che è la scienza, quella che è la medicina, sappiamo benissimo come oggi l'intelligenza artificiale venga utilizzata in tanti campi. Tu hai accennato al Papa, giustamente, che ha scritto questa sua prima enciclica molto bella, appunto Magnifica Humanitas, in cui ci richiama essenzialmente l'importanza dell'intelligenza artificiale per lo sviluppo umano, ma globale, complessivo, perché sai benissimo chi ha in mano questo potere, questa possibilità rispetto ai altri popoli che non hanno sviluppato tecnologie oppure non sono nelle condizioni come l'Occidente oppure altri paesi sviluppati di poter poi accedere a tante cose che noi abbiamo accesso. E c'è l'altro rischio, come dicevi tu prima, di poter strumentalizzare questo sistema informativo, formativo, scientifico, di potenziamento del sapere, anche del controllo del sapere stesso ai fini del male, perché questo rischio è reale, non è che immaginario. Se Santo Padre appunto nell'enciclica ne evidenzia tutta la problematicità, è perché effettivamente è così, carissimo Federico. Tu dicevi anche il fatto come è importante ai fini della formazione dell'educazione. Oggi è tutto basato attraverso questo nuovo metodo, e nella ricerca, nello studio e nell'elaborazione, attraverso la ricerca dell'intelligenza artificiale, che ti aiuta a sovvenire alle necessità, a cercare, a interpretare, soprattutto anche a far progredire quelli che sono i sistemi informativi, scientifici e del benessere generalizzato.
0: Ecco, padre Antonio, che rapporto si sta costruendo tra l'intelligenza artificiale, questo sistema ancora fantascientifico per certi aspetti, per altri è conosciuto da molto tempo e soprattutto dagli esperti, e l'educazione?
1: Penso che sia un rapporto strettissimo, perché effettivamente non possiamo prescindere oggi, Federico, da questa realtà nuova. Prima studiavamo sui libri, prima sviluppavamo quelle che sono le doti personali di ognuno di noi per poter crescere, per poter maturare, per poter acquisire il sapere. Oggi lo vediamo ogni giorno nell'uso anche dei media che tutti quanti impegniamo nell'utilizzo quotidiano. Sappiamo che l'intelligenza artificiale ci aiuta a trovare risposta a certe domande di fondo, da quelle esistenziali, da quelle scientifiche, le mediche, a quelle della semplice vita quotidiana, per cui le nuove generazioni avranno questa esigenza, non possono prescindere da questa formazione. E sappiamo benissimo anche a livello di istruzione nel nostro paese come il ministero competente stia dando molta importanza a questa nuova forma di educare nell'ambito della scuola, dalle scuole, non dico dell'infanzia, ma certamente dalle medie, dalle superiori in poi fino all'università, sappiamo che è essenziale. Quindi per me, come pensai, che ho insegnato tanti anni, certamente rispetto a oggi era un metodo diverso, c'è un stretto rapporto tra la formazione e questa nuova tecnologia, dico io, perché è un metodo tecnologico di ricerca, di approfondimento e a volte anche del sapere immediato. Attraverso l'intelligenza noi possiamo sapere in breve tempo anche se mi posso prendere una medicina o meno, quale effetto può avere sulla salute, se effettivamente corrisponde alla realtà, perché attingono un database, cioè un sistema di informazione a cui fa riferimento questa nuova metodologia di ricerca, anche di lettura dei dati.
0: Ecco, padre Antonio, Papa Leone XIV dedica proprio appunto a questo capitolo dell'alleanza educativa digitale una riflessione molto importante nell'enciclica Magnifica Humanitas, e chiede il ruolo centrale delle scuole e dei docenti. Questo è importante, no? Che ruolo possono avere le scuole e i docenti?
1: Un ruolo importantissimo, perché i docenti, come sai benissimo, sono coloro che trasmettono almeno tradizionalmente il sapere, l'acquisiscono e lo trasmettono agli altri, una metodologia didattica, di informazione, di educazione, anche di verifica del cammino e del processo che un alunno fa. Avendo insegnato per 40 anni nelle scuole superiori, anche nel magistero per quanto riguarda la teologia morale, anche negli studi di scienze religiose, so benissimo come effettivamente è importante quella comunicazione immediata che ogni docente può attuare attraverso il suo sistema, il suo metodo di insegnamento. Dall'altro lato però sappiamo che oggi questa necessità di utilizzare gli strumenti nuovi dell'intelligenza artificiale emerge nell'ambito anche del sapere dei docenti stessi, per cui diciamo che in linea di massima i docenti si devono preparare all'utilizzo di questa nuova tecnologia, questa nuova metodica, e poi la scuola si deve attrezzare nei modi più opportuni, anche attraverso quel controllo sistematico, perché non tutto ciò che noi attingiamo attraverso l'intelligenza artificiale corrisponde esattamente alla verità, per cui va fatta sempre una verifica effettiva sui dati che noi acquisiamo attraverso questa forma moderna di sapere, di conoscenza e di apprendere.
0: Ecco, c'è un rischio, padre Antonio, che io vedo, ma tu correggimi se sbaglio, perché appunto dicevi tu che sei stato per tanti anni insegnante, hai avuto rapporti intensi con i giovani, perché c'è il rischio che l'apprendimento in qualche modo venga ridotto a meri parametri di calcolo e insomma si perda per i giovani quel confronto relazionale umano che c'è, che ci deve essere con gli insegnanti. Ecco, questo è un rischio che
1: sì,
0: è possibile.
1: Un rischio reale, carissimo Federico, è vero quello che dici tu, perché il rapporto tu face to face, dicevo una volta, cioè umano con l'alunno, con lo studente, si perde, perché attraverso la ricerca sistematica, spasmodica, dico io, di informazioni che passano con i cellulari, con i tablet, con i computer, noi disancoriamo l'alunno dal rapporto con il docente e quindi l'alunno si abitua a una dipendenza assoluta dell'informazione mediatica o mediata, possiamo dire, nel senso che acquisita attraverso quelli che sono i sistemi moderni di informazione. In realtà il docente fa da tramite e fa sì che quello che noi leggiamo, apprendiamo attraverso intelligenza artificiale, che non è soltanto una questione di ricerca, di sapere in più, ma proprio di sviluppo poi del sapere, di potenziamento del sapere, di prospettive, di progetti per il futuro, possa essere corrispondente a quelle che è l'etica, la morale, alla dignità della persona, al sistema di giustizia universale, alla pace, ai valori fondamentali che poi devono essere alla base di ogni discorso scientifico, perché se la scienza viene disancorata dalla fede, per noi cattolici penso io, ecco perciò Papa Leone ha ribadito questo concetto, c'è il rischio effettivamente che noi il progresso illimitato senza nessun controllo possa determinare un rischio effettivo per l'umanità. Quindi ci vuole certamente un'idea di sviluppo che può passare e deve passare attraverso questo sistema moderno del sapere che è l'intelligenza artificiale, ma ci vuole un controllo e non dei potenti, il controllo di cui tutta la gente, perché molte volte chiaramente con i sistemi attuali chi c'è il potere in mano può sviluppare anche un sistema di controllo a livello globale, per cui rischiamo effettivamente di ridurci ad essere umani subalterni.
0: C'è anche un aspetto un po' più generale che riguarda l'ecologia digitale che l'educazione deve promuovere. Mi viene in mente il fatto che bisogna sostenere, padre Antonio, che bisogna anche cercare di creare un'educazione proprio che eviti la standardizzazione, no? Sostanzialmente, e poi che le famiglie anche aiutino i ragazzi a vivere in un'ecologia positiva per quanto riguarda anche tutte le piattaforme, non solo l'intelligenza artificiale ma anche i social, no? E quindi evitare un po' quella che è la dinamica della predazione, la dipendenza che sono tipiche.
1: Sì, sì, ti rispondo subito a questa domanda, effettivamente è così, perché rischiamo una dipendenza eccessiva, qualsiasi cosa andiamo a interpellare, qualsiasi cosa chiediamo e c'è la risposta immediata, vera, non vera, diciamo attendibile, un dato di fatto. Chi è che va a controllare effettivamente la veridicità, l'efficienza di un'affermazione del genere? Se c'è effettivamente la possibilità o dei genitori o della scuola o dell'autorità competente a verificare i dati informativi, noi possiamo effettivamente valorizzare questa risorsa. Faccio un esempio, tante volte anch'io faccio queste ricerche, l'intelligenza artificiale, a parte le fotografie, le immagini, tutto ciò che è modificabile attraverso l'intelligenza artificiale, vado a fare una domanda su un medicinale, mi dice in dettaglio tutto ciò che si fa per poter far fruttificare quest'uso di un medicinale, però alla fine di sempre bisogna consultare il medico, quindi c'è un certo modo di garantire a chi legge, a chi magari si informa circa un medicinale, circa una procedura, qualche cosa, di avere un confronto con l'autorità competente, il professionista, nel caso specifico della medicina, ma immagino nel campo così della legge, nel campo della morale, nel campo del settore anche di tecnologie avanzate. Bisogna sempre utilizzare le risorse da un lato che vengono dall'informazione attraverso intelligenza artificiale e dall'altro quelle che sono i controlli che si possono e si devono effettuare. Io dico effettivamente, come dici tu, i genitori devono avere un potere enorme, devono ridurre possibilmente il tempo che i ragazzi stiano davanti ai computer, che utilizzano appunto il cellulare, ma perché già a scuola questo viene in qualche modo bloccato, non viene autorizzato, però al di fuori della scuola il ragazzo sta dalla mattina alla sera con il cellulare in mano e non soltanto per mandare messaggi, andare a ricerche di fatti nuovi, di curiosità o addirittura elaborare attraverso intelligenza artificiale anche fake news oppure modificazione del proprio assetto fisico, della propria immagine, del proprio ambiente. C'è effettivamente un rischio reale che ci troviamo di fronte a un mondo nuovo con cui ci dobbiamo rapportare e che non possiamo escludere, dobbiamo inglobarlo in un sistema di pensiero, quello che è nostro, che è di carattere religioso, quindi non mai bypassare la dignità della persona umana, da piccolo, dal bambino fino all'anziano, alle persone che sta verso la fine dei suoi giorni.
0: Che cosa sono le derive del transumanesimo e del postumanesimo che vengono, come dire, adombrate nell'enciclica di Papa Leone sull'intelligenza artificiale, padre Antonio?
1: E quelli che dicevo prima, effettivamente, se non stiamo attenti, noi rischiamo di andare oltre quelle possibilità di interpretare la dignità dell'essere umano nella logica del Vangelo. La persona umana è alla base della nostra fede, della teologia, della morale, della nostra scienza. Se noi cominciamo a escludere questa visione umanistica e andiamo oltre, andiamo, si chiama appunto trans, cioè oltre quella che è la possibilità di un'interpretazione oggettiva dell'umanesimo, umanesimo integrato una volta si diceva, noi rischiamo di utilizzare questi sistemi moderni che è appunto l'intelligenza artificiale per fare del male all'essere umano, non per farlo progredire. È pur vero che, come dicevamo prima, questi strumenti di conoscenza, di ricerca, di approfondimento ci possono far crescere nell'umanesimo, nell'umanità, perché immagino se io utilizzo una risorsa di informazione per il bene di tutti quanti, non per un gruppo soltanto di persone o di una nazione, mi rendo conto che quell'efficienza del conoscere, del sapere, del produrre mi porta a inglobare quante più persone nel mondo, soprattutto a livello delle grosse nazioni, dei grossi popoli che hanno presenze anche numericamente elevate. Chiaramente il problema si pone proprio con questi mostri, diciamo, del sapere, del conoscere. Faccio riferimento a tutti i potenti della terra, i 7-8 grandi del mondo, che pure si riuniscono ogni tanto per parlare di queste cose. E sappiamo negli ultimi tempi, oltre che il Santo Padre, anche i politici, anche le persone di questo livello che sono impegnate nel sociale, si stanno preoccupando non soltanto della valorizzazione dell'intelligenza artificiale, ma anche dei rischi che può produrre qualora non andiamo oltre, andiamo ad accedere, andiamo a strausare questa tecnologia, dimenticandoci del rapporto umano, del rapporto diretto tra persona e persona.
0: Ecco, ma secondo te come integrare l'etica nei percorsi scientifici, anche di formulazione di questi sistemi tecnologici, che poi sono le cose che non solo ha chiesto Papa Leone, ma lo ha fatto prima anche Papa Francesco, insomma la Chiesa lo ha sempre detto in tutte le epoche e davanti ad ogni tecnologia nuova alla quale si è trovata davanti.
1: Federico, dobbiamo utilizzare quel che è l'esperienza del passato. Se siamo arrivati a questa modernità nel campo del sapere è perché qualcuno ci ha preceduto nel sapere stesso, quindi non possiamo bypassare tutta una storia anche della conoscenza. Faccio riferimento, per esempio, un'opera d'arte, la possiamo modificare anche attraverso l'intelligenza artificiale, però quella che è stata prodotta nel 1200 e quella è un'opera che va conservata, va protetta e va anche interpretata. Come vai a saltare quelle che sono le esperienze di secoli precedenti per quanto riguarda l'arte, la cultura, la preghiera, la religione, la fede, le tradizioni, dicendo vabbè tutte nuove e modifichiamo tutto l'assetto culturale valorizzando esclusivamente ciò che ci dice l'intelligenza artificiale? Ecco, la risposta che ti do a questa domanda è che noi dobbiamo valorizzare il passato del sapere, non il passato soltanto della singola persona che pure magari è preparata nell'ambito della conoscenza, della filosofia, della scienza, della medicina, ma nell'insieme è tutta l'umanità che ha dato un contributo alla crescita dell'umanità stessa nel corso dei millenni. Siamo nel 2026 e quindi non è che siamo adesso nati come umanità, considerando pure il nostro passato come storia dell'umanità. Ebbene, possiamo ben dire che c'è stato pure molto prima di noi, a livello anche di esperienza di quelle che sono le culture dell'impero romano, tutto ciò che noi vediamo, osserviamo anche a livello di costruzioni di millenni, fa parte anche di questo sapere, conoscenze tecniche, ingegneristiche, di produzione, di trasmissione dell'acqua da una zona all'altra, di tutti i sistemi anche moderni che poi noi oggi mettiamo in risalto attraverso quella che è la valorizzazione dell'intelligenza artificiale, ma in realtà fanno parte del passato. Il passato non si può dimenticare.
0: Senti, lo chiedo ad un insegnante, ecco, come cambierà secondo te l'approccio all'insegnamento, no? Con l'intelligenza artificiale, quali saranno i cambi principali, insomma, non solo per quanto riguarda l'insegnamento, diciamo così, tecnico, ma anche lo scopo, l'approccio antropologico, come cambierà?
1: Avendo insegnato fino al 2016, esattamente 10 anni fa l'ultima volta che ho insegnato, poi ho fatto qualche altro corso successivamente, ti posso dire che cambierà nel modo in cui vogliamo dare un'impronta nuova a questa cultura. Come dicevo prima, si tratta di partire dal passato e valorizzare le nuove tecniche, quindi l'insegnando, l'educazione, la metodologia, la metodica, come si dice, deve passare attraverso una contemperare le esigenze del tradizionale con l'innovativo. Se vogliamo far progredire veramente l'intelligenza artificiale come strumento del benessere, di crescita, di cultura, di ricerca, dobbiamo non escludere quelle che sono le tecniche antiche, la metodologia dell'insegnamento della faccia a faccia, tu a tu. Non basta soltanto avere tra le mani un computer, avere una LIM per dire vabbè, leggiamo insieme questo testo. Bisogna riamare, dico io, anche i testi scritti, i libri, non soltanto quelli digitali che possiamo utilizzare attraverso un accesso su un sito, ma i libri reali, quelli veri, quelli che sono fatti di carta. Noi abbiamo dimenticato, immagino, parlando anche di questo, la crisi dei giornali e dello stampato, è tutto ormai tutto digitale e poco leggiamo a livello cartaceo, perché dice parte il discorso del consumo della carta e dell'abbattimento degli alberi, però fondamentalmente noi stiamo escludendo un sistema di agire, pensare, di produrre, di elaborare, che fa parte di millenni di storia. Dalle pergamene siamo arrivati adesso ai computer e quindi non abbiamo bisogno di più carte, tutto viene fatto attraverso, lo sai benissimo, attraverso il digitale. Di fare una domanda, tutto in forma digitale, di presentare un documento, lo scannerizzi e lo mandi, tutto in forma digitale. Siamo dipendenti ormai da questa realtà con cui ci dobbiamo confrontare, non dobbiamo discriminarla, ma dobbiamo indirizzarla verso il bene. Quindi l'educazione futura nella scuola deve saper contemperare la necessità del tradizionale con l'innovativo, e penso che questo è un compito che spetta ogni docente, spetta ogni istituto.
0: Ecco, io ti faccio una domanda specifica sulle scuole cattoliche, che nel mondo sono tantissime e possiamo dire con orgoglio, Padre Antonio, in molti casi sono state le prime ad educare, no? In tante parti del mondo, anche in Occidente. Ecco, quindi hanno un ruolo di primo piano, nonostante quello che si pensi, le scuole cattoliche sono il fiore all'occhiello anche dell'aspetto sociale, non solo ecclesiale. Ecco, io ti chiedo questo: come dovranno cambiare, no? Non come stanno cambiando e se stanno cambiando, ma come dovranno cambiare, quali sono le opportunità che dovranno cogliere?
1: Tutte le scuole statali, ho riconosciuto, verificate, sappiamo, sono messe in questo stato giuridico perché devono presentare un programma corrispondente ai ministeri. Parlo dell'Italia, stiamo in Italia, ma anche all'estero la stessa cosa. Le scuole cattoliche devono rispettare quelli che sono i criteri standard di formazione a livello nazionale. Certo, poi la specificità dell'insegnamento della religione, degli educatori che tendono essenzialmente più all'aspetto così formativo, etico, morale, personalizzato. In questo caso anche le nostre scuole cattoliche, dalle scuole dell'infanzia fino alle università, sappiamo che fanno percorsi specifici. Basta fare una cena all'insegnamento della religione, tu sai benissimo, nelle scuole statali si deve scegliere, si deve in qualche modo optare per se la vuoi fare o meno, e attualmente in Italia siamo all'82% di scelte, ma nella scuola cattolica non è chi frequenta la scuola cattolica che può fare l'opzione dell'insegnamento della religione cattolica. Se tu scegli un insegnamento di scuola cattolica, chiaramente segue un progetto, oltre quello statale, anche quello specifico della scuola stessa, con incontri, con formazione, con momenti di approfondimento che bypassano quelli che sono soltanto gli schemi nazionali oppure ufficiali delle scuole stesse. Quindi ritengo che le scuole cattoliche sono eccellenza nel mondo e soprattutto nel nostro paese. Immagini chi l'ha avviato, queste scuole sono a maggior parte tutti educatori, pedagogisti, faccio accenno a San Giovanni Bosco, ti rendi conto quanto sia importante oggi, perché non è che devono sopperire le necessità dello Stato, che non sempre ci arriva, ma semplicemente perché hanno una loro identità. Nel terzo e quarto mondo, diciamo in Africa, in Asia, le scuole cattoliche funzionano molto bene, sono il centro propulsore di quelle che hanno una loro identità. Nel terzo e quarto mondo, diciamo in Africa, in Asia, le scuole cattoliche funzionano molto bene, sono il

0: Lì puoi estendere quell'esperienza di coinvolgimento, di motivazione, per guardare oltre quelli che sono i limiti anche di quelle che sono le ricerche di oggi. L'intelligenza artificiale sarà potentissima, sarà eccezionale, però ha anche i suoi limiti, i suoi rischi, come dicevo. Però come chiesa, come scuole, come istituzione religiosa dobbiamo valorizzare questa risorsa, un'opportunità che non possiamo dimenticare nel contesto globale dell'informazione, della formazione e della cultura.
1: Bene, io ringrazio Padre Antonio Lungi per essere stato con noi e naturalmente grazie ancora di cuore Padre Antonio.
0: Grazie a voi della bellissima trasmissione che abbiamo fatto.
1: Grazie a Padre Antonio Lungi, io vi do la possibilità di riascoltare, cliccate su vaticannews.va, andate nella pagina di Radio Vaticana e potete scaricare tutte le trasmissioni di Hashtag Pop Theology. Da Federico Piana ancora buona domenica.
2: Hashtag Pop Theology.

0: ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 5243 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989, con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.
1: Sulla strada, a cura di Jean-Paul Hernandez, in collaborazione con TV 2000.
2: Ritrovati tutti per ascoltare insieme il Vangelo di questa domenica ed esplorare ciò che questa parola di vita ha suscitato nella storia della cultura, nella storia dell'arte. Una parola, quella di questa domenica, che ci mette direttamente in contatto con il trauma della prima comunità cristiana, dei primi discepoli di Gesù. In realtà si può dire che il cristianesimo nasce da un trauma, è la morte di Gesù, di colui che era aspettato come il Messia vincente. Ebbene, iniziano a capire che forse sarà un grande fallimento la sua vita. E allora in realtà tutto il Nuovo Testamento è il tentativo di rielaborare questo lutto, questo shock del fallimento del Messia Gesù. Ascoltiamo la reazione dei personaggi in questo testo di questa domenica, specchio della nostra reazione di fronte a questo trauma originario che è la radice della nostra fede.
3: In quel tempo Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo, dicendo: «Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai». Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: «Va dietro a me, Satana, tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Infatti, quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? Perché il figlio dell'uomo sta per venire nella gloria del Padre suo con i suoi angeli, e allora prenderà a ciascuno secondo le sue azioni».
2: Il Vangelo della domenica scorsa chiudeva su un'indicazione sorprendente, quasi scioccante di Gesù: non dite a nessuno che sono il Cristo. Ma come? Lo ricordate, no? Il Vangelo della domenica scorsa, in cui Pietro aveva detto: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente, è la rivelazione dell'identità di Gesù. E poi Gesù allora conferma che su Pietro si costruisce la nuova comunità, la Chiesa, ma poi dice: non dite a nessuno che sono il Cristo. E il versetto immediatamente prima al Vangelo di questa domenica che abbiamo appena ascoltato adesso. E allora perché questa indicazione: non dite a nessuno che io sono il Cristo? Cristo che cosa significa? Cristo è una parola che ci viene dal greco, da un verbo greco che è chrio, che vuol dire ungere, e Christos è il participio passato, vuol dire unto. E dunque vuol dire semplicemente, il Cristo vuol dire colui che è unto, l'unto. Ma chi erano gli unti nella storia di Israele? Erano i re. Dunque Cristo vuol dire il re. Infatti la traduzione in ebraico di Cristo è Messia, che è la stessa cosa, che è un participio del verbo che in ebraico vuol dire ungere. Messia non è semplicemente il Messia della fine dei tempi, perché noi cristiani diciamo che Messia è Gesù o Gesù che ritornerà nella parusia. Messia per Israele è qualsiasi re. Davide è un Christos, è un unto. Infatti l'unzione regale di Davide, quando fu scelto, quando il profeta Eliseo andò a casa del padre di Davide, di Jesse, e chiese: ma dove fammi vedere il più piccolo dei tuoi figli. Fu sorprendente, no? Che il re scelto da Dio non era il figlio maggiore. Anche il papà di Davide non lo accettava, insomma fu sorpreso. Jesse: sì, questo piccoletto. Ecco, Messia, Christos, vuol dire il re scelto da Dio, unto. E nella storia di Israele gli unti, i Messia, il re, certo che sono stati soprattutto dei personaggi di potere, dei grandi personaggi di potere, ed è così che Israele pian piano pensava che alla fine dei tempi ci sarà di nuovo un grande Christos, un grande Messia, quello definitivo, quello che deve mettere a posto tutto. E forse questo grande, grande Messia potrebbe essere anche Dio, perché Israele ricordava che nel fondo l'unico re di Israele è Dio. E questa è una storia interessante. Israele all'inizio non aveva un re, perché quando esce dall'Egitto tutta la storia di Israele è dire: non ci devono essere mai più dei faraoni, mai più dei sovrani dittatoriali, tirannici che ci schiacciano. Non vogliamo più nessun signore terrestre, solo Dio è il nostro signore, solo Dio è il nostro re. E dunque all'origine Israele è una sorta di popolo, diremmo noi, quasi antimonarchico, insomma contro la figura del re d'Egitto, evidentemente, che era come un trauma originario per Israele l'essere stato sotto il re d'Egitto, sotto il faraone. Solo che pian piano Israele inizia a vedere che tutti gli altri popoli hanno dei re, e vedete la fatica di essere diversi, la fatica di essere diversi anche per noi cristiani. Quanto difficile essere diversi, dire: no, io ci credo e dunque io mi comporto così e dunque io faccio questo. Se nessuno lo fa, se sei da solo nel tuo posto di lavoro, all'università, fra i tuoi amici, fra i tuoi parenti, hai il coraggio di essere diverso? Israele su questo punto non ha avuto il coraggio di essere diverso e ha chiesto a Dio di avere un re terreno. E Dio gli dice: no, ma guarda che con un re terreno tu avrai dei problemi, perché il re, i sovrani, i capi, ti prenderanno le tue figlie, ti prenderanno i tuoi campi, ti schiacceranno. E no, ma noi vogliamo un re come tutti, come fanno tutti. Alla fine Dio, sembra incredibile, no? Ma cede e dice: va bene, prendetevi un re. Prima Saul, che fu un disastro, poi Davide, che all'inizio appunto sembrava bravo, poi dopo anche ha combinato dei pasticci, come tutti i re. E però Israele rimaneva con questa speranza di avere una volta un re finalmente giusto, un re che sia forse di nuovo Dio, che forse alla fine dei tempi il Christos sarà Dio stesso. Allora questo succede esattamente con Gesù. Gesù è la ricongiunzione di questa schizofrenia spirituale che viveva Israele, che da una parte sapeva che solo Dio poteva essere il vero re, il vero Christos, e dall'altra parte però avevano un Christos, un unto, un sovrano terrestre. E Gesù è sia discendenti del re, che era Davide, e tutti i discendenti di Davide sono re, dunque, e sia re umano, discendente di Davide, perciò sempre figlio di Davide, sia Dio. Vero re umano e vero re divino, questo è Gesù Cristo. E allora in questo in questo episodio di fronte alla rivelazione del fatto che lui è il Christos, cioè il Messia finale, lui dice: silenzio, non lo dite. Perché? Perché Israele aspettava un Messia potente militarmente, politicamente. Anche se già nella storia dei re di Israele c'erano state alcune prefigurazioni di un Messia, cioè di un Christos, di un Cristo sofferente. Uno molto forte che implicitamente il Vangelo sempre cita è Giosia. Giosia fu un re riformatore che riprese la Torah, che si era, pensate, si era persa la Torah, non ritrovavano più quello che noi chiameremmo la Sacra Scrittura, non la trovavano più. Talmente avevano dimenticato la parola di Dio. E Giosia ritrova la parola e ricelebra per la prima volta di nuovo dopo anni la festa di Pasqua. Cosa succede? Questo Giosia è ucciso in modo vergognoso, umiliante. E allora Israele inizia a dire: ma forse com'è possibile che un re, un messia, un unto da Dio, sia ucciso così? Normalmente il Messia che noi aspettiamo deve vincere, deve essere un personaggio potente. Ed è la stessa problema che c'è con Gesù. Loro non accetteranno che Gesù è il Messia ucciso ingiustamente. Ed è per questo che Gesù dice: non dite a nessuno che sono il Cristo, finché non sia successo tutto quello che deve succedere. Ed ecco il nostro Vangelo di questa domenica. Lui annuncia la sua morte e la sua risurrezione. Lui rivela che il suo modo di essere Christos non è avere degli eserciti che schiacciano i romani e che finalmente mettono ordine. No, no, è dare la vita. Questa è l'unica cosa, l'amore folle, il dare tutto. Questo cambia i cuori, non dall'alto l'obbligo, l'oppressione, gli eserciti. Il cuore dell'uomo tu non lo puoi conquistare con gli eserciti, ma solo con l'amore. E in questo lui è re, in questo lui è re definitivo, è Christos, ma in questo è divino. Solo Dio poteva essere questo re che conquista i cuori, non con la potenza militare o la potenza dei soldi, neanche con la potenza della scienza, ma con la potenza dell'amore. E allora la seconda parte di questo Vangelo è il rifiuto, è Pietro che dice: non è possibile, io non accetto questo. Ed è scioccante che i Vangeli non hanno paura di questa parola che Gesù dice, di riportarci questa parola che Gesù dice a Pietro. Pietro, che era stato appena nominato il capo della Chiesa, Gesù gli dice: vai indietro, Satana. Satana, perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Cioè pensi ancora in questo schema di un Messia potente e non hai capito che il Messia che io sono è una sorta di anti-faraone, anti-re. È un re che capovolge i nostri schemi mentali di potere. Perché il problema del nostro cuore molto spesso è la ricerca spasmodica di potere. Ecco, Dio è colui che rinuncia a ogni potere e che ti insegna a rinunciare a ogni potere. Perciò l'altra parte, la terza parte di questo Vangelo è bello, perché dice: ecco, venite con me in questa nuova logica, no? Venite con me in questo chi non prende la propria croce, che vantaggio avete a conquistare tutto il mondo? Che vantaggio avete a andare dietro la vostra logica di potere? Ma no, scegliete il modo in cui potete donarvi. Dare tutto. L'unico potere che avete è il potere di dare tutto. L'unico potere di Dio, del Messia, del Re, è il potere di dare tutto, il potere di amare. E la cosa meravigliosa è che Gesù ti fa entrare in questa regalità, cioè ti permette di essere suo discepolo, suo compagno, in questo modo di interpretare il potere, in questo modo rivoluzionario di interpretare il potere, in questo modo rivoluzionario, divino, di interpretare, di capire, di vivere il potere. E perciò questo seguimi, che cosa puoi dare in cambio della propria anima? Non perdere la tua anima, perché io ti ho creato così. Io ti ho creato capace di amare, capace di questo tipo di regalità. E allora alla fine dei tempi, dice l'ultima frase di questo Vangelo, verrà con i suoi angeli e renderà ciascuno secondo le sue azioni. Non è che Dio verrà a punire chissà chi, ma verrà a rivelarti questo amore di colui che ha dato tutto. E tu allora, quelle parti della tua vita in cui non sei entrato in questa logica, le piangerai, dirai: ma quanto ho perso di non aver capito questo? Quanto ho perso nell'andare dietro alla logica del Messia potente? E allora certo che ci sarà il pianto, perché ci sarà il rimpianto di non aver capito questo amore. Ecco, vediamo se l'arte ci aiuta un po' di più anche a capire questo amore.

chiamata di Gesù a entrare nel suo modo di non salvare se stesso, ma di dare la vita, ecco, questa chiamata spiega tutta la storia dei martiri cristiani. E secondo il Nuovo Testamento il primo martire è Santo Stefano. Allora vi faccio vedere un'immagine di Bernardino Luini, primi anni del Cinquecento, in cui è rappresentato esattamente l'uccisione di Stefano, il momento in cui è lapidato. E questa modalità terribile del crimine o dell'esecuzione collettiva, cioè non si sa quale sarà la pietra che dà il colpo definitivo, per cui non c'è un vero colpevole della morte di qualcuno che è lapidato. Ma la parte superiore del quadro rappresenta il cielo aperto ed è esattamente ciò che, secondo il racconto del martirio di Stefano, è esattamente ciò che Stefano vede, il cielo aperto, Gesù alla destra del Padre. E in effetti questo spiega la parola martire, che in greco vuol dire semplicemente testimone, e viene dal vocabolario giuridico, il testimone oculare, colui che vede o che ha visto e che racconta ciò che vede, racconta ciò che ha visto. Questo è il martire, colui che ha gli occhi fissi su Gesù e che dalla forza di questa visione interiore può dare la vita. Ecco, noi diciamo diventiamo ciò che contempliamo. Il martire è colui che diventa come Gesù perché continuamente contempla la vita di Gesù. Ma prima del primo martire c'è già nel Nuovo Testamento un'altra vita donata, prima addirittura della morte di Gesù, ed è quella di Giovanni Battista. Vi faccio vedere questo quadro famosissimo del Caravaggio. Siamo nel 1608 a Malta, e nella concattedrale della Valletta, la concattedrale San Giovanni alla Valletta. E vedete che la scena fotografa l'episodio nel momento cruciale, nel momento di massima tensione drammatica, quando il boia sta per dare il colpo di grazia a questo Giovanni sdraiato tra l'altro su una pelle di agnello, che richiama già Gesù, che è l'agnello di Dio, ed è quello che Giovanni Battista dice: ecco l'agnello di Dio. Ma vedete che c'è già del sangue che esce dal collo di Giovanni. Con questo sangue Caravaggio firma la sua opera, forse l'unica opera di Caravaggio firmata, e si può leggere Michelangelo, poi F punto, vuol dire fecit, ha fatto, è il modo in cui gli artisti firmavano le opere. Ma qua non è soltanto ha fatto quest'opera, ma ha fatto ciò che quest'opera rappresenta, cioè ha ucciso un uomo. In effetti questa è una confessione che fa Caravaggio con questo quadro, perché alla Valletta fuggendo la giustizia, perché a Roma aveva ucciso un uomo. Ma questo sangue è esattamente nella linea, nella prospettiva, nell'asse ottico in cui chi partecipa alla messa davanti a questo quadro, perché questo quadro è una pala d'altare, chi partecipa alla messa vede quando il sacerdote innalza il calice e dice Ecce Agnus Dei, ecco l'agnello di Dio, il calice coincide con il sangue, dunque il sangue di Giovanni sembra riassorbito nel sangue di Gesù, ed è la lettura di tutti i nostri martiri, tutte le volte in cui ci sembra che la nostra vita è sprecata, che abbiamo versato il sangue per nulla. Ecco, la buona notizia è che questo sangue è la comunione con il sangue di Cristo, ed è quello che il Caravaggio, pur con una vita molto movimentata, ma con una sensibilità spirituale straordinaria, ci dice: tutto quello che nella tua vita sembra che sia disperso, perso, ferito, sanguinante, e la tua comunione diventa la tua comunione con il sangue di Cristo.

0: in Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Elena Seno. Gli Stati Uniti tornano a bombardare l'Iran, colpita l'isola di Larak, almeno 2 le vittime. Teheran risponde con attacchi contro basi statunitensi in Giordania ed Emirati Arabi. Nello stretto di Hormuz una superpetroliera ha preso fuoco dopo aver urtato 2 mine, lo riferisce la marina iraniana. La guerra in Ucraina, Mosca vuole logorarci, così il presidente Zelensky sul massiccio attacco di droni subito nelle ultime 96 ore, velivoli senza pilota ucraini intercettati anche dalla Russia. Si apre oggi in Kirghizistan il vertice della Shanghai Cooperation Organization, il summit della cooperazione, attesi Putin, Xi e Pezeshkian. In Svizzera si cerca chi è responsabile della sparatoria contro un rave party ad Aarau in cui è morta la 22enne italiana Maria Spinelli. 5 i feriti, 2 sono nostri connazionali. Ancora da chiarire se una sola o più persone abbiano aperto il fuoco e si indaga anche sul movente. La premier Meloni chiede alle autorità svizzere di fare piena luce. È salito a 903 morti, 4.247 dispersi, il bilancio delle devastanti inondazioni in Nepal. Le autorità riferiscono anche che almeno 933 lavoratori risultano intrappolati nei tunnel di impianti idroelettrici. I soccorritori al lavoro per raggiungere i lavoratori rimasti isolati. Sono 8 le vittime, 18 i dispersi nel naufragio ieri di un traghetto che si è capovolto al largo della costa di Cipro Nord. Le autorità dell'autoproclamata Repubblica Turca hanno riferito poi che sono 7 i membri dell'equipaggio arrestati insieme al comandante per presunta negligenza. Ora la cronaca, ha picchiato la madre violentemente, poi ha chiamato il 112 per avvisare le forze dell'ordine di quello che aveva fatto. Così un ragazzino di 16 anni ha confessato di aver aggredito la madre cinquantenne. Il fatto è avvenuto a Centocelle, nella periferia est della capitale, lo riporta il Messaggero. La donna, portata in fin di vita in ospedale, è morta poche ore dopo. Omicidio a Piemonte nel napoletano, ieri sera è stato ucciso a colpi di arma da fuoco Raffaele Affeltra, 69 anni, considerato boss della Camorra. Affeltra era tornato libero dopo aver scontato una condanna per estorsione, in corso le indagini per chiarire dinamica e matrice. Arrivata a L'Avana l'equipe del Policlinico Gemelli di Roma per fornire assistenza medica a Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba in condizioni che restano gravi dopo forti dolori alla testa. Ce la metto tutta per tornare presto, ha scritto sui social l'ex deputato dei 5 Stelle. Una trentina ai vescovi delle aree interne riuniti da oggi a Benevento, torna l'appuntamento della Chiesa italiana dedicato ad ascoltare i territori, condividere le buone prassi, individuare nuove prospettive per le comunità delle aree più fragili del paese, segnate da spopolamento, invecchiamento, ma anche ricche di relazioni e risorse umane. Era questa l'ultima notizia. Grazie per l'ascolto.

Cari amici radioascoltatori, Radio Voce nel Deserto e Voce Classica vi presentano, in occasione del 25° anniversario di attività della nostra emittente Radio Voce nel Deserto, il nuovo programma musical didattico culturale Il musicista ed il suo strumento, programma realizzato in collaborazione con diversi musicisti, patrocinato da Comune e Provincia di Pordenone e dal circuito Radio in Blu.

0: Cari amici radioascoltatori, come di consueto lasciamo la nostra sigla di apertura per avventurarci, forse oggi questa parola potrà essere anche un po' abusata, dopo vi spiegheremo anche perché, in questo nuovo appuntamento dedicato al musicista, al suo strumento. Perché ho detto avventurarci? Perché quest'oggi, e io invito anche tutti voi amici radioascoltatori ad ascoltare con estrema attenzione la trasmissione, perché abbiamo un musicista, sì, tra virgolette, però il suo strumento è uno strumento un po' più elaborato, perché oggi entriamo in un campo che forse può far venire i brividi ai puristi della musica, che però io ritengo molto interessante dopo aver ascoltato alcune registrazioni che ci ha portato il nostro ospite qui in studio, che adesso si presenterà, perché parleremo della musica tra virgolette elettronica, oppure il maestro Poles, ecco, ospite di questo studio, ci darà delle delucidazioni, ci accompagnerà in questo viaggio variegato all'interno di questo mondo. Ha usato anche, tra virgolette, nel backstage di preparazione alla trasmissione, un termine, un aggettivo che a me è piaciuto moltissimo per accompagnare e far capire la musica elettronica vista all'interno anche del contesto e presentata con la musica colta. Ecco, ho chiesto se era meglio usare un aggettivo commistione o interazione. Lui ha usato fusione ed è veramente un aggettivo che calza a pennello per questa musica. Allora, andiamo per gradi. Innanzitutto diamo un caloroso benvenuto alla nostra trasmissione Il musicista e il suo strumento al maestro Walter Poles. Ecco, grazie maestro.
1: Grazie
0: per aver accettato il nostro invito. Lei è docente al Conservatorio Jacopo Tomadini di Udine di
1: informatica musicale.
0: Informatica musicale. Ecco, spieghi ai nostri radioascoltatori innanzitutto di cosa consiste questa informatica musicale, poi anche introdurli in questo mondo proprio della musica elaborata con il campionatore, elaborata con la tastiera, quindi accompagnare il nostro pubblico verso l'ascolto e a prepararlo a cosa tra virgolette andrà incontro.
1: Questa è proprio la domanda che mi fanno anche gli allievi alla prima lezione, perché arrivano tutti abbastanza spaventati a scuola e si chiedono cosa sarà questa informatica musicale, anche perché il termine è abusatissimo. Oggi tutto utilizza l'informatica e non si capisce bene che cosa voglia dire di preciso informatica. Diciamo che nel mio campo si tratta di usare il computer per fare musica. Già qualcuno dei, come ha detto lei, dei puristi, già qualcuno storce il naso. In realtà oggi non esiste alcun musicista che possa permettersi di fare il suo mestiere senza usare un computer. Facciamo un esempio di un musicista di viola da gamba, che quindi col computer non dovrebbe avere nessuna parentela. Ecco, nella sua attività ci sono mille occasioni in cui per forza deve aprire un computer, o quando deve preparare uno spartito, o quando deve registrare una sua parte da mandare a un collega lontano, quindi magari un suo spettacolo, una sua registrazione, quando vuole tenere l'archivio dei musicisti che lo seguono e che quindi deve avvisare tramite email, guarda che siamo in concerto quella determinata data. Quindi qualsiasi musicista oggi ha sempre a che fare col computer, e se ne è accorto anche il conservatorio da parecchi anni, che non lo può più considerare strumento infernale, non adatto alla musica colta, alla musica tradizionale. Tutto passa attraverso un computer. Oggi qualsiasi orchestra, qualsiasi ensemble deve preparare le partiture, le parti staccate, gli arrangiamenti, tutto tramite questa macchina, che comunque deve diventare un oggetto di uso, deve diventare un mezzo, non deve diventare l'obiettivo finale. Non si può dire io faccio musica col computer, io faccio musica. Il computer lo uso per fare musica, ma è un altro strumento esattamente alla pari di un pianoforte, di un clavicembalo, di un violino, quindi rimangono comunque strumenti che i tempi moderni ci costringono a imparare a usare. Altrimenti quello che facciamo senza usare questa macchina, o lo facciamo con tempi amanuensi molto lunghi, o li facciamo con una qualità che non è più accettabile al giorno d'oggi, quindi gli altri ci passerebbero davanti.
0: Maestro, come è nata la sua passione per il computer? Perché tra virgolette lei, tanto i nostri ascoltatori possono pensare che lei si sia avvicinato al computer e dopo da lì abbia cominciato, tra virgolette, e dopo lo ascolteremo anche a produrre. Però di base c'è una formazione musicale alle spalle anche per arrivare dove è arrivato, maestro.
1: Sì, il computer, diciamo, l'ho conosciuto per colpa di un amico. Dico colpa in senso affettuoso, perché anzi è stata una rivelazione. Mi riferisco al maestro Diego Cal, anche lui docente in conservatorio, ma che io ho conosciuto quando aveva i calzoncini corti. Ci siamo trovati, mi ricordo, la prima volta suonavamo in chiesa. Io avevo il mio gruppo e lui arrivava con un organista e doveva fare un matrimonio subito dopo di noi, tromba e organo. È arrivato un po' in anticipo e ci ha ascoltato suonare mentre noi avevamo il nostro coretto parrocchiale, gli strumentini. Da quella volta ha subito chiesto anche lui: perché non mi fate suonare nel vostro gruppo? Noi eravamo, come dire, dei dilettanti, mentre lui era già un professionista abbastanza conosciuto. Siccome non ci siamo più persi di vista da quella volta, ho avuto modo di frequentare casa sua in diverse occasioni, finché un giorno mi chiama dicendo che voleva farmi vedere la novità che aveva appena comprato, ed era il vecchissimo Commodore 64, che all'epoca, parlo dei primi anni 80, non aveva nessuno. E lui addirittura, oltre ad aver procurato, diciamo, questo aggeggetto che era fantascienza pura all'epoca, era il primo personal che la gente comune, la gente di casa, poteva permettersi, perché prima i computer erano solo esclusivamente di appannaggio delle università, delle istituzioni, ed erano macchine piuttosto voluminose, costose, complicate. Commodore 64 invece era uno strumentino che per la prima volta poteva entrare nelle case della gente comune. E lui, da trombettista, aveva già trovato il software musicale che gli permetteva di programmare tutta la parte pianistica dei brani che stava studiando con la tromba, e quindi prepararsi poi per il concerto, per lo spettacolo, con una sicurezza che gli altri gli invidiavano.
0: Tra virgolette, avere un pianista in casa, ecco, come se non avere un accompagnamento, insomma, no?
1: È il sogno di qualunque strumentista che ha sempre bisogno, strumentista di strumenti monodici come la tromba, come il violino, cioè sono tutti strumenti che raramente possono permettersi di fare un concerto da solisti puri, hanno sempre bisogno di qualcuno che li accompagni. E gli studenti incontrano subito questo problema all'inizio dei loro studi: chi mi accompagna per i brani che poi dovrò eseguire al saggio, il concerto, lo spettacolo? Si sa che poi gli amici sono disposti fino a un certo punto a dare una mano, poi dicono: o vieni a quell'ora, a quel giorno, oppure i miei impegni, quindi non ti posso aiutare. Il computer invece era disponibile a qualsiasi ora del giorno e della notte, con dei vantaggi che all'epoca erano impensabili. Per esempio, passaggio difficile: rallento la velocità sul computer e me lo studio 2 o 3 volte, tanto quello non protesta, non dice: uffa, che barba, dai, andiamo avanti, che mi sono stufato di suonare sta parte qua. No, quello continuava a ripetere finché la parte era sicura. E vedere questo mio amico che, diciamo, coi suoni di un pianoforte abbastanza approssimativi, perché si parla degli anni 80, quindi questa tecnologia era agli inizi, però era estremamente affascinante. Da lì anch'io ho voluto comprarmi il mio primo computer. Abbiamo cominciato a cercare tra i vari software dell'epoca, finché ci siamo impadroniti dei software più raffinati, e ovviamente poi, andando avanti nel tempo, le cose si sono evolute, perché i computer si sono evoluti pure loro, i software ancora di più. Sono entrato in contatto con ditte specializzate che ci offrivano questi software in cambio di recensioni sulle riviste specializzate, per cui la cosa si è poi ingigantita da sola. Quindi siamo andati avanti parallelamente anche gli studi classici, che si tratta sempre anni 80, primi anni 90, diciamo, non vedevano bene ancora questo connubio musica elettronica, computer e musica tra virgolette colta, anche se in cuor mio dicevo: ma questa cosa non è giusta, perché non accettare, diciamo, che questo strumento acquisisca anche in conservatorio una sua dignità? Diciamo che le resistenze erano all'epoca molto molto forti. Un po' alla volta le cose cambiano, la tecnologia fa i suoi passi da gigante, comincia a diventare di utilizzo semplice. Io non vorrei neanche ricordare che cosa si doveva saper fare su quelle macchine quando non esistevano ancora i registratori, non esisteva l'artist, non esisteva il floppy disk, si parlava ancora, mi ricordo, negli anni 80 di immissione dati da tabulati che bisognava ricopiare in maniera assolutamente precisa pena il non funzionamento del programma, oppure addirittura tramite le piccole cassette audio che diventavano come dei piccoli hard disk, però aspettando tempi lunghissimi di caricamento che non sempre andavano a buon fine. Diciamo, poi nel tempo le cose si sono finalmente semplificate e tutti hanno utilizzato poi questa tecnologia. Tecnologia adesso è entrata prepotentemente anche nei conservatori e diventa, da 2 anni a questa parte, diventa materia obbligatoria.
0: Beh, considerando anche il fatto, maestro, che lei, diciamo, diplomato in composizione, quindi per ricordiamo i non addetti ai lavori, per diplomarsi in composizione al conservatorio bisogna studiare il pianoforte. Ha fatto 9 anni di pianoforte, perché dopo il decimo si sarebbe diplomato come pianista, però lei si è fermato al nono per avere il diploma alla composizione.
1: Diciamo che 9 anni si chiama lettura della partitura ed è praticamente una lettura che si fa al pianoforte. Quindi il programma dei pianisti in realtà è ridotto per i compositori. Rimane comunque un quarto anno che corrisponde a un quinto anno dei vecchi pianisti. Un esame di quarto anno per i compositori, corrispondente al quinto dei pianisti, con un programma ridotto, ma sempre quello del quinto anno dei pianisti. Poi rimane l'ottavo anno, il corso medio dei pianisti, che per i compositori è un po' ridotto, però ha sempre il clavicembalo ben temperato, le sonate di Beethoven, sempre materiale che comunque devono preparare anche i pianisti diplomati. Noi non facciamo il diploma, perché ovviamente ne abbiamo di materie da studiare, quindi nessuno si sogna, o comunque raramente si riesce a completare anche il diploma di pianoforte. Sono cose che si potrebbero fare se la giornata fosse un po' più lunga di 24 ore, ma raramente questo lusso.
0: I nostri amici radioascoltatori, penso, sono qui che scalpitano anche, anzi, diteci cosa ne pensate scrivendoci all'indirizzo di posta elettronica voceneldeserto@libero.it. Vi ricordo, per chi non ha possibilità di ascoltarci in modulazione di frequenza, anche il sito www.vocenaldeserto.org, basta entrare nella sezione dedicata allo streaming. Ecco, come le dicevo, maestro, io penso che i nostri amici radioascoltatori siano anche un po' incuriositi da quello che ci ha proposto, di quello che ci ha parlato. Rendiamoli partecipi anche di una sua composizione musicale. Ecco, ci presenti quello che vuole farci ascoltare come primo brano proprio intercalato all'intervista.
1: Ecco, io proporrei di ascoltare quel momento che per noi è stato, noi musicisti che lo abbiamo presentato in pubblico, è stato abbastanza sofferto. Cioè, come parlava appunto prima, il proporre a un pubblico comune, non necessariamente colto, ma un pubblico che aveva l'occasione durante un'estate di fermarsi in una piazza ad ascoltare della musica. Ed era un appuntamento che era stato organizzato dall'amico Doro di Porcia in occasione dell'estate scorsa. Noi eravamo molto molto preoccupati, perché sapevamo che questa era una musica non consueta, non facilmente, diciamo, ascoltabile nei normali mass media. Per cui ci chiedevamo: ma che farà la gente quando sentirà queste cose? Si alzerà e se ne andrà, oppure si fermerà e ci ascolterà con interesse? Quindi abbiamo pensato di andare a massacrare il nostro carissimo Monteverdi, musicista preziosissimo del 1600. Abbiamo preso la toccata dell'Orfeo e l'abbiamo rielaborata con questi strumenti elettronici che ovviamente Claudio Monteverdi manco si sognava che un giorno sarebbero esistiti. Proponendo quindi queste sonorità, che sono nella conoscenza collettiva delle persone, diciamo, che seguono la musica colta in maniera abbastanza tranquilla, abbiamo provato a sostituire i suoni che Claudio Monteverdi conosceva ai suoi tempi con i suoni proposti da questi strumenti elettronici, che, quando ovviamente vengono utilizzati in un determinato modo, possono fingere di essere anche loro parte stabile di quello che può essere un organico antico. Questa overture, questa apertura di questo concerto medievale ma elettronica, ha effettivamente affascinato. Noi non lo speravamo, avevamo un po' di paura, perché pensavamo: qua si aspettano sicuramente qualcosa di più leggero, qualcosa magari di più conosciuto, qualcosa di più divertente, e si trovano a sentire queste cose. E che succederà? Beh, quello che è successo è un pubblico con un'attenzione talmente profonda da non muoversi. Nessuno si è alzato, nessuno fiatava, e tutti aspettavano con estremo interesse che cosa sarebbe successo.
0: Penso che i nostri amici radioascoltatori sicuramente sono con estremo interesse, e anche loro stanno aspettando quello che succederà. Quindi vi proponiamo questa rielaborazione dell'overture, della toccata dell'Orfeo di Monteverdi, eseguita dal maestro Walter Poles alle tastiere, e dal gruppo Ottoni
1: dell'ensemble di, praticamente questo è una, diciamo, è una delle collaborazioni del gruppo L'Escapo, di cui faccio parte insieme al maestro Diego Cal, che chiama a sua volta una serie di collaboratori. In questo caso abbiamo un quintetto di Ottoni, un altro tastierista, Giuliano Poles, al pianoforte. Abbiamo proposto questo brano, che adesso nella versione che voi ascoltate è esattamente quello che è successo a Porcia nel 2012, nell'estate del 2012. E la registrazione è presa dal mixer in diretta, esattamente come è successo in quell'esatto momento, senza manipolazioni, senza filtraggi, senza niente.

0: questo era il primo brano, la toccata, tratto dalla toccata di Monteverdi, questa è l'elaborazione creata dal maestro Pole. Io penso che i nostri amici radioascoltatori non possano non rimanere affascinati da questa composizione, perché lei, maestro, ha parlato giustamente di fusione. Il brano ben si fonde in questa toccata e lo sentiremo anche nei successivi brani. Ecco, anche purtroppo ai noi avremo tantissimi argomenti di cui parlare, ma il tempo è tiranno, la scaletta è ben pianificata, abbiamo altri 3 brani da farvi ascoltare. Ecco, direi di parlare subito del secondo brano, maestro, la Salomè. Magari qualcuno, sentendo questo nome, può pensare subito alla partitura di Richard Strauss. Niente di tutto ciò, è una partitura in cui, diciamo, la figura vuole evocare un po' quelle musiche da danza del ventre, quelle musiche orientali.
1: Esattamente, sì, abbiamo voluto fare una specie di piccolo viaggio nel tempo, riferendoci un po' ai linguaggi musicali. Siamo sempre in periodo medievale, però il linguaggio si fa un pochino più moderno. Adesso sentiremo che le tastiere faranno un'introduzione dove attingeranno dei suoni che richiamano gli strumenti a percussione, dei timpani, sentiremo anche gli stessi ottoni che curiosamente poi qualcuno non riuscirà quasi neanche a distinguere la differenza tra lo strumento campionato digitale che eseguiremo con le tastiere e gli strumenti veri. È proprio di questo che intendevo quando parlavo di fusione. Questi strumenti devono diventare proprio materiale plasmabile sotto le mani, quindi non mi importa se in quel momento sta suonando uno strumento elettronico rispetto a uno strumento vero, quello che mi interessa è l'impatto emotivo che questo genera. Quindi se all'inizio sentiamo una fanfara di ottoni, in realtà quella fanfara è digitale, solo che il modo di suonarla, il fraseggio, sarà esattamente identico a quello che poi ci aspetteremo da una vera fanfara. E esattamente per questo motivo non sapremo se è uno strumento finto o uno strumento vero quello che sta suonando. Diciamo che questo brano vuole un po' ricreare la situazione del banchetto cortese, dove alla fine, dopo un po' di vino, gli animi sono un po' più rilassati e parte questa danza di questa affascinante ballerina che un po' incanta un po' tutti quanti. L'andamento è abbastanza ipnotico, abbastanza ripetitivo e sempre in un crescendo costante. Qui sentiamo proprio questi ritmi abbastanza primordiali, primitivi, dove si avvolgono queste melodie che fanno un po' da contraltare. Pian pianino sentiremo che della sonorità antica rimane solo l'idea di modalità, quindi queste armonie che non contengono quel rapporto tonica dominante che siamo abituati nella musica occidentale, ma rimangono sempre vagamente modali, quindi rimangono sempre su questi suoni che ci richiamano musica di secoli passati.
0: Ascolti, maestro, noi parliamo da un microfono, quindi la gente non ci vede, la musica è fruibile quindi attraverso delle registrazioni. Facciamo che immaginiamo la scena di diversi spettatori, quindi un pubblico che assiste al vostro concerto, no? Quindi c'è l'ensemble di ottoni in questo caso, poi c'è lei alla tastiera, no? Ecco, innanzitutto il suono viene messo dalle casse della tastiera, avete delle casse di amplificazione tanto, ed inoltre questi suoni vengono creati, un tasto genera un suono, cioè a livello proprio di immaginario come vengono emessi i suoni, cioè ogni tasto della tastiera ha una sua funzione ben precisa, perché giustamente ci troviamo ad affrontare un argomento che magari uno sente il suono dell'oboe e associa la figura dell'oboe, però sentire questi suoni fatti in questa maniera qui, uno deve anche, secondo me, rendersi l'idea di come vengono generati.
1: Sì, diciamo che noi abbiamo questi strumenti moderni, queste tastiere elettroniche, che hanno un bagaglio di suoni memorizzati che si può contabilizzare in circa 2-3 mila. Praticamente sul palco io avrei a disposizione 2 o 3 mila suoni di strumenti diversi, dagli strumenti tradizionali, quindi strumenti acustici come violino, tromba, trombone, sezione d'archi, cori addirittura, a suoni elettronici

0: prese un po' da una persona e un po' dall'altra. In più, oltre ad avere questa possibilità di pescare questi suoni, ho una serie di controller, cioè di pulsanti, di cursori, di potenziometri, di pomelli, che mi permettono in quel momento di modificare il suono e farlo diventare come voglio io in quel momento. Il suono che mi arriva dalla tastiera, proposto dalla tastiera, magari è un pochino poco brillante, io posso intervenire e renderlo più squillante, oppure più profondo, più cavernoso, più stridente, più dolce, più delicato. E queste sono le possibilità che l'elettronica...
1: Praticamente la tastiera, oltre ad avere, diciamo, i tasti del pianoforte, diciamo per rendere praticamente visibile al nostro pubblico ed immaginarla, ha la tastiera di circa, mi dice, 80 tasti come quella del pianoforte, di cui sopra c'è anche un piccolo mixer per campionare i suoni, tra virgolette.
0: Sì, non è per campionare, esattamente, però diciamo per intervenire e modificare questi suoni e adattarli esattamente alle mie esigenze. Chiaramente questo è uno studio che si deve fare a priori, porta via parecchie giornate di lavoro. Si pensi a quel poveretto, dico io tra virgolette, che ha appena comprato una tastiera nuova di ultima generazione e deve passare i pomeriggi ad ascoltarsi gli 2000 suoni che ha dentro. Quindi quello, prima di cominciare a suonare, deve passarsi in rassegna tutti i 2000 suoni che ha appena comprato per sapere almeno che cosa ha comprato.
1: Certo.
0: Questo purtroppo è una bella cosa, ma anche un grosso limite, perché o si scrive, o si produce, o si ascolta. Quindi a un certo momento tocca fermarsi e tenere ben presente quello che abbiamo ascoltato e selezionare quello che abbiamo ascoltato, perché altrimenti non ci salviamo più. Abbiamo a disposizione l'infinito e non si può lavorare con l'infinito, ci tocca delimitare dei limiti, fermarci su quello e usare quello che abbiamo deciso di utilizzare. Dal palco noi non abbiamo, no, dal palco non abbiamo casse, abbiamo delle casse monitor che ci permettono di ascoltare quello che stiamo facendo, perché questi sono strumenti digitali, quindi abbiamo bisogno degli altoparlanti che rimandano il suono a noi musicisti che stiamo suonando, ma l'amplificazione vera e propria è rivolta verso il pubblico, che quindi ha una percezione completamente diversa da quella che abbiamo noi. Al pubblico un suono più profondo, più potente.
1: Sì, perché deve anche, diciamo, compenetrarsi, fondersi, esatto, con l'ensemble.
0: E poi c'è l'intervento prezioso, diciamo, del fonico. Nel nostro caso, nelle registrazioni che state ascoltando, questo mix è stato realizzato da Maurizio Poles, che è mio fratello, il quale solo lui ha accettato, come dire, questo gravame, diciamo, perché non è un ensemble facile, non è un lavoro facile, e lui ha sempre cercato di sfuggire il più possibile da queste situazioni, ma la parentela purtroppo lo ha costretto a dover soccombere e ha dovuto...
1: Da un lato fa questo lavoro tra virgolette di regia che dà anche la certezza della riuscita del concerto.
0: Beh, sicuramente la sua presenza per noi è stata una fonte di sollievo, perché ha una preparazione in questo settore. Maurizio Poles fa amplificazioni solo di piccoli ensemble particolarmente raffinati. Quando gli si chiede di amplificare una grossa orchestra, un grosso organico, declina l'invito: non sono in grado, non ho l'attrezzatura e comunque rivolgetevi ad altro personale. Ma quando fa queste cose diventano dei piccoli gioiellini, anche perché ha una qualità fortunatamente che è difficile da trovare, cioè prima di amplificare un organico lui si avvicina ai musicisti, li ascolta, poi quando va al suo mixer pretende dalle sue casse di riprodurre esattamente quello che ha sentito vicino ai musicisti, e questo non lo fanno in molti. Molti preferiscono stare al loro mixer, fare una regolazione di massima, sì, più o meno occhio va bene, finito il problema. Ma non è così il lavoro del vero musicista. Il fonico più sensibile, più delicato, va prima dal musicista e lo ascolta suonare, si imprime il suono che ha sentito bene nelle orecchie, bene nel cervello, e poi cerca dalle casse di ottenere la stessa cosa che ha sentito. Quindi non colorargli il suono, non modificarglielo, non stravolgerlo. Inutile dire: ma ti ho dato più bassi perché è più bello. No, non devi regalare, non devi aggiungere quello che non c'è, devi semplicemente far sentire quello che c'è. Questo sarebbe il massimo che si richiede a un fonico, cioè di non modificare, non stravolgere quello che è il suono originale. E con Maurizio questo l'abbiamo ottenuto. Quindi in pratica il lavoro alla fine è come esattamente una tavolozza di un pittore. Abbiamo una valangata di colori a disposizione e noi sulla partitura, oltre alle note, oltre pentagrammi, dobbiamo scrivere tutti i numeri di program change, cioè praticamente cambio timbrico che deve corrispondere a quella determinata frase. Quindi tra i tasti premuti, i tasti bianchi e i tasti neri della tastiera,

0: e i pomelli, noi dobbiamo fare in modo che tutto sia scorrevole e che il cambio di programma tra un timbro e l'altro non generi vuoti, non generi perdite di tempo che sono ancora più pericolose di una nota sbagliata.
1: Ascoltiamo questa composizione, la Salomè, del maestro Walter Poli.

0: Ecco, questa, amici radioascoltatori, era la composizione del maestro Walter Poles, La Salomè. Sicuramente non c'è nulla di trascendentale e devo ben dire quell'aggettivo che ha voluto, diciamo, porre il maestro Poles a questo connubio tra la musica elettronica e la musica colta. Ben funziona, cioè io avevo pensato a commistione, avevo pensato a interazione, ma fusione è proprio un aggettivo che calza a pennello. Maestro Poles, in termini pratici, come funziona, cioè come viene creata questa musica elettronica? Lei dove si mette? Perché anche in giusto i nostri radioascoltatori magari pensano che lei sia dietro una specie di regia col mixer, alza il volume di questo, alza il volume di quello, invece nulla di tutto ciò, lei è dietro una tastiera elettronica.
1: Ecco, abbiamo diverse tastiere elettroniche, più che altro ne usiamo diverse per non perdere eccessivamente tempo tra la scelta di un suono e un altro, perché altrimenti avremmo dovuto continuamente passare tra i tasti bianchi, i tasti neri e le varie manopole che ci permettono poi di cambiare il suono. Quindi avere più tastiere contemporaneamente ci permette di saltare dall'uno all'altro in maniera piuttosto immediata. Devo dire che qui non usiamo computer. Diciamo che la nostra tastiera è già di per sé un piccolo computer. Sono strumenti che memorizzano migliaia di timbri completamente diversi l'uno dall'altro, di qualsiasi genere. Infatti le nostre tastiere potrebbero anche, tra virgolette, copiare i suoni tradizionali dell'orchestra, i suoni classici, ma non, chiaramente non è questo il nostro obiettivo. Il nostro obiettivo è cercare quelle sonorità che non sono state usate fino adesso e mescolarle insieme agli strumenti acustici, strumenti veri. In questo modo abbiamo a disposizione tutto. Abbiamo il suono elettronico di per sé con tutte le sue sfaccettature che sono infinite e abbiamo invece gli strumenti tradizionali acustici che hanno un loro timbro ben radicato, ben conosciuto, con pregi e limiti che chiaramente li contraddistinguono per la natura stessa di questi strumenti.
0: Scusi, le chiedo una cosa, maestro. L'idea della composizione, cioè dire, benissimo, l'Orfeo di Monteverdi ha questa partitura, quindi c'è la tromba che parte, questa atmosfera tra virgolette paradisiaca, eccetera. Come nasce l'idea di fondere con la musica elettronica, cioè questi suoni, tutto quello che lei ha pensato di fondere insieme a questo ensemble di ottoni? Ecco, da dove viene? Un qualcosa elaborato, un qualcosa di studiato a tavolino, oppure è un qualcosa che lei, diciamo, prende da sentendo determinati suoni, dice questo mix di suoni è più giusto per fare l'amalgama con gli ottoni?
1: Beh, il modo di lavorare cambia abbastanza spesso, dipende dalla situazione, dipende dal momento e da che cosa si vuole fare. Per esempio, noi compositori ci paragoniamo un po' a quello che fa lo scultore. Lo scultore è un pezzo di marmo, toglie quello che
0: è super,
1: non gli interessa e lascia quello che vuole che venga fuori. Noi abbiamo questi strumenti con migliaia di suoni di tutti i tipi. Infatti abbiamo deciso proprio per principio, non utilizziamo il computer, non memorizziamo, non registriamo niente di già pronto che diventi una sequenza già predisposta, già preparata, a cui diamo poi un play che ci sembra un po' disonesto. Nel senso che ho visto purtroppo diversi gruppi di cui non condividiamo le azioni, che utilizzano molte sequenze già registrate, cose che hanno già elaborato prima e le riproducono come si può riprodurre un CD, come si può riprodurre un nastro. Noi preferiamo invece avere il contatto sul tasto momento per momento e la manipolazione di questo suono che si modifichi in base alla situazione in cui lo stiamo presentando. Può succedere che un brano lo vogliamo rendere in quel momento più veloce, più drammatico, oppure ci vogliamo fermare un attimo perché abbiamo bisogno di una pausa per far riflettere su quello che abbiamo fatto, quindi abbiamo bisogno di più silenzio e questo silenzio lo possiamo pilotare nell'esatto momento in cui lo creiamo. Possiamo prolungarlo finché sentiamo che serve questo silenzio, oppure lo eliminiamo e utilizziamo le sonorità che ci servono. La fusione in questo caso ci permette di avere due cose: l'imprevedibilità dello strumento elettronico, che non si sa che cosa presenterà, nessuno può dire questo suono l'ho già sentito, questo questo suono è quello di quel disco, perché i suoni li possiamo momento per momento modificare, abbiamo una valangata di cursori, di pomelli, di potenziometri che chiaramente ci permettono di plasmare il suono come lo vogliamo in quel determinato momento, e questa è la parte, diciamo, digitale elettronica. Però abbiamo l'umanità degli strumentisti acustici, i quali sono persone che con lo strumento hanno vissuto una vita e fa parte ormai della loro personalità. Quindi questo loro strumento, lo strumento acustico, il corno, la tromba, il trombone, il basso tuba, vivono proprio della personalità di chi li suona, ma in una maniera estremamente fisica. Io invece con i tasti elettronici non ho questo rapporto di fisicità, non posso sentire la colonna, diciamo, la colonna d'aria che esce da un trombettista, da un trombone, perché questa persona lo vive in prima persona. Noi invece che abbiamo a che fare con questi strumenti elettronici, premiamo un tasto e giriamo un cursore. Quello che ne deriva non fa parte della vibrazione normale di un suono, come la può sentire un chitarrista che abbraccia la chitarra e sente il legno che vibra sul suo corpo e quindi lo può plasmare a seconda di un contatto fisico. Noi no, noi dobbiamo fare un lavoro molto cerebrale. Ecco perché mescolare questo suono tra virgolette cerebrale con il suono acustico vero vissuto del musicista acustico crea una fusione che è quella che a mio avviso determina la differenza tra quello che sentiamo comunemente e quello che non sempre si ha la possibilità di ascoltare.
0: Ecco, abbiamo ascoltato due brani, maestro, che praticamente presentano una elaborazione elettronica, quindi di questi suoni, di queste partiture composte da lei, però il punto cardine è la presenza degli ottoni. Ecco, la presenza degli ottoni è una presenza, se possiamo così dire, tra virgolette, casuale, oppure ha scelto l'ensemble di ottoni perché a livello di suono, a livello di timbrica, hanno una peculiarità che si avvicina all'amalgama dei suoni emessi dalla tastiera?
1: Difficile dare una risposta. Diciamo che l'ottone è uno strumento dalla sonorità arcaica. Il corno è uno strumento, per esempio, di memorie ataviche, fa parte dell'inconscio collettivo. Praticamente ognuno di noi ha convissuto con questi strumenti da una vita, nel senso che il suono del corno evoca per esempio sonorità antichissime, ma proprio per questo se io uso strumenti elettronici rischio di allontanarmi da quella che è il vissuto collettivo, di quello che è l'esperienza che ciascuno di noi può aver fatto con gli strumenti tradizionali. Allora, il suono dell'ottone è talmente energico, vibrante, metallico, potente ma anche nello stesso tempo dolce, delicato, ma a differenza di altri strumenti come i legni e gli archi, l'ottone ha un'energia devastante. Succede spesso in orchestra, quando, specie durante le prove d'orchestra, quando gli ottoni vengono posizionati dietro gli archi, che gli archi si arrabbiano e dice no, per carità, più lontani, perché sono devastanti come sonorità. Quindi si cerca sempre di mettere davanti gli archi, che hanno un suono ovviamente più delicato, più dolce, e più lontani gli ottoni, che rappresentano poi la massa energica. Tant'è vero che mentre gli archi suonano il 90% della composizione, cioè gli ottoni vengono riservati dei punti limitati, altrimenti il rapporto archi-ottoni sarebbe sempre a favore,
0: squilibrato. Penso che gli amanti, diciamo, delle partiture mahleriane, bruckneriane, straussiane, qui diciamo gli strumenti, gli ottoni sono degli strumenti che hanno, diciamo, un ruolo ben più rivalutato rispetto ad altri compositori, insomma.
1: Assolutamente. Comunque anche già ai tempi di Beethoven, diciamo, gli ottoni erano molto ridotti. Io ho preferito, cioè, quando ho saputo che potevo disporre di un quintetto di grande prestigio, ho scritto su misura questo brano, che tra l'altro utilizza un'introduzione affidata al maestro Sergio Bernetti, un solista di fama internazionale, una persona che poi sentirete non ha avuto alcuna difficoltà a dialogare da solista con la tastiera, si è perfettamente immedesimato, diciamo, in questa sonorità dove il trombone espone la varietà dei temi che poi sentiremo a modi ouverture nel brano, e le tastiere ne fanno un piccolo contrappunto. Questo brano non ha più un sapore medievale come negli altri, ma comincia ad avere una sonorità un po' più moderna, un po' più, diciamo, energica. Ci sono delle parti in cui il pianoforte può improvvisare una specie di cadenza a mo' di brani classici, ma rimane comunque un brano abbastanza allegro, abbastanza divertente. Lo abbiamo suonato con piacere, in un certo modo piacevole, divertente, nonostante non sia per niente facile. Facile dall'aspetto di essere abbastanza scorrevole, e lo possiamo ascoltare.

0: Ecco maestro, questo era il terzo brano in programma per quest'oggi. Ci avviamo, ahi noi, anche per questa puntata, e me ne dispiace perché di canna al fuoco da trattare ce n'è tantissima e avrei voluto anche avere più tempo per scoprire questo mondo, devo dire, oggi a me sconosciuto e penso anche ai nostri radioascoltatori, almeno quelli che ascoltano la nostra rubrica di musica classica, perché un argomento del genere non l'abbiamo mai trattato ed è stata anche una piacevole scoperta. Grazie a lei maestro, grazie, la ringrazio ancora vivamente per aver accettato il nostro invito a parlare proprio della musica elettronica. Io vorrei, diciamo, concludere un po' la nostra discussione chiedendole due cose. Beh, la prima, se le è mai capitato di improvvisare durante i concerti, quindi se è tutto già preordinato oppure se ha voluto aggiungere qualcosa del suo e ha improvvisato in quel momento.
1: Assolutamente sì, anzi questo succede spesso. Diciamo che ogni spettacolo, ogni concerto ha a che fare con delle persone che si siedono, che sono sempre diverse, ma queste persone quando si siedono, anche se sono in silenzio, trasmettono che a noi musicisti arriva in maniera evidente. Ci sono delle serate in cui si capisce che le persone davanti sono annoiate, non interessa questa cosa, per cui bisogna cambiare qualcosa, bisogna lavorare su altre corde, perché altrimenti quello che stiamo facendo non arriva. Ecco che il musicista sul palco deve capire questa situazione, deve intervenire immediatamente. Se una sonorità particolarmente delicata non funziona, bisogna cambiare, e questo è il compito del compositore. Questa sensibilità è comune a tantissimi musicisti che io ho avuto il piacere di collaborare, tant'è vero che cominciamo sempre lo spettacolo con un'improvvisazione che serve a capire dove parare, che cosa questa gente che abbiamo davanti, sempre diversa, sempre mutevole, che cosa sta recependo di quello che noi stiamo suonando. Bastano pochi suoni, pochi accordi per capire in che direzione bisogna muoversi. Qualche volta la magia si crea subito, lo spettacolo diventa una delizia, diventa veramente molto più piacevole. Qualche volta invece la cosa è particolarmente difficile e bisogna intervenire per cercare di capire che cosa dobbiamo fare in quell'esatto momento. Quindi l'improvvisazione, specie per quanto riguarda l'introduzione, l'ouverture, la presentazione dello spettacolo, è fondamentale, e anche i suoni sono fondamentali. Io adoro proprio il sintetizzatore perché è uno strumento talmente plasmabile che mi permette di ottenere quello che voglio. Il pianoforte ha il limite di avere quell'unico timbro, solo l'abilità del pianista può far la differenza, mentre io con un sintetizzatore ho talmente tanti suoni che posso cominciare con una devastante eruzione di un vulcano, per esempio, se devo svegliare le coscienze di qualcuno. Se vedo qualcuno assopito, io posso improvvisare un terremoto, e la cosa non può lasciare indifferenti, anche perché l'amplificazione di oggi è talmente potente che lascia limiti chiunque di fronte a una cosa del genere. Diciamo, senza andare a ricorrere ai casi estremi, comunque si improvvisa proprio per capire come far restituire da parte del pubblico l'energia che il musicista propone. Noi suoniamo, ma in realtà trasmettiamo energia. Quando questa energia ritorna, lo spettacolo funziona.
0: Che strada secondo lei prenderà la musica, e tra virgolette la musica colta, da qui al divenire?
1: La musica colta? Non ho idea. Credo che non ci dobbiamo preoccupare di quello che succederà, noi dobbiamo preoccuparci del momento, di quello che sta succedendo adesso. Quindi se la nostra sensibilità ci suggerisce di lavorare in un determinato modo, non facciamoci altre domande. Risolviamo il problema di oggi, perché il domani può cambiare in base a quello che noi facciamo oggi. Il dopodomani cambierà in base a quello che faremo domani, e via così. Quindi è inutile programmare un futuro perché non è prevedibile in nessun modo.
0: Come ha scelto di chiudere la nostra trasmissione? Ha scelto con il brano Magma, ecco.
1: Ecco,
0: ha voluto risvegliare qualcosa?
1: È una cosa, sì, è una cosa particolare. Diciamo che queste cose si rendono possibili perché io ho la fortuna di avere tra i miei familiari dei musicisti. Ho parlato prima di Maurizio Poles, che è mio fratello, e adesso parlo di...
2: In Blu 2000 News.
3: Buongiorno da Elena Seno. In Svizzera si cerca chi è responsabile della sparatoria contro un rave party in cui è morta la 22enne italiana Maria Spinelli. 5 i feriti, 2 sono nostri connazionali. Ancora da chiarire se una sola o più persone abbiano aperto il fuoco, e si indaga anche sul movente, che resta ignoto. La premier Meloni chiede alle autorità svizzere di fare piena luce. Nel Golfo gli Stati Uniti hanno ripreso dopo un mese i bombardamenti contro l'Iran, colpita l'isola di Larak, almeno 2 le vittime. Teheran risponde con droni contro basi statunitensi in Giordania ed Emirati Arabi e la marina iraniana ha detto oggi che una superpetroliera ha preso fuoco dopo aver urtato 2 mine nello stretto di Hormuz. Ha raggiunto i 903 morti, oltre 4.200 dispersi, il bilancio delle devastanti inondazioni in Nepal. Le autorità riferiscono anche che almeno 933 lavoratori risultano intrappolati nei tunnel di impianti idroelettrici. I soccorritori al lavoro per raggiungere gli operai rimasti isolati. Un ragazzo di 16 anni avrebbe picchiato la madre, poi avrebbe chiamato il 112, immediatamente soccorsa. La donna cinquantenne è stata trasportata in codice rosso al policlinico di Tor Vergata, dove è morta dopo poche ore per le gravi ferite riportate. È successo ieri alla periferia est di Roma. La notizia è stata anticipata dal quotidiano Il Messaggero. Tragedia nella serata di ieri a Vicenza, dove un uomo di 78 anni è stato travolto e ucciso da un'auto. Da chiarire la dinamica, secondo i primi accertamenti, sembrerebbe che l'uomo fosse già riverso a terra, forse a causa di un malore, quando il veicolo è sopraggiunto senza riuscire ad evitarlo. E un approfondimento: continuano le truffe a danno degli anziani, ma come avviene una truffa? Cosa deve farci insospettire? Sentiamo.
4: I signori della truffa utilizzano vere e proprie tecniche di ingegneria sociale e di manipolazione psicologica, nel mirino soprattutto gli anziani. Tra i trucchi più diffusi quello del finto carabiniere che chiama al telefono il malcapitato per comunicargli brutte notizie riguardanti ad esempio un figlio o un parente finito nei guai.
5: Come glielo devo dire? Glielo ho detto già 3 volte, il vostro figlio è qui in caserma. Se non facciamo, diciamo, questa procedura e non dimostreremo la vostra innocenza, purtroppo il suo figlio sarà, diciamo, denunciato.
4: Il tono della voce diventa autoritario per mettere l'anziano alle strette in una situazione di massima urgenza. Paola Gatti, linea allo studio.
3: Tennis: Djokovic è stato eliminato a sorpresa al primo turno degli US Open, sconfitto dopo una partita durissima dall'argentino Navone. L'ex numero uno del mondo, oggi quinto nel ranking, non perdeva il primo turno di uno slam da oltre 20 anni. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

Noto dalle notizie tramandate da Eusebio e da San Gerolamo, Aristide fiorì sotto l'impero di Adriano e di Antonino Pio. La lettura delle Sacre Scritture lo portò al cristianesimo, nel quale continuò a professare la filosofia, riscuotendo l'ammirazione di molti per la sua eloquenza. Ingiustizie e sollevazioni popolari contro i cristiani lo spinsero a scrivere contemporaneamente a Quadrato un'apologia intessuta di dottrine filosofiche indirizzata all'imperatore Adriano, come risulta dalla prima inscriptio siriaca e dall'inscriptio dal frammentario testo armeno. Ad Aristide si offrì l'opportunità di presentare il suo scritto all'imperatore, probabilmente quando questi, attraversando la Grecia, svernò ad Atene e si fece iniziare ai misteri eleusini. Tale circostanza dovette eccitare il fanatismo religioso dei pagani, i quali infuriarono maggiormente contro i cristiani. Per reprimere questo sconsigliato impeto si adoperò Aristide, la cui opera indusse Adriano a scrivere al proconsole dell'Asia Minucio Fundano per porre termine alle angherie a cui erano sottoposti i cristiani ed impedire che essi fossero denunciati e condannati senza formali e fondate accuse.

alcuni critici vogliono riportare ad un'età più recente la presentazione dell'apologia, ritenendone destinatario Antonino Pio, che è menzionato nella seconda inscriptio siriaca. Ma tale cronologia si oppone sia alla testimonianza della prima inscriptio siriaca e dell'inscriptio armena, che è il tono arcaico dell'apologia, i cui accenni alle classiche accuse contro i cristiani, ampiamente trattate nelle apologie posteriori, suppongono un ambiente diverso. Inoltre, nelle Inscriptiones non si menziona il nome di Marco Aurelio, associato all'impero nel 147. Quindi l'apologia deve essere anteriore a tale data. Le circostanze descritte da Eusebio ed alcuni cenni a catastrofi avvenute nell'impero, presenti nell'apologia, non consentono di collocare lo scritto durante l'impero di Antonino Pio.

L'apologia di Aristide ebbe una singolare vicenda. Fu conosciuta da Eusebio e da Gerolamo e fu ricordato da quegli scrittori che dipesero da tali fonti. Essa non fu citata da nessuno scrittore cristiano antico. Il Celier, secondo cui alcuni monaci si vantavano di avere ancora tale apologia nella biblioteca del monastero di Medelli, a 10 miglia da Atene. Nel 1878 i mechitaristi di Venezia scoprirono un frammento armeno dell'apologia, seguiti poi nel ritrovamento dello stesso testo, sempre in armeno, dal Conybeare e dall'Eimin. Una scoperta più fortunata toccò a Randall Harris, che nel 1889 rinvenne nella biblioteca del monastero di Santa Caterina del Sinai un codice siriaco contenente la traduzione dell'apologia. In base a questo documento, Robinson individuò il testo greco inserito, con adattamenti, nel romanzo greco di Barlam e Yosaf, attribuito a San Giovanni Damasceno. Infine, nel 1922 e nel 1923, furono scoperti dei frammenti greci su papiri, notevoli per la conoscenza del testo primitivo dell'opera.

L'apologia è stata divisa in 17 brevi capitoli, dopo un proemio sulla conoscenza, esistenza, natura ed attributi divini. Vi è l'esposizione dell'origine delle quattro principali religioni, che sono trattate nei capitoli seguenti: la religione dei barbari, quella dei greci ed egiziani, quella dei giudei e quella dei cristiani. In realtà, la trattazione è l'esposizione del contrasto che vi è tra la religione dei greci e la religione dei cristiani, e quindi si comprende facilmente l'intonazione morale che viene data all'opera. Interessante soprattutto l'esposizione della primitiva vita cristiana, che si svolge nell'esercizio dei precetti del Signore, che i fedeli portano scolpiti nei loro cuori. È messa in evidenza l'assiduità nella preghiera per gli amici e per i nemici, per i vivi e per i defunti, la carità verso tutti, l'opera di assistenza per i viandanti e per i condannati per il nome di Cristo, la cura per la conversione dei pagani, la santità della vita domestica, la purezza dei costumi.

Questi argomenti sono trattati con devota mestizia, che non toglie la gioia del cuore nell'attesa della seconda venuta di Cristo, e secondo i meriti premierà i buoni e punirà i cattivi. Notevoli sono pure due brevi accenni che possono riferirsi al battesimo e alla penitenza. Questa è l'unica opera completa che sia pervenuta degli scritti di Aristide. Si conservano brevi frammenti di discorsi editi dai Mechitaristi. Null'altro si conosce sugli scritti o sulla persona dell'apologeta. La tradizione vuole che egli morisse martire. Di ciò si conserva memoria in vari martirologi. Il Vetus Romarum e i martirologi di Beda, Usuardo e Baronio ne celebrano la memoria al 31 agosto. Il Vetus Romanum, Adone e Usuardo lo ricordano anche il 3 ottobre.

Amici ascoltatori di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, vi ricordiamo che ogni sera alle ore 20:30 sino al 7 settembre Radio Voce nel Deserto trasmetterà in diretta dal Santuario delle Grazie in Pordenone la novena in preparazione alla festa della Natività della Beata Vergine Maria, mentre 8 settembre alle ore 9 verrà trasmessa la Santa Messa presieduta da Sua Eccellenza il Vescovo Giuseppe Pellegrini.

0: La Vergine si chiamava Maria.
1: Ecco una persona. Una persona come me, come te, come tutti. Eppure così importante per Dio. Una persona che non si può non conoscere se si vive in Gesù Cristo. E di lei tutto quello che sappiamo è un nome. Si chiamava Maria. Viveva a Nazareth. Ecco la seconda notizia. Poi silenzio. Famiglia, situazione sociale, padre, madre, giorni, date. Di tutto questo il Vangelo non fa parola. Di Maria ci è dato il nome. Tanto per saperci orientare con un minimo riferimento quando ne parliamo. Sembra un paradosso. Eppure in questo paradosso, che cioè la donna più nominata e amata del mondo sia tanto sconosciuta, c'è l'insegnamento di base. Nella realtà di una persona, nella sua vita e nel suo essere, non conta molto chi essa è, come è, o quando è, o dove è. Conta ciò che Dio opera in lei e ciò che essa consente che Egli operi in lei. Una prima grande lezione di vita che Maria ci dà senza neanche avvedersene. Diciamo pure che al nostro bisogno di essere qualcuno, questa prima lezione è dura. Ma la lezione di Maria non va nella direzione di annullarci, bensì in quella del tutto opposta, di esaltarci. Perché se è vero che troppo spesso gli uomini ci disfano con la loro prepotenza e noncuranza, è ancor più vero che Dio ci ricrea con il suo amore fedele. Essere persone la cui identità sta proprio in quel che Dio fa in loro, ossia essere delle amate, delle santificate, delle condotte per mano da Lui. Qualsiasi altra cosa si faccia poi nella vita è la carta d'identità giusta. E a questo punto, tanto per essere indicabili, basta avere un nome. La Vergine si chiamava Maria. Dietro il nome, infatti, si apre l'abisso delle opere di Dio. Comincia la verità. Si mette a correre la vita. Nulla di tutto ciò che siamo, abbiamo, possiamo e sappiamo aggiunge alcunché a ciò che riusciamo a fare se amiamo Dio. E così, nella semplicità, si apre il mistero del chi siamo davanti a Dio. Questa è la nostra faccia giusta, l'unica che non sia maschera e provvisorietà. Prova allora a domandarti chi sei tu, quello che tu pensi di te, oppure ciò che gli altri pensano di te. Facilmente troverai nel tuo giudizio la mescolanza dell'una e dell'altra cosa. Ebbene, ti pare che basti? È certo più utile avere l'abitudine di considerarti uno in cui Dio opera, uno che sta consentendo all'opera di Dio. Chiunque tu sia, giovane, vecchio, sano, malato, ricco, povero, istruito, ignorante. E se ti accorgi che non sei abituato a giudicarti così, allora puoi concludere che è giunto il tempo di farlo, ossia di convertire la tua intelligenza e il tuo cuore alla verità. E intanto potrai dire alla Vergine Maria:
0: aiutaci, Maria, tu che non avesti in terra altro nome, eppure sei diventata nella gloria compiacimento di Dio. Facci sapienti ed insegnaci a capire quanto poco vale essere questo o quello quaggiù se non vogliamo specchiarci nel gusto di Dio. Aiutaci, Maria, a preparare in noi, vivendo come te, il nome di gloria.
1: Ed ecco una sorpresa. C'è qualcuno che sa definire Maria guardandole dentro. C'è qualcuno che la chiama ricolma del favore di Dio. Bisogna riconoscere che questa è una stupenda maniera di essere se stessi. Anzi, senza dubbio, l'ottima maniera fra tutte. Essere dei ricolmi del favore di Dio garantisce una straordinaria identità. Una identità che sorpassa in solidità e sicurezza tutto quello che uno potrebbe dire di sé in questo mondo. Dicevamo ieri che ciascuno di noi ha gelosamente bisogno di essere qualcuno, e non solo, ad esempio, qualche cosa, una realtà insignificante. Oggi bisogna aggiungere, per onestà, che questo essere qualcuno è tutt'altro che impresa da poco. Chissà quante volte abbiamo sentito parlare tutti di crisi di identità, ossia di quel disagio fortissimo che tanta gente prova di continuo, non riuscendo a capire bene, in mezzo a tante idee, tanti ruoli che deve vivere, tante esperienze, chi veramente è. Bisogna avere molte facce nella vita di oggi. Alla fine è possibile che nessuno sappia più rispondere alle quattro famose domande poste da un filosofo 2 secoli fa. Cosa posso conoscere io? Cosa ho diritto di sperare? Che cosa devo fare? In fin dei conti, chi sono? Davanti allo specchio di te stesso, che risposte daresti? Perché se non si danno risposte a domande di questo genere, prima o poi arriva la disperazione. Non si sa più bene se si è pieni di cose, di valori, di significati, di vita, o si è semplicemente vuoti. Ebbene, guardiamo Maria, una che è piena di grazia, ossia ricolma del favore di Dio, non può assolutamente più essere vuota. Una come Maria sa, nessuno lo seppe come lei in realtà, che la persona umana è un vero abisso. Chi ne conosce il fondo? Chi ne può dare tutta la descrizione? E che c'è un altro abisso, che si chiama Dio, pronto a riempirla. A noi, tanto pieni di vuoto e perciò desolati, questa Vergine ricolma del favore di Dio appare misteriosa eppure convincente. Sappiamo benissimo che questo favore di Dio oggi sembra l'ultima cosa che interessa la gente, e che tutti vivono preoccupati di non perdere il favore del taluno o del tal'altro, perché dipendono da questi lo sconto sul frigorifero, la promozione del figlio, il lavoro quotidiano, tante altre cose. Eppure qualcosa ci avverte che anche oggi, nel 21° secolo, la condizione di Maria è quella giusta. Non solo perché il favore della gente cambia come cambia il tempo, ma ancora di più perché esso non risolve niente nelle questioni più importanti che ci travagliano come esseri umani: essere buoni o cattivi, felici o infelici, dover morire. Quella piena di grazia ha un fascino inesprimibile. È il fascino di colei nella quale si è compiuta, sono parole del Papa Giovanni Paolo II, la stupenda e totale vittoria del bene sul male. Ecco chi è una ricolma del favore di Dio. Ecco chi vorremmo essere io, tu, tutti. Sebbene spesso diciamo che la faccenda non ci interessa e il problema non ci tocca. Lo portiamo dentro di noi, questo destino. Pertanto esso non solo ci tocca, ma ci possiede, ci tormenta, ci affascina. Che diresti di te stesso a questo proposito? Avere grazia, essere in grazia, crescere nella grazia. A te interessa che ti accada? E che fai perché ti accada proprio? Qui ti ricorderei la preghiera, la carità, il dono dei sacramenti, la vigilanza dentro l'oscura notte del mondo e ancora altre cose. Ma l'essenziale è che tu sia veramente in grado di dire che il favore di Dio è il valore culmine della tua vita e che anche tu sai chi sei, anzi, ancor meglio, chi vuoi essere. Preghiamo insieme.
0: Ti salutiamo, piena di grazia, e abbiamo bisogno di te. Tu che sai che cosa significhi essere colma del favore di Dio, sveglia il nostro cuore a desiderarlo, a rimpiangerlo, a cercarlo di nuovo, e insegnaci che non c'è confusione, né smarrimento, né crisi per chi vuole essere così.

Rosario Tronolone ha proposto Si chiama Maria, meditazioni di Don Giuseppe Pollano, tratte dal volume omonimo edito dalla LDC. Ha collaborato al microfono Cristina Del Sordo. Realizzazione di Rosario Tronolone

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Cita diario con l'informazione.
0: Amt mit d'informazione.
3: Buongiorno e ben ritrovati nel radiogiornale di Radio Voce nel deserto da Pordenone. Oggi è lunedì 31 agosto 2026. Notizie dalla Chiesa. Bisogna accettare le vie di Dio anche quando non corrispondono alle nostre attese, l'ha affermato il Papa all'Angelus da Piazza della Libertà a Castel Gandolfo ieri, mettendo in guardia dalla tentazione di pensare che il Signore sbagli o si disinteressi del suo popolo. Nella confusione di circostanze fuori dalle proprie aspettative, ha incoraggiato a seguire l'esempio di Pietro, non interrompere il dialogo ma mettersi in docile ascolto. La grandezza del primo degli apostoli, ha affermato il pontefice, si manifesta anche in questo. Poi, dopo l'Angelus, Leone ha rivolto il suo pensiero al paese caraibico di Haiti, scosso dal massacro di Kenskov che ha provocato oltre 40 vittime. Ha assicurato la sua preghiera per il Nepal e per quanti con coraggio spezzano e distribuiscono il pane della pace. Infine, il ricordo della giornata mondiale di preghiera per la cura del creato di martedì 1 settembre. Per il Nepal e per quanti con coraggio spezzano e distribuiscono il pane della pace. Infine, il ricordo della giornata mondiale di preghiera per la cura del creato.

Odio davanti alle ingiustizie, il male non sfiguri l'umanità. Nell'omelia della messa presieduta nella chiesa di Maria Santissima dell'Agua a Castel Gandolfo, seguita dalla tradizionale processione, Leone XIV si è soffermato sulla bellezza di tali gesti semplici di devozione, capaci di rinnovare la fede. In un mondo che liquida il perdono, a sinonimo di ingenuità e debolezza, ha detto, credere diventa invece una rotta verso la pace per continuare a navigare verso la meta desiderata. La Santa Sede, una diplomazia che crede nella pace, così l'ha definita Monsignor Paul Richard Gallagher al termine della missione a Mosca. Il segretario per i rapporti con gli stati e le organizzazioni internazionali ha parlato coi media vaticani, tracciando un bilancio della missione diplomatica appena conclusasi. La preghiera per la pace delle chiese di Repubblica Ceca, Slovacchia e Polonia all'incrocio delle frontiere dei tre paesi lo scorso 22 agosto in occasione della festa della Beata Vergine Maria Regina, le comunità ecclesiali hanno marciato e pregato per la riconciliazione tra i popoli celebrando la messa. Chiese orientali, il Papa concede ai sinodi la facoltà di rimuovere i patriarchi. Con un motu proprio pubblicato il 29 agosto, Leone XIV ha stabilito la competenza del sinodo dei vescovi a rimuovere il proprio patriarca per ricomporre la comunione ferita, anche rimuovendolo dall'ufficio per causa grave, nel caso in cui fosse irrimediabilmente compromesso il loro legame. Spetterà al pontefice la concessione dell'assenso alla decisione sinodale. Norvegia, 100 anni fa la prima messa cattolica alle Svalbard. Monsignor Erik Varden, vescovo di Trondheim e amministratore apostolico di Tromsø, ha celebrato ieri, domenica 30 agosto, una messa solenne a Longyearbyen per ricordare l'importante anniversario. Nell'omelia ha riflettuto sulla vulnerabilità e sulla solitudine, invitando i cristiani a riscoprire un sano senso della realtà e a portare la riconciliazione, la guarigione e l'amicizia di Cristo a quanti sono isolati e perduti. Notizie dal mondo: l'Islanda non entrerà nell'Unione Europea per colpa anche della pesca. E intanto l'estrema destra europea esulta. Il no ha vinto col 52,8% dei voti, mentre l'affluenza è stata dell'82,5%. Il sì ha vinto nettamente nelle città, specialmente nella capitale Reykjavik, mentre il no ha prevalso nelle zone non urbane. Nel quesito si chiedeva ai cittadini islandesi se volessero riprendere i negoziati per entrare nell'Unione Europea, interrotti 10 anni fa. Tra le ragioni principali della vittoria del no c'è anche il timore che l'ingresso nell'Europa possa mettere in difficoltà il settore della pesca, che è fondamentale per l'economia islandese. Entrare nell'Unione Europea significa infatti anche aprirsi a un mercato della pesca comune, e questo spaventa i cittadini e la lobby della pesca. In giro per l'Europa vari esponenti di estrema destra hanno esultato per l'esito del referendum. In Francia Marine Le Pen ha detto che un'altra Europa è possibile. Nel Regno Unito Nigel Farage ha fatto i complimenti agli islandesi per essere rimasti indipendenti. In Italia la Lega ha esultato dicendo che questa è democrazia. Gli Stati Uniti hanno attaccato alcuni siti di lancio iraniani sull'isola di Larak, sullo stretto di Hormuz. CENTCOM, il comando centrale degli Stati Uniti, ha riferito ai media che l'operazione aveva come obiettivo due piattaforme lanciarazzi iraniane, dalle quali stavano per essere sparate testate a grappolo contro obiettivi nello stretto di Hormuz. In risposta l'Iran ha lanciato missili contro alcune basi militari statunitensi in Giordania. Fonti militari statunitensi e giordane affermano di aver intercettato e abbattuto quasi tutti i missili. Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha dichiarato che Teheran non sta cercando la guerra, ma che il paese risponderà con fermezza alle aggressioni. La Russia si sta preparando a degli attacchi massicci contro le strutture energetiche ucraine in risposta ai continui attacchi di Kiev sulle infrastrutture petrolifere e sulle principali aziende di e-commerce di Mosca. Nelle ultime settimane infatti l'Ucraina ha attaccato sistematicamente con droni molte strade, raffinerie e magazzini di smistamento. È riuscita a rendere difficoltoso l'approvvigionamento energetico in tutta la Russia, aumentando nel frattempo il malcontento della popolazione contro il regime di Putin. In questa situazione una conclusione diplomatica e pacifica del conflitto sembra essersi allontanata. Sony e Warner hanno fatto causa ad Anthropic per violazione dei diritti d'autore di migliaia di canzoni. Le due aziende di distribuzione discografica hanno accusato Anthropic di aver piratato migliaia di canzoni protette da copyright e averle usate per allenare il suo modello di intelligenza artificiale Claude. Il risarcimento richiesto è di decine di migliaia di dollari per canzone. Questa causa rischia di diventare la più lunga e costosa per Anthropic a causa del numero enorme di brani coinvolti e della complessità delle leggi statunitensi sul copyright.
website, ma per l'azienda

0: No, non è una novità. Lo scorso settembre aveva già chiuso un contenzioso record con un accordo da 1,5 miliardi di dollari, il più grande del settore fino ad ora. In Nepal i soccorritori stanno scavando nei tunnel di alcuni impianti idroelettrici per cercare di raggiungere centinaia di lavoratori che potrebbero essere rimasti intrappolati dopo la devastante esondazione che mercoledì ha colpito la zona himalayana di confine fra il Nepal e la regione cinese del Tibet. Le operazioni sono state rallentate dalle nuove piogge e dall'innalzamento dei fiumi che hanno più volte allagato le aree da cui si sta cercando di raggiungere le gallerie. Ieri il leader dei socialisti francesi, Olivier Faure, ha ufficializzato l'intenzione di candidarsi alle presidenziali del 2027. La sua era una candidatura attesa, ma non è detto che sarà definitiva. Prima di arrivare alle presidenziali, Faure dovrà vincere le primarie della sinistra, a cui sono attualmente candidati il leader di Place Publique, Raphaël Glucksmann, un liberale, i deputati socialisti Philippe Brun e Jérôme Gadi e Ségolène Royal, un'ex ministra che nel 2007 fu la candidata dei socialisti alle elezioni presidenziali. Presidenziali e perse contro Nicolas Sarkozy.
1: Notizie dall'Italia. Si aggrava il bilancio del vasto incendio che per quasi 24 ore ha mandato in fumo il bosco, macchia mediterranea, oliveti, campi e anche alcune strutture agricole tra gli abitati di Arzane Delini, in Ogliastra. Inizialmente si era parlato di circa 200 ettari colpiti dal fuoco, partito sul versante di Arzana e poi direttosi verso Elini. Ora il Corpo Forestale Regionale ha stimato 250-300 ettari di superficie bruciata. A questo si aggiungono i gravi danni ad una segheria per un valore di 700-800 mila euro. Come ha ricordato anche il sindaco di Arzana, Angelo Stocchino, per spegnere le fiamme sono stati impiegati 3 Canadair e 3 elicotteri della flotta regionale, tra i quali 2 Super Puma. Prende il via quest'oggi in Emilia-Romagna, Settembre Insieme, il progetto sperimentale della regione che prevede l'apertura anticipata e volontaria delle scuole primarie nelle 2 settimane che precedono l'inizio dell'anno scolastico, fissato per il 15 settembre. Sono circa 8.000 le bambine e bambini coinvolti in circa 150 plessi di 42 comuni, con attività extrascolastiche gratuite, finanziate con 3 milioni di fondi regionali. A fine settembre la regione presenterà i dati aggiornati sulla partecipazione e sull'andamento della sperimentazione. È una notizia completamente opposta. Le temperature anomale e gli alti tassi di umidità legati al cambiamento climatico, uniti alle carenze di istituti scolastici, hanno spinto una docente di una scuola di Agropoli, in provincia di Salerno, a presentare un'istanza urgente ai vertici istituzionali nazionali e locali, chiedendo il posticipo dell'apertura delle scuole. La docente sostiene fermamente che senza climatizzatori è a repentaglio il benessere di studenti e professori. In Italia almeno 249 persone sono morte per intossicazione acuta da sostanze nel 2025, quasi 5 ogni settimana e il 7,8% in più rispetto alle 231 vittime del 2024. Oggi, 31 agosto, in occasione della giornata internazionale di sensibilizzazione contro l'overdose, Forum Droghe chiede che la prevenzione delle morti per overdose diventi un obiettivo misurabile delle politiche nazionali e regionali. I dati provengono dalla relazione annuale al Parlamento sulle dipendenze 2026 e riguardano i direttamente accertati dalle forze dell'ordine. La cocaina è stata indicata come responsabile del 33% delle morti, confermandosi una delle sostanze di maggior impatto sanitario. Dopo il lancio del Cammino di Francesco, prosegue l'impegno del Ministero del Turismo alla valorizzazione dei cammini italiani come infrastruttura strategica del turismo lento, sostenibile e identitario. Un investimento che si concentra ora sul Salento, con il progetto per una via francigena del sud accessibile a tutti, finanziato dal Ministero, in fase di completamento, che interessa circa 120 km e 5 tappe della via francigena tra Lecce e Santa Maria di Leuca. Il percorso si candida anche come apripista in Italia per l'accessibilità in senso ampio, non solo disabilità motorie e sensoriali e cognitive, ma anche esigenze legate all'età, all'alimentazione e a condizioni temporanee. Un percorso, la via francigena, che si spera possa ricevere presto un riconoscimento UNESCO. E sono 16 titoli internazionali che sfidano il Quintetto Italia in corsa in questa edizione 2026 della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, e tutti con un'ossessione comune: raccontare il presente e le sue fratture. Quindi, nonostante ci siano autori diversissimi, hanno in comune che tengono in considerazione proprio le paure del presente. Tantissimi divi già confermati all'83esima edizione. Stando a quelli confermati, si va da George Clooney a Claire Foy, da Mia Wasikowska a Robert Pattinson, ai rocker King Gordon, Liam e Noel Gallagher, passando per la coppia Penelope Cruz e Javier Bardem, arrivando ad altri attori noti come Amanda Seyfried e Orlando Bloom. Si saprà comunque di più nei prossimi giorni. Notizie locali. Se ne va il mese di agosto e da domani anche il Friuli Venezia Giulia entra in quello che tra gli esperti viene chiamato autunno meteorologico, che inizia il 1 settembre per chiudersi il 30 novembre. Si chiude uno spaccato di 30 giorni che, se paragonato allo stesso periodo di 20 anni fa, restituisce un quadro senza margini o spazi per la diffidenza, soprattutto di fronte ai dati. Sono quelli catalogati giorno per giorno dal servizio meteorologico dell'ARPA. 3 stazioni, una nella pianura pordenonese, una in montagna e l'ultima al mare. Bruniera, Tarvisio e Lignano come sentinelle di una transizione da un territorio con un clima continentale a qualcosa di simile ad una regione del sud Europa. Quest'agosto entrerà sicuramente nella storia del Friuli con ben 8 gradi in più rispetto alla media stagionale degli scorsi anni. Intanto il ghiacciaio del Montasio in sofferenza con la neve dimezzata si sta ufficialmente ridimensionando. Il più basso dell'arco alpino, esteso per 7 ettari ed è monitorato da diversi anni. Questa è solo una delle tante conseguenze del costante caldo in aumento. Coltello in festa Magnago ha fatto il pienone, commercianti soddisfatti. L'evento dedicato al mondo delle lame in tutte le loro declinazioni si è svolto in questo fine settimana e ha raggiunto la sua 22esima edizione, collezionando un altro enorme successo. E tornando a parlare del caldo, quest'estate ha riportato al centro il tema del caldo nelle scuole, soprattutto dopo le settimane di temperature elevate che hanno interessato anche i più piccoli. Aprici alla questione riguarda la scuola dell'infanzia di Rorai Piccolo, dove l'assenza di un impianto di raffrescamento esteso a tutta la struttura ha sollevato le segnalazioni dei genitori e un'interrogazione delle opposizioni. Ora il comune annuncia di voler cogliere la nuova opportunità finanziaria messa a disposizione dalla regione per intervenire sull'edificio. 10.000 euro raccolti con i mercatini di Natale, i genitori mettono i fondi per rinnovare le 24 aule delle medie Luzzatti. Il comitato genitori di Azzano Decimo è presente da 25 anni, anniversario festeggiato proprio quest'anno. Al momento i soci attivi sono una ventina, per chi vuole unirsi, confermano, le porte sono aperte. Carenza di personale a caccia di infermieri in Argentina e in Ghana, il progetto della regione Friuli. La giunta regionale ha ufficialmente approvato una delibera che prevede uno schema di convenzione con l'Università di Udine. Questo fine settimana appena passato a Magnago è stato inaugurato il nido d'infanzia Pettirosso. All'evento era presente l'assessore regionale alle infrastrutture Cristina Mirante, che ha illustrato il contributo della regione Friuli Venezia Giulia alla realizzazione della struttura. Notizie dal Bellunese, quest'oggi parte ufficialmente una nuova fase per l'ospedale di Feltre. Parte infatti il grande cantiere di miglioramento sismico ed efficientamento energetico del padiglione della Palma. Un intervento da 32 milioni di euro, destinato a cambiare il volto del Santa Maria del Prato nei prossimi 4 anni. Un'opera che il territorio attende da tempo. L'area feltrina è infatti tra le più delicate del Veneto sotto il profilo sismico. Accanto alla parte antisismica arriva anche una riqualificazione energetica completa. La sfida però è un'altra, ossia quella di mantenere l'ospedale pienamente operativo durante i lavori. Un regolamento per la balneazione, quindi non un divieto assoluto ad avvicinarsi al Piave e un no secco a bagnarsi nelle torride giornate estive. Non è un passo indietro quello di Palazzo Rosso, che solo una decina di giorni fa aveva emesso l'ordinanza che vietava la balneazione su Piave Ardo, ma un modo per dettagliare quell'ordinanza. L'amministrazione di Belluni infatti metterà in moto la commissione urbanistica per disciplinare le modalità d'accesso a fiumi, torrenti e laghi, anche per definire i comportamenti consentiti. Alla base della decisione di pensare ad un vero e proprio regolamento ci sono ragioni di sicurezza. Questa causa delle temperature particolarmente basse con conseguente rischio di shock termico, fondali instabili, forti correnti, mulinelli e la presenza di rami sommersi. Situazioni che negli ultimi anni sono purtroppo state all'origine di più di un incidente anche nella provincia di Belluno. Mansarda distrutta dalle fiamme, scatta la solidarietà. 15.000 euro raccolti online in pochi giorni per le 8 persone sfollate. Oltre 200 persone hanno già donato. L'obiettivo è arrivare a 22.000 euro. Negli scorsi giorni, violenti temporali ai grandinati in Veneto, Stefani ha dichiarato ufficialmente lo stato di emergenza, con oltre 376 segnalazioni ai vigili del fuoco. Nel Veronese sono stati registrati danni per decine di milioni. A Falcade è stato scoperchiato il tetto del convitto Folador. L'area è stata interdetta al transito. Nella Gordina in tutto ci sono stati 7 interventi, anche a Rabba tra le più colpite. Notizie dal mondo dello sport, calcio, il Como espugna il Maradona, Inter Milan Juve Lazio in testa, Napoli sconfitto 2-1 dagli uomini di Fabregas, Frattesi fa sorridere Gattuso, Fiorentina già in crisi. E dalle corse MotoGP, Marc Marquez su Ducati trionfa ad Aragon e riapre il mondiale, terza l'Aprilia di Bezzecchi. Lo spagnolo della Ducati si avvicina a meno 19 dal leader del campionato Martin, solo quinto. E dal tennis, US Open al via, senza Sinner caccia il favorito, Paulinho Kei. Zverev punta al titolo, ma tanti contendenti. L'azzurra torna in campo, vincendo in 3-7. E dall'atletica, Battocletti vince e fa il record italiano anche nei 1500 metri. A Bellinzona, la Trentina chiude in 3:57.54, migliorando il primato di oltre mezzo secondo. E dal ciclismo, mondiali MTB, l'azzurra Corvi vince l'oro Under 23, terza medaglia per l'Italia in Val di Sole, attesa per la prova Elite Uomini. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi lunedì 31 agosto avremo cielo in prevalenza sereno, poi formazione di cumuli sui monti. Sulla zona montana durante il pomeriggio saranno possibili rovesci temporali sparsi, che in serata potrebbero interessare localmente anche la fascia pedemontana. Temperature sopra la media del periodo. Domani, martedì 1 settembre, al mattino cielo velato. Dalle ore centrali maggiori schiarite su pianure costa, cielo variabile sulla zona montana con possibili rovesci qualche temporale, specie sulla fascia alpina. Sofferrà bora moderata sulla costa e sulla fascia orientale, temperature sopra la media del periodo. Tendenza per dopodomani, mercoledì 2 settembre, cielo variabile sulla zona montana, in prevalenza poco nuvoloso su pianure costa, non si esclude qualche rovescio pomeridiano sulla zona montana, sofferrà bora moderata sulla costa e sulla fascia orientale. La temperatura in pianura, in questi tre giorni, toccherà una minima di 17 gradi e una massima di 33. Bene amici ascoltatori, allora concludiamo questa edizione quotidiana del Radio Giornale di Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Vi ringraziamo come sempre per il vostro cortese ascolto. Vi diamo appuntamento alla prossima edizione, augurandovi tutti un buon inizio di settimana e una buona giornata, sempre in nostra compagnia. Amici ascoltatori di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, vi ricordiamo che ogni sera alle ore 20:30 sino al 7 settembre Radio Voce nel Deserto trasmetterà in diretta dal Santuario delle Grazie in Pordenone la novena in preparazione alla festa della Natività della Beata Vergine Maria, mentre 8 settembre alle ore 9 verrà trasmessa la Santa Messa presieduta da Sua Eccellenza il Vescovo Giuseppe Pellegrini.

respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.

0: amor che muove il sole e le altre stelle. L'uomo, l'amore, l'infinito. Meditazioni di Giovanni Figuera, proposte al microfono da Rosario Tronnolone.
1: Ci sono santi che documentano l'amore per Cristo come se fosse l'amore per il proprio amato. Così, nell'impeto d'amore, si affidano totalmente a Lui, offrendo tutta la propria vita e le proprie azioni. Quest'offerta è il gesto d'amore e di fiducia più grande che esista. È il gesto che può liberare l'uomo dalla paura e dall'angoscia, dalla delusione e dalla tristezza. Perché il nostro agire è tutto affidato a colui che già sta rispondendo alla nostra sete di felicità con il suo amore. Santa Teresa d'Avila, religiosa e mistica spagnola, esprime così il suo amore per Cristo in una delle poesie più accalorate che mai siano state scritte.
2: Sono tua perché mi hai creata. Sono tua perché mi hai redenta. Sono tua perché mi hai voluta. Sono tua perché mi hai chiamata, tua perché mi hai attesa, tua perché non mi sono perduta. Cosa vuoi fare di me? Cosa vuoi fare di me, buon Signore, di questa vile domestica? Quale compito hai dato a questa misera serva? Eccomi, mio dolce amore, amore dolce, eccomi qui. Cosa vuoi fare di me? Eccoti il mio cuore, io lo pongo nella tua mano, il mio corpo, la mia vita e la mia anima, le mie speranze e la mia angoscia. Dolce sposo e redentore, poiché a te mi sono offerta, cosa vuoi fare di me? Che porti frutto oppure no, che stia tacendo o stia parlando, mostrami quali sono le leggi del Vangelo, sia nella gioia che nel dolore. Solo tu vivi in me. Cosa vuoi fare di me?
1: Santa Teresa d'Avila scriverà nel Cammino di Perfezione che l'amore per Dio ci porta a ricercare e a desiderare solo il bene, la virtù e la verità, e a non bramare cose vane. Chi ama davvero, Dio
2: non vuole altro se non contentare l'amato. Muore dal desiderio di essere riamato e pertanto fa consistere la sua vita a cercare il modo di riuscirgli più gradito. Potrà mai nascondersi tale amore? È impossibile. Se non siete convinte, guardate San Paolo o la Maddalena. Uno in 3 giorni cominciò a dare a vedere ed essere ammalato d'amore. La Maddalena, fin dal primo giorno.
1: Parliamo ora del patrono dei sacerdoti e dei parroci, il santo curato d'Ars. Quando venne inviato nella sua parrocchia definitiva di Ars, il vescovo lo avvisò che non c'era molto amore in quella parrocchia e lui l'avrebbe portato. Il curato d'Ars, al mondo Giovanni Maria Vianney, offrì tutta la sua vita, disposto a patire ogni genere di sofferenza per la conversione delle anime dei parrocchiani affidatigli. La grazia gli viene effettivamente concessa in risposta ad una vita di preghiera e di penitenza, ad un'azione costante di catechesi, istruzione, incoraggiamento. Non mancarono i doni straordinari, veri miracoli. La fama si estese alla regione, alla Francia, oltre confine. Venivano penitenti per ogni dove, persino in treni speciali, e il parroco era costretto a trascorrere giornate intere in confessionale. Il suo tempo era interamente speso per la celebrazione dell'Eucaristia e la confessione, cui dedicava fino a 17 ore al giorno. Egli faceva nascere il pentimento nel cuore dei tiepidi, costringendoli a vedere con i propri occhi la sofferenza di Dio per i peccati, quasi incarnata nel volto del prete che li confessava. Morì il 4 agosto del 1859. Nel 1925, anno della sua canonizzazione, divenne il patrono dei parroci di tutto il mondo. La sua sola presenza, pur così pallida, fragile, quasi diafana, parlava da sé. Il suo linguaggio, così semplice e così dialettale, riusciva a comunicare con i pellegrini venuti da ogni luogo, come gli apostoli. Il curato d'Ars era consapevole della grandezza del compito del sacerdozio e pieno di gratitudine per la vocazione che gli era stata assegnata. Quando parla del sacerdozio, egli dice: «È un sacramento che sembra non riguardare alcuno tra voi e che riguarda invece tutti. Questo sacramento eleva l'uomo sino a Dio. Che cos'è un prete? Un uomo che tiene il posto di Dio ed è rivestito di Dio».
3: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e buona domenica. Oggi il Vangelo ci parla di Gesù che svela ai discepoli il mistero della sua Pasqua imminente. Il Messia, dice, dovrà andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Ciò che afferma è molto lontano dalle nostre attese di un Messia trionfatore e potente, con il cui aiuto sconfiggere e calpestare i nemici. Già avevano avuto modo, nel tempo trascorso con lui, di stupirsi di tanti suoi gesti e parole. Quest'ultimo messaggio, però, va davvero oltre ogni previsione. In particolare, Pietro manifesta il suo dissenso e rimprovera Gesù dicendogli: «Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai». Poco prima ha riconosciuto in lui il Cristo, il figlio del Dio vivente. Ora invece, sorpreso e forse deluso da ciò che sente, in contrasto con la bellissima professione di fede che ha appena fatto, lo rimprovera. Sembra dirgli: «Sì, credo che tu sei il Messia, ma non è così che si salva il mondo». Il suo è un moto di zelo, certamente animato da amore sincero, e non di meno ci fa riflettere. Anche per noi, infatti, non è sempre facile capire e accettare le vie di Dio, specialmente quando sono molto lontani dalle nostre. Allora la tentazione è di pensare, contro ogni logica di fede, che sia il Signore a sbagliare, o peggio ancora a non ascoltarci o a non interessarsi di noi. Di fronte a questa incertezza, Pietro, pur nella sua impulsività, ci insegna due cose importanti. La prima è di non interrompere mai, nemmeno in questi momenti, il dialogo con il Signore, anzi di manifestargli con fiducia anche la nostra difficoltà a comprendere ciò che ci chiede. E la seconda, però, è di non giudicare mai l'operare di Dio, ma piuttosto di metterci in ascolto, con umiltà, nella preghiera, di ciò che ci sta rivelando attraverso il suo agire, anche quando non corrisponde alle nostre attese. E la grandezza del primo degli apostoli si manifesta anche in questo. Gesù gli risponde: «Va dietro a me Satana», e spiega a lui e agli altri discepoli che per calcare le sue orme dovranno rinnegare se stessi, prendere la loro croce e seguirlo. Pietro lo farà. Dopo averlo ascoltato, accetterà la sfida e rimarrà fedele alle parole di Cristo, che ha riconosciuto come il suo Redentore per tutta l'esistenza fino a martirio. Chiediamo allora al Signore di avere anche noi, nella nostra vita di fede e nella nostra preghiera, la stessa sincerità di Pietro nel dirgli umilmente ciò che davvero sentiamo, anche quando il cuore è confuso, e al tempo stesso di saper coltivare la sua stessa docilità nell'accettare ciò che ci chiede al di là delle nostre attese. Ci aiuta Maria, che è stata obbediente ai disegni di Dio fin sotto la croce del suo figlio Gesù. Angelus Domini, nunciavit Mariae.
4: Et concepit Spiritus Sancto.
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
4: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
3: Ecce ancilla Domini.
4: Fiat mihi secundum verbum tuum.
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
4: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
3: Et verbum caro factum est.
4: Et habitavit in nobis.
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
4: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
3: Ora pro nobis, Sancte Dei Genetrix.
4: Ut Iesus Christi.
3: Orimus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
4: Amen.
3: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
4: Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
3: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
4: Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
3: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
4: Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
3: Pro fidelibus defunctis. Requiem aeternam dona eis Domine.
4: Et dux perpetuam
3: requiescant in pace.
4: Amen.
3: Dominus vobiscum.
4: Et cum spiritu tuo.
3: Sed nomen Domini benedictum.
4: Et sanctum Jesus in saeculum.
3: Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
4: Amen.

Carissimi radioascoltatori, vi proponiamo la meditazione che Don Luca Giustarini ci ha inviato in preparazione alla festa della Natività della Beata Vergine Maria.

Carissimi fratelli e sorelle, siamo a questo secondo giorno di preparazione alla grande festa della Natività della Beata e sempre Vergine Maria. E in questo cammino di novena, innanzitutto vogliamo che questo cammino non rimanga un cammino invano, ma sia veramente un progredire nella nostra vita spirituale. Ecco perché è importante che noi, attraverso gli occhi della fede, contempliamo la Natività di Maria come un segno speciale della grazia del Signore. Perché in lei noi, come dice la Divina Scrittura, vi vediamo la bellezza del cielo, la gloria delle stelle, una gloria che illumina tutto quanto il mondo. E di questa gloria, in modo particolare, noi sempre attraverso la fede contempliamo l'esultanza degli angeli, i quali, vedendo questa bellezza del cielo, esultano per questo grande dono che la Santissima Trinità ha fatto al mondo intero, cioè la beata e gloriosa e sempre Vergine Maria. E perché noi focalizziamo particolarmente la sua nascita? Perché la sua nascita per noi vuol dire tutto, vuol dire speranza, vuol dire aurora, vuol dire luce, un'aurora che illumina tutto il nostro essere. E ancora dice la scrittura, no? Come la stella del mattino in mezzo alle nubi. Pensate, in mezzo alle nubi del nostro terribile quotidiano risplende questa stella radiosa, questa stella che ci porta soltanto la salvezza. Ma perché noi oggi contempliamo questo grande mistero, no? Maria che nasce da Anna, Maria che nasce da Anna perché doveva essere la madre del Redentore. Cosa ha fatto Maria di modo particolare per far sì che Dio scegliesse questa creatura? Dio vede tutto, Dio sa tutto. E difatti, oltre a contemplare Maria, la sua profonda umiltà, Dio ha visto che questa creatura avrebbe dialogato con lui. Avrebbe dialogato con lui. Una donna che si mette in dialogo, quindi si mette in ascolto di Dio. È vero che il Vangelo ci fa vedere pochissimi dialoghi, si può dire, della Madonna, ma il dialogo più importante è proprio nell'annunciazione. In questa annunciazione, nel quale Maria chiede che senso avesse questo saluto, no? Ave Maria, piena di grazia. E lo chiede perché? Perché attraverso questo dialogo così importante, Maria diventa in modo particolare la donna dell'ascolto, colei che ascolta questa parola, colei che sempre ascolta questa parola. Qual è infatti la difficoltà che troviamo noi oggi, no? È proprio questa, la difficoltà a dialogare. Allora, qual è il senso del nostro santuario in mezzo alla nostra città? Il primo senso che ha questa
costruzione sacra in mezzo a noi è un richiamo al dialogo, ma innanzitutto un richiamo al dialogo con Dio. Vi ricordate, no? Appena l'uomo peccò, non cercò un dialogo con Dio, ma andò a nascondersi per paura. Eppure il giorno prima possiamo dire che aveva dialogato con Dio, ma appena interviene il peccato, questo dialogo si interrompe. E al posto del dialogo cosa entra? Entra la paura di Dio. Difatti, dice la scrittura, si nascosero perché erano nudi. Quindi vedevano già in loro, no? Il peccato, già vedevano in loro la concupiscenza della carne. Ecco che si nascondono. Maria invece ci insegna che questo dialogo deve essere un dialogo che è insostituibile. Non ci può essere nessuna cosa che prende il posto di questo dialogo, con Dio. Ed è importante che il santuario diventa un luogo nel quale la città ritrova attraverso Maria il dialogo con Dio. E questo è importante, che una città lo riscopri. Ed è questo il senso della dimora di Maria in mezzo a noi. Ma partiamo da una constatazione puramente umana, puramente, potremmo dire, orizzontale, no? Oggi cos'è che fa paura? Fa paura il dialogo, no? Esempio, vuoi parlare con uno? Non hai il coraggio di andare da lui, di guardarlo negli occhi, di parlargli davanti, no? Oggi mandi un WhatsApp, oggi mandi un messaggio, lui non ti vede, tu non lo vedi, c'è come un muro che è il tuo cellulare e che ti impedisce di un dialogo sereno con la persona. A quante persone fa paura guardare l'altro negli occhi? Guardate invece come è diversa la pedagogia di Dio. Entra le grazie, trovi una donna bellissima che ti guarda negli occhi. Maria non ha paura di guardarti negli occhi. Anche se i nostri occhi non sono puri, santi come i suoi, ma lei ti guarda sempre. Siamo noi che non la vogliamo guardare qualche volta, perché il dialogo fa paura. Se la Madonna avesse un cellulare, un WhatsApp, molto facile per mandargli un messaggio, no? Ma perché Maria ti vuol guardare negli occhi? Come lei quel giorno guardò sicuramente in faccia anche bene l'Arcangelo Gabriele. Mica ebbe paura di guardare chi aveva davanti a lei. No, anzi, guardava e mentre guardava ascoltava. E così fa Maria con noi. Lei entra subito in dialogo con noi, perché ti guarda con quegli occhi profondi. E ogni volta che entri nel santuario e vedi quel volto, vedi quell'affresco, vedi quegli occhi che ti guardano con tanto amore, eppure sono un'espressione plastica di un pittore di qua giù, ma che riflette la realtà altamente spirituale che sta dietro a quell'affresco. Maria ti invita ad avere il coraggio di dialogare. In primis con Dio, perché se non dialoghi con Dio non sarai manco capace di dialogare con le persone.
E guardate che tutta la vita di Maria c'è un dialogo, possiamo dire quotidiano, silenzioso, fra lei e Dio. E a noi lo trasmette attraverso la fede, attraverso una fede che non ha paura di mettersi davanti agli altri. Ma scusate, non è questa, potremmo dire, la nuova strategia della Chiesa? La Chiesa non ha paura di mettersi davanti agli altri con i suoi pregi e con i suoi difetti e con le sue magagne, perché la Chiesa non ha paura di entrare in dialogo non soltanto con Dio ma anche col mondo, un dialogo fraterno, un dialogo sincero, un dialogo che non permette di nasconderci, ma come dice la scrittura, tutto è alla luce del sole, anche le cose magari più fastidiose e più nascoste. La Chiesa ormai ha preso questa strada, no? Meno male. Una strada che significa limpidezza, una strada che significa che non ha paura di mettere in mostra la parte peggiore di lei, la parte peccatrice, santa nella sua globalità, ma peccatrice nelle persone. Non ha paura la Chiesa di presentarsi al mondo in questo modo. Ecco perché, se ben vi ricordate, le parole sagge di Paolo VI, no? Chiesa, interroga te stessa. Chi sei? Ma questo vale, fratelli e sorelle, per ogni singolo cristiano. Chi sei? Chi sei? E quante persone purtroppo non sanno chi sono? Tantissime ve ne sono. Non sanno chi sono perché? Perché manca questo profondo dialogo con il Creatore e di conseguenza manca un profondo dialogo con gli uomini. Pensate per un attimo, se le tre grandi religioni di questa terra, cioè la cristiana, l'ebraica, la musulmana, adorando tutti l'unico e medesimo Signore, entrassero in dialogo tra di loro, avremmo garantito la pace. Ma questo non sempre è possibile per l'egoismo e per la cattiveria umana, perché vuol dire che qualcuno che pensa di pregare Dio in realtà non lo prega. Perché se preghi il Dio dell'unità, della pace, dell'amore, senti dentro questa forza, questa spinta dello Spirito Santo che ti dice non aver paura, tendi la mano. Ma questo non soltanto a livello puramente, potremmo dire, internazionale, ma ci rendiamo conto che spesso siamo incapaci di instaurare un dialogo nelle nostre case. Quanti silenzi colpevoli, quanti silenzi per lavarsi le mani, per non compromettersi, perché sporcarsi le mani non lo vuol fare nessuno. Quanti silenzi colpevoli, perché manca il dialogo. Maria invece ti insegna sempre a questo, no? Anzi, ti spinge con la sua preghiera a entrare sempre in dialogo con Dio e di conseguenza con te stesso. Perché dico così? Perché spesso noi siamo capaci anche di mentire a noi stessi. Allora ecco che il santuario diventa il luogo dove l'uomo va a scuola per dialogare. Quando va davanti a quell'immagine benedetta e miracolosa della nostra Madonna delle Grazie, va davanti a quell'immagine per dire: Maria, mi insegni a dialogare con Dio e con tutti. La nostra cattolicità ci porta proprio a questo,
ad avere il coraggio di dialogare con Dio. E guardate che Dio usa sempre questa pedagogia, perché dialoga con tutti gli uomini di buona volontà. Se questo lo fa Dio, che è il nostro creatore e il nostro Signore, quantomeno noi. Ma l'esempio è sempre Maria. Maria che ci chiama nella casa del dialogo. Potremmo dire il nome vero di ogni santuario mariano dovrebbe essere questo: questa è la casa dove l'uomo impara a dialogare. Ed è questo oggi il punto fondamentale che manca. Pensate che questo manca tra i nostri adolescenti, tra i nostri giovani, non soltanto potremmo dire negli adulti, ma in loro in modo particolare. Questa scuola. D'altronde, per andare a scuola del dialogo non puoi seguire, come dicevo ieri, la mondanità, perché il principe di questo mondo è sempre il diavolo e non mi sembra che sia un maestro di dialogo. Quindi non possiamo cadere nella mondanità, ma dobbiamo cadere sempre nel solco del Vangelo, dove lì impariamo il dialogo. Difatti il santuario mariano, potremmo dire, è l'icona della casa di Nazareth, dove Gesù, Giuseppe e Maria non soltanto fra di loro dialogavano, ma prima di tutto dialogavano con Dio. Quante volte Gesù si ritirava, dice il Vangelo, a pregare, a dialogare con il Padre suo. Allora noi oggi vogliamo dire questa a Maria: Maria, insegnami a dialogare, insegnami ad avere il coraggio di dialogare, insegnami a non aver paura di dialogare come hai fatto tu. Se l'ho dato Gesù Cristo.

0: Amici in ascolto, ben ritrovati da Alessandra Pugliese. Le nostre strade di carta oggi ci condurranno a Praga, la seducente onirica capitale della Repubblica Ceca. Guillaume Apollinaire sosteneva che bisogna attraversarla passi lunghi e lenti, come chi, avendo molta strada davanti a sé, voglia arrivare senza fatica alla meta. Per altri visitatori, Praga è la città d'oro, delle 100 torri o dei 1000 giardini. Regno dell'imprevisto, ricca come di miti, all'ombra delle sue guglie gotiche, tra i meandri dei vicoli e i cortili dei nobili palazzi barocchi, Praga ci sfida a svelarne il mistero. Di Praga ci parleranno il Santo Padre, che l'ha visitata per la prima volta nel 1990, Franz Kafka, tra i suoi figli più illustri, e Milan Kundera. Poi ascolteremo una canzone di Francesco Guccini e altre pagine scelte dai libri e dai giornali. Per saperne di più, restate con noi e buon viaggio. Le grandi manifestazioni di piazza del novembre 1989 a Praga hanno abbattuto un regime comunista ormai completamente svuotato delle sue ragioni. Il Santo Padre si è recato per la prima volta a Praga nel 90, proprio all'indomani della cosiddetta rivoluzione di velluto, che pacificamente portò la democrazia in Cecoslovacchia. Al 1993 risale invece la divisione del paese nelle repubbliche ceca e slovacca. Nel castello di Praga, in un discorso rivolto ai rappresentanti del mondo della cultura, delle chiese non cattoliche e agli studenti, Sua Santità Giovanni Paolo II, il 21 aprile 1990, sottolineò che gli eventi di cui il paese era stato appena testimone dimostravano che l'Europa Unita non è un'utopia medievale, ma un traguardo raggiungibile, che deve ispirarsi alla fede cristiana. Ascoltiamo un brano del suo discorso.
1: Dziękuję bardzo za to spotkanie braterskie.
2: Se la memoria storica dell'Europa non si spingerà oltre gli ideali dell'illuminismo, la sua nuova unità avrà fondamenti superficiali e instabili. Il cristianesimo portato in questo continente dagli apostoli è fatto penetrare nelle varie sue parti dall'azione di Benedetto, Cirillo, Metodio, Adalberto e di una innumerevole schiera di santi e alle radici stesse della cultura europea. Il processo verso una nuova unità dell'Europa non potrà non tenerne conto. Che ne sarebbe dell'affascinante panorama di questa città dalle 100 torri se vi sparisse il profilo della cattedrale e quello dei molti monumenti che costituiscono altrettanti gioielli della cultura cristiana? Come diventerebbe povera la vita spirituale, morale e culturale di questa nazione, se dovesse esserne escluso tutto ciò che era, è e sarà ispirato dalla fede cristiana.

Tra le macerie di ogni regime che scompare, è curioso imbattersi soprattutto negli effimeri musei ispirati alle glorie del passato. A quelli di Praga, nel 90, Beppe Severnini, all'epoca inviato speciale nei paesi dell'est del quotidiano Il Giornale, dedicò quest'articolo.

Agar. Nascerà, non c'è dubbio, anche il turismo del comunismo. Nascerà appena il mondo si accorgerà che stelle rosse, monumenti sgraziati e musei atroci sono il ricordo di una civiltà sepolta, come le sfingi e le piramidi. Sarà il turismo di una breve stagione. Gli espositori, i governanti della nuova Europa semilibera, non tengono molto comprensibilmente a mostrare in pubblico un campionario di brutti ricordi. Bisogna affrettarsi perciò. Qui a Praga non resisterà a lungo, ad esempio, il Museo della Pubblica Sicurezza, dove troneggia imbalsamato il cane lupo Breck, con le fauci spalancate e una targa per ricordare i 60 uomini e donne che azzannò mentre tentavano di superare il confine. È alloggiato nell'antico monastero a destra della chiesa di San Carlo il Grande, un angolo tranquillo della città nuova, prima del ponte Gotwald. A poca distanza, in Naboisti, sta la taverna al Calice, dove il buon soldato Schweik, vero eroe nazionale, dava gli appuntamenti per le ore 6 dopo la guerra. L'ingresso al museo costa 5 corone, 700 lire. Le anziane signore alla cassa, ignare del rischio che corre il loro posto di lavoro, vendono, oltre ai biglietti, distintivi e cartoline. Una di loro controlla che il visitatore usi correttamente le babbucce e non lasci righe sul marmo. L'esposizione si apre con uno slalom tra le bandiere rosse e subito offre uno scorcio sulle migliori fantasie del peggior socialismo. L'intera parete di un corridoio è irta di rivoltelle puntate contro il visitatore. Trovate addosso agli spioni stranieri durante l'anno 1952, informa un cartello. Nella sala vicina sono in mostra le fotografie datate marzo 1988 di un gruppo di tifosi della squadra di calcio Sparta Praga e alcuni corpi del reato, tra cui un cappellino con la scritta Liverpool. Una didascalia informa dell'odio di costoro per la Repubblica Socialista di Cecoslovacchia. In un'altra sala, chiuse in una bacheca come reliquie, cinture e braccialetti di cuoio nero con borchie di metallo, proprietà forse di qualche punk moravo che le lucidava nelle notti di Brno. Ma è quando il visitatore arriva nella sezione dedicata alla difesa dei confini che lo aspettano le sorprese. In mezzo alla stanza, verosimile e preoccupante, sta il cane Breck, il pastore tedesco che ha catturato 60 poveretti desiderosi di lasciare il paradiso comunista. Nonostante le scoperte della tecnica, informa una targhetta, il cane rimane il vero amico della guardia di frontiera. Breck, coda ritta e orecchi in avanti, fissa con odio il visitatore, come volesse aggiungere una vittima alla sua collezione. Le sorveglianti sulla porta salutano sorridendo gli ospiti che se ne vanno, gli unici della mattinata, probabilmente. Stesso deserto, stesse cassiere, stessi malinconici distintivi anche nel Museum Clementa Gottwald. Il museo si trova in centro, a pochi passi da Piazza Venceslao, alloggiato nell'edificio neorinascimentale di un'antica cassa di risparmio. L'esposizione, dedicata alla storia del movimento operaio, è immensa. I busti di Gottwald, lo stalinista che nel 1948 creò con l'imbroglio la Repubblica Popolare, sono lugubri. La falsificazione della storia, spettacolare. Il silenzio tra i tappeti rossi, impressionante. L'ingresso costa solo una corona, 140 lire. E le scolaresche, fino a poche settimane fa, venivano trascinate qui almeno una volta l'anno. La visita al tempio di Clement Gottwald faceva parte del programma. A scuola, il giorno dopo, aveva luogo l'esame, non solo sul movimento operaio, ma anche del biglietto d'ingresso, per essere certi che gli studenti non si fossero imboscati strada facendo. Gottwald, che morì nel 1953, 9 giorni dopo Stalin, campeggia oggi sulle banconote verdi da 100 corone emesse nel 1989.
Cechi e slovacchi, appena le hanno viste, si sono detti disgustati. Se possono, non le usano e non le vogliono di resto. Anche per le banconote staliniste bisogna affrettarsi. Una delle prime iniziative del nuovo governo, dove i comunisti sono in minoranza, è stata infatti annunciarne il ritiro. Per quanto riguarda i musei, non dovrebbe mancare molto. Se ancora sono aperti è perché la nuova dirigenza, prima di chiudere quelli vecchi, tiene ad aprirne di nuovi. Il più popolare tra questi ultimi è dedicato ai libri proibiti fino a 5 settimane fa. Molti li ha scritti l'attuale presidente della Repubblica, Václav Havel. L'esposizione è alloggiata in un corridoio dell'antico monastero di Strahov, appena oltre il castello. Custodi e cassiere esistono anche qui, ma hanno capito in fretta l'aria che tira. Portano piccoli tricolori sui grembiuli e sorridono, come se la rivoluzione di velluto l'avessero fatta loro. «Mi è sempre piaciuto Havel», confida la più anziana spalancando gli occhi senza trucco. «I comunisti? Pagano male».

Nella città natale, Franz Kafka non nomina mai nei suoi libri i luoghi che descrive, eppure essi si sono sempre riconoscibili, come il Duomo di Tin, in cui Josef K, protagonista dell'opera Il Processo, deve accompagnare un visitatore italiano. Al seguito di questa guida d'eccezione, entriamo dunque nel Duomo di Tin, condividendo con Josef K anche il peso del suo sempre imminente processo.

Joseph K. ebbe l'incarico di far vedere alcuni monumenti della città ad un cliente italiano della banca, del quale si faceva gran conto e che era per la prima volta in quella città. Era un incarico che altra volta gli sarebbe sembrato onorifico, ma ora lo accolse di malavoglia, perché negli ultimi tempi solo a gran fatica riusciva a conservare la sua posizione nella banca. Ogni ora che sottraeva al suo lavoro lo preoccupava e non poteva nemmeno impiegare col vantaggio di prima l'orario d'ufficio, perché perdeva molto tempo lavorando solo apparentemente. Sicché, quando non era in ufficio, le sue preoccupazioni erano tanto maggiori. La piazza del Duomo era vuota. K si ricordò che già da bambino aveva notato come nelle case di quella piazza stretta le tende delle finestre erano quasi sempre abbassate. Anche il Duomo era vuoto. Era naturale che a nessuno venisse in mente di entrarci. Joseph K percorse tutte e due le navate laterali, ma non trovò che una vecchia ravvolta in uno scialle che stava inginocchiata dinanzi a un quadro della Madonna e lo guardava. Da lontano vide anche un sagrestano zoppo che scomparve dentro una porta a muro. K era arrivato puntualmente, proprio mentre entrava suonavano le 10, ma l'italiano non c'era ancora. K ritornò all'ingresso principale e lì rimase per un po' indeciso. Poi, sotto la pioggia, fece un giro attorno al Duomo per vedere se forse l'italiano non lo aspettava ad una delle entrate laterali, ma non c'era in nessun posto. Forse che il direttore non aveva capita l'ora giusta? Ma come si poteva capire quell'uomo? Comunque fosse, K, almeno per una mezz'ora, doveva aspettare. Siccome però era stanco, volle sedersi. Rientrò in Duomo, trovò su uno scalino uno straccio di tappeto, con la punta del piede lo trascinò dinanzi ad un banco, si ravvolse più stretto nel mantello, si alzò il bavero e sedette. Lontano, sull'altar maggiore, luccicava un grande triangolo di candele. Joseph K non avrebbe potuto dire precisamente se le aveva già viste prima. Forse erano state accese proprio in quel momento. Per provare cosa si riusciva a vedere, K si mosse verso una cappellina laterale. Salì un paio di scalini sino ad una balaustra di marmo e, curvandosi su questa, illuminò con la lampadina il quadro dell'altare, dinanzi a cui vacillava la lampada eterna impedendo la vista. La prima cosa che K scorse, o piuttosto indovinò, fu un grande cavaliere armato dipinto sull'orlo del quadro. Stava appoggiato sulla spada che aveva conficcata dinanzi a sé nel suolo nudo. Solo qua e là spuntava qualche filo d'erba. Pareva che osservasse attentamente una tenda stesa davanti a lui. Era sorprendente che stesse immobile, senza avvicinarsi. Forse era lì per fare la guardia. K, che da molto non aveva visto quadri, rimase a lungo in contemplazione del cavaliere, sebbene fosse costretto a battere di continuo gli occhi perché non poteva sopportare la luce della lampada. Quando poi fece scorrere la luce della sua lampada sul resto del quadro, vide che si trattava di una deposizione dalla croce di tipo convenzionale. Era un quadro moderno. Rimise la lampada in tasca e ritornò al suo posto. Ormai era quasi inutile aspettare l'italiano, ma la pioggia cadeva a scroscio e, siccome dentro la chiesa non faceva così freddo come K si sarebbe aspettato, risolse per il momento di trattenersi ancora. Vicino a lui c'era un grande pulpito. Sul tetto rotondo di questo si vedevano due croci d'oro, nude, molto inclinate, che quasi si toccavano con la punta. La parete esteriore del parapetto e la ringhiera della scala intorno alla colonna erano formate di foglie verdi, fra cui erano collocati, in varie pose, piccoli angeli, alcuni fermi e quieti, altri in mosse vivaci. Joseph K si avvicinò al pulpito, esaminandolo da tutte le parti. La pietra era lavorata con grande cura e la sua massa pura sembrava come imprigionata dentro le foglie. K passò la mano in una di queste incavature tra le foglie e tastò la pietra cautamente. Prima d'allora non si era mai accorto dell'esistenza di questo pulpito. Quando entrò nella navata principale, notò presso una colonna, proprio vicino ai banchi del coro dell'altare, un piccolo pulpito semplicissimo di pietra bianca, levigata, lucida. Era così piccolo che da lontano pareva una nicchia vuota destinata ad accogliere una statua. Era certo che dal parapetto il predicatore non poteva retrocedere nemmeno di un passo. Oltre a ciò, il piccolo baldacchino di pietra sopra il pulpito cominciava molto in basso. Contrariamente all'uso, era completamente privo di ornamenti e tutto intorno aveva un bordo che non avrebbe certo permesso ad un uomo di statura media di stare dritto in piedi.
costringendolo invece a rimanere di continuo piegato sulla balaustra. Pareva che tutto questo fosse stato immaginato per torturare il predicatore, né si poteva capire a che servisse questo pulpito, quando ce n'era un altro così grande e così artisticamente adornato. Certo, Joseph K. non si sarebbe accorto di questo pulpito se sopra non vi fosse stata attaccata una lampada accesa, come uso fare prima di una predica. C'era una predica? Nella chiesa vuota? K. guardò la scala che girando attorno alla colonna portava al pulpito ed era così stretta quasi che non dovesse servire, ma fosse un semplice ornamento della colonna. La mattina era del tutto perduta all'ufficio. Ormai non era davvero più tenuto ad aspettare l'italiano. Guardò l'orologio. Erano le 11.

quella di Teresa e Tomáš, tra gli indimenticabili protagonisti del romanzo di Milan Kundera L'insostenibile leggerezza dell'essere, è di certo tra le più belle storie d'amore letterarie degli ultimi anni. Un amore tormentato, vissuto durante la primavera di Praga, quando i russi, nel 1968, invasero la Cecoslovacchia. Nel brano che vi proponiamo, Teresa affida le sue pene all'ampio corso del fiume che bagna la città

svegliò e si accorse di essere sola in casa. Uscì in strada e si incamminò verso il lungo fiume. Voleva vedere la voltava. Voleva fermarsi sulla riva e guardare a lungo l'acqua, perché la vista dell'acqua che scorre placa e guarisce. Il fiume scorre da sempre e le vicende degli uomini si svolgono sulla riva. Si svolgono per essere dimenticate il giorno dopo e perché il fiume scorra oltre. Si appoggiò alla ringhiera e guardò giù. Era la periferia di Praga. La voltava aveva già attraversato la città, lasciandosi alle spalle lo splendore di Racciani e delle chiese. Era come un'attrice dopo lo spettacolo, stanca e pensosa. Scorreva tra rive sporche fiancheggiate da steccati e muri, oltre i quali c'erano fabbriche e campi da gioco abbandonati. Guardò a lungo l'acqua, che qui sembrava ancora più triste e più scura, e all'improvviso, in mezzo al fiume, vide uno strano oggetto, qualcosa di rosso, sì, una panchina. Una panchina di legno con le gambe di ferro, come ce ne sono a centinaia nei parchi di Praga. Scivolava lentamente al centro della voltava, e dietro un'altra panchina, e un'altra ancora. E soltanto ora Teresa capisce che le panchine dei parchi di Praga si allontanano dalla città sul filo della corrente. Sono tante, aumentano sempre di più, scivolano a fior d'acqua come in autunno le foglie che l'acqua porta lontano dai boschi. Sono rosse, sono gialle, sono azzurre. Si girò come per chiedere alla gente cosa volesse dire quello spettacolo. Perché le panchine dei parchi di Praga si allontanavano sull'acqua? Ma la gente le passava accanto con indifferenza. A loro non importava affatto che un fiume scorresse da sempre in mezzo alla loro effimera città. Fissò nuovamente il fiume. Provava una tristezza infinita. Capiva che ciò che vedeva era un addio. Le panchine erano ormai quasi tutte scomparse. Ne vide ancora tre o quattro, le ultime ritardatarie. Poi una panchina gialla e poi ancora una, azzurra, l'ultima.

0: tutti gli ascoltatori, il nostro viaggio termina qui. A presto.
1: Grazie ad Alessandra Pugliese per averci raccontato Praga. Le voci erano di Silvio Fratolillo, Ottavio Brogians, Andrea Tidona, Laura De Luca, Rosario Tronnolone. Consulenza musicale Marco Di Battista. Realizzazione tecnica Roberta Maccaroni. Allestimento e regia Gian Berardino Carlucci.

0: in Blu 2000 News.
1: Indagini a tutto campo sulla sparatoria rave party in Svizzera, morta un'italiana, 5 i feriti, si cerca chi ha aperto il fuoco, una o più persone. Nel Golfo tornano i bombardamenti degli Stati Uniti contro l'Iran, in risposta a prese di mira basi americane nel Medio Oriente. Picchiata dal figlio, una donna di 50 anni muore in ospedale, il 16enne avrebbe chiamato il 112 dopo l'aggressione. A Benevento, incontro dei vescovi delle diocesi delle aree interne, l'appuntamento della Chiesa italiana per le zone più fragili a rischio spopolamento. Buongiorno da Elena Seno. In apertura, gli sviluppi sulla sparatoria in Svizzera ad un rave party in cui è morta una 22enne italiana. Resta ignoto il movente, si cerca chi ha aperto il fuoco. Ci aggiorna Alessio Orlandi.
2: La mobilitazione delle forze dell'ordine svizzere è stata da subito imponente, ma di chi nella notte tra sabato e domenica ha aperto il fuoco a rave party di Arau non c'è ancora alcuna traccia. Gli investigatori, vicino al luogo della sparatoria in cui ha perso la vita la 22enne italiana Maria Spinelli, hanno ritrovato munizioni diverse compatibili con pistole e fucili d'assalto. Ancora poco chiari la dinamica e il movente dell'azione criminale. Tre, ha fatto sapere la polizia, le ipotesi al vaglio: un attacco terroristico, il gesto di un pazzo o un atto criminale come una vendetta nell'ambiente della malavita. Erano le 2:30 della notte, la festa di musica techno volgeva al termine, quando una raffica di colpi di arma da fuoco lascia a terra la giovane abruzzese di Atri, residente nella Confederazione Svizzera, morta per le ferite riportate. Altre 5 persone rimangono ferite, tra loro 2 italiani subito curati e dimessi. Interrogati dopo la sparatoria, diversi partecipanti avrebbero riferito di aver visto una persona armata di un fucile d'assalto vicino alle automobili parcheggiate, poi fuggita verso il bosco. Si faccia piena luce sull'accaduto. Le parole della Premier Meloni. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Ucraina ancora sotto attacco di Mosca, droni di Kiev colpiscono in territorio russo ed emergono nuovi dettagli sulla missione recente del capo della CIA in Russia. Il servizio è di Nicola Ferrante.
3: Fuoco senza fine fra Mosca e Kiev. La guerra in Ucraina non conosce sosta con un'altra notte di attacchi. Il Cremlino denuncia di aver intercettato e abbattuto 239 droni. Da parte sua, in questo scambio di missili, Kiev denuncia l'attacco russo contro una struttura sanitaria all'alba di oggi. Sul fronte diplomatico, svelate le vere ragioni della visita sorpresa la scorsa settimana a Mosca da parte del direttore della CIA John Ratcliffe. L'obiettivo, poi fallito, sarebbe stato quello di provare a convincere Putin a riprendere negoziati sotto la mediazione degli Stati Uniti, e perciò Ratcliffe ha proposto un incontro trilaterale fra Trump, Putin e Zelensky. Adesso il Cremlino fa sapere che però un vertice a tre sarebbe possibile solo allo scopo di formalizzare accordi, dunque un atto finalizzato alla conclusione, non alla mediazione. E così da oggi Putin guarda sempre più a est, tornando a incontrare il leader cinese Xi Jinping in Kirghizistan, alla 2 giorni del vertice per la cooperazione di Shanghai. Nicola Ferrante, linea allo studio.
1: In Nepal, situazione drammatica per le sorti degli operai intrappolati nei tunnel delle centrali idroelettriche dopo l'alluvione. Il bilancio ufficiale intanto è salito a 903 vittime. Il servizio di Letizia Davoli.
4: Potrebbero essere 900 e non 100, come annunciato ieri, gli operai rimasti intrappolati nelle gallerie delle centrali idroelettriche travolte dalla devastante inondazione della settimana scorsa in Nepal. Fino ad ora sono 2 i corpi recuperati dai soccorritori, che continuano a scavare nel fango e cercano di ascoltare eventuali grida di aiuto, ma dai tunnel, dove viene continuamente pompata aria dall'esterno, non arriva alcuna risposta e la speranza di trovare qualcuno in vita si affievolisce di ora in ora. In più, il fango diventa sempre più solido, bloccando qualsiasi tentativo di progredire nelle ricerche, nonostante la grande esperienza delle squadre di soccorso alpine nepalesi impegnate regolarmente nell'assistenza agli alpinisti sulle vette più alte del mondo. L'Authority per l'elettricità del Nepal ha comunicato che 11 centrali idroelettriche e una solare hanno cessato di funzionare. Si tratta di circa il 10% della generazione di energia del paese, mentre altri 15 progetti energetici in costruzione sono stati danneggiati. Letizia Davoli, linea allo studio.
1: Proseguono le ricerche di 18 dispersi all'indomani del naufragio di un traghetto al largo della Repubblica Turca di Cipro del Nord. L'incidente, le cui cause sono ancora da accertare, ha provocato 8 vittime. L'Italia ha deciso di prorogare fino al 15 settembre i controlli alle frontiere aeree marittime con la Spagna, che erano stati introdotti il 1 di agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta. Lo ha annunciato il Viminale, spiegando che il provvedimento è in corso di notifica alla Commissione Europea, che le valuta motivazioni alla base del provvedimento sono state comunicate dal ministro Piantedosi al collega spagnolo, e Madrid a sua volta ha deciso di prolungare per 2 settimane i controlli frontalieri dei passeggeri che via mare e via aerea accedono al territorio nazionale provenienti dall'Italia. A Roma un ragazzo di 16 anni ha picchiato la madre e poi ha chiamato il 112. La donna è morta poche ore dopo il ricovero. Sentiamo Marino Galdiero.
5: Una tragedia familiare con il figlio di 16 anni che picchia la madre e poi chiama il 112 per avvisare le forze dell'ordine di quello che aveva fatto. Quando sono arrivati lo hanno trovato seduto a terra all'ingresso del palazzo con la maglietta sporca di sangue. La donna è stata portata via in fin di vita al policlinico di Tor Vergata, dove è deceduta. È accaduto nel primo pomeriggio di ieri a Roma intorno alle 14:30 nel quartiere Alessandrino in via del Grano. La donna avrebbe compiuto 50 anni il prossimo dicembre. Nell'appartamento del primo piano il ragazzo avrebbe cominciato a colpirla a mani nude, lei cade, forse sbatte la testa o viene aggredita con un oggetto, dubbi che verranno sciolti dal medico legale al momento dell'autopsia. Non si sa ancora cosa ci sia alla base della violenza. Sul posto gli agenti della scientifica lavorano per ricostruire la sequenza dei fatti. Il sedicenne è stato portato al policlinico Umberto I, dove è sotto osservazione nel reparto di psichiatria. L'ipotesi di reato su cui si indaga è omicidio. Marino Galdiero, linea allo studio.
1: E ora l'altra notizia davvero in primo piano oggi, perché si riaccende il conflitto nel Golfo con gli Stati Uniti che hanno ripreso a bombardare l'Iran. Israele torna a colpire il sud del Libano. Riusciamo a collegarci con la nostra corrispondente a Gerusalemme, Alessandra Buzzetti. Buongiorno Alessandra.
6: Sì, buongiorno. Questa notte l'Iran ha lanciato 8 missili, tutti intercettati contro la Giordania, diretti sulle basi americane del paese. Un altro drone è stato intercettato a largo degli Emirati Arabi Uniti. Sono i primi scontri a fuoco diretti dal 20 luglio scorso. Ad attaccare per prima è stata l'aviazione americana, che ha distrutto 2 lanciarazzi iraniani nell'isola di Larak per impedire all'Iran di posizionare altre mine nello stretto di Hormuz, stretto dove questa notte una petroliera ha preso fuoco proprio per aver urtato una mina. E la Casa Bianca continua ad inasprire le sanzioni economiche contro l'Iran. E Trump, in un'intervista a Fox News, ha detto addirittura che senza di lui non ci sarebbe più il Medio Oriente e non esisterebbe neppure Israele. Israele che continua i suoi raid in Libano, dove stanotte è stata colpita la periferia di un villaggio del sud in Birino, i miliziani di Hezbollah, ma continua a colpire anche la striscia. 2 morti questa mattina a Khan Yunis. Da Gerusalemme, a voi.
1: Grazie ad Alessandra Buzzetti. Ora un approfondimento, andiamo a Benevento, dove è in corso l'incontro dei vescovi delle aree interne, un appuntamento della Chiesa italiana, che ci racconta in diretta in collegamento con noi Luigi Ferraiolo. Buongiorno Luigi.
7: Buongiorno a tutti i radioascoltatori. Siamo al Centro La Pace di Benevento, dove è cominciata la mattinata molto intensa sulle aree interne. Un incontro tra i vescovi italiani è cominciato 6 anni fa in sordina solo con i vescovi della metropolia di Benevento, è poi diventato un incontro in cui coinvolge oltre 30 vescovi di tutta Italia, alla presenza del segretario nazionale della CEI Baturi e anche del presidente, il cardinale Zuppi, che sta per arrivare. La prima giornata, anzi la prima mattinata, è cominciata con questo dubbio: come fare per, da un lato, evitare lo spopolamento delle aree interne, ma dall'altro lato per far sì che la pastorale ecclesiale possa diventare un momento di aggregazione e di sviluppo. E hanno parlato Monsignor Felice Accrocca, che è l'ex arcivescovo di Benevento e che ha avuto questa intuizione di questo forum dei vescovi italiani sulle aree interne, adesso è divenuto il vescovo di Assisi, e poi Monsignor Mariano Crociata, che è stato segretario generale della CEI e adesso è arcivescovo di Latina. E la cosa più interessante poi è stato il dibattito ricco di forte partecipazione e molto intenso da parte di tutti i vescovi presenti. Uno dei vari spunti usciti fuori è quello delle aree interne delle zone terremotate, che rischiano da un lato di non veder partire la ricostruzione, che in parte non si è realizzata solo al 40%, ma nello stesso tempo, per il fenomeno globale dello spopolamento, rischiano di morire completamente, cioè un pezzo enorme d'Italia, tutta l'Italia centrale. E lì i vescovi si sono impegnati tantissimo. Noi rimarremo come Radio In Blu a seguire l'iniziativa e ve la racconteremo mano a mano ogni volta che ce lo chiederete.
1: Grazie. Oggi ringrazio anche Sabino D'Alessandro in regia. Il nostro radiogiornale termina qui. Grazie a tutti voi per l'ascolto.

Noto dalle notizie tramandate da Eusebio e da San Gerolamo, Aristide fiorì sotto l'impero di Adriano e di Antonino Pio. La lettura delle Sacre Scritture lo portò al cristianesimo, nel quale continuò a professare la filosofia, riscuotendo l'ammirazione di molti per la sua eloquenza. Ingiustizie e sollevazioni popolari contro i cristiani lo spinsero a scrivere contemporaneamente a Quadrato un'apologia intessuta di dottrine filosofiche indirizzata all'imperatore Adriano, come risulta dalla prima inscriptio siriaca e dall'inscriptio dal frammentario testo armeno. Ad Aristide si offrì l'opportunità di presentare il suo scritto all'imperatore, probabilmente quando questi, attraversando la Grecia, svernò ad Atene e si fece iniziare ai misteri eleusini. Tale circostanza dovette eccitare il fanatismo religioso dei pagani, i quali infuriarono maggiormente contro i cristiani. Per reprimere questo sconsigliato impeto si adoperò Aristide, la cui opera indusse Adriano a scrivere al proconsole dell'Asia Minucio Fundano per porre termine alle angherie a cui erano sottoposti i cristiani ed impedire che essi fossero denunciati e condannati senza formali e fondate accuse.

Alcuni critici vogliono riportare ad un'età più recente la presentazione dell'Apologia, ritenendone destinatario Antonino Pio, che è menzionato nella seconda inscriptio siriaca. Ma tale cronologia si oppone sia alla testimonianza della prima inscriptio siriaca e dell'inscriptio armena, che è il tono arcaico dell'Apologia, i cui accenni alle classiche accuse contro i cristiani, ampiamente trattate nelle apologie posteriori, suppongono un ambiente diverso. Inoltre, nelle Inscriptiones non si menziona il nome di Marco Aurelio, associato all'impero nel 147, quindi l'Apologia deve essere anteriore a tale data. Le circostanze descritte da Eusebio ed alcuni cenni a catastrofi avvenute nell'impero, presenti nell'Apologia, non consentono di collocare lo scritto durante l'impero di Antonino Pio.

L'apologia di Aristide ebbe una singolare vicenda. Fu conosciuta da Eusebio e da Gerolamo e fu ricordato da quegli scrittori che dipesero da tali fonti. Essa non fu citata da nessuno scrittore cristiano antico. Il Celier, secondo cui alcuni monaci si vantavano di avere ancora tale apologia nella biblioteca del monastero di Medelli, a 10 miglia da Atene. Nel 1878 i mechitaristi di Venezia scoprirono un frammento armeno dell'apologia, seguiti poi nel ritrovamento dello stesso testo, sempre in armeno, dal Conybeare e dall'Eimin. Una scoperta più fortunata toccò a Randall Harris, che nel 1889 rinvenne nella biblioteca del monastero di Santa Caterina del Sinai un codice siriaco contenente la traduzione dell'apologia. In base a questo documento, Robinson individuò il testo greco inserito, con adattamenti, nel romanzo greco di Barlam e Yosaf, attribuito a San Giovanni Damasceno. Infine, nel 1922 e nel 1923, furono scoperti dei frammenti greci su papiri, notevoli per la conoscenza del testo primitivo dell'opera.

L'apologia è stata divisa in 17 brevi capitoli, dopo un proemio sulla conoscenza, esistenza, natura ed attributi divini, vi è l'esposizione dell'origine delle quattro principali religioni, che sono trattate nei capitoli seguenti: la religione dei barbari, quella dei greci ed egiziani, quella dei giudei e quella dei cristiani. In realtà, la trattazione è l'esposizione del contrasto che vi è tra la religione dei greci e la religione dei cristiani, e quindi si comprende facilmente l'intonazione morale che viene data all'opera. Interessante soprattutto l'esposizione della primitiva vita cristiana, che si svolge nell'esercizio dei precetti del Signore, che i fedeli portano scolpiti nei loro cuori. È messa in evidenza l'assiduità nella preghiera per gli amici e per i nemici, per i vivi e per i defunti, la carità verso tutti, l'opera di assistenza per i viandanti e per i condannati per il nome di Cristo, la cura per la conversione dei pagani, la santità della vita domestica, la purezza dei costumi.

Questi argomenti sono trattati con devota mestizia, che non toglie la gioia del cuore nell'attesa della seconda venuta di Cristo, e secondo i meriti premierà i buoni e punirà i cattivi. Notevoli sono pure due brevi accenni che possono riferirsi al battesimo e alla penitenza. Questa è l'unica opera completa che sia pervenuta degli scritti di Aristide. Si conservano brevi frammenti di discorsi editi dai Mechitaristi. Null'altro si conosce sugli scritti o sulla persona dell'apologeta. La tradizione vuole che egli morisse martire. Di ciò si conserva memoria in vari martirologi. Il Vetus Romarum e i martirologi di Beda, Usuardo e Baronio ne celebrano la memoria al 31 agosto. Il Vetus Romanum, Adone e Usuardo lo ricordano anche il 3 ottobre.

0: ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 5243 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989, con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.
1: Giovani, giovani, si diventa. Di e con Gabriella Facondo.
2: Ritrovati tutti a Giovani si diventa, il nostro viaggio tra le generazioni nate e cresciute a cavallo del terzo millennio. Abbiamo a più riprese, lo avete sentito, parlato di un fenomeno che appare inarrestabile, che si presenta in un paese come il nostro come un paradosso ingombrante, perché è un paese che continua a invecchiare, ha meno giovani e meno laureati rispetto al resto dell'Europa e sempre più ragazzi se ne stanno andando. La questione ha assunto proporzioni tanto rilevanti da farci parlare ormai di fuga di cervelli, dunque perdita di risorse, competenze, di futuro, tanto che anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, a cui i giovani, come sapete, sembrano stare veramente a cuore, più volte ha sentito l'esigenza di rimarcare come sia proprio compito della Repubblica fare in modo che dalla fuga dei cervelli si passi alla circolazione dei talenti, all'insegna dell'incontro tra culture, della libera scelta, consentendo a chi si è formato all'estero e all'estero anche lavorato e lo desideri anche la possibilità di tornare a casa. Sia come sia, oggi noi vogliamo provare, e consentitemi l'espressione un po' cruda, a entrare in uno di questi cervelli per capire se di fuga davvero si tratta e se è così verso dove e cosa e da quale necessità indotta. Allora vi presento Federico Ciotti, ricercatore postdottorato in neuroingegneria al NeuroRestore, innovativo centro d'eccellenza con sede a Losanna che salda ricerca e pratica riabilitativa in collaborazione tra ospedale universitario e Politecnico di Losanna. Federico, grazie della tua presenza.
3: Salve, grazie dell'invito.
2: Allora Federico, tanto per capirci, tu dove sei, dove stai operando è dove si trova il futuro della riabilitazione, ma non solo, si seguono pazienti, se non ho ben mal compreso, che hanno importanti lesioni al midollo, si progettano dei sistemi da impiantare che possano restituire loro funzioni motorie, dunque aiutandoli a camminare, a muoversi. Tra poco tu ci racconterai e capiremo come sei arrivato a questo punto. Io intanto voglio riportarti indietro di 4 anni, 30 novembre 2020. Quando appunto il nostro presidente della Repubblica Mattarella, durante la sua visita di Stato alla Confederazione Svizzera, è venuto lì, al Politecnico Federale di Zurigo. Per chi non lo sapesse, io non lo sapevo, è considerato davvero uno dei più importanti centri di ricerca al mondo. 1200 tra ricercatori e studenti, tanti italiani, giovani italiani, e si è intrattenuto proprio con il tuo gruppo, il gruppo di bioingegneria. Tu c'eri all'epoca che lo partecipasse ad un progetto di stimolazione elettrica del sistema nervoso. Te la ricordi quella giornata? Come te la ricordi?
3: Beh, è stato ovviamente particolarmente importante, è stato molto bello avere un po' questo riconoscimento, l'opportunità di condividere il lavoro che facciamo, non solo in ambito scientifico tra colleghi, ma con tutta la popolazione e anche con la politica, per cercare un po' di far capire perché il nostro lavoro può essere utile, perché è importante mantenere relazioni internazionali,
2: certo,
3: sia tra ricercatori italiani che ricercatori che tra ricercatori,
2: certo, di altri paesi,
3: diverse,
2: di altri paesi,
3: ecco.
2: E che la ricerca sia opportunamente sostenuta, come di fatto accade in Svizzera, tra poco ce lo racconterai. In quell'occasione voi al presidente avete offerto una cioccolata, un esoscheletro realizzato in laboratorio, gli avete illustrato i vostri progetti, tanto per dare un'idea a chi ci sta ascoltando: qualcuno aveva progettato un sistema per azzerare l'emissione di CO2, biomarcatori per diagnosi precoci di Parkinson, test molecolari rapidissimi a buon mercato, insomma l'ultima frontiera della ricerca. E tra i ragazzi tra l'altro ce n'era anche uno che aveva ricevuto il cosiddetto premio, diciamo, Nobel della matematica, la medaglia Fields. Il presidente ne è rimasto impressionato e al giornalista svizzero che gli chiedeva se non fosse un problema per noi perdere così tanti giovani validi, ha risposto con la consueta schiettezza che questo è proprio il tema, cioè rendere libera la scelta offrendo prospettive concrete. Posso chiederti, Federico, che tu sappia quanti dei tuoi colleghi di allora di Zurigo poi nel frattempo sono tornati in Italia?
3: Non mi viene in mente nessuno che sia tornato in Italia.
2: Ecco.
3: Tanti hanno lasciato la Svizzera, ma onestamente non...
2: Probabilmente per spostarsi altrove. No, però già la tua risposta ci dà un'indicazione. E io adesso voglio venire al tuo percorso. Laurea triennale in ingegneria meccanica. Uno stage all'estero a Baden, quindi sempre Svizzera, magistrale, io la riassumo, è un po' brutalmente magistrale a Milano in ingegneria biomedica, tesi e dottorato a Zurigo, dove poi sei rimasto 4 anni. Oggi sei a Losanna. Perché la Svizzera e a quel punto Zurigo? E immagino che la tua scelta, la seconda volta lì, sia stata un po' diversa dalla prima, quando eri agli inizi del tuo percorso.
3: Sì, certamente. È difficile dare una risposta semplice. Ci sono sicuramente molti fattori. Il primo fattore è l'opportunità. La scelta di andare a fare uno stage lì non era indirizzata necessariamente alla Svizzera, volevo fare semplicemente un'esperienza all'estero, ma non necessariamente un'esperienza lavorativa, avevo anche ricevuto qualche offerta dall'Italia e alla fine ho scelto la Svizzera perché mi è arrivata un'offerta molto buona, molto interessante. E poi quando ho deciso di tornare è stata una scelta un po' più
2: meditata,
3: indirizzata, sia perché dal punto di vista di studio, di ricerca, c'era un gruppo estremamente interessante, molto, molto dinamico e conosciuto per lo studio, la ricerca in neuroingegneria, che trovo sia uno degli aspetti più interessanti nella ricerca moderna biomedica, sia anche come scelte personali, in quanto avevo cominciato una relazione
2: perché tu hai incontrato a Zurigo anche l'amore,
3: che è adesso mia moglie.
2: Lei si chiama Luisa e tu dici adesso, ma noi sappiamo che da pochissimo, quando ti abbiamo cercato, tu stavi preparando il matrimonio, quindi intanto auguri. Io ti faccio una domanda secca, poi ascoltiamo un po' di musica e su questo torneremo. La domanda secca è: tu e Luisa adesso sposi novelli, tornerete in Italia?
3: Non lo escluderei a priori, ma trovo che sarebbe difficile.
2: Grazie, noi ci godiamo Oh Children di Nick Cave and the Bad Seeds e poi ritorniamo alla nostra conversazione.

0: giovane, giovane si diventa.
1: E rientriamo in studio su In Blu 2000, al microfono Gabriella Facondo, in dialogo con Federico Ciotti, ricercatore, postdottorato in neuroingegneria a Losanna, sta lavorando a progetti, insomma, che sono proprio il futuro della ricerca, perché aiutano persone che hanno perso facoltà motorie a tornare a muoversi grazie a protesi che sono davvero avveniristiche. E abbiamo raggiunto, diciamo, il punto saliente della nostra conversazione, quando, insomma, si è intrapreso il percorso per cui ci si è preparati, si fa ricerca adeguatamente sostenuti con i mezzi giusti, fuori dall'Italia, però, insomma, è alla domanda tornerai, che cosa si risponde? Tu hai detto non lo escludo, ma è molto difficile. Federico, ma tu di che cosa hai più nostalgia adesso lì a Losanna, in Svizzera? Perché sappiamo che hai una famiglia molto affiatata, mamma, papà, due sorelle, poi ci sono gli zii, i cugini, tre nonni. Come gestite la distanza? Perché le videochiamate, insomma, non sono poi la stessa cosa.
2: Beh sì, hai indovinato, quello che manca di più è la famiglia sicuramente, e beh, la soluzione è trovarsi, trovare le occasioni di venirsi a trovare a vicenda il più possibile.
1: Loro vengono, tu quante volte vai, torni indietro a casa, beh, tua mamma, il tuo papà, quante volte vengono a trovarvi?
2: Dipende dalle occasioni, ma noi riusciamo a scendere 4-5 volte l'anno e loro salgono 2-3 volte, quindi
1: riuscite, sì, a mantenere il contatto. Sì, la prima cosa riesce, che fai, ecco, quando arrivi a casa, quando arrivi a Roma, qual è?
2: Andare a casa dei miei o dai nonni e farmi cucinare i miei piatti preferiti, ecco, matriciana e cose del genere.
1: Ricerca e lavoro a parte, com'è la qualità della vita lì a Losanna? Quali sono le maggiori difficoltà che tu incontri nella vita quotidiana? Sì, insomma, la ricerca è ben sostenuta, ho capito che sei anche ben retribuito. Il quadro come si completa? Quali sono le maggiori difficoltà che tu incontri nella vita quotidiana? Sì, insomma, la ricerca è ben sostenuta, ho capito che sei anche ben retribuito.

0: molto facile trovare buoni amici tra altri espatriati, ecco. Sì. Ho fatto amicizie con tanti altri italiani, ma persone di qualsiasi nazione possa venire in mente. Ma è più difficile essere integrati nella società stabile, ovviamente.
1: Certo.
0: Chi è nato e cresciuto qui ha i suoi giri.
1: Sono anche altre modalità di socializzazione.
0: Lingua,
1: certo,
0: quindi...
1: c'è anche la barriera della lingua, sì, che tu stai imparando, sì, ma non è così semplice, immagino, perché poi anche quello che si parla a Losanna è leggermente diverso da Zurigo, insomma, quindi immagino che non sia semplice.
0: Esatto.
1: Allora, quando tu ti confronti, perché accadranno, con i colleghi e i ricercatori italiani che magari operano nel tuo stesso campo, loro cosa ti raccontano? Cosa scopri o magari confermi? Quanto diverse sono le loro condizioni rispetto alle tue lì in Svizzera?
0: Non saprei, direi che dipende molto da persona a persona. C'è chi altri italiani all'estero che davvero hanno nostalgia e tornerebbero in Italia alla prima buona occasione.
1: No, io mi riferivo proprio agli italiani. Se tu magari a un congresso che parli con loro, con i ricercatori italiani, che ti raccontano, che magari hanno un percorso simile al tuo, però sono rimasti.
0: Potrei dire che sento più di difficoltà burocratiche, incertezza sul mantenimento di fondi, quindi in generale un'incertezza generale. A livello universitario ci sono centri molto buoni, si fa ricerca molto buona, esistono infrastrutture molto buone. Direi che le difficoltà sono più a livello amministrativo, burocratico, sì, e economico, il non sapere magari
1: a lungo termine
0: un
1: che
0: anno
1: cosa ci si può
0: fondi
1: aspettare,
0: e si riescono,
1: certo,
0: ad avere contratti per,
1: c'è quel senso di precarietà.
0: Esatto, sì.
1: Senti, un'ultima considerazione. Alla fine, che idea ti sei fatta? L'esodo dei giovani italiani, perché è un esodo, ha assunto proporzioni notevoli, è necessità o libera scelta?
0: Beh, sicuramente è abilitato dalla libera scelta, e specialmente in questo campo è importante e molto riconosciuto lo spostarsi, fare esperienze in posti diversi. Il problema è un po' lo sbilanciamento. Se ci sono tanti che tornerebbero, ma magari trovano meno opportunità o condizioni,
1: e
0: o
1: quindi
0: condizioni
1: la libera scelta,
0: lavorative inferiori, e quindi alla fine il bilancio è negativo, quindi sicuramente sono entrambi i fattori.
1: Io ti ringrazio, grazie Federico Ciotti per il tuo racconto, per la tua schiettezza, grazie davvero, e ancora auguri per il tuo matrimonio, in bocca al lupo per la tua carriera. E ringrazio anche Stefano Sciurpi in regia, Magda Mazzei per il suo contributo prezioso a questa puntata, la nostra esponente della generazione Z, Elisa Mazzella, che sceglie i brani musicali, tutti voi che ci seguite ogni giorno. Ci risentiamo alla prossima tappa di Giovani si diventa.
2: Giovani si diventa. Die con Gabriella Facundi.

0: strada facendo. In viaggio con la radio.
1: On the road.
2: En voyage.
3: Reisen.
2: Viajando.
0: Strada facendo.
4: Bentrovati da Edoardo Giribaldi e da Strada Facendo. Il Cammino di Sant'Agostino è un pellegrinaggio mariano di oltre 700 chilometri, dedicato al Santo Vescovo di Ippona, concepito per raggiungere e collegare nelle sue tappe 50 santuari mariani della Lombardia. Il percorso tocca tre località coinvolte con la figura di Agostino: Cassa Gobrianza, luogo della sua conversione, Milano, luogo del battesimo, e Pavia, dove si trovano le reliquie del santo. Il tragitto prevede inoltre una notevole estensione a piedi, nei due sensi, da Pavia a Genova, città dove le reliquie agostiniane furono sbarcate nel VII secolo, per essere traslate proprio a Pavia lungo la via del Sale. È possibile inoltre una prosecuzione del percorso per ulteriori 605 chilometri, in terra nordafricana, da Tunisi-Cartagine a Ippona.
5: Ci colleghiamo al telefono con Cassago Brianza, in provincia di Lecco, da dove ci risponde Massimo Didoni, vicepresidente dell'Associazione Storico-Culturale Sant'Agostino di Cassago, nonché uno dei responsabili del Cammino di Sant'Agostino. Una buona giornata, Massimo, e grazie del tempo che ci dedichi.
6: Grazie a voi.
5: Come è nata l'idea e qual è la storia di questo cammino?
6: Questo cammino è nato per l'ideatore, l'ingegnere Renato Ornaghi, e aveva visto presso la propria chiesa la presenza della Madonna della Cintura, che quella dei cinturati e degli umiliati è molto ricorrente in questo luogo. Questa tradizione della Madonna della Cintura si rifà ad una tradizione, ad una leggenda nella quale la Vergine, apparendo, aveva donato una cintura a Santa Monica, madre di Sant'Agostino. Conoscendo a fondo questa tradizione, ha pensato di realizzare un percorso circolare, partendo da Monza e sviluppandosi nella Brianza Lecchese, e di santuari mariani. Al centro di questa cintura c'è Cassago Brianza, che è il luogo dove Sant'Agostino è stato ospite in una villa dell'amico Verecondo per la preparazione al battesimo. E da questo primo percorso, con alcune tappe, è iniziata una percorrenza durante due giorni della settimana, il venerdì e la domenica, su iscrizione. Poi sono nati i gruppi di sostegno, e quindi un primo gruppo promotore che ha sostenuto queste camminate, e si è aggiunta una guida spirituale, un padre Barnabita, padre Michele Triglione, e sono state realizzate dall'ideatore, dall'ingegnere Ornaghi, le prime guide cartacee. Attualmente invece, oltre alla guida cartacea con le descrizioni dei vari luoghi, è disponibile sul sito web ogni informazione, comprese quelle di carattere più pratico, e i percorsi con i tracciati GPS, la tempistica, i luoghi che si visitano.
5: E che anno stiamo parlando? Il 2008, mi pare.
6: L'inizio è stato nel 2008, l'inaugurazione per tutte le tappe, con il sostegno anche dei Lion Club, è stato realizzato nella domenica 17 maggio dell'anno 2009.
5: Il percorso ha la forma di una rosa. Come si lega alla figura del Santo Vescovo di Ippona?
6: Sì, questo era il fiore, e appunto al centro c'era Cassago, che è il luogo dove appunto Agostino si è ritirato in preparazione al battesimo. Poi il percorso scende a Milano, perché Agostino arrivava proprio da Milano, lì si era convertito, e ritornando da Cassago aveva ricevuto il battesimo nella notte di Pasqua del 386 da Sant'Ambrogio. Da Milano si scende poi a Pavia, dove le spoglie riposano dall'VIII secolo nella Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro. E nel tempo poi abbiamo realizzato anche il percorso genovese, perché le spoglie in arrivo da Cagliari verso il 723 hanno viaggiato poi da Genova a San Pier d'Arena fino a Pavia per opera di un re longobardo, Liutprando, che ha voluto portarle nella capitale del suo regno, Ticinium, Pavia.
5: Come avete accolto la notizia dell'elezione di un Papa agostiniano come Leone XIV?
6: Diciamo che da tempo, viaggiando in questi territori e frequentando i conventi, al momento della possibile elezione come successore di Papa Francesco, sapevamo che poteva esserci questa possibilità di padre Robert Prevost, ma proprio in occasione di una camminata il 3 aprile dell'anno scorso da San Pier d'Arena a Genova, arrivando al convento della Consolazione, abbiamo avuto qualche possibilità, indicazione di qualche possibilità ulteriore della sua elezione, però siamo stati ovviamente molto stupiti e anche felicemente stupiti di vedere che un padre agostiniano era il successore di Pietro, quindi piacevolmente vederlo poi augurare la pace e qualificarsi proprio come figlio di Sant'Agostino, per noi è stato e continua ad essere una grande felicità, anche se sappiamo che dovrà essere il Papa di tutta la Chiesa, no? Non il Papa degli Agostiniani. E qui a Cassago il padre Prevost era venuto nel 2006 con 400 giovani agostiniani, io non ero presente in quel momento, e quindi conserviamo uno scritto con i suoi saluti, ciò che lui ha scritto in quell'occasione.
5: Dalla sua elezione il numero di visitatori è in aumento?
6: Decisamente sì. Camminatori e pellegrini che arrivano da Cassago poi vogliono raggiungere appunto Milano e poi Pavia. Abbiamo già da ora prenotazioni di gruppi da guidare in questi territori, in particolare qui al nord, ma poi fino a scendere a Genova. Le richieste sono di molto aumentate e noi dobbiamo impegnarci per questo.
5: Grazie a Massimo Didoni, vicepresidente dell'Associazione Storico-Culturale Sant'Agostino di Cassago Brianza, per essere stato con noi oggi. Ti chiedo di proporci una canzone da ascoltare insieme e per introdurre il nostro prossimo ospite.
6: La canzone che direi possa essere adatta a questo momento è Alla tua fonte, con le musiche di padre Antonio Baldone, un padre agostiniano, e tratta sempre il testo, è un testo tratto dalle Confessioni di Sant'Agostino.

0: E ci colleghiamo adesso con Renato Ornaghi, che è presidente dell'Associazione Cammino di Sant'Agostino. E proprio in relazione al cammino iniziamo chiedendo quali sono le tappe principali che caratterizzano questo percorso dedicato al Santo Vescovo di Ippona.
1: Sì, buongiorno a tutti. E quali sono le tappe principali? Stiamo parlando di un cammino agostiniano e quindi evidentemente questo percorso a piedi di 640 chilometri, che poi diventano anche un centinaio in più perché si arriva anche fino a Genova, mettono appunto a fuoco la permanenza di Agostino da vivo in quella che oggi è la Lombardia e nei luoghi che più di tanti hanno caratterizzato la sua conversione. Agostino è il più grande santo convertito dopo San Paolo, potremmo dire, e i luoghi sono sostanzialmente tre. Uno è Milano, la Basilica di Sant'Ambrogio, dove Agostino andava ad ascoltare le prediche del Vescovo Ambrogio. Uno è Rusca Siciacum, che è un piccolissimo paese della Brianza, dove in epoca tardo imperiale Agostino si ritirò a maturare la sua conversione, che poi l'avrebbe preparato al battesimo. Un terzo luogo fondamentale è il Duomo di Milano. Uno si chiederebbe perché. In realtà sotto il Duomo di Milano c'è la Basilica Primigenia di Milano, e lì sono stati ritrovati negli anni 60, durante gli scavi della metropolitana, i resti della Basilica di Santo Stefano alle Fonti, dove si battezzava, dove i primi milanesi venivano battezzati, e è stato appunto trovato questo battistero ottagonale dove Agostino fu battezzato da Ambrogio la notte di Pasqua del 387. Il quarto luogo, che è più importante oggi ovviamente, è che è l'appunto di arrivo del cammino di Sant'Agostino, è la Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro, stupenda basilica romanica, a Pavia, dove per motivi veramente misteriosi e quasi avventurosi le reliquie agostiniane furono portate nel VII secolo d.C. da un re longobardo, Liutprando. Ecco, le reliquie rappresentano, se vogliamo, come in tutti i grandi cammini della cristianità, il punto dove andare a venerare il santo e quindi in qualche modo onorare questa memoria di un grande santo. Il cammino della Francigena, famosissimo, arriva a Roma alle reliquie di Pietro, e il cammino di Santiago arriva alle reliquie di San Giacomo a Santiago di Compostela. In piccolo questo cammino agostiniano fa la stessa cosa: parte da una città longobarda che è Monza e arriva in una città longobarda che è Pavia, quindi c'è anche questo richiamo storico che è molto peculiare, perché senza i longobardi Agostino non sarebbe arrivato da reliquia a Pavia. E quindi questi sono i luoghi, come dire, agostiniani. In realtà noi come associazione abbiamo voluto legare la devozione agostiniana alla devozione mariana, cioè il grande percorso del cammino di Sant'Agostino, toccando questi quattro luoghi, porta il pellegrino su 50 santuari mariani, che sono una risorsa straordinaria del territorio ambrosiano. Ci sono tantissimi santuari, io ho detto 50, ma in realtà sono molti di più, e nel camminare da Monza a Pavia il pellegrino visita 50 santuari, come recitare un rosario a cielo aperto. E i santuari sono di tutti i tipi: c'è il grande santuario, grandissimo santuario come quello di Ro, oppure c'è il santuario di Caravaggio, che è uno dei punti di devozione mariana più importanti della Lombardia, ma ci sono anche tantissimi santuari in questi 50 che sono veramente delle piccole gemme di devozione mariana e che il pellegrino scopre passo dopo passo facendo questo lungo percorso.
0: Ecco, come il cammino si inserisce nell'ambito del rispetto di quello che potremmo definire turismo sostenibile?
1: È una bellissima domanda. È un già di per sé camminare è turismo sostenibile. Uno cammina, se vogliamo, con il cavallo di San Francesco, cioè con i propri piedi, e visita luoghi diciamo molto belli, e soprattutto ancora più belli proprio perché i piedi, andare a piedi in un luogo, consente di vedere al meglio la località che si raggiunge. Quindi c'è questo elemento connaturato al pellegrinare che è di sostenibilità. L'elemento più interessante dal punto di vista sostenibilità è il fatto che nel camminare a piedi lungo il cammino di Sant'Agostino si attraversano qualcosa come 15 parchi regionali, quindi c'è un contatto molto stretto tra il pellegrino e la natura. E può sembrare strano perché uno guarda un po' la mappa del cammino di Sant'Agostino, vede che transita per luoghi altamente urbanizzati. E della verità, Milano, Monza, cioè la Brianza, cioè territori che siamo abituati a pensare molto industrializzati, ed è così, ma in realtà abbiamo volutamente identificato per il percorso dei, potremmo dire, dei corridoi di bellezza naturale, di naturalità, che rendono l'esperienza del pellegrino sul cammino di Sant'Agostino un'esperienza molto vicina alla natura.
0: E che altre informazioni utili potremmo dare per chi volesse intraprendere il cammino?
1: Le informazioni sono quelle tipiche di qualsiasi pellegrino che volesse intraprendere un percorso di qualche settimana. Il percorso intero del cammino richiede circa 30 giorni per essere percorso. Ecco, uno dei vantaggi che dà il cammino di Sant'Agostino è che, appunto, transitando per luoghi molto urbanizzati e molto servizi dai mezzi pubblici, è un cammino che si può fare, non voglio dire a rate, ma è facile da spezzettare proprio perché ogni tappa di arrivo e partenza è ben servita dai mezzi. Questo lo dico perché molti pellegrini so che lo fanno nel weekend, iniziano da un santuario, fanno 2 o 3 tappe in 2 o 3 giorni e poi la settimana successiva ripartono da dove erano arrivati. Questo non sminuisce la caratteristica, diciamo, affascinante di un pellegrinaggio lungo, che ovviamente ti mette nel ruolo di pellegrino per tanto tempo, ma rende questa esperienza del pellegrinare molto fruibile anche a chi non ha la fortuna di avere 3 settimane di fila libere. Molte persone lavorano e proprio per questo riteniamo che il cammino di Sant'Agostino possa offrire questa chance in più a chi vuole gustarsi l'esperienza del pellegrinare a piccole dosi, a piccoli tratti. Noi mettiamo a disposizione la credenziale del pellegrino, che è un documento famoso di identità dei pellegrini, che viene vidimata in ogni santuario toccato dal percorso e nei luoghi agostiniani del percorso. Quello che diciamo a chi volesse fare il cammino, partendo dal santuario di partenza, che è il santuario di Santa Maria delle Grazie a Monza, ci si può dotare della credenziale direttamente alla partenza, alla segreteria del santuario. Un'altra informazione che può essere utile è ovviamente logistica, cioè c'è un sito di riferimento che è www.camminodiagostino.it, dove sono scaricabili informazioni, le mappe, le tracce GPS, tutto quello che ormai un pellegrino moderno ama porre. Diciamo che l'esperienza del pellegrinare sul cammino di Sant'Agostino è molto, voglio dire, facile, perché comunque si tratta di camminare, però non presenta le asperità tipiche di chi si avventura in luoghi poco serviti. Qui siamo in un territorio molto urbanizzato e quindi i servizi di ospitalità, i servizi, non so, una farmacia, uno avesse bisogno di qualsiasi cosa, si ritrova veramente a portata di mano, quindi è un'esperienza, oso dire, davvero alla portata di tutti.
0: Per questa puntata è tutto, grazie per essere stati con noi. In redazione Alessandro Di Bussolo e Francesca Sabatinelli. Strada Facendo torna sabato prossimo.
2: Strada Facendo, in viaggio con la radio.
3: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
4: Rendez-vous quotidien avec l'information.
5: Daily appointment with the news.
4: Cita diario con l'informazione.
3: Amt mit d'informazione.
6: Buongiorno e ben ritrovati nel radiogiornale di Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Oggi è lunedì 31 agosto 2026. Notizie dalla Chiesa. Bisogna accettare le vie di Dio anche quando non corrispondono alle nostre attese, l'ha affermato il Papa all'Angelus da Piazza della Libertà a Castel Gandolfo ieri, mettendo in guardia dalla tentazione di pensare che il Signore sbagli o si disinteressi del suo popolo. Nella confusione di circostanze fuori dalle proprie aspettative, ha incoraggiato a seguire l'esempio di Pietro, non interrompere il dialogo, ma mettersi in docile ascolto. La grandezza del primo degli apostoli, ha affermato il pontefice, si manifesta anche in questo. Poi, dopo l'Angelus, Leone ha rivolto il suo pensiero al paese caraibico di Haiti, scosso dal massacro di Kenskov che ha provocato oltre 40 vittime. Ha assicurato la sua preghiera per il Nepal e per quanti con coraggio spezzano e distribuiscono il pane della pace. Infine, il ricordo della giornata mondiale di preghiera per la cura del creato di martedì 1 settembre, domani. Sul lago di Castel Gandolfo per affidare i figli feriti dalla guerra. Leone XIV sulla spiaggia del Georgios Beach, approdo della processione partita dalla chiesa di Maria Santissima del Lago, è arrivato a bordo del battello Falco, abbellito di fiori gialli e bianchi. Davanti alla folla ha recitato una supplica profonda e toccante, un affidamento alla Vergine che, guardando con benevolenza, incoraggia in tutti il desiderio della pace. Non cedere all'odio davanti alle ingiustizie, il male non sfiguri l'umanità. Nell'omelia della messa presieduta nella chiesa di Maria Santissima del Lago a Castel Gandolfo, seguita dalla tradizionale processione, Leone XIV si è soffermato sulla bellezza di tali gesti semplici di devozione, capaci di rinnovare la fede. In un mondo che liquida il perdono, a sinonimo di ingenuità e debolezza, ha detto, credere diventa invece una rotta verso la pace per continuare a navigare verso la meta desiderata. La Santa Sede, una diplomazia che crede nella pace, così l'ha definita Monsignor Paul Richard Gallagher al termine della missione a Mosca. Il segretario per i rapporti con gli Stati e le organizzazioni internazionali ha parlato coi media vaticani, tracciando un bilancio della missione diplomatica appena conclusasi. La preghiera per la pace delle chiese di Repubblica Ceca, Slovacchia e Polonia all'incrocio delle frontiere dei tre paesi lo scorso 22 agosto in occasione della festa della Beata Vergine Maria Regina, le comunità ecclesiali hanno marciato e pregato per la riconciliazione tra i popoli celebrando la messa. Chiese orientali, il Papa concede ai sinodi la facoltà di rimuovere i patriarchi. Con un motu proprio pubblicato il 29 agosto, Leone XIV ha stabilito la competenza del sinodo dei vescovi a rimuovere il proprio patriarca per ricomporre la comunione ferita, anche rimuovendolo dall'ufficio per causa grave, nel caso in cui fosse irrimediabilmente compromesso il loro legame. Spetterà al pontefice la concessione dell'assenso alla decisione sinodale. Norvegia, 100 anni fa la prima messa cattolica alle Svalbard. Monsignor Erik Varden, vescovo di Trondheim e amministratore apostolico di Tromsø, ha celebrato ieri, domenica 30 agosto, una messa solenne a Longyearbyen per ricordare l'importante anniversario. Nell'omelia ha riflettuto sulla vulnerabilità e sulla solitudine, invitando i cristiani a riscoprire un sano senso della realtà e a portare la riconciliazione, la guarigione e l'amicizia di Cristo a quanti sono isolati e perduti. Notizie dal mondo. L'Islanda non entrerà nell'Unione Europea per colpa anche della pesca e intanto l'estrema destra europea esulta. Il no ha vinto col 52,8% dei voti mentre l'affluenza è stata dell'82,5%. Il sì ha vinto nettamente nelle città, specialmente nella capitale Reykjavik, mentre il no ha prevalso nelle zone non urbane. Nel quesito si chiedeva ai cittadini islandesi se volessero riprendere i negoziati per entrare nell'Unione Europea interrotti 10 anni fa. Tra le ragioni principali della vittoria del no c'è anche il timore che l'ingresso nell'Europa possa mettere in difficoltà il settore della pesca, che è fondamentale per l'economia islandese. Entrare nell'Unione Europea significa infatti anche aprirsi a un mercato della pesca comune e questo spaventa i cittadini e la lobby della pesca. In giro per l'Europa vari esponenti di estrema destra hanno esultato per l'esito del referendum. In Francia Marine Le Pen ha detto che un'altra Europa è possibile. Nel Regno Unito Nigel Farage ha fatto i complimenti agli islandesi per essere rimasti indipendenti. In Italia la Lega ha esultato dicendo che questa è democrazia. Gli Stati Uniti hanno attaccato alcuni siti di lancio iraniani sull'isola di Larak sullo stretto di Hormuz. CENTCOM, il comando centrale degli Stati Uniti, ha riferito ai media che l'operazione aveva come obiettivo due piattaforme lanciarazzi iraniane, dalle quali stavano per essere sparate testate a grappolo contro obiettivi nello stretto di Hormuz. In risposta, l'Iran ha lanciato missili contro alcune basi militari statunitensi in Giordania. Fonti militari statunitensi e giordane affermano di aver intercettato e abbattuto quasi tutti i missili. Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha dichiarato che Teheran non sta cercando la guerra, ma che il paese risponderà con fermezza alle aggressioni. La Russia si sta preparando a degli attacchi massicci contro le strutture energetiche ucraine in risposta ai continui attacchi di Kiev sulle infrastrutture petrolifere e sulle principali aziende di e-commerce di Mosca. Nelle ultime settimane, infatti, l'Ucraina ha attaccato sistematicamente con droni molte strade, raffinerie e magazzini di smistamento. È riuscita a rendere difficoltoso l'approvvigionamento energetico in tutta la Russia, aumentando nel frattempo il malcontento della popolazione contro il regime di Putin. In questa situazione, una conclusione diplomatica e pacifica del conflitto sembra essersi allontanata. Sony e Warner hanno fatto causa ad Anthropic per violazione dei diritti d'autore di migliaia di canzoni. Le due aziende di distribuzione discografica hanno accusato Anthropic di aver piratato migliaia di canzoni protette da copyright e averle usate per allenare il suo modello di intelligenza artificiale Claude. Il risarcimento richiesto è di decine di migliaia di dollari per canzone. Questa causa rischia di diventare la più lunga e costosa per Anthropic a causa del numero enorme di brani coinvolti e della complessità delle leggi statunitensi sul copyright. Ma per l'azienda non è una novità. Lo scorso settembre aveva già chiuso un contenzioso record con un accordo da 1,5 miliardi di dollari, il più grande del settore fino ad ora. In Nepal i soccorritori stanno scavando nei tunnel di alcuni impianti idroelettrici per cercare di raggiungere centinaia di lavoratori che potrebbero essere rimasti intrappolati dopo la devastante esondazione che mercoledì ha colpito la zona himalayana di confine fra il Nepal e la regione cinese del Tibet. Le operazioni sono state rallentate dalle nuove piogge e dall'innalzamento dei fiumi che hanno più volte allagato le aree da cui si sta cercando di raggiungere le gallerie. Ieri il leader dei socialisti francesi, Olivier Faure, ha ufficializzato l'intenzione di candidarsi alle presidenziali del 2027. La sua era una candidatura attesa, ma non è detto che sarà definitiva. Prima di arrivare alle presidenziali, Faure dovrà vincere le primarie della sinistra, a cui sono attualmente candidati il leader di Place Publique, Raphaël Glucksmann, un liberale, i deputati socialisti Philippe Brun e Jérôme Gedi e Ségolène Royal, un'ex ministra che nel 2007 fu la candidata dei socialisti alle elezioni presidenziali e perse contro Nicolas Sarkozy.
7: Notizie dall'Italia. Si aggrava il bilancio del vasto incendio che per quasi 24 ore ha mandato in fumo il bosco, macchia mediterranea, oliveti, campi e anche alcune strutture agricole tra gli abitati di Arzane Delini, in Ogliastra. Inizialmente si era parlato di circa 200 ettari colpiti dal fuoco, partito sul versante di Arzana e poi direttosi verso Delini. Ora il Corpo Forestale Regionale ha stimato 250-300 ettari di superficie bruciata. A questo si aggiungono i gravi danni ad una segheria per un valore di 700-800 mila euro. Come ha ricordato anche il sindaco di Arzana, Angelo Stocchino, per spegnere le fiamme sono stati impiegati 3 Canadair e 3 elicotteri della flotta regionale, tra i quali 2 Super Puma. Prende il via quest'oggi in Emilia-Romagna, a settembre insieme, il progetto sperimentale della regione che prevede l'apertura anticipata e volontaria delle scuole primarie nelle 2 settimane che precedono l'inizio dell'anno scolastico, fissato per il 15 settembre. Sono circa 8.000 le bambine e bambini coinvolti in circa 150 plessi di 42 comuni, con attività extrascolastiche gratuite, finanziate con 3 milioni di fondi regionali. A fine settembre la regione presenterà i dati aggiornati sulla partecipazione e sull'andamento della sperimentazione. È una notizia completamente opposta. Le temperature anomale e gli alti tassi di umidità legati al cambiamento climatico, uniti alle carenze di istituti scolastici, hanno spinto una docente di una scuola di Agropoli, in provincia di Salerno, a presentare un'istanza urgente ai vertici istituzionali nazionali e locali, chiedendo il posticipo dell'apertura delle scuole. La docente sostiene fermamente che senza climatizzatori è a repentaglio il benessere di studenti e professori. In Italia almeno 249 persone sono morte per intossicazione acuta da sostanze nel 2025, quasi 5 ogni settimana e il 7,8% in più rispetto alle 231 vittime del 2024. Oggi 31 agosto, in occasione della giornata internazionale di sensibilizzazione contro l'overdose, Forum Droghe chiede che la prevenzione delle morti per overdose diventi un obiettivo misurabile delle politiche nazionali e regionali. I dati provengono dalla relazione annuale al Parlamento sulle dipendenze 2026 e riguardano i decessi direttamente accertati dalle forze dell'ordine. La cocaina è stata indicata come responsabile del 33% delle morti, confermandosi una delle sostanze di maggior impatto sanitario. Dopo il lancio del Cammino di Francesco, prosegue l'impegno del Ministero del Turismo alla valorizzazione dei cammini italiani come infrastruttura strategica del turismo lento, sostenibile e identitario. Un investimento che si concentra ora sul Salento, con il progetto per una via francigena del sud accessibile a tutti, finanziato dal Ministero, in fase di completamento, che interessa circa 120 km e 5 tappe della via francigena tra Lecce e Santa Maria di Leuca. Il percorso si candida anche come apripista in Italia per l'accessibilità in senso ampio, non solo disabilità motorie e sensoriali e cognitive, ma anche esigenze legate all'età, all'alimentazione e a condizioni temporanee. Un percorso, la via francigena, che si spera possa ricevere presto un riconoscimento UNESCO. E sono 16 titoli internazionali che sfidano il Quintetto Italia in corsa in questa edizione 2026 della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, e tutti con un'ossessione comune: raccontare il presente e le sue fratture. Quindi, nonostante ci siano autori diversissimi, hanno in comune che tengono in considerazione proprio le paure del presente. Tantissimi divi già confermati all'83esima edizione. Stando a quelli confermati, si va da George Clooney a Claire Foy, da Mia Wasikowska a Robert Pattinson, ai rocker King Gordon, Liam e Noel Gallagher, passando per la coppia Penelope Cruz e Javier Bardem, arrivando ad altri attori noti come Amanda Seyfried e Orlando Bloom. Si saprà comunque di più nei prossimi giorni. Notizie locali. Se ne va il mese di agosto e da domani anche il Friuli Venezia Giulia entra in quello che tra gli esperti viene chiamato autunno meteorologico, che inizia il 1 settembre per chiudersi il 30 novembre. Si chiude uno spaccato di 30 giorni che, se paragonato allo stesso periodo di 20 anni fa, restituisce un quadro senza margini o spazi per la diffidenza, soprattutto di fronte ai dati. Sono quelli catalogati giorno per giorno dal servizio meteorologico dell'ARPA. 3 stazioni, una nella pianura pordenonese, una in montagna e l'ultima al mare: Bruniera, Tarvisio e Lignano, come sentinelle di una transizione da un territorio con un clima continentale a qualcosa di simile ad una regione del sud Europa. Quest'agosto entrerà sicuramente nella storia del Friuli, con ben 8 gradi in più rispetto alla media stagionale degli scorsi anni. Intanto, il ghiacciaio del Montasio in sofferenza, con la neve dimezzata, si sta ufficialmente ridimensionando. Il più basso dell'arco alpino, esteso per 7 ettari ed è monitorato da diversi anni. Questa è solo una delle tante conseguenze del costante caldo in aumento. Coltello in festa Magnago ha fatto il pienone, commercianti soddisfatti. L'evento, dedicato al mondo delle lame in tutte le loro declinazioni, si è svolto in questo fine settimana e ha raggiunto la sua 22esima edizione, collezionando un altro enorme successo. E tornando a parlare del caldo, quest'estate ha riportato al centro il tema del caldo nelle scuole, soprattutto dopo le settimane di temperature elevate che hanno interessato anche i più piccoli. Aprici alla questione riguarda la scuola dell'infanzia di Rorai Piccolo, dove l'assenza di un impianto di raffrescamento esteso a tutta la struttura ha sollevato le segnalazioni dei genitori e un'interrogazione delle opposizioni. Ora il comune annuncia di voler cogliere la nuova opportunità finanziaria messa a disposizione dalla regione per intervenire sull'edificio. 10.000 euro raccolti con i mercatini di Natale. I genitori mettono i fondi per rinnovare le 24 aule delle medie Luzzatti. Il comitato genitori di Azzano Decimo è presente da 25 anni, anniversario festeggiato proprio quest'anno. Al momento i soci attivi sono una ventina. Per chi vuole unirsi, confermano, le porte sono aperte. Carenza di personale a caccia di infermieri in Argentina e in Ghana, il progetto della regione Friuli. La giunta regionale ha ufficialmente approvato una delibera che prevede uno schema di convenzione con l'Università di Udine. Questo fine settimana appena passato a Magnago è stato inaugurato il nido d'infanzia Petti Rosso. All'evento era presente l'assessore regionale alle infrastrutture Cristina Mirante, che ha illustrato il contributo della regione Friuli Venezia Giulia alla realizzazione della struttura. Notizie dal Bellunese. Quest'oggi parte ufficialmente una nuova fase per l'ospedale di Feltre. Parte infatti il grande cantiere di miglioramento sismico ed efficientamento energetico del padiglione della Palma. Un intervento da 32 milioni di euro, destinato a cambiare il volto del Santa Maria del Prato nei prossimi 4 anni. Un'opera che il territorio attende da tempo. L'area feltrina è infatti tra le più delicate del Veneto sotto il profilo sismico. Accanto alla parte antisismica arriva anche una riqualificazione energetica completa. La sfida però è un'altra, ossia quella di mantenere l'ospedale pienamente operativo durante i lavori. Un regolamento per la balneazione, quindi non un divieto assoluto ad avvicinarsi al Piave e un no secco a bagnarsi nelle torride giornate estive. Non è un passo indietro quello di Palazzo Rosso, che solo una decina di giorni fa aveva emesso l'ordinanza che vietava la balneazione su Piave Ardo, ma un modo per dettagliare quell'ordinanza. L'amministrazione di Belluno infatti metterà in moto la commissione urbanistica per disciplinare le modalità d'accesso a fiumi, torrenti e laghi, anche per definire i comportamenti consentiti. Alla base della decisione di pensare ad un vero e proprio regolamento ci sono ragioni di sicurezza. Questa causa delle temperature particolarmente basse con conseguente rischio di shock termico, fondali instabili, forti correnti, mulinelli e la presenza di rami sommersi. Situazioni che negli ultimi anni sono purtroppo state l'origine di più di un incidente anche nella provincia di Belluno. Mansarda distrutta dalle fiamme, scatta la solidarietà. 15.000 euro raccolti online in pochi giorni per le 8 persone sfollate. Oltre 200 persone hanno già donato. L'obiettivo è arrivare a 22.000 euro. Negli scorsi giorni, violenti temporali ai grandinati in Veneto, Stefania ha dichiarato ufficialmente lo stato di emergenza, con oltre 376 segnalazioni ai vigili del fuoco. Nel Veronese sono stati registrati danni per decine di milioni. A Falcade è stato scoperchiato il tetto del convitto Follador. L'area è stata interdetta al transito. Nella Gordina in tutto ci sono stati 7 interventi, anche a Rabba tra le più colpite. Notizie dal mondo dello sport, calcio, il Como espugna il Maradona, Inter Milan Juve Lazio in testa, Napoli sconfitto 2-1 dagli uomini di Fabregas, Frattesi fa sorridere Gattuso, Fiorentina già in crisi. E dalle corse, MotoGP, Marc Marquez su Ducati trionfa ad Aragon e riapre il mondiale, terza l'Aprilia di Bezzecchi, lo spagnolo della Ducati si avvicina a meno 19 dal leader del campionato Martin, solo quinto. E dal tennis, US Open al via, senza Sinner caccia il favorito, Paulini ok, Zverev punta al titolo ma tanti contendenti, l'azzurra torna in campo vincendo in 3 set. E dall'atletica, Battocletti vince e fa il record italiano anche nei 1500 metri, a Bellinzona la Trentina chiude in 3:57.54, migliorando il primato di oltre mezzo secondo. E dal ciclismo, mondiali MTB, l'Azzurra Corvi vince l'oro under 23, terza medaglia per l'Italia in Val di Sole, attesa per la prova elite uomini. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi lunedì 31 agosto avremo cielo in prevalenza sereno, poi formazione di cumuli sui monti. Sulla zona montana durante il pomeriggio saranno possibili rovesci temporali sparsi, che in serata potrebbero interessare localmente anche la fascia pedemontana. Temperature sopra la media del periodo. Domani, martedì 1 settembre, al mattino cielo velato. Dalle ore centrali maggiori schiarite su Pinore Costa, cielo variabile sulla zona montana con possibili rovesci qualche temporale, specie sulla fascia alpina. Sofferrà bora moderata sulla costa e sulla fascia orientale, temperature sopra la media del periodo. Tendenza per dopodomani, mercoledì 2 settembre, cielo variabile sulla zona montana, in prevalenza poco nuvoloso su Pinure Costa, non si esclude qualche rovescio pomeridiano sulla zona montana, sofferrà bora moderata sulla costa e sulla fascia orientale. La temperatura in pianura, in questi 3 giorni, toccherà una minima di 17 gradi e una massima di 33. Bene amici ascoltatori, allora concludiamo questa edizione quotidiana del Radio Giornale di Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Vi ringraziamo come sempre per il vostro cortese ascolto. Vi diamo appuntamento alla prossima edizione, augurandovi tutti un buon inizio di settimana e una buona giornata, sempre in nostra compagnia. Amici ascoltatori di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, vi ricordiamo che ogni sera alle ore 20:30 sino al 7 settembre Radio Voce nel Deserto trasmetterà in diretta dal Santuario delle Grazie in Pordenone la novena in preparazione alla festa della Natività della Beata Vergine Maria, mentre 8 settembre alle ore 9 verrà trasmessa la Santa Messa presieduta da Sua Eccellenza il Vescovo Giuseppe Pellegrini.

respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.

0: meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini 2026. L'amor che muove il sole e l'altre stelle.
1: Benvenuti per essere qui a questo incontro, in questa giornata di meeting. L'incontro è intitolato L'amore resiste? La provocazione dell'altro nell'era digitale. Prima di tutto, poi li presenterò in modo più adeguato dopo, vorrei che voi faceste un grande applauso alla sociologa, professoressa Eva Illouz, qui alla mia destra. Per la prima volta al meeting di Rimini, e alla mia sinistra Sergio Belardinelli, che conoscete già, un amico. Del meeting. Ecco, alcune parole prima di lasciare a loro la possibilità di approfondire questo tema, che non è un tema teorico. Infatti viviamo dentro a un paradosso e forse lo avvertiamo tutti. Non siamo apparentemente mai stati così liberi di amare e di scegliere chi amare, i giovani in particolare, ma non solo i giovani. Eppure è la prima volta che siamo condizionati da sistemi tecnologici così invasivi che pretendono di conoscere noi meglio di noi stessi. Infatti ci suggeriscono chi desiderare, con quale criterio, in che ordine di preferenza. Quella a cui proveremo di rispondere oggi non è quindi una domanda per addetti ai lavori, riguarda ciascuno di noi. Per intere generazioni la libertà di scegliere e chiamare è stata un ideale per cui lottare ed è diventata una grande conquista contro i matrimoni combinati, contro le convenienze di famiglia. Eva Illouz la chiama scelta positiva, la libertà di dire di sì a qualcuno. Oggi quella libertà in tanti casi si è ribaltata. Nel suo libro La fine dell'amore, Eva Illouz mostra come la libertà offerta ad esempio dalle app di incontri non sia più tanto quella di scegliere quanto quella di scomparire senza dover rendere conto a nessuno. La scelta negativa. Le piattaforme di incontri funzionano come un grande catalogo. Si scorrono profili, vengono impostati filtri, si cerca la persona giusta come si cerca l'articolo giusto in un negozio online. È la logica del catalogo, comoda, rassicurante, efficiente, ma trasforma l'altro in qualcosa che possiamo sempre prevedere, misurare, addirittura restituire se non ci soddisfa. Ecco, come un prodotto in garanzia che lo possiamo ridare indietro. In questo scenario la libertà consiste più che nello scegliere, nell'annullare la scelta che è stata fatta. Il sociologo Sigmund Bauman aveva descritto la nostra come una società liquida. Tutto fluttua, tutto è incerto, niente ha più una forma stabile. Eva Illouz va oltre perché parla di modernità esplosiva. Non dunque un'incertezza diffusa, ma lo scontro frontale fra una promessa di libertà senza limiti, puoi essere chiunque, amare chiunque, ricominciare quando e come vuoi, e invece dei vincoli di realtà che restano strettissimi, vincoli economici, vincoli familiari, vincoli di tempo. Ecco, questa frattura che ci viene fra ciò che ci viene promesso e ciò che davvero possiamo vivere genera rabbia, la sensazione sottile di essere stati truffati da una felicità garantita e mai arrivata. In questo clima, incontrare qualcuno, aprirsi all'altro, ricordate che il sottotitolo appunto dell'incontro è La provocazione dell'altro nell'era digitale, dicevamo, aprirsi all'altro è un'attività che richiede tempo, pazienza e anche disponibilità a essere vulnerabili, che è una delle cifre del nostro essere umani. E oggi comincia a sembrare un rischio più che un dono. Eva ci parlerà dunque di dinamiche drammaticamente attuali e capiremo perché i legami sentimentali sono sempre più in crisi, perché una delle cose che vogliamo fare qui col meeting, che il meeting da sempre cerca di fare, è quello di provare a capire meglio la realtà che stiamo vivendo. Sergio Belardinelli, da parte sua, da anni si interroga invece su che cosa può alimentare e tenere insieme questi legami fondamentali per la vita della nostra società e delle nostre comunità. Ecco, io ho finito, prima di lasciare la parola a loro, due proprio righe di presentazione di ciascuno. Evel Luz, sociologa franco-israeliana, insegna all'Università Ebraica di Gerusalemme ed è direttrice d'études al ES di Parigi. Prima donna a presiedere la Bezalel Academy of Art and Design di Gerusalemme, nel 2022 è stata classificata tra le sociologhe più influenti al mondo. Scrive per Haaretz, Le Monde e Die Zeit. È autrice di 15 libri tradotti in 25 lingue, tra cui Perché l'amore fa soffrire, Modernità esplosiva e La fine dell'amore. Il testo che ispira direttamente l'incontro di oggi. Sergio Belardinelli, filosofo e sociologo, dal 2000 è stato professore ordinario di sociologia dei processi culturali e comunicativi all'Università di Bologna, si occupa da anni dei grandi nodi etico-politici delle società complesse, bioetica, identità, famiglia, pluralismo culturale. Tra le opere più recenti, La comunità liberale e Il gioco delle parti, dedicato al ruolo della famiglia nella società di oggi, e ricordiamo anche L'ordine di Babele, le culture tra pluralismo e identità, e con Angelo Panebianco, All'alba di un nuovo mondo. Adesso ho proprio terminato e lascio la parola prima a Evel Luz e poi a Sergio Belardinelli. Grazie.
2: Grazie mille. Per prima cosa desidero ringraziare Marco Luigi e tutti gli organizzatori per avermi invitato a questo evento. È la prima volta che intervengo qui e spero non sia l'ultima. E sono davvero piacevolmente stupita dalla profondità, serietà di questa organizzazione, nonché dal calore e dall'ospitalità di questo splendido pubblico. Grazie. Quindi, grazie. La storia della famiglia è una storia di crisi perpetua, scrive Melanie Cooper. Questo senso di crisi è stato abbondantemente capitalizzato da varie circoscrizioni politiche, per la destra ad esempio, l'epidemia di assenza di paternità negli Stati Uniti indica il crollo del ruolo del maschio, mentre per i liberali la famiglia è stata oggetto di lotte per riconfigurare l'uguaglianza di genere e la sessualità. E Taylor Swift recentemente ha dichiarato di volere una famiglia ed è stata oggetto di una vera e propria tempesta mediatica, perché ha detto che questa è una cosa repubblicana da affermare, perché lei è conosciuta come democratica. Ecco, questo per mostrarvi fino a che punto la famiglia è diventato anche oggetto di contese politiche. Ecco, al contrario, l'intimità per sé sembra essere stata al riparo da questo discorso di crisi. Il matrimonio è stato ampiamente messo in discussione, ma l'intimità e l'amore sembrano invece rimanere l'utopia delle nostre società. Il matrimonio, appunto, sembra essere politicizzato, ma l'amore no. Il matrimonio è istituzionale, mentre l'intimità e l'amore sembrano essere puramente politicizzato, ma l'amore no. Il matrimonio è istituzionale, mentre l'intimità e l'amore sembrano

che oggi la famiglia sia così versatile mostra quanto sia forte questa istituzione, e si tratta dell'unica istituzione che è sopravvissuta nel corso della storia. Ma, come dicevo, la famiglia è stata profondamente politicizzata e quindi questo discorso di crisi si è come attaccato al tema della famiglia. Dall'altra parte, l'amore e l'intimità invece sono soggetti a una crisi molto più profonda, secondo me, che però è sfuggita al radar della maggior parte degli analisti e dei sociologi. Ecco, il motivo per questo è, credo, che sia molto più difficile concettualizzare l'intimità rispetto invece a parlare di un evento come un divorzio. Ebbene, noi pensiamo di sapere cos'è un divorzio ed è per questo che pertanto questo ci dà quasi diritto di parlare di crisi della famiglia, ci legittima in questo. Invece la crisi dell'intimità e dell'amore non hanno confini netti, non hanno determinazioni nette, non hanno una forma netta. Ecco perché ritengo che sia molto più difficile cogliere questa crisi, che invece è molto potente, ciononostante. Ecco, per capire la natura sociologica della crisi dell'intimità voglio appunto dire qualcosa su, innanzitutto, qual era il concetto tradizionale di matrimonio e di famiglia. Quindi, ma cerchiamo di compiere uno sforzo immaginativo per capire qual era il matrimonio tradizionale, che non doveva rispondere quindi a bisogni emotivi o psicologici delle sue parti, e appunto non si presupponeva che dovesse essere al servizio di un progetto individuale, poiché era un'istituzione sociale e quindi uomini e donne sapevano molto bene quali erano i ruoli, sapevano molto bene qual era, diciamo, il copione sociale che era legato a questi ruoli. E John Winthrop, quindi pensatore e avvocato puritano, nel XVII secolo ha scritto, ebbene, la famiglia è come un piccolo commonwealth, e quindi un commonwealth è come una grande famiglia. Con questo intendeva quindi che la società, la comunità, la chiesa, lo Stato erano, diciamo, coinvolti in un buon matrimonio, contribuivano ai suoi valori, e quindi il matrimonio rifletteva questi valori della società, e quindi gli individui obbedivano, si conformavano a queste regole, a queste norme del matrimonio, e quindi era un riflesso anche di ordine sociale, e la società a sua volta quindi dipendeva appunto dal fatto che i matrimoni funzionassero e rispettassero questo ruolo. Poi sì, poteva esserci anche affetto in questi matrimoni, ma in realtà il matrimonio non aveva come scopo avere una espressione affettiva, e quindi c'era, diciamo, anche una consapevolezza dei ruoli, e soprattutto c'era pochissima comunicazione emotiva. Usando le parole di Timothy Stephen, quindi il matrimonio si basava su una sorta di apartheid domestico, quindi le donne erano al servizio degli uomini che sfruttavano la loro mano d'opera, e le donne non avevano diritti, e questo era molto chiaro, era una divisione proprio anche a livello di diritti molto chiara. Poi, da metà del XIX secolo in poi, il matrimonio si trasforma, perché è sempre basato sulle disuguaglianze di genere, però subisce una trasformazione perché assume una valenza affettiva. John Demos appunto parla di una serra proprio affettiva, quindi non c'è più solo l'aspetto morale e sociale, ma la sfera emotiva diventa molto importante. Quindi il matrimonio conteneva ed esprimeva l'individualità delle sue parti, nonché anche degli eventuali bambini, e quindi a poco l'intimità arrivava al centro della coppia. Quindi la coppia a poco comincia a voler raggiungere e ottenere quindi il sacro graal dell'intimità. Quindi si può dire, in altre parole, che se si guarda la storia della classe media moderna, quindi vediamo che i soggetti riflettono questa evoluzione storica dell'intimità, perché l'intimità esprime proprio uno dei

0: credo fondamentali della società moderna. L'intimità si deve basare appunto sulla libera volontà e intenzione degli individui che appunto ne sono coinvolti, e quindi il libero soggetto si autodefinisce attraverso le proprie scelte libere. Questa libertà che definisce proprio l'intimità nella sua natura. Quindi l'intimità diventa antistituzionale, perché appunto diventa qualcosa che ha a che fare con l'individuo, e inoltre contiene una nuova modalità di conoscenza del sé, soprattutto attraverso le categorie sociologiche. Quindi nei nuovi modelli di intimità bisogna in un certo modo conoscere se stessi sempre meglio per potersi esprimere come si è. Bisogna riflettere su chi si è, e quindi a poco la psicologia entra in campo e prende il sopravvento nella cultura contemporanea. E quindi vediamo che quando questa conoscenza del sé viene accompagnata a alcune tecniche di comunicazione sostenute dalla psicologia, tutto questo contribuisce a creare una nuova modalità relazionale anche in termini di comunicazione e interazione. Poi a partire dagli anni 70 la comunicazione diventa centrale nella sfera della coppia. Questo significa che ora bisogna che nella coppia ci siano due persone che sappiano come comunicare, che si conoscano e che si coordinino nelle loro interazioni e azioni attraverso la comunicazione, un linguaggio che esprime emotività. Ecco, è questa l'intimità. Quindi quello che appunto sto per dire è che per questi motivi l'intimità è diventata estremamente complicata, e sembra qualcosa di controintuitivo, perché si pensa sempre all'intimità come un incontro di due persone, spesso in un momento molto intimo, ma in realtà l'intimità è diventata una forma sociale molto complessa. Ecco, vorrei appunto essere più chiara e spiegare meglio questo concetto. Alice Fairney ha scritto un romanzo intitolato Intimità. In questo romanzo ci sono Alexandre e Aida, che sono una coppia molto felice. Lei aspetta un bambino e appunto ha una amicizia con la sua vicina Sandra. Ha una libreria femminista ed è molto lontana e diversa da questa coppia felicemente sposata. Lei appunto ha rapporti occasionali di natura puramente fisica, è molto bella, ma ha scelto di vivere da sola, non vuole una coppia, non vuole essere in coppia. Ma poi avviene una tragedia verso la pagina 50 del romanzo. Ada, quindi la donna felicemente sposata, muore proprio durante il parto di suo figlio, e la sua morte lascia Alexander solo. Ora deve affrontare la vita da solo, improvvisare, e questo lo porta a diventare, diciamo, il protagonista di una nuova storia della sua vita che deve scrivere. E qual è questa nuova storia? È il fatto che appunto lui deve affrontare appunto la vita in un modo per il quale non ci sono delle regole sociali. Quindi si avvicina molto all'amica della sua defunta moglie Sandra, e in un certo senso lei diventa una sorta di madre surrogata per il figlio, e quindi Sandra si prende cura del bambino, appunto consumano i pasti insieme, condivide tante attività con Alexander, ma non hanno rapporti fisici. Quindi funzionano in un certo modo come coppia, ma non diventano mai una coppia vera e propria. Qualche appunto anno dopo Alexander si iscrive a un sito di incontri, incontra molte donne, e poi a un certo punto incontra Alba. Alba è una donna molto sofisticata, molto colta, bellissima, e Alexander sta per scoprire che lei non vuole avere rapporti con lui, poiché appunto si è definita come asessuale. È una nuova categoria, ci sono gli eterosessuali, i bisessuali, gli omosessuali, e questa donna si definisce come asessuale. Quindi Alexander quindi è passato da un modello di famiglia tradizionale in cui i ruoli erano piuttosto ben definiti, diciamo il copione era ben definito, a un mondo in cui tutto invece si basa su scelte, emozioni, sessualità, e quindi c'è un costante cambiamento di punto di vista, di angolazioni, e si vede quindi l'intimità della vita quotidiana che può assumere diverse forme. C'è la vita insieme, la sessualità, le emozioni, l'amore, il romanticismo, sono tutti aspetti separati, sfaccettature lontane che si possono ricombinare in modi diversi. Quindi Alexander di nuovo è passato da un matrimonio tradizionale a tante relazioni diverse in cui si passa dalla sessualità all'amicizia, all'attaccamento emotivo, all'affettività. Tutto si frammenta, esplode, diventa frammentato e separato. Quindi tutto questo è una perfetta rappresentazione appunto di quello che definisco come co-complessità. Ebbene, la complessità è un termine molto tecnico, tutti pensiamo di sapere cosa significa, ma in realtà non è così, perché complessità è un termine molto tecnico per chi analizza i sistemi sociali. Quindi per capire il termine di complessità bisogna innanzitutto partire dal suo opposto. Quindi partiamo da un sistema sociale semplice in cui norme, regole e codici guidano l'essere, il sé, guidano le interazioni e rendono le interazioni facili da prevedere e da gestire. Ecco, questo è un sistema sociale semplice. Nei sistemi complessi, che cosa abbiamo? Cos'è un sistema sociale complesso? È un sistema in cui ci sono tante componenti che interagiscono tra di loro in modi molteplici, seguendo, diciamo, regole che non sono generalizzate. Ad esempio, prendiamo ad esempio il traffico veicolare. Vediamo, è un sistema complesso poiché non si sa in anticipo come si svilupperà il traffico, non sappiamo come si comporterà, perché dipende da tanti elementi. Quindi la complessità è un fenomeno caratteristico in cui ci sono tanti oggetti diversi che interagiscono tra di loro, ad esempio in una folla, ad esempio nel caso del traffico, nei mercati finanziari. Ecco, qui vediamo che c'è un'interazione che non segue regole che conosciamo, diciamo, in anticipo. Quindi i sistemi complessi sono costituiti da molte parti e componenti che sono diversificati, quindi abbiamo parti individuali variegate le cui interazioni non sono conoscibili in anticipo. Questo significa che c'è un elevatissimo livello di incertezza. Quello che sto dicendo è che l'idea della complessità appunto si adatta benissimo alla descrizione dell'intimità, poiché sempre di più abbiamo due individui, ciascuno, ecco, torno all'esempio del romanzo, ogni individuo quindi ha le sue preferenze variegate, non so, nella vita sessuale vuole certe cose, per le emozioni ne vuole altre. Quindi più sono gli elementi e le componenti riconducibili a ognuno degli individui, più la complessità delle interazioni sarà elevata, e questo crea un sistema complesso. Quindi, perché tutto questo crea incertezza? Perché tutto questo rende molto più complesso capire come evolverà una relazione e che cosa succederà? Ecco, voglio farvi un altro esempio, sempre tratto da un romanzo, e concludere con questo. È un romanzo che ha vinto tanti premi in Francia, di Chloé Delhomme, e abbiamo Adelaide, 46 anni, che è single. Ha avuto una relazione di 9 anni, ma ora è single. E ora è tornata sul mercato, per così dire, per trovare una nuova relazione. Ecco, il romanzo si sviluppa intorno a questo. E quindi lei si chiede, ebbene, Io sono diventato un fantasma nel mercato dell'amore. Ebbene, questo è il filo rouge che percorre tutto il romanzo. E lei è alla ricerca dell'amore come donna di mezza età e si deve confrontare con la sfera sociale caratterizzata da tantissime possibilità create ad esempio da internet, quindi un mercato di possibilità. E ci sono questi incontri liberi fra questi individui sul mercato dove c'è una vera e propria domanda e offerta, ma lei appunto si accorge che non è molto richiesta, per lei la domanda è bassa soprattutto a causa della sua età, quindi il mercato delle donne di mezza età non è molto fiorente e quindi inizia qualche relazione, ma poi alla fine ciascuna di queste relazioni si rivelano fallimentari e quindi non portano mai a nulla e naufragano. Quindi ogni volta che incontra qualcuno, ebbene, si accorge che è sempre più difficile trovare una compatibilità, perché ogni individuo ha troppe sfaccettature, è troppo specifico, troppo complesso, quindi si rende conto che è molto difficile stabilire proprio una connessione con qualcuno e quindi lei vive una vita di complessità e quindi si trova anche a soffrire di questa complessità, perché questa complessità non la porta a prevedibilità e certezze. Quindi, concludo. Habermas, il grande sociologo tedesco, ha identificato la crisi sociale come un fenomeno che avviene quando norme definite a livello consensuale sono così degradate che la società quindi va allo sbando, si trova priva di regole. Significa quindi che quando non riusciamo più a metterci d'accordo sulle regole, sulle norme da seguire, ebbene, allora c'è una crisi conclamata perché non sappiamo più come comportarci. Quindi per lui, per Habermas, crisi significa quando non sappiamo come comportarci perché non abbiamo più norme, punti di riferimento, e allora l'individuo perde la sovranità su se stesso. Guardate il paradosso. Ebbene, prima Marco parlava proprio di paradosso. Abbiamo individui sempre più liberi e gli individui, essendo così liberi, perdono un principio di autosovranità. Per Habermas, quindi, la crisi è qualcosa che viene percepita anche dal sé in primis, e credo che siamo tutti d'accordo su questo. Basta anche guardare i media, ebbene, credo che ci sia ampio accordo sul fatto che viviamo tempi di profonda crisi e l'amore e l'intimità sono percepiti dalle generazioni più giovani come cose complicatissime da capire. Quindi qualcosa di irraggiungibile, di incomprensibile, e il motivo credo stia in modo paradossale in questo, proprio perché la libertà e le emozioni sono diventate così centrali in questi elementi che hanno creato una dinamica estremamente volatile, poiché queste stesse vere emozioni e questa stessa libertà associate alla specificità dei gusti e delle preferenze degli individui che creano questo elevatissimo livello di complessità e di incertezza. Quindi c'è stata una complessificazione delle relazioni e questo fa sì che anche il sé, benché sia così libero, non abbia raggiunto questo stato appunto di incertezza e autodistruzione quasi. Grazie.
1: Meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini 2026. L'amor che muove il sole e l'altre stelle.

0: forse.
1: La nuova forza.
0: La nuova pace.
1: La nuova civiltà dell'amore.
0: Radio Voce del Deserto da Pordenone.

0: Dio è amore misericordioso. L'essenza vera ed insondabile di Dio, uno e trino, è l'amore. Dio è amore, ci rivela San Giovanni nella sua prima lettera. Quando però Dio amore si imbatte nella miseria dell'uomo peccatore, allora l'amore divino diviene misericordia. La stessa parola misericordia nasce dall'unione tra la nostra miseria e il cuore, ossia l'amore, di Dio ed esprime il più grande e il più stupendo attributo del Creatore e del Redentore. Sì, anche del Redentore. Infatti, la manifestazione più alta e più concreta dell'amore misericordioso di Dio uno e trino verso di noi è lo stesso Gesù Cristo, il figlio diletto del Padre, il suo unigenito, che il Padre manda sulla terra a morire e a risorgere per la salvezza di noi peccatori. Dio ci ha tanto amati da dare il suo figlio unigenito, al fine di donarci la salvezza per mezzo di lui.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con tutti voi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. E non abbandonarci alla tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Litanie della misericordia di Dio. Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre, confido in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero inconcepibile. Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità. Misericordia di Dio, che nessuna mente umana né angelica può comprendere. Misericordia di Dio, da cui scaturisce ogni vita e felicità. Misericordia di Dio, al di sopra dei cieli. Misericordia di Dio, sorgente di miracoli e di eventi eccezionali. Misericordia di Dio, che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio, venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio, che sei sgorgata dalla ferita aperta nel cuore di Gesù. Misericordia di Dio, rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori. Misericordia di Dio, imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia. Misericordia di Dio, nell'istituzione della Santa Chiesa. Misericordia di Dio, nel sacramento del Santo Battesimo. Misericordia di Dio, nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo. Misericordia di Dio, che ci accompagni per tutta la vita. Misericordia di Dio, che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio, che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio, che ci segui in ogni momento della vita. Misericordia di Dio, che ci difendi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio, che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi. Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio. Misericordia di Dio, che ci sollevi da ogni miseria. Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia. Misericordia di Dio, che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza. Misericordia di Dio, che abbracci tutte le opere delle sue mani. Misericordia di Dio, che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio, in cui tutti siamo immersi. Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti. Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate. Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura. Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante. Misericordia di Dio, che infondi speranza contro ogni speranza.

Radio Voce nel Deserto vi propone l'ascolto dell'omelia domenicale tenuta da Monsignor Renato De Zan presso la parrocchia del Beato Odorico in Pordenone, tratta dai nostri archivi radiofonici.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo, dicendo: «Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai». Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: «Va dietro a me, Satana, tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Infatti, quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero, ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? Perché il Figlio dell'uomo sta per venire nella gloria del Padre suo con i suoi angeli, e allora renderà ciascuno secondo le sue azioni». Parola del Signore.
1: C'è qualcosa che non funziona. Il primo comandamento è: ama Dio e il prossimo come?
2: Se stesso.
1: E se io sono chiamato da Dio ad amare me stesso, se qualcuno vuol venire dietro me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce. C'è qualcosa che non funziona. Sì o sì? Certamente, se noi leggiamo a livello veloce i testi, rischiamo di fare questa considerazione. Gesù Cristo è in contraddizione con se stesso. Andiamo con calma e comprenderemo invece che le cose sono chiarissime. Per capire queste frasi così urtanti per certi aspetti, ma profondamente esigenti per certi altri, noi dobbiamo capire sotto quale ombrello Gesù mette queste frasi. E l'ombrello è questo: si può ragionare secondo Dio e gestire la propria vita ragionando secondo Dio. Si può gestire la propria vita ragionando come gli uomini. E Gesù dice a Pietro: guarda che tu stai ragionando secondo gli uomini, non secondo Dio. È chiaro che secondo gli uomini è molto importante l'immagine, è molto importante la ricchezza, la gloria, il potere, la giustizia, un opzionale, la verità, un altro opzionale, la compassione, ma proprio no. Ci sono due modi per gestire la propria vita: pensando secondo Dio e pensando secondo gli uomini. Questo ci deve essere chiaro. Certamente, se io gestisco la mia vita pensando secondo Dio, viene il momento in cui non c'è incontro con altre persone che gestiscono la vita secondo gli uomini, anzi c'è lo scontro. E Gesù dice: prima cosa, se vuoi venire dietro a me, impara a restare sotto. Prendere la propria croce in Oriente significa questo. Perché quando il condannato a morte prendeva sulle proprie spalle il patibulum, il braccio trasversale della croce, da quel momento lì in avanti non poteva più essere avvicinato da nessuno, neanche dalla propria madre, neanche dai propri parenti o amici. Solo. Gesù lo dice. Quando tu scegli di ragionare secondo Dio, non avrai il plauso degli altri. Molto spesso resterai incompreso. Ed è chiaro che nella logica secondo gli uomini, restare solo incompresi non è certo una vittoria. E allora, chi perde la propria vita, secondo la logica degli uomini, la guadagnerà secondo la logica di Dio. E chi guadagna la propria vita secondo la logica degli uomini, la perderà secondo la logica di Dio. È un parallelismo chiasmatico a livello di pensiero. Gli ebrei erano capacissimi di fare questi discorsi che a noi occidentali sono un pochettino difficili da ordinare, da mettere un pochettino uno dietro l'altro. Ma il messaggio è chiarissimo. Infatti, cosa dice Gesù a Pietro? Vai dietro a me. È una formula che il maestro adoperava quando il discepolo dimostrava di non aver capito niente dell'insegnamento del maestro. E il maestro diceva: riprendi il cammino da capo. Questo dice Gesù a Pietro. Non gli sta dicendo vai via da questo discepolato, non hai capito niente, sei un peccatore. No, gli dice semplicemente: guarda, le cose stanno così, tu non le hai capite, allora riprendi da capo il tuo discepolato, torna dietro a me per seguire le mie orme, i miei insegnamenti. Questa è l'essenza del Vangelo. E allora comprendiamo che quando Gesù dice: il massimo dei comandamenti è amare Dio, amare il prossimo come se stessi, si ama secondo la logica di Dio, non secondo la logica umana. Perché molto spesso quando io dico ti amo, a rischio di dire tu mi servi, hai delle qualità che mi sono utili, che mi piacciono, non c'è l'atteggiamento donativo, voglio che tu sia felice. Quindi non rifugiamoci dietro a comprensioni sbagliate anche del verbo amare. Amare se stessi vuol dire essere capaci di volersi bene secondo la logica di Dio. E tanto per fare un esempio concretissimo, siccome nella vita ci sono due qualità di cose, quelle che ci piacciono e quelle che ci fanno bene, e ringraziando Dio molto spesso le cose che ci piacciono ci possono fare anche bene, non facciamo difficoltà di scelta. Ma quando le due cose sono disgiunte e tu ragioni secondo Dio, scegli quelle che ti fanno bene, non quelle che ti piacciono. Apprendiamo dunque che questo Vangelo non è uno dei tanti, un Vangelo un po' delicato, da masticare lentamente, da digerire ancora più lentamente, ma la conclusione diventa tremenda, perché o tu entri dentro in questa riflessione con tutto ciò che ne consegue, altrimenti ci sarà qualche problema quando Dio renderà ciascuno secondo le sue azioni.
2: Radio Voce nel Deserto vi ha proposto l'ascolto dell'omelia domenicale tenuta da Monsignor Renato De Zan presso la parrocchia del Beato Odorico in Pordenone, tratta dai nostri archivi radiofonici.

0: Cari radioascoltatori, preghiamo ora insieme il Santo Rosario, recitato da Don Luca Giustarini in occasione della novena alla Madonna delle Grazie.
1: O Gesù mio,
2: perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime,
1: specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Ai monti di Giuda Maria salì.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle piene grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,

0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Madre delle grazie,
0: prega per noi.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Gesù, fra i maestri del Tempio resta,

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo regno, il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio.
1: Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno.
0: Porta
1: in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Salve Regina,
1: Madre di misericordia,
0: vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricordiamo l'Iesu di figli di Eva, a te sospiriamo gemente piangente in questa valle dell'acqua. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Santa Maria Madre di Dio, Madre delle Grazie, Santa Madre del Redentore, benedetta fra tutte le donne, delizia dell'Eterno Padre, contemplatrice del mistero di Cristo, splendore dello Spirito Santo, intelligenza della fede, onnipotenza supplice, immagine intatta della Chiesa di Cristo, silenzio aperto alla parola, magnifico libro di Dio, mistica terra promessa, anelito d'amore degli angeli, fiore di vita illibata, gioia di tutto il creato, tempio di tutte le grazie, aurora radiosa dei nostri giorni, sollievo alle debolezze dei figli, sostegno dei nostri propositi, aiuto contro ogni sventura, madre sollecita verso tutti i dolori, calda dimora per il tuo popolo, faro sul nostro cammino, tenero cuore per ogni preghiera, custode della nostra agricoltura, provvidenza per il lavoro, benigna vedetta del tuo santuario, regina della città di Pordenone, presidio sulle nostre case, sostegno per gli sposi, sorriso materno ai nostri bambini, speranza ai giorni dei giovani, difesa per la fede degli anziani, salute dei nostri malati, consolatrice dei carcerati, liberatrice dei nostri defunti dal purgatorio, madre sollecita per la Chiesa di Concordia Pordenone, guida e sostegno dei sacerdoti, regina dei monaci, custode della vita consacrata, madre sollecita per le vocazioni, guida sulla via del popolo cristiano, custode e protettrice delle forze dell'ordine, terrore del demonio, Maria Castellana d'Italia, Madre delle Grazie, Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, perdonaci, oh Signore. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, esaudiscici, oh Signore. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiera alla Madonna delle Grazie. Vergine Santissima, Immacolata Madre di Dio e Madre Nostra, Maria, tu che nell'anno 1624 ti sei dimostrata ai pordenonesi in questo luogo e lo hai santificato con la tua presenza, per continuare l'opera redentrice del tuo Figlio Gesù, ora volgi i tuoi occhi su di noi e continua la tua missione materna di intercessione e di perdono, di protezione e di grazia, di riconciliazione e di pace. E noi, o Madre delle Grazie, ricorriamo a te con fiducia nei rischi e nelle ansie della vita e ti invochiamo, Madre di misericordia e dispensatrice di grazie. Tu infatti sei la Regina Clemente che accoglie quanti nella tribolazione ricorrono a te. Tu sei la Madre di misericordia per ottenere dal tuo Figlio Gesù la remissione dei peccati. Tu sei la Madre dispensatrice di grazia che interviene incessantemente per noi presso il tuo Figlio Gesù, perché soccorre la nostra povertà con la ricchezza della sua grazia e con la sua potenza sostenga la nostra debolezza. O Maria, tu sei stata unita a Giuseppe, uomo giusto, da un vincolo di amore sponsale e virginale. Ti preghiamo che nelle nostre famiglie regni la comunione di amore, l'educazione, la fermezza nei buoni pensieri e la cura della vita interiore, e vi si riscopra la legge redentrice della fatica umana attraverso il lavoro. Madre, tu che ora sei assisa alla destra del tuo Figlio, veglia sulla Chiesa che lotta, che soffre e che spera, e come madre premurosa e dispensatrice di grazia, assisti ciascuno dei tuoi figli che Gesù ti ha affidato dalla croce. Infine, tu che sei la porta del cielo, o Maria, intercedi per tutti noi peccatori, perché ritorniamo al tuo Figlio per essere un giorno ammessi in quel regno dove l'amore non ha confini. Amen.

Carissimi radioascoltatori, vi proponiamo la meditazione che Don Luca Giustarini ci ha inviato in preparazione alla festa della Natività della Beata Vergine Maria.

Carissimi fratelli e sorelle, siamo a questo secondo giorno di preparazione alla grande festa della Natività della Beata e sempre Vergine Maria. E in questo cammino di novena, innanzitutto vogliamo che questo cammino non rimanga un cammino invano, ma sia veramente un progredire nella nostra vita spirituale. Ecco perché è importante che noi, attraverso gli occhi della fede, contempliamo la Natività di Maria come un segno speciale della grazia del Signore. Perché in lei noi, come dice la Divina Scrittura, vi vediamo la bellezza del cielo, la gloria delle stelle, una gloria che illumina tutto quanto il mondo. E di questa gloria, in modo particolare, noi sempre attraverso la fede contempliamo l'esultanza degli angeli, i quali, vedendo questa bellezza del cielo, esultano per questo grande dono che la Santissima Trinità ha fatto al mondo intero, cioè la beata e gloriosa e sempre Vergine Maria. E perché noi focalizziamo particolarmente la sua nascita? Perché la sua nascita per noi vuol dire tutto, vuol dire speranza, vuol dire aurora, vuol dire luce, un'aurora che illumina tutto il nostro essere. E ancora dice la scrittura, no? Come la stella del mattino in mezzo alle nubi. Pensate, in mezzo alle nubi del nostro terribile quotidiano risplende questa stella radiosa, questa stella che ci porta soltanto la salvezza. Ma perché noi oggi contempliamo questo grande mistero, no? Maria che nasce da Anna, Maria che nasce da Anna perché doveva essere la madre del Redentore. Cosa ha fatto Maria di modo particolare per far sì che Dio scegliesse questa creatura? Dio vede tutto, Dio sa tutto. E difatti, oltre a contemplare Maria, la sua profonda umiltà, Dio aveva visto che questa creatura avrebbe dialogato con lui. Avrebbe dialogato con lui. Una donna che si mette in dialogo, quindi si mette in ascolto di Dio. È vero che il Vangelo ci fa vedere pochissimi dialoghi, si può dire, della Madonna, ma il dialogo più importante è proprio nell'Annunciazione. In questa Annunciazione, nel quale Maria chiede che senso avesse questo saluto, no? Ave Maria, piena di grazia. E lo chiede perché? Perché attraverso questo dialogo così importante, Maria diventa in modo particolare la donna dell'ascolto, colei che ascolta questa parola, colei che sempre ascolta questa parola. Qual è infatti la difficoltà che troviamo noi oggi, no? È proprio questa, la difficoltà a dialogare. Allora, qual è il senso del nostro santuario in mezzo alla nostra città? Il primo senso che ha questa
costruzione sacra in mezzo a noi è un richiamo al dialogo, ma innanzitutto un richiamo al dialogo con Dio. Vi ricordate, no? Appena l'uomo peccò, non cercò un dialogo con Dio, ma andò a nascondersi per paura. Eppure il giorno prima possiamo dire che aveva dialogato con Dio, ma appena interviene il peccato, questo dialogo si interrompe. E al posto del dialogo cosa entra? Entra la paura di Dio. Difatti, dice la scrittura, si nascosero perché erano nudi. Quindi vedevano già in loro, no? Il peccato, già vedevano in loro la concupiscenza della carne. Ecco che si nascondono. Maria invece ci insegna che questo dialogo deve essere un dialogo che è insostituibile. Non ci può essere nessuna cosa che prende il posto di questo dialogo, con Dio. Ed è importante che il santuario diventa un luogo nel quale la città ritrova attraverso Maria il dialogo con Dio. E questo è importante, che una città lo riscopri. Ed è questo il senso della dimora di Maria in mezzo a noi. Ma partiamo da una constatazione puramente umana, puramente, potremmo dire, orizzontale, no? Oggi cos'è che fa paura? Fa paura il dialogo, no? Esempio: vuoi parlare con uno? Non hai il coraggio di andare da lui, di guardarlo negli occhi, di parlargli davanti, no? Oggi mandi un WhatsApp, oggi mandi un messaggio, lui non ti vede, tu non lo vedi, c'è come un muro che è il tuo cellulare e che ti impedisce di un dialogo sereno con la persona. A quante persone fa paura guardare l'altro negli occhi? Guardate invece come è diversa la pedagogia di Dio. Entra le grazie, trovi una donna bellissima che ti guarda negli occhi. Maria non ha paura di guardarti negli occhi. Anche se i nostri occhi non sono puri, santi come i suoi, ma lei ti guarda. Ti guarda sempre. Siamo noi che non la vogliamo guardare qualche volta, perché il dialogo fa paura. Se la Madonna avesse un cellulare, un WhatsApp, è molto facile per mandargli un messaggio, no? Ma perché Maria ti vuol guardare negli occhi? Come lei quel giorno guardò sicuramente in faccia anche bene l'Arcangelo Gabriele. Mica ebbe paura di guardare chi aveva davanti a lei. No, anzi, guardava e mentre guardava ascoltava. E così fa Maria con noi. Lei entra subito in dialogo con noi, perché ti guarda con quegli occhi profondi. E ogni volta che entri nel santuario e vedi quel volto, vedi quell'affresco, vedi quegli occhi che ti guardano con tanto amore, eppure sono un'espressione plastica di un pittore di qua giù, ma che riflette la realtà altamente spirituale che sta dietro a quell'affresco. Maria ti invita ad avere il coraggio di dialogare. In primis con Dio, perché se non dialoghi con Dio non sarai manco capace di dialogare con le persone.
E guardate che tutta la vita di Maria c'è un dialogo, possiamo dire quotidiano, silenzioso, fra lei e Dio. E a noi lo trasmette attraverso la fede, attraverso una fede che non ha paura di mettersi davanti agli altri. Ma scusate, non è questa, potremmo dire, la nuova strategia della Chiesa? La Chiesa non ha paura di mettersi davanti agli altri con i suoi pregi e con i suoi difetti e con le sue magagne, perché la Chiesa non ha paura di entrare in dialogo, non soltanto con Dio, ma anche col mondo, un dialogo fraterno, un dialogo sincero, un dialogo che non permette di nasconderci, ma come dice la Scrittura, tutto è alla luce del sole, anche le cose magari più fastidiose e più nascoste. La Chiesa ormai ha preso questa strada, no? Meno male. Una strada che significa limpidezza, una strada che significa che non ha paura di mettere in mostra la parte peggiore di lei, la parte peccatrice, santa nella sua globalità, ma peccatrice nelle persone. Non ha paura la Chiesa di presentarsi al mondo in questo modo. Ecco perché, se ben vi ricordate le parole sagge di Paolo VI, no? Chiesa, interroga te stessa, chi sei? Ma questo vale, fratelli e sorelle, per ogni singolo cristiano. Chi sei? Chi sei? E quante persone purtroppo non sanno chi sono? Tantissime ve ne sono. Non sanno chi sono perché? Perché manca questo profondo dialogo con il Creatore e di conseguenza manca un profondo dialogo con gli uomini. Pensate per un attimo, se le tre grandi religioni di questa terra, cioè la cristiana, l'ebraica, la musulmana, adorando tutti l'unico e medesimo Signore, entrassero in dialogo tra di loro, avremmo garantito la pace. Ma questo non sempre è possibile per l'egoismo e per la cattiveria umana, perché vuol dire che qualcuno che pensa di pregare Dio in realtà non lo prega. Perché se preghi il Dio dell'unità, della pace, dell'amore, senti dentro questa forza, questa spinta dello Spirito Santo che ti dice non aver paura, tendi la mano. Ma questo non soltanto a livello puramente, potremmo dire, internazionale, ma ci rendiamo conto che spesso siamo incapaci di instaurare un dialogo nelle nostre case. Quanti silenzi colpevoli, quanti silenzi per lavarsi le mani, per non compromettersi, perché sporcarsi le mani non lo vuol fare nessuno. Quanti silenzi colpevoli, perché manca il dialogo. Maria invece ti insegna sempre a questo, no? Anzi, ti spinge con la sua preghiera a entrare sempre in dialogo con Dio e di conseguenza con te stesso. Perché dico così? Perché spesso noi siamo capaci anche di mentire a noi stessi. Allora ecco che il santuario diventa il luogo dove l'uomo va a scuola per dialogare. Quando va davanti a quell'immagine benedetta e miracolosa della nostra Madonna delle Grazie, va davanti a quell'immagine per dire: Maria, mi insegni a dialogare con Dio e con tutti? La nostra cattolicità ci porta proprio a questo,
ad avere il coraggio di dialogare con Dio. E guardate che Dio usa sempre questa pedagogia, perché dialoga con tutti gli uomini di buona volontà. Se questo lo fa Dio, che è il nostro creatore e il nostro Signore, quantomeno noi. Ma l'esempio è sempre Maria. Maria che ci chiama nella casa del dialogo. Potremmo dire il nome vero di ogni santuario mariano dovrebbe essere questo: questa è la casa dove l'uomo impara a dialogare. Ed è questo oggi il punto fondamentale che manca. Pensate che questo manca tra i nostri adolescenti, tra i nostri giovani, non soltanto potremmo dire negli adulti, ma in loro in modo particolare. Questa scuola. D'altronde, per andare a scuola del dialogo non puoi seguire, come dicevo ieri, la mondanità, perché il principe di questo mondo è sempre il diavolo e non mi sembra che sia un maestro di dialogo. Quindi non possiamo cadere nella mondanità, ma dobbiamo cadere sempre nel solco del Vangelo, dove lì impariamo il dialogo. Difatti il santuario mariano, potremmo dire, è l'icona della casa di Nazareth, dove Gesù, Giuseppe e Maria non soltanto fra di loro dialogavano, ma prima di tutto dialogavano con Dio. Quante volte Gesù si ritirava, dice il Vangelo, a pregare, a dialogare con il Padre suo. Allora noi oggi vogliamo dire questa a Maria: Maria, insegnami a dialogare, insegnami ad avere il coraggio di dialogare, insegnami a non aver paura di dialogare come hai fatto tu. Sei lodato Gesù Cristo.

Noi ringraziamo Dio continuamente, perché avendo ricevuto da noi la parola divina della predicazione, l'avete accolta non quale parola di uomini, ma come è veramente quale parola di Dio che opera in voi che credete.

Ti raccomandiamo i sacri ministri che hai chiamato a te da questa vita. Fa che cantino in eterno la tua lode nella liturgia del cielo.

0: Dio Onnipotente, che hai sostenuto i tuoi fedeli nella fatica di questo giorno, accogli la preghiera della sera come sacrificio di lode per i tuoi doni. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: nuova luce,
1: la nuova forza,
0: la nuova pace,
1: la nuova civiltà dell'amore.
0: Radio Voce del Deserto da Pordenone.

0: Il canto del pane. Meditazioni sul Padre Nostro di Hermes Ronchi. Voce di Monia Parente.
1: In ogni epoca i cristiani hanno tentato di giungere all'essenza, al nocciolo del cristianesimo. Ebbene, il Vangelo stesso ce lo trasmette con il Padre Nostro. È in una preghiera e non in una dottrina o in un insieme di dogmi che è riassunto il messaggio di Gesù. E ciò è denso di significato. Pregare è l'Evangelo. Buona, lieta e umana notizia fatta risuonare in una cultura che ha perso la fiducia, piena di divinità irate e di miti sfiduciati. Preghiera è relazione. Il Vangelo non si riassume in una verità, bensì in una relazione. In principio non c'è la preghiera. In principio c'è uno shock esistenziale. La preghiera non è il primo atto dell'uomo. Prima c'è un'esperienza, un grido, la passione del dolore, un amore, la carezza della gioia. Ed è da questa sorgente che nasce l'orazione come supplica e come canto, talvolta come contestazione. Bisogna essere ben vivi per saper pregare. Non fa eccezione neppure la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Il Padre Nostro nasce dall'esperienza più radicale e profonda di Gesù. Rileggiamo Marco, l'evangelista che non riporta il Padre Nostro come formula, ma che ci riporta invece il momento sorgivo dell'invocazione tipica di Gesù. Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e cominciò a sentire paura e angoscia. Gesù disse loro: «La mia anima è triste fino alla morte. Restate qui e vegliate». È la tragedia di chi vede fallire il proprio progetto. Gesù vive l'angoscia della morte. Non recita, non è assistito neppure dai suoi amici. Poi, andando un po' avanti, si gettò per terra e pregava che, se fosse possibile, passasse da lui quell'ora e diceva: «Abba, Padre». Abba è la parola chiave del Vangelo, un termine aramaico, la lingua materna di Gesù, che anche i cristiani di lingua greca ripetono. Paolo afferma che lo Spirito in noi prega gridando «Abba, Padre». È questa una delle pochissime parole che sappiamo pronunciate così, con questo suono, da Gesù stesso. Una parola detta nell'orto dell'agonia, nel momento della scelta decisiva. Riuscire a chiamare Dio come Padre, nel momento in cui la prospettiva è quella di una morte infamante e dolorosa, significa accettare di restare fedele a Dio, costi quel che costi. Significa la fiducia che oltre le soglie della morte la vita non affonderà nel nulla, ma fra le braccia di un amore. Il Padre Nostro lo si capisce solo in questa situazione di shock esistenziale.

Il Padre Nostro non è una formula. Ne abbiamo infatti due edizioni diverse in Luca e Matteo e una lunghissima in Giovanni al capitolo 17. I primi discepoli non si sono preoccupati di riportare materialmente le parole di Gesù riguardo al pregare. Le parole possono variare, ma il contenuto e il cuore sono gli stessi. Gesù non ci ha trasmesso una formula da ripetere fedelmente, ma piuttosto uno stile per cui possiamo pregare come Lui ha fatto. E il come conta più del ciò. È strano che Gesù, la parola di Dio, non abbia codificato il suo messaggio in uno scritto, in parole definitive. È strano che abbia addirittura predicato e comunicato in una lingua effimera e popolare. È strano che i quattro evangelisti si prendano la libertà di ritocchi, aggiunte, divergenze. Tutto questo avviene perché Gesù vuole comunicare non una formula cristallizzata, ma il gemito e il fuoco di una passione unica per la vita, l'eco di una esistenza straordinaria. Insegnaci a pregare non significa banalmente insegnaci una preghiera. Gesù non ha insegnato delle formule, ma ha rivelato un modo di stare davanti a Dio, un modo di stare con gli altri e di vivere nel mondo. Da questa situazione vitale, da questa rete di relazioni con Dio e con gli altri, nasce la grande preghiera del Padre Nostro. La scuola di preghiera di Gesù presuppone la sua scuola di vita. Per capire la preghiera di Cristo non basta conoscere il messaggio del Regno, bisogna sentirne fino in fondo gli interessi e vivere la sua stessa avventura. Il Padre Nostro non è una preghiera per tutti, è una preghiera per gli apostoli, rivelata prima di tutto a coloro che hanno lasciato casa, famiglia, professione e tutto hanno rischiato dietro a questo itinerante guaritore senza riserve. Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli. E Gesù disse: «Voi, quando pregate, dite Padre». Voi discepoli, voi mio gruppo che cercate il regno, voi amici dei piccoli. Anche oggi, per poter pregare la preghiera di Gesù, bisogna essere dei suoi. Possono pregare soltanto coloro che si sforzano di vivere, sull'esempio dei primi discepoli, una vita di sequela. La scuola di preghiera di Gesù non ci dice per che cosa dobbiamo pregare, ma come dobbiamo essere e vivere per poter pregare a quel modo. La scuola di preghiera di Gesù presuppone la sua scuola di vita, vivere proiettati verso l'altro, esistere per Dio, per guarire la vita. Gesù non ci ha rivelato una preghiera, ma ha rivelato noi attraverso una preghiera.

0: Colui che prega è sempre voce di ogni creatura e c'è un immenso peso di lacrime in tutto ciò che vive. Il mondo è aggressivo, ci sono vene aperte da ogni parte. Nemmeno la vita quotidiana sfugge alle ombre dell'assurdo, dell'enigmatico, del crudele. Per questo, forse, la sensibilità moderna è pervasa da accuse contro Dio, contro il Padre. Anzi, molti uomini d'oggi ripetono, in rivolta o rassegnati, le parole di Marcione, un eretico del secondo secolo: «Dio è padre di nessuno», oppure «Dio che sei nei cieli, restaci». Se Dio è onnipotente e buono, perché non elimina il male e il dolore? Nel Padre nostro, io divento voce del dolore, a sua volta voce della creazione. Il Padre nostro è una preghiera espropriata, l'orazione in cui mai si dice io, mai mio. La preghiera in cui si è liberi dalla tirannia di questo io che vuole mettersi al centro. Il primo atteggiamento per pregare è un decentramento, è imparare a dire tu, il tuo nome, il tuo regno, la tua volontà, e di conseguenza imparare a dire noi, il nostro pane, i nostri debiti, il nostro male. Pregare è decentrarsi dal proprio io e ricentrarsi nella relazione. Il segreto del Padre nostro è la relazione. In questa preghiera la passione per il cielo si coniuga con la passione per la terra e la causa dell'uomo diventa la causa di Dio. Qui udiamo la sua voce che continuamente dice «va», che continuamente chiama e dice «vieni», «vai verso l'uomo», «vieni verso il Padre». Non si può pregare se non si ama con la stessa intensità il cielo e la terra. Il Padre nostro è la preghiera degli appassionati. È nata da un'immensa passione ed è destinata non a grigi impiegati, ma a gente ben viva, appassionata di Dio e degli uomini.
1: Ti invocava con tenerissimo nome, la faccia a terra e i sassi a terra bagnati da gocce di sangue. Le mani stringevano zolle di erba e fango. Ripeteva la preghiera del mondo: Padre, Abba, se possibile. Solo un ramoscello d'olivo dondolava sopra il suo capo a un silenzioso vento.
2: Il canto del pane. Meditazioni sul Padre Nostro di Hermes Ronchi, dall'omonimo volume pubblicato dall'Edizioni San Paolo. Voce di Monia Parente.

0: Acqua Viva. Voce dei profeti del nostro tempo. Dalla voce di Don Luigi Maria Ipicoco trasmettiamo ora un insegnamento dal titolo
1: La speranza di Maria e Giuseppe. Buona

Riprendiamo il nostro cammino che abbiamo iniziato ieri. Dicevamo che questi giorni per noi sono giorni in cui certamente stiamo cercando qui in questo santuario una grazia. È la grazia di accorgerci della grazia del battesimo che è dentro ciascuno di noi. E ieri ci siamo fatti aiutare da Maria e da Giuseppe per cercare di dire una parola, di illuminare un po' la grazia della fede, il dono della fede, la virtù teologale della fede che abbiamo ricevuto e che c'è dentro il nostro cuore. Maria e Giuseppe ci hanno un po' aiutato a capire come riconciliarci con questo dono della fede, come non pensare in maniera distorta il dono della fede. E abbiamo scoperto che avere la fede significa avere quel dono che pone nel nostro cuore la domanda giusta e spalanca la nostra testa, i nostri ragionamenti, le nostre scelte, il nostro cuore, la nostra capacità di scegliere, di vivere alla volontà di Dio. Se dovessimo tradurlo in maniera molto concreta, dovremmo dire così: quando una persona si sente amata, da quel momento in poi pensa, ragiona, sceglie e vive diversamente. Quando una persona non si sente amata, pensa, ragiona, sceglie e vive in un altro modo. Solitamente quest'altro modo è quel modo triste, angosciato con cui tante volte noi ci troviamo a combattere. E pensiamo che avere il dono della fede o venire da Maria a domandare questo dono, questa grazia, significa in qualche maniera convincere Dio ad amarci. Ma noi non dobbiamo convincere Dio ad amarci. Dio ci ha già amati. Ha dato suo figlio per ciascuno di noi. Se tu sai di essere amato, non puoi più vivere come se tu non fossi amato. Sapete, e poi prendiamo un po' il discorso di questa nostra seconda catechesi, è il grande dramma di alcuni personaggi biblici. Vi ricordate che cosa fa Caino nel racconto della Genesi? A un certo punto ammazza suo fratello Abele. E sapete perché lo ammazza? Perché pensa che Abele sia più amato di lui. Anzi, che Abele è amato e che lui non è amato. E vi ricordate come si conclude il racconto della Genesi, il grande racconto della Genesi, con un'altra esperienza di fallimento di fraternità, i fratelli di Giuseppe? Perché tentano di uccidere loro fratello Giuseppe? Poi non trovano il coraggio di ucciderlo, ma lo vendono agli egiziani. Perché loro sono convinti che Giuseppe è amato, a differenza loro. È amato da loro padre. Guardate, io credo che questo sia veramente interessante per ciascuno di noi. Se tu sei amato e ti senti amato, vivi in un certo modo. Se tu non sai di essere amato e non ti senti amato, questa cosa tira fuori da te il peggio di te, il Caino che è seppellito nel tuo cuore, i fratelli di Giuseppe invidiosi che tutti ci portiamo dentro. Avere o no il dono della fede non significa dire io ho la fede e quindi dico Dio esiste. No, avere il dono della fede non è dire Dio esiste, ma dire Dio mi ama. E vivere la nostra vita a partire da questa certezza che sono amato. Ma essere amati ci mette al sicuro dalle crisi, dalle domande, dal modo nostro tutto umano di aggiustarci le cose? No. Questo amore, questa consapevolezza dell'amore che è la fede, cambia la nostra vita, la converte. Ecco perché noi abbiamo bisogno del dono della fede ed ecco perché San Paolo a un certo punto usa questa espressione. Quando si studia teologia la si pronuncia in latino questa frase. Fides ex audito, la fede viene dall'ascolto. E vi ricordate ieri che cosa dicevamo? Che cosa ravviva dentro di noi il dono della fede? Il Vangelo. Leggere il Vangelo. Usare il Vangelo come la grande chiave di lettura attraverso cui la nostra vita riceve il dono della fede, perché il Vangelo non cambia solo le nostre idee,
Il Vangelo è la buona notizia di saperci amati e far arrivare dentro la nostra vita questa buona notizia che noi siamo amati e che siamo talmente tanto amati che Dio ha dato suo Figlio per ciascuno di noi. C'è un racconto molto bello nella spiritualità ortodossa, nelle chiese orientali, un libro che, diciamo così, è il corrispondente dell'imitazione di Cristo per noi occidentali. Noi abbiamo l'imitazione di Cristo come un libro così importante che ha segnato tanto la spiritualità cristiana in Occidente. In Oriente hanno I racconti di un pellegrino russo, che è un libro altrettanto affascinante e pieno anche di molti spunti che aiutano nella vita spirituale. In uno di questi racconti si parla di un uomo che è posseduto da un demonio. E sapete che cosa esorcizza quest'uomo? Leggere il Vangelo. Quest'uomo ascolta e legge il Vangelo. Piano piano la lettura di quel Vangelo lo esorcizza, lo libera dal demonio. Ed è bello pensare questo, perché cosa fa il Vangelo? Ci libera dal demonio che ci fa guardare le cose da un punto di vista sbagliato, dal basso. Che dicevamo ieri, ci suggerisce risposte troppo frettolose a domande grandi, serie. Ci libera da tutte quelle voci che ci dicono: ma tu non vali niente, tu non sei amato, nessuno ti vuole bene, non sarai mai felice. Il Vangelo fa questo. Quando tu leggi il Vangelo ti libera il cuore da tutta questa tentazione che ci abita. Ecco perché non possiamo fare a meno del dono della fede, ed ecco perché come cristiani noi dobbiamo tornare potentemente al Vangelo, alla parola di Dio, nutrirci di questa parola, perché è l'unica cosa che ravviva in noi questo dono. Oggi parliamo di speranza, che è il secondo dono, la seconda virtù teologale. Anche questa l'abbiamo ricevuta il giorno del nostro battesimo. Ancora una volta, così come stiamo facendo in questi giorni, ci faremo aiutare da Maria e da Giuseppe. Questa sera non abbiamo avuto necessità di leggere due brani del Vangelo, non abbiamo avuto fastidio ad andare a cercare il punto di vista che ci racconta Matteo e Luca, perché in realtà nella storia che questa sera abbiamo ascoltato sono già tutte e due lì presenti, Maria e Giuseppe, in un episodio stranissimo che si staglia a un certo punto dell'adolescenza di Gesù. Gesù ha 12 anni e il Vangelo apre una finestra, è rarissimo, perché in realtà i 30 anni di vita nascosta che Gesù passa a Nazareth sono 30 anni nascosti, silenziosi, non sappiamo molto di questo periodo, che è un periodo prezioso per Gesù, è il periodo che lo prepara alla vita pubblica. Una delle rare volte in cui il Vangelo accende una luce e apre una finestra su questo periodo lungo della vita di Gesù è proprio questo episodio adolescenziale. Gesù ha 12 anni, la famiglia di Gesù si reca a Gerusalemme per la festa. Anche qui apriamo una parentesi: un uomo adulto ai tempi di Gesù, un israelita adulto, deve recarsi a Gerusalemme almeno 3 volte l'anno: la Pasqua, la Pentecoste, la festa delle capanne. Le donne non sono obbligate. Se vogliono, possono partecipare a questa festa. Maria partecipa a questa festa. Insieme, come famiglia, vanno a Gerusalemme a festeggiare. Ma capita una cosa stranissima. Quando stanno tornando a casa, Gesù non è con loro. Gesù non è più con loro. E non se ne accorgono subito. Se ne accorgono dopo. Ognuno certamente pensava che Gesù fosse con l'altro. Le carovane, così come molto spesso succede anche nelle nostre case, no? Quando si organizza un pranzo con i nostri parenti, i nostri amici, i maschietti hanno argomenti da maschietti, le donne hanno argomenti da donne, e a volte si creano proprio delle comitive che sono separate tra di loro, senza bisogno di nessun regolamento.
Maria pensa che Gesù sia con Giuseppe, Giuseppe pensa che Gesù è con Maria. Si accorgono a un certo punto, dopo che hanno viaggiato per un giorno, che Gesù non è lì presente. Ecco, tenete a mente questa scena, accorgersi che Gesù non c'è. Lo sapete a che cosa equivale questo dentro la nostra vita? Il Vangelo, raccontandoci questa scena, ci spiega che cos'è la disperazione. La disperazione è accorgersi, a un certo punto, che Gesù non c'è più nella nostra vita. Io lo so che noi in questo momento storico, nella cultura che abitiamo, forse non siamo abituati a sentire ad alta voce che il motivo vero della disperazione delle persone è la mancanza di Cristo dentro la loro vita. E sapete perché? Perché non ci accorgiamo di una cosa molto semplice. Quando Gesù viene a mancare nella vita di una persona, quella persona se ne accorge da una cosa tremendamente concreta. Non trova più il motivo per cui la sua vita vale la pena. Tu sai che ti sei perso Gesù quando non trovi un motivo valido per cui devi svegliarti la mattina. Tu hai perso Gesù per strada quando non trovi più un motivo per amare tua moglie, tuo marito, per stare in quella famiglia. Quando non trovi più un motivo per cui affrontare il lavoro, la vita di ogni giorno, le difficoltà, le cose belle e meno belle della nostra esistenza. Questa è l'esperienza che fanno Maria e Giuseppe perdendosi Gesù. Sperimentano sulla loro carne, sulla loro pelle, la disperazione. Laicamente noi dovremmo dire questo: la disperazione è perdersi il motivo della vita. Per noi cristiani questo motivo ha un nome e un cognome. È Gesù Cristo questo motivo. La speranza invece è esattamente il contrario. Una persona ha speranza quando ha un motivo per cui alzarsi la mattina, voler bene a qualcuno, un motivo per cui affrontare le difficoltà, un motivo per cui fare tutto quello che fa. Queste sono le persone che hanno speranza. Ed è interessante che il cristianesimo ci dice che questo motivo non è frutto di sforzi nostri, è un dono. Il dono della speranza. Perché ci rivolgiamo a Maria e Giuseppe per capire il dono della speranza e soprattutto per cercare di attualizzarlo dentro la nostra vita? Perché molto spesso noi non siamo abituati a comportarci come loro si sono comportati davanti a questa esperienza di non senso, di disperazione. Molte volte noi, quando ci accorgiamo di non avere più un motivo, abbiamo paura a dirlo ad alta voce, che non abbiamo un motivo. E cosa facciamo? Cerchiamo di andare avanti comunque, a forza di volontà. Ci imponiamo che comunque dobbiamo andare avanti, che comunque va fatta questa cosa. Usiamo il volontarismo, atti di volontà per andare avanti nonostante tutto e tutti. Questa cosa inizialmente è lodevole, eh? Andare avanti anche se non trovi più un motivo. Ma se tu vai avanti solo di muscoli, senza avere più un motivo, a un certo punto ti esaurisci. A un certo punto ti svuoti. A un certo punto non hai più le forze per fare niente. Ecco che cos'è la santità. Maria e Giuseppe, quando si accorgono che non hanno più Gesù, che non hanno più questo motivo, quando si accorgono della loro disperazione, dice l'Evangelista, tornarono indietro a cercarlo. Ecco, vedete, cari fratelli e care sorelle, io questa sera vorrei che ci fermassimo per un istante su questa scelta. Innanzitutto, noi ce l'abbiamo un motivo per cui facciamo le cose che facciamo?
un motivo abbastanza forte da giustificare le nostre scelte, i nostri sacrifici. O anche noi abbiamo delle mancanze, dei vuoti. Anche noi a volte sperimentiamo un non senso, una disperazione. Abbiamo il coraggio, come Maria e Giuseppe, di dirlo ad alta voce che ci siamo persi il motivo. Abbiamo il coraggio, come Maria e Giuseppe, di tornare indietro, di andare a cercare questo motivo. Uno dovrebbe dire: ma io vado a messa tutte le domeniche, io prego nella mia giornata, io non dovrei perdermi questa speranza. Ma il cristianesimo non è che queste cose succedono sempre agli altri e a noi no, perché noi comunque andiamo a messa o diciamo delle preghiere. Io vi ricordo che i protagonisti di questa storia sono la Vergine Maria e San Giuseppe. Devo sottolineare ancora questo passaggio? È la Madonna e San Giuseppe che si sono persi Gesù per strada, vi è chiaro? Allora, se persino Maria e Giuseppe hanno vissuto questa esperienza umanissima a un certo punto, di perdere di vista questo essenziale, ma chi siamo noi per sentirci al sicuro? Chi siamo noi per pensare che basta tenere in piedi la nostra religione per dire: a me questo non capiterà mai? No, fratelli, questa cosa capita anche a noi, ma il cristianesimo lo si vede da come reagiamo davanti a questa esperienza. Lì si vede se tu stai vivendo cristianamente. Perché quando ti accorgi che questo succede dentro la tua vita, come Maria e come Giuseppe, devi manifestarlo. Non devi far finta di niente, non devi andare avanti comunque, ma devi tornare indietro a cercarlo. E sono rimasto colpito oggi, mentre spulciavo alcuni scritti di Don Dolindo Ruotolo, oggi sono andato a pregare sulla sua tomba, quando lui approfondisce questo brano del Vangelo, dice: inizialmente non ci avevo mai pensato, ma ha ragione. Dice: inizialmente Maria e Giuseppe dove cercano Gesù? Nella comitiva. Ma non lo trovano. Non succede così anche a noi? Quando sentiamo questo vuoto, questa mancanza, questo non senso, quando siamo disperati, a chi ci rivolgiamo? Alla comitiva, alle persone che sono intorno a noi, parenti e amici. Vedete, è lì che certe volte nascono delle relazioni tossiche. È proprio perché ci sentiamo vuoti e senza senso che ci andiamo a cercare persone per riempire questo. Ma non c'è Gesù in quelle relazioni. Non c'è Gesù. Nessuno può riempire quello spazio. Nessuno può essere quel motivo se non Gesù stesso. E quando una cosa è scelta per ripiego o per disperazione, quella cosa non è mai la soluzione. Allora tu puoi viverti male o in maniera sbagliata rapporti familiari, amicali, relazionali, puoi creare problemi con i tuoi colleghi al lavoro, con le tue scelte, i tuoi social, i tuoi amici virtuali. Che cosa stai cercando? Stai cercando quello che non trovi più. Fuoco, qualcosa che ti faccia sentire vivo o viva, che ti faccia andare avanti. Maria e Giuseppe non trovano Gesù lì. E continua Don Dolindo: dopo che l'hanno cercato nella comitiva di parenti e amici, lo cercano a Gerusalemme, ma non lo trovano nella città. Guardate, questa è un'altra fase della nostra disperazione. Quando siamo disperati, ci rivolgiamo a tutto: maghi, cartomanti, partiti politici, sport, associazioni strane. Proviamo tutte queste cose, le cerchiamo perché pensiamo che una di queste cose risolverà il nostro vuoto, la nostra mancanza. Lì non c'è Gesù.
Nessuna fede calcistica, politica, esoterica può riempire questo vuoto. Niente. Sapete dove trovano Gesù? Nel Tempio. Mi piace pensare che molti di noi vengono qui perché in fondo sanno di essere disperati. E vengono qui, nel Tempio, in un Tempio, qualunque esso sia. Si rivolgono alla spiritualità, alla religione, perché stanno cercando Gesù. Stanno cercando quel motivo che hanno smarrito nella loro vita. Non è una brutta notizia quando scopriamo di essere disperati. È una brutta notizia quando facciamo finta di non essere disperati. Non è una brutta notizia perdersi Gesù per strada. Anche a Maria Giuseppe è successo questo. È una brutta notizia quando cerchiamo Gesù nei posti dove Gesù non c'è. Ed è bello poter dire che i credenti sono credenti quando con tutto loro stessi cercano Gesù. E non sempre Gesù lo trovi subito. È bello che il Vangelo ci dice, è bello e drammatico, che il Vangelo ci dice, sapete dopo quanti giorni trovano Gesù? 3 giorni. Che cosa vi ricorda questi 3 giorni? I 3 giorni di Gesù nel sepolcro. Sapete cosa ci sta suggerendo il Vangelo? Che quella è un'esperienza di morte. Tu ti senti mortificato. Tu sei morto e stai cercando qualcosa nella tua morte. Non basta che tu cerchi Gesù e Gesù lo trovi subito. A volte devi accettare che un periodo della tua vita è un periodo mortificante. È un periodo dove tu sperimenti la morte. Ma nonostante questo tu cerchi, lo cerchi e alla fine lo trovi. E quando lo trovano, guardate ancora una volta Maria, non va da Gesù facendo finta di nulla, va da Gesù a dire con una sincerità disarmante: perché ci hai fatto questo? Io e tuo padre, angosciati, ti cercavamo. Ma voi sapete pregare così, con questa sincerità? Certe volte al Signore noi diciamo le cose che pensiamo vuole sentirsi dire da noi. Non siamo quasi mai sinceri. Non gli diciamo veramente quello che ci portiamo nel cuore. Ci facciamo piacere tutto pensando che in questo modo lo teniamo buono. Ma questo è un Dio pagano, non è il Dio di Gesù Cristo. Una persona cresce nella propria maturità cristiana, nel proprio essere figlio, quando impara a pregare con questa disarmante sincerità di Maria. Tu sei angosciato, vai e diglielo. Tu pensi di aver ricevuto un torto, vai e diglielo. Perché mi hai condotto a questo matrimonio e adesso viviamo questo? È tutto rotto e non si può aggiustare niente. Perché ci hai fatto questo? Perché è morto mio figlio? Perché una malattia? Perché non trovo lavoro? Se è vero che siamo figli, questo è il dono del battesimo, così dobbiamo pregare, con questa sincerità. È Maria a insegnarcelo. So che qualcuno forse si sta scandalizzando. Bene, il Vangelo fa questo, ci scandalizza, perché il Vangelo non ragiona come ragioniamo noi, ragiona in un altro modo. Cosa dice Gesù a Maria? Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio? Ecco, voglio lasciarvi un'immagine così capite che cosa sta succedendo. Per molto tempo Maria e Giuseppe sono convinti che Gesù c'è, e c'è perché cammina dietro di loro. Poi a un certo punto si girano dietro e non lo vedono più.
e lo vanno a cercare. E quando lo vanno a cercare, Gesù sta dicendo esattamente questo: chi deve andare dietro a chi? Siete voi che dovete seguire me o io che devo seguire voi? Questa non è la spiegazione del perché certe volte noi incontriamo la disperazione nella vita. Gesù non sta spiegando perché a volte ci succedono delle cose così. Ci sta semplicemente dicendo che a volte queste situazioni di disperazione ci aiutano a capire che delle volte noi non camminiamo dietro Gesù, ma ci mettiamo davanti a Lui e vogliamo portarlo dove diciamo noi, dove noi pensiamo quella cosa debba essere giusta, quella strada deve essere la strada giusta. E sapete cosa succede quando Gesù dice questo a Maria e a Giuseppe? Non capiscono. Era per loro difficile da capire quello che Gesù stava facendo. Avere la speranza significa avere Gesù dentro la propria vita. Avere Gesù dentro la propria vita significa avere un motivo per cui tutto vale la pena. Un genitore, ad esempio, è convinto che i propri figli sono un buon motivo per cui svegliarsi la mattina e andare a lavorare. Ed è vero. La differenza cristiana è nel dire che veramente io, per amore loro, faccio sacrifici. Ma nascosto dietro di loro, sapete chi c'è? Gesù. E ci sono delle persone che sono disposte a dare un rene per qualcun altro, perché lo amano. Ed è un motivo sufficiente per cui fare questa cosa. Ma non si accorgono che dietro il volto, ad esempio, della donna che ami, chi è nascosto? Gesù. Quando noi cristiani partecipiamo a messa, celebriamo l'Eucaristia, facciamo un gesto molto semplice. È quello di, assieme al sacerdote, dopo aver ascoltato la parola di Dio, la liturgia della parola, è la prima parte della messa, quando comincia la liturgia eucaristica, cosa fa il sacerdote? Prende il pane e il vino e lo offre. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, questo vino, frutto della terra, della vita, del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te. Che cosa sta facendo in quel momento il sacerdote? Sta prendendo non solo quel pane e quel vino, ma tutto quello che in quell'istante ognuno di noi sta mettendo su quell'altare. La mia famiglia, il mio dolore, la mia angoscia, la mia fatica, la mia tristezza, la sta mettendo su quell'altare insieme al gesto del sacerdote. E che cosa succede dopo che il sacerdote prega su quelle offerte con la preghiera, si dice, consacratoria? Quel pane, che cosa diventa? Gesù, il corpo di Cristo. Quel vino, che cosa diventa? Il sangue di Cristo. Il figlio che hai messo su quell'altare, quello che ti dà problemi, tu che l'hai messo su quell'altare, che cosa diventa? Gesù. Quella preoccupazione che hai offerto su quell'altare, che cosa diventa? Gesù. Il dono della speranza è il dono di riempire di significato tutto quello che nella nostra vita significato non ce l'ha. E qual è il momento in cui noi trasformiamo, riempiamo di significato la nostra vita? Durante l'offerta dell'Eucaristia. Ora, chi di noi, sapendo che tutto quello che mette sull'altare e diventa Gesù, può ancora essere disperato come prima? Chi di noi? Soprattutto per un motivo semplice. Dopo la consacrazione, l'ostia cambia aspetto? No. I tuoi occhi che cosa vedono? Pane vedevano prima
e pane vedono dopo. Ma la tua fede che cosa ti dice? Che lì non c'è più semplicemente il pane, ma c'è Gesù. Quando torni a casa, dopo che hai fatto questo, e vedi i tuoi figli, trovi qualcosa di diverso? I tuoi occhi li vedono tali e quali. Quando torni al lavoro, trovi che si sono convertiti i tuoi colleghi, li ritrovi tali e quali. Eppure la tua fede ti dice, non è tale e quale. C'è Gesù lì. E se c'è Gesù, vale la pena. Questo significa essere cristiani. Avere il dono della speranza significa avere la capacità di saper intuire dietro ogni cosa della vita Gesù nascosto. E lì dove sentiamo che Gesù non c'è, cercarlo. Cercarlo. Cercarlo finché non lo troviamo. Chi vive in questo modo porta nel mondo la testimonianza di una speranza che è molto più grande di quella che noi abbiamo dentro la nostra testa. È una certezza che puoi leggere solo col cuore, non con gli occhi. Cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, chiedete e otterrete. La speranza non è aver capito il motivo della nostra vita, ma sapere che esiste questo motivo, anche quando noi non lo vediamo. Se tu ti ricordi di questo, se tu vivi a partire da questo dono, è il dono di sentire che la nostra vita, qualunque essa sia, è significativa. Siccome il mondo non ragiona in questo modo, ma ragiona in un altro modo. Il mondo dice che tu hai significato nella misura in cui sei sano, ad esempio. Se tu sei malato, già conti di meno. Volete che peggioro la situazione? Tu hai significato se produci. Se non produci, sei un peso. Un anziano, per la nostra società, è un peso perché non produce. Un cristiano non ama gli anziani perché sta scritto da qualche parte, ma perché sa che dietro anche l'ultimo scarto della nostra società, l'ultima persona debole, chi c'è nascosto? Cristo. Allora noi non possiamo assolutamente buttare via ciò che il mondo invece scarta, ciò che il mondo toglie. È bello allora pensare che il mondo invece scarta ciò che il mondo toglie.

speranza. Cristo è la nostra speranza. Il dono che riceviamo nel battesimo è il dono di dire che noi avremo sempre un valido motivo per cui la vita vale la pena. Questa è la speranza. Se uno pensa invece che la speranza sia che Dio realizzi tutto quello che nella mia testa ho pensato che debba accadere nella mia vita, allora lì rimarremo delusi. Voglio concludere con una storia che mi ha commosso molto quando l'ho letta. È la testimonianza di un sacerdote albanese, gesuita, che ha vissuto la maggior parte della sua vita in campi di lavoro e in carcere a causa della persecuzione comunista presente nel suo paese. Lui, ancora giovane ragazzo, entra nei gesuiti, viene ordinato sacerdote e appena viene ordinato sacerdote lo mettono in carcere e i 50 anni successivi li passa in carcere senza mai poter celebrare la messa. Ha potuto celebrare la messa alla fine, quando è crollato il regime comunista e lo hanno liberato, dopo 50 anni. Ora, secondo voi, uno che desidera diventare prete può immaginarsi che gli aspetterà questo nella vita? Si immagina di avere una parrocchia, non lo so, di andare in giro ad annunciare il Vangelo? E invece che cosa ti capita per 50 anni della tua vita che non puoi fare niente? Che non puoi nemmeno celebrare la messa? Nulla, se non essere perseguitato, schiacciato, oltraggiato, umiliato. Più volte hanno tentato di ammazzarlo. Lo hanno portato alla totale prostrazione. Chi è che gli ha dato la forza di attraversare 50 anni così? Il Signore. Perché la speranza non è che la vita ti va come te la immagini, è che la vita ha un motivo, anche se tutto ti dice che non ha un motivo. E tu, facendo memoria di questo, sentendo questo come una certezza dentro di te, vai avanti. Vai avanti. Da dove viene questa cosa? È un dono. E i doni, è qui. Ci salva il Vangelo, si domandano come i bambini. Aumenta la nostra speranza, Signore. Aumenta la nostra capacità di saper vivere così, di saper sperare così, di saper cercare così, come Maria, come Giuseppe, come tutti quei testimoni di speranza che hanno saputo affrontare la vita sapendo che proprio perché tu c'eri, tutto valeva la pena.

0: giovani, giovani si diventa. Di e con Gabriella Facondo.
1: Ritrovati tutti a Giovani si diventa, la nostra navigazione nel mare aperto delle nuove generazioni per coglierne umori, pensieri, sogni e timori. E di sicuro tra le aspirazioni di chi oggi ha tra i 18 e i 34 anni c'è il desiderio di pace. Ed è un desiderio così profondo, così radicato che, come numerose indagini sul mondo dei giovani confermano, quando ricorrono alla parola speranza i ragazzi quasi sempre finiscono con l'attribuirle una dimensione collettiva, collegandola proprio alla possibilità della pace. E tra gli appartenenti alla generazione Z possiamo incontrare tanti credibili testimoni di pace. Così oggi io vi voglio portare in un luogo dove la pace si semina costruendola con piccoli grandi gesti quotidiani e si vive come una responsabilità personale. Dunque vi porto a Rondine, cittadella della pace, è un minuscolo borgo medievale vicino ad Arezzo, che in effetti è il grande sogno realizzato di un visionario che è anche psicologo e si chiama Franco Vaccari. E dopo aver nominato io già quattro volte la pace, ed è un buon inizio direi, vi presento chi a Rondine ha vissuto un anno, il suo penultimo anno di liceo, il quarto. Benvenuta Teresa Bozzetti, ciao Teresa.
2: Buonasera, ciao.
1: 21 anni.
2: Grazie di avermi invitata.
1: Grazie a te, studentessa al secondo anno al corso di Global Governance all'Università di Tor Vergata. Allora Teresa, a Rondine, partiamo da una considerazione generale, dal 1990 praticamente vanno in scena tutti i conflitti del mondo. Ragazzi che appartengono a paesi in guerra, che sono russi, ceceni, serbi, bosniaci, ebrei, palestinesi, vivono, studiano gli uni accanto agli altri, imparano a conoscersi, a fidarsi, dando vita anche ad amicizie impossibili. Tu come l'hai scoperta questa realtà e come mai hai deciso di frequentare il quarto anno di liceo, la cosiddetta mobilità, proprio lì?
2: Allora, io l'ho scoperto un po' per caso, perché una mia amica l'ha fatto l'anno prima di me e io in realtà sarei dovuta partire per fare l'anno all'estero, il quarto anno all'estero, sarei dovuta andare un anno in Cile, però questa mia amica mi ha proposto di andare una giornata a Rondine, la giornata delle selezioni per il quarto anno, e niente, quando sono arrivata mi sono innamorata di questo posto, perché Rondine è in un borgo dentro a una riserva naturale vicino ad Arezzo in Toscana ed è un posto stupendo, e niente, sono arrivata e sono rimasta
1: affascinata
2: da questo luogo. Esatto.
1: Allora, sommariamente Teresa, per aiutare chi ci ascolta meglio a capire, anche se naturalmente con un po' di sintesi, cioè Rondine ha due cuori, due polmoni, c'è cioè il progetto originario che è la World House, dove i ragazzi che sono i più grandi, credo già laureati, che arrivano proprio dalle zone di guerra o anche di post-conflitto, spesso con grosse ferite aperte, imparano a confrontarsi, a smascherare e praticamente a smontare il concetto di nemico per scoprire la persona. E poi c'è il quarto anno Rondine, l'esperienza dedicata ai liceali. Allora, voi eravate 31, tutti italiani, organizzati come?
2: Allora sì, il mio anno eravamo 31, poi in realtà ogni anno cambia un po' il numero in base alla classe, e diciamo che il progetto del quarto anno nasce un po' dopo il progetto della World House, perché nasce dal desiderio un po' di Franco Vaccari di ai ragazzi far conoscere la propria inquietudine, un po' il proprio conflitto che ognuno vive nella vita di tutti i giorni, no? E noi eravamo 31 da tutta quanta Italia, io sono di Roma, mentre i miei compagni appunto dal Piemonte, dalla Lombardia, dalla Puglia, dalla Sardegna, e il quarto anno consiste nel vivere una scuola un po' alternativa.
1: Ecco, quindi, ma che genere di lezioni ti sei trovata a frequentare? La mattina andavi lì, dormivate in una sorta di convitto,
2: sì,
1: giusto? Arezzo?
2: Sì, ad Arezzo.
1: E poi andavate a lezione, ma che lezione, che docenti, cosa facevate?
2: Noi eravamo soltanto una sezione da soli a Rondine, nel posto che noi chiamiamo la scuolina, perché è una scuola piccola per una sola sezione, e io ho fatto il classico, ma in realtà Rondine accoglie tutti quanti i licei, quindi c'erano ragazzi dello scientifico, scienze umane, scienze applicate, e facevamo lezione diciamo normale tra molte virgolette, perché i professori sono formati al metodo Rondine, e il metodo Rondine è il metodo che mette al centro la relazione tra il professore e gli alunni e tra il gruppo classe stesso. e facevamo le lezioni, io ho fatto greco, ho fatto latino, matematica, tutto quanto, però con una relazione diversa con i miei professori, che mi ha fatto un po' riscoprire la curiosità nella scuola, perché io venivo da una situazione un po' faticosa, avendo fatto anche i primi 2 anni del liceo con il Covid, quindi insomma
1: tutto questo ti ha restituito slancio. Senti, sì. Teresa, ce lo stai spiegando molto bene. Rondine, tra l'altro, a settembre 2025 è stata riconosciuta dall'UNESCO esperienza educativa innovativa per la trasformazione creativa dei conflitti e la promozione della pace. Per quello che hai visto, per quello che hai vissuto, tutto quello cui hai partecipato, ma che significa trasformare in modo creativo, vedere, gestire il conflitto come energia naturale, insomma trasformare il conflitto in questo modo?
2: Paradossalmente a Rondine sembra una cosa semplicissima dire che esiste la pace, no?
1: Sì.
2: Io ho visto il mio anno, era il primo anno che c'erano i ragazzi ucraini e russi, e diciamo, costruire la pace è guardare l'umano che è in quello che io chiamo nemico, quindi in quello che normalmente nella tradizione viene sempre chiamato nemico dal mio stato. Io vedo una persona che ha sofferto e che soffre come ho sofferto io, e quindi nascono delle relazioni bellissime. Insomma, il mio anno una ragazza ucraina ha insegnato a una ragazza russa ad andare in bicicletta, no? Cose semplicissime che però nell'immaginario comune sono impossibili. E quindi
1: questo è molto interessante. Tra poco ci racconterai come tutto questo si fa anche rispetto ai conflitti che nascono, e ne nascono parecchi, anche in territori che magari non sono in guerra, dove la guerra è un conflitto più subdolo, più nascosto, ma è comunque polarizzazione. Allora, una pausa di respiro per ascoltare Where is the Love, the Black Eyed Peas.

0: giovani, giovani si diventa.
1: E rientriamo su In Blu 2000, Giovani si diventa, al microfono Gabriella Facondo in dialogo con Teresa Bozzetti. Stiamo parlando di pace, ma soprattutto di un luogo magnifico, speciale, che si chiama Rondine, dove la pace si impara a costruirla giorno per giorno attraverso piccoli grandi gesti quotidiani. E io torno da te, che hai fatto la tua mobilità al quarto anno di liceo lì a Rondine, Teresa, perché ci hai ben spiegato come si ricostruisce il concetto di nemici quando per esempio a confrontarsi sono dei ragazzi ucraini e russi che per la prima volta lì si ritrovavano a parlare, a condividere il quotidiano. Adesso veniamo a te, il lavoro che tu hai fatto. Allora, il nostro paese non è il Medio Oriente, non è mai sempre più un paese polarizzato, incline a leggere la realtà in modo binario, qua c'è il bianco, qua c'è il nero. Allora io vorrei chiederti, che Teresa è tornata da Rondine? Cioè, tu sei un tipo sei un tipo conflittuale, oggi come ti poni rispetto a chi non solo ha un'opinione diversa dalla tua, ma ha una visione della vita che sembra addirittura calpestare la tua? Come ti relazioni?
2: È una domanda difficile questa. Allora, io sono partita per Rondine pensando di non aver bisogno di nulla e invece ho ricevuto tantissimo. Diciamo che sono tornata sicuramente con una visione diversa di come affrontare appunto le relazioni e un po' diciamo affrontare i conflitti tutti i giorni, a partire da quelli con i miei fratelli, ma anche appunto con persone che hanno visioni diverse dalla mia. E un po' grazie a Rondine diciamo sono riuscita ad accogliere anche queste visioni diverse e ad avere un dialogo, che è la cosa più importante e spesso quella più difficile da affrontare come alternativa. E però appunto insomma Rondine insegna ad accogliere tutto quanto quello che c'è e a trovare un punto di incontro. Alla fine la relazione è un incontro di personalità diverse, no? E quindi è importante, cioè, questa relazione può portare al conflitto, importante è affrontare in modo generativo il conflitto e quindi trovare sempre una sorta di soluzione che non è quella definitiva, però un modo di convivere insieme a queste differenze, ecco.
1: Senti, sono curiosa, nella vita quotidiana c'era interazione tra voi più piccoli, i ragazzi italiani del quarto anno Rondine, e invece i ragazzi più grandi della World House, quelli che venivano dai paesi di guerra? Parlavate, dialogavate magari andando a prendere qualcosa insieme la sera? Come funzionava?
2: Allora, i ragazzi internazionali vivono proprio a Rondine, mentre noi ragazzi del quarto anno viviamo in Convitto. Però abbiamo fatto tantissime attività insieme, un po' loro ci hanno raccontato tanto tutta la loro storia, come hanno percepito il conflitto e come sono stati nell'incontrare il proprio nemico. E noi ragazzi, diciamo, italiani, abbiamo insegnato un po' cibi tipici, oppure
1: quindi c'è stata uno scambio. E immagino che con un'esperienza così molti dei compagni di quell'anno oggi sono diventati anche i tuoi amici della vita, vi incontrate, vi sentite.
2: Decisamente sì, cioè si crea una rete, in particolare con i ragazzi del mio anno, ma in realtà con tutta quanta quella che noi chiamiamo la community dei ragazzi del quarto anno, si crea, diciamo, una rete di aiuto e di proprio non so come dire, però sono tutte quelle persone che ci conosciamo benissimo e ci aiutiamo ad affrontare le difficoltà della vita, e soprattutto ci diamo la spinta e la spinta e la forza a non accomodarci nella vita. Che
1: tu
2: poi
1: di sicuro non mi sembri una che si accomoda. Qual è oggi i tuoi progetti, i tuoi sogni dopo l'esperienza di Rondine? Sono cambiati?
2: Sì, prima di tutto nella scelta dell'università, appunto io studio Global Governance e prossimamente io vorrei partire e fare un anno di servizio civile all'estero, Vedrò dove, e poi vorrei studiare sostenibilità ambientale, agricoltura sostenibile, insomma devo ancora decidere, però sicuramente è cambiata la mia visione nella mia capacità di poter cambiare il mondo, e quindi diciamo uno sguardo un po' più ampio su quello che posso fare, ecco.
1: Senti Teresa, Papa Francesco ci ha lasciato quella espressione terza guerra mondiale a pezzi per descrivere quello che stiamo vivendo, uno stato di conflitto praticamente permanente. Ci sono almeno 130 paesi coinvolti in qualche modo, non sono tutti conflitti simmetrici, ma tutti sono conflitti sul pianeta. In un mondo così, quando si parla di pace, si viene presi spesso per folli. Se davvero vogliamo considerarla tale, di quanta sana follia secondo te abbiamo bisogno per essere scintille di luce, come diceva Giovanni XXIII, costruttori di pace?
2: Ma in parte di tanta follia, allo stesso tempo di tanti piccoli gesti e di tante piccole cose che ognuno può fare in tutti i giorni, non per forza si deve risolvere una guerra, ma anche semplicemente diciamo lasciando un semino nel cuore di qualcun altro, anche solo quella è pace, cioè nella relazione con gli altri avere cura di quello del mondo che ci circonda, per me anche quella è pace, e diciamo un passo alla volta si può raggiungere tutti quanti insieme.
1: Io ti ringrazio veramente, ringrazio Teresa Bozzetti, e veramente sono sicura sono molto curiosa di vedere quale sarà poi il tuo percorso, il tuo cammino. Tra l'altro nel 1932, questo mi piace ricordarlo, Albert Einstein scrisse una lettera a Freud, avevano una corrispondenza, e gli chiese: ma è possibile eliminare la pace dal mondo, la guerra, scusatemi, per carità, la pace, la guerra dal mondo? E Freud insomma dovette rifletterci e poi gli scrisse insomma un pensiero articolato e complesso che però ruotava intorno a questa frase: qualsiasi cosa crei legami emotivi tra gli esseri umani può di sicuro contrastare la guerra. Ecco, quello che Teresa ha vissuto, ci ha raccontato di rondine, va in questa direzione. Grazie ancora Teresa,
2: grazie a voi,
1: a Stefano Sciuti in regia, a Laura Bernardini per il suo contributo a questa puntata, all'esponente della generazione Z Elisa Mazzella che sceglie brani musicali per le nostre puntate. Grazie a tutti voi, appuntamento alla prossima tappa di Giovani si diventa.
0: Giovani si diventa. Die con Gabriella Facondo.

0: Italia, a cura di Mario Placidini.
1: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo nel Lazio alla scoperta di Filacciano, un comune della città metropolitana di Roma Capitale. Il borgo antico di Filacciano è un vero gioiello architettonico e si trova a 197 metri sul livello del mare con circa 500 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi, Filacciano.

0: siamo all'incontro con il sindaco Daniele Malpicci. Allora, ci presenti il comune di Filacciano.
1: Allora, il comune di Filacciano è un piccolo borgo di circa 500 abitanti con un centro storico molto raccolto e si affaccia sulla Valle del Tevere. Qui abbiamo una particolarità, che è il silenzio, che si vive in questo modo molto rallentato, si vive in una maniera molto silenziosa. Il comune è piccolino, è ricco di storia, siamo circa 190 metri sul livello del mare e quindi è possibile girare il centro storico a piedi in pochissimi minuti e vedere questo affaccio sul fiume Tevere, che è una cosa meravigliosa in questa piccola parte di centro storico, ma veramente ricca di tanta storia, che si percepisce camminando. È un modo diverso di vivere il tempo a Filacciano, perché sembra che il tempo qui niente va di fretta, qui è tutto molto rallentato. Abbiamo un cartello che dice respira sei a Filacciano e qui niente va di fretta, ecco.
0: Senz'altro punto di forza infatti è la natura.
1: Assolutamente sì, qui abbiamo ovviamente la natura, abbiamo un parco che è possibile visitare già dal centro storico, in mezzo a delle piante un po' particolari, insomma veramente in mezzo alla natura, vivendo la natura ogni giorno qui a Filacciano.
0: E un unicum è proprio che per entrare nel centro storico si attraversa il portale di un palazzo storico e si arriva al centro storico.
1: Esattamente, abbiamo questo castello che è il Palazzo del Drago, che ha un'entrata nel centro storico con una via, via Filo Castello, che finisce con l'oratorio della nostra chiesa, con un altro arco, e quindi è tutto raccolto in questa passeggiata di via Filo Castello.
0: Lei parlava di una storia importante, qui sono passate tante famiglie.
1: Sì, qui abbiamo avuto per circa 300 anni gli Orsini. E poi abbiamo avuto i Muti Papazzurri, che grazie a loro è stata progettata la piazza, perché quando fu data la possibilità di costruire fuori dalle mura, i Muti Papazzurri dissero agli abitanti del paese di Filacciano: non costruite le case, ve le costruisco direttamente io. E fece fare questo progetto a Mattia De Rossi, che era un allievo del Bernini, e nel 1695 fanno la piazza, che quindi abbiamo questa piazza che normalmente è risultato del non costruzione delle case, invece qui è stata progettata la piazza, tant'è che c'è una cosa carina di un numero civico che sta sopra ad ogni abitazione, un numero romano, che non è il nostro numero civico come lo intendiamo oggi noi, ma è semplicemente un codice fiscale che identificava la famiglia alla quale era stata data la casa e il terreno, perché i Muti Papazzurri diedero la casa e il terreno alle famiglie del comune Filacciano, perché volevano che Filacciano, architettonicamente parlando, fosse raccolto, non fosse disperso come insomma tutti i paesi qua intorno che abbiamo, che hanno un po' costruito intorno ai servizi, no? Invece Filacciano è rimasto compatto e ancora oggi ha questa cosa molto particolare, che quindi si gira brevemente Filacciano, perché è tutto raccolto nel centro storico con tutte le sue case che raccontano e che parlano di quell'epoca del 1695.
0: Oggi abbiamo il Palazzo del Drago, ma per 300 anni però qui ci sono stati gli Orsini.
1: Sì, qui ci sono stati gli Orsini, che sono stati circa 300 anni, erano una famiglia di Monterotondo e avevano questa abitazione qui, e da lì abbiamo la storia di Bellezza Orsini, che è la storia di una strega. Abbiamo avuto la fortuna di raccontare la storia di Filacciano attraverso i suoi racconti, perché lei fu nel 1525 condannata a morte dal tribunale di Fiano per stregoneria. Lei curava i filaccianesi con delle erbe e questo gli è valsa la condanna a morte, e lei di suo pugno racconta un po' la storia di Filacciano, e abbiamo potuto vedere che esisteva già nel 1525 la Fontana Forma, esisteva già il palazzo e tutta la via Filo Castello come oggi.
0: Sindaco, adesso una domanda che faremo un po' a tutte le persone che incontriamo: ma che cos'è Filacciano per lei?
1: Io sono cresciuto a Filacciano, sono nato a Filacciano, ho i figli che vivono a Filacciano, quindi per me Filacciano, tutto quello che ho, è un senso di appartenenza. Io appartengo a questi luoghi almeno quanto i luoghi appartengono a me, e quindi io ho rispetto per Filacciano, perché Filacciano per me è veramente tutto quello che ho. Questa è la motivazione che mi ha spinto a fare il sindaco, per cercare di far vivere meglio i filaccianesi a Filacciano.
0: Chiudiamo il nostro incontro allora con un invito.
1: Sì. Allora, intanto di seguire il nostro sito del comune di Filacciano, è ufficiale, e abbiamo delle feste qui che facciamo. Abbiamo la festa del patrono di Sant'Egidio, che è il 31 agosto, il 1 settembre, il 2 settembre, che è la festa principale del paese, dove c'è un richiamo di tutti quelli che sono cresciuti a Filacciano e che adesso per diversi motivi vivono fuori. Quei giorni è un rimpatrio di tutti i filaccianesi e andiamo nella processione che col nostro santo, e quindi l'invito è a visitare Filacciano ogni giorno, a visitare, a vedere questo tempo che passa in maniera lenta, senza fretta, in maniera rilassata, a vivere Filacciano in maniera rilassata e poi a festeggiare con noi quando facciamo le sagre come le sagre della Fettuccina, e abbiamo il Corpus Domini che facciamo la prima settimana di giugno, abbiamo l'infiorata che è una cosa meravigliosa, una tradizione che portiamo avanti da circa 50 anni che facciamo l'infiorata sotto al castello, quindi è una cosa molto molto bella, e questo è l'invito a visitare Filacciano.

0: adesso con il vicario parrocchiale, padre Alberto Moschetta, andiamo a presentare la comunità cristiana di Filacciano. Tra l'altro lei è arrivato da poco qui.
1: Sì, sono stato ordinato sacerdote il 1° novembre del 2025 e da fine dicembre, diciamo, sono stato nominato vicario parrocchiale qua. Sono stato accolto benissimo da questa comunità, che è stata molto calorosa, accogliente, generosa.
0: Qui siamo all'interno della chiesa di Santa Maria Assunta.
1: Sì, la chiesa, diciamo, del paese, un po' di riferimento, dove tutti i sabati e le domeniche vengono celebrate le funzioni religiose e talvolta, a seconda del periodo, abbiamo anche varie catechesi o incontri per varie ed eventuali, diciamo.

0: è forte la tradizione per Sant'Egidio?
1: Assolutamente, che veramente il santo più appassionato del paese. Tutte le case che visito, o per le benedizioni o per le comunioni, tutti parlano di Sant'Egidio, la grandezza del patrono e soprattutto la festa di Sant'Egidio, festa patronale, che sarà a fine agosto e proseguirà i primi giorni di settembre con le processioni delle statue.
0: E qui c'è la chiesa proprio dedicata a Sant'Egidio, che è una chiesa importante.
1: Esattamente, oltre ad essere particolarmente storica, perché è stata edificata, mi dicono, verso l'anno 1000, anche è proprio molto sentita e ha una caratteristica molto particolare. Tutta la struttura è meravigliosa, con degli affreschi antichi, e nonostante vari restauri che ha subito nel tempo, si conserva comunque molto caratteristica, molto sentita per il paese.

0: abbiamo l'oratorio.
1: E poi c'è l'oratorio, che è adibito soprattutto a conservare le opere un pochino più antiche e anche come stanza polivalente per la Proloco e anche per tutte le istituzioni Sant'Egidio che si occupano delle feste e delle organizzazioni.
0: Parlando di Sant'Egidio, c'è una statua monumentale.
1: È impressionante, io l'ho vista finora solo in bacheca, ammetto questa mia novellità, diciamo, sono ancora qui da poco tempo, però ci prepareremo con molta grinta, con molto vigore a questo evento a fine agosto.

0: Lei è stato molto ben accolto anche per il suo nome, perché qui la riporta al parroco storico.
1: Esattamente, Don Alberto è un'istituzione in questo paese che è rimasto parroco per 53 anni. Tanti mi dicono mi ha battezzato, mi ha cresimato, mi ha sposato, e quindi sì, è un nome con un grande peso, veramente impressionante. Quindi tutti quando li incontro sono già contenti per il nome, e poi spero di poter imitare con la grazia di Dio anche la valenza di questo personaggio.
0: Ma qual è il suo messaggio alla comunità cristiana?
1: Il mio messaggio è che tornando in Cristo, portando la centralità di Cristo, come anche Papa Leone più spesso sta cominciando a dire pubblicamente, che è sempre stato il messaggio d'inizio, diciamo, il suo pontificato, la centralità di Cristo è il segreto per far rifiorire le comunità. Quindi l'obiettivo, o meglio, il nostro ideale, ecco, sarebbe di riportare la centralità di Cristo, il Verbo incarnato, tramite soprattutto Maria Santissima, che è la prima santa per eccellenza, e poi con l'ausilio anche di tutti gli altri grandi santi, Sant'Egidio, San Valentino e tutti gli altri santi che in Italia e nel mondo hanno incarnato pienamente il Vangelo.
0: In questo momento ci troviamo all'interno di una cantina tradizionale qui nel centro storico di Filacciano e incontriamo Elena Bravi dell'Associazione Prologo, ma qui abbiamo anche le signore che hanno lavorato tutta la mattinata per preparare questi piatti. Vediamo un po' che cosa ci hanno preparato.
2: Allora, io partirei innanzitutto dai piatti salati. Troviamo ad esempio queste che sono delle pizze fritte che hanno un impasto molto povero, infatti le troviamo preparate con farina e acqua semplicemente e un po' di lievito. Poi troviamo qua sale e zucchero, perché vengono tradizionalmente condite o salate, dunque con sale fino, oppure con lo zucchero e quindi dolci. Poi con un impasto molto simile troviamo anche questa preparazione, ha lo stesso tipo di impasto, questi sono dei falloni che utilizza sempre gli stessi ingredienti, ovvero farina, lievito e l'acqua. All'interno vengono, diciamo, tradizionalmente farciti con delle verdure, noi qui usiamo molto spesso la bieta, però insomma qualsiasi verdura è ben accolta. Poi sempre come un piatto tipico abbiamo il pane, che qui si lega a una tradizione molto importante. Infatti qui c'era un forno, che era il forno di Zighecca, che diciamo forniva tutti quanti gli abitanti di questo paese. Ad oggi il forno purtroppo non sussiste più, però c'è una tradizione sempre legata al pane, che è quella, diciamo, a dicembre, dei filaretti. Ovvero i filaretti sarebbero niente del pane santo che viene dato a tutte le famiglie. Infatti la Prologo tutti gli anni si occupa di spartirlo a tutte le varie famiglie, dandone una famiglia.
0: Poi abbiamo un primo piatto.
2: Sì, questi sono i maccheroni a 100, che diciamo è una pasta che viene preparata a mano e infatti ognuno ha una propria forma, non è una forma artificiale, e viene fatto con lo stampo e il mattarello. Poi diciamo sono conditi con un sugo che troviamo in particolar modo pomodoro fresco, cipolla e il guanciale, che sono appunto un piatto tipico molto buono, insomma.
0: Prima di passare ai dolci dobbiamo dire, qui abbiamo l'olio, vengono conditi con questo olio, perché è un'eccellenza qui l'olio.
2: Sì, anche se diciamo non c'è più qualcosa che fornisce tutto il paese, troviamo però ancora delle piccole coltivazioni che viene fatta per la famiglia qui a chilometro zero.
0: Come anche il vino, no?
2: Sì, anche il vino, anche se appunto non c'è più un vino comune per tutti, però ci sono piccole forme di appunto vino che viene fatto per le famiglie.
0: Poi i dolci?
2: Allora, ci spostiamo ai dolci, troviamo questo che è un pan giallo, che è tipico però di dicembre, quindi ci spostiamo con il periodo. In particolar modo all'interno troviamo noci, nocciole, miele, marmellata, si impasta tutto insieme e poi si crea questa forma che è tipica di tutti quanti questi dolci, insomma.
0: Quindi un dolce natalizio,
2: sì,
0: diciamo.
2: Sì, sì, sì, è una tradizione molto bella, perché appunto a Natale solitamente ci si vede, insomma, per fare questo dolcetto molto buono, sì.
0: Poi le crostate.
2: Sì, abbiamo le crostate, questa è con l'amore e questa è con l'albicocca, quindi una chiara e una scura. Pure queste, diciamo, non hanno un periodo particolare, però piacciono sempre, insomma.
0: Un'altra eccellenza sono le ciambelline.
2: Sì, le ciambelline, ecco, questa è proprio una tipicità anche del periodo del patrono di questo paese, che è Sant'Egidio, perché infatti è tradizione che tutte le famiglie le preparano in questo periodo, anche se poi vengono preparate dalle signore in realtà tutto l'anno. E qui troviamo in particolar modo due impasti, infatti troviamo un impasto che è con l'anice e uno che è col vino. Questi vengono chiamati biscotti poveri, perché per farli ci vuole pochissimo, e le quantità anche, diciamo, sono molto semplici, perché si misurano a tazze. Viene usata infatti una tazza di farina, una tazza di zucchero, una tazza di olio e si impasta. Poi si dà questa forma tipica, infatti si chiamano ciambellini per la loro forma ovale. Qui sopra c'è un po' di zuccheretto e sono semplicissimi e buonissimi sempre.
0: Abbiamo le signore qui, loro sì. collaborano per tutte le manifestazioni dell'associazione Prologo. Sì. Vogliamo ringraziarle e fare il nome delle signore?
2: Sì, allora ringraziamo Arcangela, Quinta e Liliana, che per fortuna sono, diciamo, la nostra gemma preziosa, ci aiutano in tutte le feste e sono proprio il nostro capostipite.
0: Però vedo anche un'altra signora, una quarta signora.
2: Sì, lei è Gianna, che ci ha aiutato e ci ha dato queste buonissime crostate.
0: Adesso una domanda che farò e ho fatto un po' tutti quanti. Ma che cos'è Filacciano per lei?
2: Allora, per me Filacciano è semplicemente casa, è proprio il calore, l'affetto, è proprio una comunità che è speciale. Perché abbiamo tante feste tipiche come l'infiorata, che so che ne hanno già parlato, però è una festa bella perché si vede proprio l'aiuto che c'è dietro, diciamo il valore di valorizzare questa piccola gemma che è Filacciano, che è poco conosciuta purtroppo, però Filacciano è che casa, non saprei descriverlo meglio.
0: E allora chiudiamo con l'invito.
2: Va bene, vi aspettiamo qui a Filacciano e vi aspettiamo.

0: E chiudiamo la nostra passeggiata a Filacciano con Giovanni Bravi dell'associazione Prologo, e qui ci troviamo in uno dei luoghi simbolo proprio di Filacciano.
1: Sì, siamo nella chiesa di Sant'Egidio, è il luogo sacro e più sentito dalla comunità tutta di Filacciano, e qui ci si ritrova durante il santo patrono Sant'Egidio, appunto, il 31 agosto, durante la processione serale. È il luogo che racchiude, diciamo, la storia e un po' l'identità della nostra comunità.
0: Lei è un giovane e per scelta proprio ha deciso di restare qui a Filacciano?
1: Sì, credo che sento questa responsabilità di continuare e cercare di garantire un futuro a questi piccoli centri che sono la ricchezza un po' di tutta l'Italia, ricchezza di microculture che rendono bello e fanno scoprire alcuni valori che stanno andando persi.
0: Lei è impegnato anche con la Prologo, sì. Una Prologo attiva, e ci sono varie manifestazioni nel corso dell'anno.
1: Sì, diciamo gli appuntamenti fissi sono 4-5, partendo dalle sacre, quindi dal punto di vista della valorizzazione enogastronomica. E le più importanti sono quella del 1° maggio, delle fave e del pecorino, passando poi per periodo di agosto, poco prima della festa patronale, con la sagra delle fettuccine. Inoltre abbiamo anche feste religiose come il Corpus Domini a giugno, chiamata anche infiorata in gergo, è molto caratteristico e molto bello. Poi per la festa patronale, appunto, 31 agosto nella sera, il 1° e 2 di settembre, e poi per la festa della Madonna ad ottobre.
0: Poi c'è un buon accordo anche con il comune e con le altre associazioni, insomma.
1: Assolutamente, il comune aiuta sempre e in maniera efficace, e infatti ringraziamo il comune dell'impegno, come anche l'associazione Giovani, un'altra realtà che mira al coinvolgimento dei più giovani e che collaborano in sinergia questi tre enti, tra virgolette, per la buona riuscita delle feste.
0: Un'altra cosa da dire su Filacciano è che è stato sette e continua ad essere sette di film importanti.
1: Sì, diciamo, vantiamo con orgoglio la rappresentazione che Fellini fece con il suo celebre film 8 e mezzo, e Filacciano è stato appunto scenario di anche altri set cinematografici. Ultimamente ricordo Marcello mio, un film molto importante che riprende appunto la storia di 8 e mezzo di Fellini, appunto.
0: Anche il Caimano e tanti
1: anche
0: altri.
1: Anche il Caimano,
0: no?
1: sì.
0: Ma che cos'è Filacciano per lei?
1: Filacciano è il luogo dell'anima per me, è il luogo dove sono nato e cresciuto, e rappresenta appunto una parte fondamentale della mia esistenza, in quanto mi ha fatto scoprire e mi ha reso consapevole di cosa vuol dire far parte di una comunità e di viverla e di tener vivo dei legami che stanno scomparendo.
0: Allora, chiudiamo il nostro incontro con un invito: perché venire a Filacciano?
1: Venire a Filacciano perché per riscoprire un po' tradizioni antiche, immergersi nella natura, nella Valle del Tevere, e vivere lentamente. Questo è diciamo lo stile di vita che rappresenta questi piccoli borghi e che mantiene un contatto con la realtà tipico.
0: Grazie a Giovanni dell'associazione Prologo, e quindi Filacciano vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Buone passeggiate nei borghi italiani. Ciao.
2: Borghi d'Italia. A cura di Mario Placidini.

Noto dalle notizie tramandate da Eusebio e da San Gerolamo, Aristide fiorì sotto l'impero di Adriano e di Antonino Pio. La lettura delle Sacre Scritture lo portò al cristianesimo, nel quale continuò a professare la filosofia, riscuotendo l'ammirazione di molti per la sua eloquenza. Ingiustizie e sollevazioni popolari contro i cristiani lo spinsero a scrivere contemporaneamente a Quadrato un'apologia intessuta di dottrine filosofiche indirizzata all'imperatore Adriano, come risulta dalla prima inscriptio siriaca e dall'inscriptio dal frammentario testo armeno. Ad Aristide si offrì l'opportunità di presentare il suo scritto all'imperatore, probabilmente quando questi, attraversando la Grecia, svernò ad Atene e si fece iniziare ai misteri eleusini. Tale circostanza dovette eccitare il fanatismo religioso dei pagani, i quali infuriarono maggiormente contro i cristiani. Per reprimere questo sconsigliato impeto si adoperò Aristide, la cui opera indusse Adriano a scrivere al proconsole dell'Asia Minucio Fundano per porre termine alle angherie a cui erano sottoposti i cristiani ed impedire che essi fossero denunciati e condannati senza formali e fondate accuse.

Alcuni critici vogliono riportare ad un'età più recente la presentazione dell'Apologia, ritenendone destinatario Antonino Pio, che è menzionato nella seconda inscriptio siriaca. Ma tale cronologia si oppone sia alla testimonianza della prima inscriptio siriaca e dell'inscriptio armena, che è il tono arcaico dell'Apologia, i cui accenni alle classiche accuse contro i cristiani, ampiamente trattate nelle Apologie posteriori, suppongono un ambiente diverso. Inoltre, nelle Inscriptiones non si menziona il nome di Marco Aurelio, associato all'impero nel 147, quindi l'Apologia deve essere anteriore a tale data. Le circostanze descritte da Eusebio ed alcuni cenni a catastrofi avvenute nell'impero, presenti nell'Apologia, non consentono di collocare lo scritto durante l'impero di Antonino Pio.

L'apologia di Aristide ebbe una singolare vicenda. Fu conosciuta da Eusebio e da Gerolamo e fu ricordato da quegli scrittori che dipesero da tali fonti. Essa non fu citata da nessuno scrittore cristiano antico. Il Celier, secondo cui alcuni monaci si vantavano di avere ancora tale apologia nella biblioteca del monastero di Medelli, a 10 miglia da Atene. Nel 1878 i mechitaristi di Venezia scoprirono un frammento armeno dell'apologia, seguiti poi nel ritrovamento dello stesso testo, sempre in armeno, dal Conybeare e dall'Eimin. Una scoperta più fortunata toccò a Randall Harris, che nel 1889 rinvenne nella biblioteca del monastero di Santa Caterina del Sinai un codice siriaco contenente la traduzione dell'apologia. In base a questo documento, Robinson individuò il testo greco inserito, con adattamenti, nel romanzo greco di Barlam e Yosaf, attribuito a San Giovanni Damasceno. Infine, nel 1922 e nel 1923, furono scoperti dei frammenti greci su papiri, notevoli per la conoscenza del testo primitivo dell'opera.

L'apologia è stata divisa in 17 brevi capitoli, dopo un proemio sulla conoscenza, esistenza, natura ed attributi divini, vi è l'esposizione dell'origine delle quattro principali religioni, che sono trattate nei capitoli seguenti: la religione dei barbari, quella dei greci ed egiziani, quella dei giudei e quella dei cristiani. In realtà, la trattazione è l'esposizione del contrasto che vi è tra la religione dei greci e la religione dei cristiani, e quindi si comprende facilmente l'intonazione morale che viene data all'opera. Interessante soprattutto l'esposizione della primitiva vita cristiana, che si svolge nell'esercizio dei precetti del Signore, che i fedeli portano scolpiti nei loro cuori. È messa in evidenza l'assiduità nella preghiera per gli amici e per i nemici, per i vivi e per i defunti, la carità verso tutti, l'opera di assistenza per i viandanti e per i condannati per il nome di Cristo, la cura per la conversione dei pagani, la santità della vita domestica, la purezza dei costumi.

Questi argomenti sono trattati con devota mestizia, che non toglie la gioia del cuore nell'attesa della seconda venuta di Cristo, e secondo i meriti premierà i buoni e punirà i cattivi. Notevoli sono pure due brevi accenni che possono riferirsi al battesimo e alla penitenza. Questa è l'unica opera completa che sia pervenuta degli scritti di Aristide. Si conservano brevi frammenti di discorsi editi dai Mechitaristi. Null'altro si conosce sugli scritti o sulla persona dell'apologeta. La tradizione vuole che egli morisse martire. Di ciò si conserva memoria in vari martirologi. Il Vetus Romarum e i martirologi di Beda, Usuardo e Baronio ne celebrano la memoria al 31 agosto. Il Vetus Romanum, Adone e Usuardo lo ricordano anche il 3 ottobre.

ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 43 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

0: nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi, carissimi. Preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Vogliamo pregare in modo particolare per le famiglie e specialmente per quelle che vivono particolari difficoltà. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati e per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero gaudioso, l'annuncio della nascita di Gesù a Maria. L'angelo, manifestazione divina, saluta Maria e l'invita a rallegrarsi per essere stata colmata di grazia da parte di Dio. Non sono i meriti di Maria, ma i doni gratuiti del Signore che rendono la ragazza di Nazaret favorita dalla grazia.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il

0: Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Secondo mistero gaudioso, Maria visita Santa Elisabetta. Maria si apre al nuovo che il Signore le propone e la ragazza di Nazaret, che nessuno, neanche tra i vicini, conosceva, verrà proclamata beata da tutte le generazioni.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
4: e nell'ora
2: della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
4: della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della
4: nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre.
2: Terzo mistero gaudioso, Gesù nasce povero a Betlemme. Con Gesù, Dio con noi, il Signore non è più da cercare ma da accogliere, per andare con Lui e come Lui verso gli uomini, per essere la carezza del Padre verso ogni sua creatura.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra
3: morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Quarto mistero gaudioso. Gesù viene presentato al Tempio. Simeone annuncia a Maria che la parola del figlio, come una spada, la costringerà a scelte difficili e dolorose. L'accoglienza dell'annuncio dell'angelo aveva portato Maria a essere la madre di Gesù. Il messaggio del figlio la porterà a essere la discepola del Cristo.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre.
2: Quinto mistero gaudioso. Gesù viene ritrovato al Tempio. Per Maria e Giuseppe era normale che il figlio seguisse il cammino dei genitori. Per questo essi si sorprendono che Gesù non solo non li segua, ma li inviti a seguire le orme del padre. Maria non lo comprende, il comportamento del figlio, ma non lo rifiuta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: peccatori,
1: adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
0: adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: peccatori,
1: adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

Nostra Signora di Lourdes, ti preghiamo specialmente per la nostra conversione e per quella di tutti i peccatori. Veglia anche su tutti coloro che soffrono nel corpo e nell'anima, nella speranza che la vita trionfi sulla morte. Vogliamo cantare con te in questo momento la gloria del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, Maria Madre della Speranza, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen.

Buonasera a tutti voi, cari amici ascoltatori, e grazie per aver scelto Radio Voce nel Deserto, la radio che trasmette da Pordenone. Vi informiamo che tra qualche minuto trasmetteremo la celebrazione eucaristica del giorno.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi.
1: E con il Spirito.
0: Fratelli e sorelle, radunati attorno all'altare del Signore, sostenuti dallo sguardo materno di Maria Santissima, accogliamo ancora una volta nella nostra vita la grazia di Cristo Salvatore, che passa nella nostra vita e dispensa i doni della sua misericordia e del suo amore, per accostarci degnamente all'incontro con Lui. Invochiamo la sua misericordia e la sua pace per ciascuno di noi e per quanti con noi oggi condividono il dono della Santa Eucaristia. Riconosciamo i nostri peccati e invochiamo con fiducia il perdono di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Preghiamo. O Dio, che governi con provvidenza e amore, concedi che le menti e i cuori degli uomini, scossi dalle lacrime della madre del tuo figlio, abbandonino gli errori, rigettino le opere delle tenebre e siano ricondotti al tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Io, fratelli, quando venni tra voi, non mi presentai ad annunciarvi il mistero di Dio con l'eccellenza della parola o della sapienza. Io ritenni infatti di non sapere altro in mezzo a voi se non Gesù Cristo e Cristo crocifisso. Mi presentai a voi nella debolezza e con molto timore e trepidazione. La mia parola e la mia predicazione non si basarono su discorsi persuasivi di sapienza, ma sulla manifestazione dello Spirito e della sua potenza, perché la vostra fede non fosse fondata sulla sapienza umana, ma sulla potenza di Dio. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

amo la tua legge, la medito tutto il giorno. Il tuo comando mi fa più saggio dei miei nemici, perché esso è sempre con me.

Guidami i miei piedi da ogni cattivo sentiero per osservare la tua parola. Non mi allontano dai tuoi giudizi, perché sei tu a istruirmi.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo Gesù venne a Nazaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito di sabato entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. Aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l'anno di grazia del Signore». Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all'inserviente e sedette. Nella sinagoga gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato». Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: «Non è costui il figlio di Giuseppe?» Ma egli rispose loro: «Certamente voi mi citerete questo proverbio: medico, cura te stesso. Quanto abbiamo udito che accadde a Cafarnao, fallo anche qui, nella tua patria». Poi aggiunse: «In verità io vi dico, nessun profeta è ben accetto nella sua patria. Anzi, in verità io vi dico, c'erano molte vedove in Israele al tempo di Elia, quando il cielo fu chiuso per 3 anni e 6 mesi e ci fu una grande carestia in tutto il paese, ma a nessuna di esse fu mandato Elia, se non a una vedova a Sarepta di Sidone. C'erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo, ma nessuno di loro fu purificato, se non Naaman il Siro». All'udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno. Si alzarono e lo cacciarono fuori della città e lo condussero fin sul ciglio del monte, sul quale era costruita la loro città, per gettarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in cammino. Parola del Signore.
1: Lode a te. Carissimi fratelli e sorelle, contempliamo in questi giorni il segno prodigioso delle lacrime di Maria Santissima a Siracusa, e la parola del Signore ci accompagna in questa contemplazione, ci aiuta ancora una volta ad entrare dentro i misteri di Dio che scrive nelle nostre vite, nelle nostre storie, e ci permettono di gustare ancora una volta la sua vicinanza, la sua presenza, i segni del suo amore nella vita di ciascuno di noi. L'Apostolo Paolo nella prima lettura ci ha ricordato che il cuore della sua predicazione è Cristo Gesù e Cristo crocifisso. Questa parola di Dio, questa manifestazione dell'amore di Dio in Cristo Gesù, del Cristo crocifisso, ci ricordano l'intima comunione che Gesù ha instaurato con l'umanità, e nel volto di Gesù crocifisso, morto e risorto ritroviamo la speranza per ciascuno di noi, ritroviamo il volto della comunione piena e totale con ogni uomo e donna che vivono ogni dramma, ogni difficoltà, ogni fatica in questo mondo. Dio guarda, vede questa umanità attraverso gli occhi del Figlio suo, l'amato, e a Siracusa ci ha ricordato che questa vicinanza, questa sua compassione è segnata dalla presenza della madre, quella madre che ai piedi della croce ha accolto ciascuno di noi e ci accompagna in ogni evento della nostra vita. Dio, attraverso la Vergine Maria, raccoglie, vede le lacrime di ciascuno di noi. Dio guarda, ascolta il grido di questa umanità. Io ritenni infatti di non sapere altro in mezzo a voi se non Gesù Cristo e Gesù Cristo crocifisso. Questa parola forte dell'Apostolo ci viene in aiuto, perché è proprio davanti alla croce che Dio rivela fino in fondo il suo volto. Non guarda il dolore dell'uomo dall'esterno, ma è entrato pienamente in comunione con ciascuno di noi, soprattutto quando facciamo esperienza della solitudine, dell'abbandono, del tradimento, dell'ingiustizia, del pianto. E Maria intreccia con il Figlio questa storia di salvezza per ciascuno di noi, per questa città e per l'umanità. Le lacrime della Madonna non sono il segno della debolezza semplice di una mamma, ma sono le parole d'amore di Dio che scrive mediante la sua serva fedele, la Madre Nostra Santissima. La pagina del Vangelo ci ha ricordato l'oggi di Dio che si realizza e si manifesta in Cristo Gesù. È l'oggi della salvezza, dell'amore che si è fatto carne, che si manifesta all'umanità. È l'oggi di ogni fratello e di ogni sorella pellegrina verso questo santuario. È l'oggi di ciascuno di noi che con i nostri occhi contempliamo gli occhi di Maria Santissima, segnati dalle lacrime. È l'oggi della nostra vita, dove attraverso la Madonna delle lacrime possiamo mescolare le nostre lacrime perché trovino salvezza. Sta a noi allora, come quanti hanno ascoltato e conosciuto la predicazione del Figlio di Dio, accettare, accogliere questo dono di salvezza, aprire il nostro cuore al dono della grazia, non chiudere i nostri cuori come gli abitanti di Nazareth, ma lasciare che questa grazia penetri nella nostra vita, che queste lacrime parlino ancora alla nostra esistenza, che questo annuncio della buona notizia, dove il Signore non fa mancare mai i segni della sua presenza, scuotano ancora una volta la nostra esistenza, perché possiamo così abbandonare gli errori, le nostre fragilità, i segni delle nostre mancanze, per rinascere dalle lacrime della madre e rinascere ad una vita nuova, lavati ancora una volta da questo lavacro di rigenerazione, che sono il nostro segno di comunione con Dio attraverso Maria Santissima. Allora, celebrando questa Eucaristia, oggi vogliamo chiedere al Signore, attraverso l'intercessione di Maria Santissima, di accogliere ogni difficoltà nella nostra vita come un segno della grazia di Dio che vuole salvare, convertire la nostra vita, perché contemplando il volto del crocifisso possiamo essere rigenerati dalla grazia di Dio. E vogliamo chiedere al Signore la grazia di avere un cuore pronto e disponibile all'oggi di Dio che agisce, opera, realizza la sua volontà nella nostra vita con la stessa docilità di Maria, per accogliere sempre e ogni giorno nella quotidianità della nostra vita la straordinarietà di Dio che ci ama pienamente, profondamente e intimamente, così come ci ha manifestato attraverso le lacrime di Maria Santissima.

0: pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva da noi domani questo sacrificio, allora e gloria del suo nome, per il bene nostro e per tutta la sua santa Chiesa.
0: Ti presentiamo questi doni, Padre misericordioso, facendo memoria della Beata Vergine Maria. E tu guidaci alla ricerca del tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
2: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo, facendo memoria della Beata sempre Vergine Maria. La sua materna carità si cura dei fratelli del suo Figlio, in mezzo ai pericoli e agli affanni. E come nel cielo è immagine ed inizio della Chiesa perfetta nell'età futura, così sulla terra ella risplende al peregrinante tuo popolo fedele, segno di speranza e di consolazione. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli e agli arcangeli, fatti voce di ogni creatura, esultanti cantiamo la tua lode.

veramente santo, sei tuo Padre fonte di ogni santità, ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tu è il regno, la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
3: Scambiatevi il dono della pace.
0: Agnello di Dio,
4: che togli i peccati del mondo,
5: abbi pietà di noi.
4: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
5: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
0: Ecco l'Agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'Agnello.
6: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Signore, credo che sei realmente presente, il Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: preghiamo. Questi misteri a cui abbiamo comunicato, facendo memoria della Beata Vergine Maria, confermino in noi, Padre Onnipotente, la fede che ci fa riconoscere la tua visita nel nostro tempo e la speranza che ci conforta sino all'eternità. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Discenda su voi la grazia di Dio Padre, il cui Verbo si è fatto carne nel grembo della Vergine Maria per salvare il genere umano. Amen. Dimori sempre nei vostri cuori Cristo, nostra pace, che Maria, figlia di Sion, attese con gioia nella sua prima venuta.
2: Amen.
0: Lo Spirito Santo vi illumini e vi rinnovi, perché vigilanti nella preghiera ed esultanti nella lode possiate incontrare il Signore quando verrà nella gloria.
2: Amen.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
3: Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio. Con le parole della supplica affidiamo alla Madonna delle Lacrime tutte le intenzioni che abitano nel nostro cuore, i pensieri, i problemi, le fatiche. In modo particolare vogliamo affidare a lei le mamme in difficoltà, tutte quelle situazioni che abitano nelle famiglie, perché sciolgano le lacrime di Maria Santissima la durezza dei nostri cuori, aprano alla speranza, rigenerino a vita nuova, convertano i cuori di ciascuno. E con queste parole consacriamo ancora una volta la nostra vita a Maria Santissima. Nel suo cuore immacolato e addolorato troviamo il cuore stesso di Dio, che vuole sintonizzarsi con il nostro cuore e vuole condurci al salvezza, vuole darci la possibilità di una vita cristiana autentica, vera, sincera, piena dei doni di Dio, per realizzare ancora una volta in questo mondo la civiltà dell'amore, il regno di Dio in mezzo a noi. Questi giorni di benedizione e di grazia siano per noi segno di conversione, di vera pace per questa umanità. Madonna delle lacrime, abbiamo bisogno di te, della luce che si irradia dalla tua bontà, del conforto che emana dal tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché tu li conforti, i nostri corpi perché tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e addolorato, che davanti alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o Madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo divin Figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi ti chiediamo. O Madre d'amore, di dolore e di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. O cuore immacolato e addolorato di Maria, abbi pietà di noi. Madonna delle lacrime,
2: prega per noi.
0: Alle tue sante lacrime, Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Madonna delle lacrime, prega.

0: Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 43 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.
1: In Blu 2000, news.
2: Preso l'attentatore svolta nelle indagini sulla sparatoria rave di Arau in Svizzera, nella quale è rimasta uccisa una ragazza italiana, la polizia ha fermato un 43enne svizzero, sarebbe l'unico autore del gesto. Riprende l'offensiva, gli Stati Uniti tornano a colpire l'Iran, Teheran prende di mira le basi americane in Giordania e negli Emirati, non vogliamo la guerra ma risponderemo, avverte il presidente iraniano Pezeshkian. Tragico bilancio, continua a salire il numero delle vittime delle alluvioni in Nepal, se ne contano oltre 900. Si procede alle sepolture, ma preoccupare soccorritori e autorità ora è l'acqua stagnante. Lo strappo del Veneto dopo il primo suicidio interamente a carico del servizio sanitario in Lombardia per un 59enne affetto da sclerosi multipla, domani il Veneto si prepara a votare un testo sul fine vita. Una sera da Piera Achille Dolfini è svolta nelle indagini sulla sparatoria rave di Arau in Svizzera, nella quale è rimasta uccisa una ragazza italiana. La polizia ha fermato un 43enne svizzero, sarebbe l'unico autore del gesto. Vito De Torre.
3: Un 43enne cittadino svizzero, la polizia del cantone di Arau non ha aggiunto altri dettagli sull'uomo arrestato con l'accusa di aver ucciso la giovane abruzzese Maria Spinelli. Sarebbe stato lui ad aprire il fuoco contro il raduno musicale a cui la ragazza di appena 22 anni stava partecipando. Altre 4 persone sono rimaste ferite, alcune in modo grave, ma non sono in pericolo di vita. Gli inquirenti seguono soprattutto 2 ipotesi, un attentato terroristico o un raptus omicida. Gli spari sarebbero partiti da 2 punti diversi e con 2 armi, una pistola calibro 9 e un fucile d'assalto. Fino a mercoledì la polizia non rilascerà dichiarazioni per non compromettere le indagini. Maria, originaria di Città Sant'Angelo in provincia di Pescara, si era trasferita in Svizzera per cercare lavoro. Sognava di aprire un ristorante. Nei prossimi giorni sarà effettuata l'autopsia, poi la famiglia potrà effettuare il riconoscimento della salma. Vito De Torre, linea allo studio.
2: Torna a salire la tensione in Medio Oriente con gli Stati Uniti che riprendono i raid in Iran, Teheran risponde e prende di mira le basi americane in Giordania e negli Emirati. Non vogliamo la guerra ma risponderemo alle aggressioni, avverte il presidente iraniano Pezeshkian. Massimiliano Cocchi.

0: Presidente Trump alza i toni e sui social definisce l'Iran uno stato fallito, privo ormai di marina, aviazione e valuta stabile, con una leadership nel caos. Ma dietro la propaganda il conflitto si è riacceso davvero. Nella notte, infatti, gli Stati Uniti hanno colpito due lanciatori di missili iraniani sull'isola di Larak, nello stretto di Hormuz, sostenendo di aver sventato un tentativo di posizionare nuove mine. Teheran ha reagito lanciando missili e droni contro le basi americane in Giordania, Emirati e Qatar. La maggior parte sono stati intercettati dai sistemi di difesa. I Pasdaran hanno affermato che una super petroliera che tentava di attraversare lo stretto di Hormuz senza il loro permesso ha urtato due mine prendendo fuoco. Nonostante la notizia sia stata smentita dal comando militare americano, il prezzo del petrolio è salito subito oltre i $90 a barile. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Un'altra guerra, quella in Ucraina. Kiev ancora sotto attacco di Mosca mentre droni ucraini colpiscono il territorio russo. Antonio Soviero.
2: Per la quinta notte consecutiva, missili balistici e droni del Cremlino hanno bersagliato l'area di Kiev. Le bombe sono cadute anche su altre località del paese invaso, colpendo siti militari, infrastrutture energetiche ed edifici civili. Al momento si contano 5 morti nel Donbass e 1 a Kherson. Altri 5 feriti si registrano in un grattacielo nel centro di Sloviansk. La notte scorsa ha visto anche un massiccio attacco ucraino con droni ad ala fissa, più di 200 intercettati dalla contraerea russa. 6 erano diretti su Mosca. Almeno 2 morti e 11 feriti risultano a Belgorod, dove le forze di Kiev hanno attaccato un centro di smistamento del colosso russo del commercio online. Intanto l'Unione Europea rende noto che il 30 agosto è stata abbordata da forze europee una nave sospettata di appartenere alla cosiddetta flotta ombra russa. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Sempre drammatica la situazione in Nepal, dove il bilancio ufficiale delle alluvioni della scorsa settimana è salito oltre 900 vittime. A preoccupare soccorritori e autorità ora è l'acqua stagnante. Caterina Dall'Olio.
3: Il bilancio: 903 morti e 4.200 dispersi tra Nepal e Tibet. 90.000 nepalesi che hanno perso tutto o quasi, secondo la Croce Rossa. La ricostruzione, se mai ci sarà, costerebbe un decimo del PIL nepalese. Ieri si è aperto un secondo fronte, non riguarda l'acqua che è passata, ma quella che resta. Le condutture che portano acqua potabile a valle sono rotte, dai rubinetti esce di tutto. Il pericolo di epidemia è reale, dice Sudarshan Neupane, direttore di WaterAid Nepal. I corpi in decomposizione sono una bomba virale da contenere con la sepoltura di massa. In una foresta 200 km a valle, già 96 fosse senza nome sabato, più di 100 ieri. Oltre la metà dei cadaveri sono irriconoscibili. Prima di seppellirli prendono il DNA perché un giorno la famiglia possa trovare il suo morto. I laghi continuano a fare paura. Quello sopra il valico di Girong si è quasi svuotato da solo, ma sabato sera un drone ne ha visto nascere un altro poco più a valle. Caterina Dall'Olio, linea allo studio.
1: Al via oggi a Benevento l'incontro dei vescovi delle aree interne organizzato dalla Conferenza Episcopale Italiana, un appuntamento giunto alla sesta edizione che ora si allarga non solo alle diocesi interessate ma coinvolge tutta la Chiesa italiana, come spiega Monsignor Michele Autuoro, arcivescovo di Benevento.
4: Da questo incontro sarà sempre più impegno della segreteria generale della CEI, quindi con diversi uffici della segreteria generale che costituiranno un osservatorio permanente, quindi potremmo dire un laboratorio permanente, quindi non solo più un'iniziativa annuale di confronto tra i vescovi e poi anche un forum che da diverso tempo anche si tiene sempre qui a Benevento, in cui sono coinvolte più le realtà sociali, anche quelle politiche, ma sarà un osservatorio permanente, quindi un laboratorio permanente della segreteria generale. Questo a sottolineare che sarà la Chiesa italiana, i vescovi italiani e non solo, più solo i vescovi interessati a queste problematiche che se ne fanno carico.
1: L'Italia prosegue la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna per altri 15 giorni, immediata la reazione di Madrid che annuncia controlli sugli arrivi dall'Italia per altre 2 settimane. Nicola Ferrante.
5: Porta chiusa con la Spagna per altre 2 settimane. L'Italia conferma ancora la sospensione dell'accordo di Schengen e la proroga almeno per altri 15 giorni. Previsti controlli alle frontiere per chi arriva dalla penisola iberica, immediata la reazione di Madrid che risponde annunciando a sua volta controlli sugli arrivi dall'Italia per altri 15 giorni per reciprocità, spiegano fonti diplomatiche. La misura era scattata il 1 agosto dopo la crisi dei migranti di Ceuta e oggi la decisione è stata rinnovata, ma confido possa essere l'ultima proroga, ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi.
6: Perché significherebbe che, come immaginiamo, si vada verso una normalizzazione della situazione a Ceuta.
5: Stamattina a Ceuta si sono verificati scontri fra i migranti dopo l'ingresso di centinaia di persone dal Maghreb rimaste accampate in strada nelle ultime settimane. È dovuta intervenire la polizia sparando in aria alcuni colpi d'arma a scopo dissuasorio per disperdere la rissa, segno della crisi che non si attenua ai confini dell'Europa. Nicola Ferrante, linea allo studio.
1: Chiusura di giornata lievemente negativa per la borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB ha terminato le contrattazioni perdendo lo 0,01% a quota 84 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. La cronaca potrebbe essere un caso di omicidio-suicidio, quello avvenuto a Roma in zona Pietralata. I corpi dei tre componenti di un'intera famiglia, una piccola disabile e i suoi genitori, sono stati trovati all'interno di un'abitazione dai vigili del fuoco. Federica Margaritora.
7: Padre e madre quarantenni e una figlia di 5 anni con disabilità, tutti e tre trovati morti nel loro appartamento a Roma con ferite di arma da fuoco. La tragedia è stata scoperta dai vigili del fuoco, allertati da un parente delle vittime che non riusciva a contattarli. Dopo aver forzato la porta dell'appartamento hanno trovato i tre cadaveri in camera da letto. La famiglia viveva in via dell'Antracite, nella zona di Pietralata. Nel corso del sopralluogo dei carabinieri della compagnia di Montesacro è stato trovato ucciso anche il cane. L'ipotesi maggiormente accreditata dagli inquirenti riguarda un drammatico gesto d'impeto sfociato in omicidio-suicidio. Da ricostruire chi abbia sparato con la pistola trovata in casa e regolarmente detenuta e l'esatta sequenza degli spari. Federica Margaritora, linea allo studio.
1: L'italiano di 60 anni che era stato arrestato venerdì scorso a Isla Cristina in Spagna a seguito del ritrovamento del cadavere della sua compagna tedesca di 47 anni con evidenti segni di accoltellamento è stato rilasciato, lo riportano fonti della Guardia Civile. La scarcerazione è stata decisa dopo aver determinato che gli indizi ricavati sul luogo dei fatti e risultati analitici escludono l'ipotesi iniziale che aveva portato all'arresto del 60enne. Omicidio a Piemonte, nel napoletano ieri sera è stato ucciso a colpi di arma da fuoco Raffaele Affeltra, 69 anni, considerato uno tra i boss della Camorra, era tornato libero dopo aver scontato una condanna per estorsione. A pochi giorni dal primo suicidio interamente a carico del servizio sanitario in Lombardia, dove a togliersi la vita dentro una struttura pubblica è stato un 59enne affetto da sclerosi multipla, domani il Veneto si prepara a votare un testo sul fine vita. Raffaella Frullone.
8: Se il testo passasse, il Veneto sarebbe la quarta regione dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna ad adottare una legge sul suicidio assistito. In queste ore si discute soprattutto delle parole dell'ex governatore e oggi presidente del Consiglio regionale Zaia, che punta all'approvazione della proposta osservando che si tratta solo, dice, di organizzare procedure, verifiche e assistenza sanitaria. Ma che il cuore della questione non sia procedurale emerge con chiarezza dalle parole del patriarca di Venezia, presidente dei Vescovi del Triveneto, Francesco Moraglia, che rimarca come l'introduzione del suicidio medicalmente assistito sarebbe la negazione dell'intangibilità del valore della vita umana. Netto anche il forum delle associazioni familiari del Veneto, secondo cui la morte procurata non può essere considerata una forma di cura e la libertà non dovrebbe essere misurata solo dalla possibilità di scegliere la morte, ma anche dalla possibilità concreta di scegliere la vita sapendo di non essere soli. Sulla stessa linea Comunione Liberazione, che in una nota rimarca il compito della comunità civile e del sistema sanitario nazionale è assistere e curare, non anticipare la morte. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Ricorre domani la giornata mondiale di preghiera per la cura del creato. Papa Leone celebrerà una messa nei giardini pontifici di Castel Gandolfo nel borgo Laudato Si. Rita Salerno.
9: L'altare incastonato in un giardino di rara bellezza tra le ninfee su cui veglia la statua della Madonna è lo scenario dove Papa Leone XIV domani alle 18:30 presiderà la celebrazione eucaristica per la custodia della creazione in occasione della giornata mondiale di preghiera per la cura del creato nei giardini pontifici di Castel Gandolfo. Con questa celebrazione prende il via il tempo del creato, il cammino ecumenico di preghiera e di impegno per la cura della casa comune comune, che si conclude il 4 ottobre, festa di San Francesco d'Assisi, ad 800 anni dalla morte. Si tratta di un tempo nel quale la Chiesa, insieme alle altre comunità cristiane, è invitata a rinnovare il proprio impegno per la creazione, attraverso la preghiera, la conversione e i gesti concreti di cura. In questa direzione va l'appello del patriarca ecumenico Bartolomeo I, in cui parla di geocidio, del quale è colpevole l'uomo Dio che ignora ogni misura e limite. Da Roma, Rita Salerno.
1: Lo sport, il tennis. Novak Djokovic è stato eliminato a sorpresa al primo turno degli US Open, sconfitto dopo una partita durissima dall'argentino Navone, l'ex numero uno al mondo, oggi quinto nel ranking. Non perdeva al primo turno di uno slam da oltre 20 anni. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Sabino D'Alessandro in regia, da Pierachille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito a tutti, l'augurio di una buona serata.

0: luce,
1: la nuova forza,
0: la nuova pace,
1: la nuova civiltà dell'amore.
0: Radio Voce del Deserto da Pordenone.

amor che muove il sole e le altre stelle. L'uomo, l'amore, l'infinito. Meditazioni di Giovanni Figuera, proposte al microfono da Rosario Tronnolone.

Continuiamo a rileggere I promessi sposi alla prova di Testori. Nella seconda giornata del dramma vengono ripercorse alcune tappe centrali del romanzo: la carestia, la rivolta del popolo a Milano, il voto di Lucia e il suo successivo scioglimento, la discesa dei Lanzichenecchi, la peste, la morte di Don Rodrigo, di Fra Cristoforo, il matrimonio. Grande attenzione è rivolta al dramma che vive l'innominato e alla sua conversione. Il turbamento provato da tempo dall'innominato, il sì pronunciato ancora una volta di fronte ad un piano di iniquità, l'incontro con Lucia e il ventilarsi di una speranza nelle parole di lei. Dio perdona tante cose per un'opera di misericordia. Mirabile per profondità è il discorso in cui l'innominato, guardando dentro di sé, sorprende la radice del proprio male e della propria azione. Ci sono momenti, ore ci sono, in cui sembra essere stato il niente, proprio e solo lui, il niente, ciò che abbiamo corteggiato, desiderato e amato, ciò per cui abbiamo sempre tutto osato. Allora, vedi anche una fogliolina che tremi lì, sull'albero, par troppo piena di vita, e bisogna strapparla. Un abisso di niente si apre nel cuore dell'innominato di fronte al male e al passato di iniquità. Lui osa guardarlo e starci di fronte, comprendendo che la sofferenza, il dolore, la malattia sono il prezzo del peccato da offrirsi per l'espiazione. Così l'innominato esclama: la paura, come la malattia e la morte, sono, teologicamente parlando, lo stipendium peccati, intendo. E io sì, che per un momento urlo ancora come innominato, quello stipendium, cioè quel prezzo che è necessario, che bisogna, è inutile illuderci, bisogna, in un modo o nell'altro, pagare. La conversione dell'innominato si apre alla speranza di una vita diversa e alla comprensione della sofferenza alla luce del mistero della croce di Cristo. Al contrario, verso la fine del dramma, Don Rodrigo non vorrà guardare il proprio male, ma cercherà di strapparlo, svellerlo con la lama del coltello per non doverci fare i conti. Anche per lui sarà indispensabile incontrare la carità, la perfetta gratuità di Cristo. Anche lui dovrà essere perdonato e abbracciato senza che sia lui a chiederlo. Il maestro dice: occorre che non lui domandi pietà e perdono, bensì che altri, da sé, spontaneamente, quando lui ancora non intende chiederli, pietà e perdono gli offrano. Si intravede qui il mistero della comunione dei santi, che è parte del mistero dell'essere e che è la carità. Nel testo leggiamo che il mistero dell'io è la fraternità. E giungiamo quindi rapidamente alla conclusione dell'opera teatrale. Il romanzo I Promessi Sposi si era concluso con il sugo della storia, ovvero con due parole che sintetizzassero che cosa avessero imparato i due sposi novelli e più in generale che cosa l'autore avesse voluto comunicare al lettore. Anche Testori sente l'esigenza di sottolineare un punto particolarmente significativo del suo lavoro teatrale e della sua rivisitazione del capolavoro manzoniano attraverso il rifacimento teatrale. Così, proprio nella conclusione, il maestro si congeda dalla compagnia di attori con una sorta di testamento spirituale. Lascia andare i suoi allievi auspicando che possano ora loro creare nuove compagnie e diventare a loro volta maestri. Così come nella parabola esistenziale il figlio diventa a tempo opportuno padre, allo stesso modo l'allievo diventerà maestro se avrà saputo a tempo debito essere pienamente allievo. Ecco allora il congedo del maestro. Cari ragazzi, così,
come nelle scuole d'un tempo, anzi di tutti i tempi. Qui, su quel ramo, ma anche altrove, lontano, ovunque, proprio ovunque. Ecco, ovunque, sull'immensità sterminata della terra, può nascere sempre qualcosa come un chiarore, una luce, un'alba. Guardate, dietro i monti, i nostri, sì, i nostri, il cielo si sta facendo d'un rosa tiepido e pudico. Piano piano la luce rivela tutte le rive, e sulle rive i paesi, i campi, le strade. Uno a uno sorgono dalla notte i campanili, le cascine, anche le più solitarie e disperse. Voi, superata questa lunghissima prova, trarrete dal vostro amore una nuova grande famiglia. Come attori, non solo a voi, ma a tutti, cosa può dire congedandosi il vostro vecchio maestro, se non che, superata questa lunghissima prova, potete andare per il mondo, costruire altrettante compagnie, diventare, ecco, voi stessi maestri. Ve n'è bisogno, e voi adesso siete pronti. Se poi nella vita o qui, sulla scena, incontrerete, come giusto, difficoltà, dolori, ansie, problemi, battete alla sua porta. Battete con volontà, con forza, con amore. Lei vi aprirà. Allora gli attori chiedono chi sia la persona che risponderà. Il maestro si congeda definitivamente rispondendo: la speranza. Quando parlerà di questo testo teatrale, Testori si soffermerà sulla figura del maestro che scopre che insegnare oggi è ritornato necessario. Il maestro, dice, non è qualcuno che opprime con il suo sapere. È, più cristianamente, qualcuno che consegna a dei giovani la propria esperienza e intanto si arricchisce della loro giovinezza, un transfer religioso. Cerca di recuperarli al senso del loro mestiere, cioè, trattandosi di attori, alla loro umanità. Cerca di farli tornare uomini in quella parola che è il loro mestiere. Il maestro, dunque, non è servito a spiegare il Manzoni, a metterlo in scena, quanto a verificarlo oggi, a svelare a questi interpreti il mistero della parola, la parola come metafora dell'incarnazione. Queste riflessioni, che valgono per la figura del maestro in senso lato, ovvero dell'autorità, sono estremamente significative poi nello specifico per chi ha scelto la professione dell'insegnamento e desideri porsi nei confronti dei ragazzi come educatore, non come mero informatore didattico o, come dicono altri, mediatore di conoscenze, altra espressione molto utilizzata nelle recenti mode pedagogiche. Non a caso Testori parte da una rilettura del capolavoro manzoniano per affrontare il tema del maestro. Manzoni, fin da giovane, aveva sentito l'importanza di un maestro nella vita. A 20 anni, alla morte di Carlo in Bonati, gli aveva dedicato un carme in cui il defunto gli consegnava in sogno una sorta di testamento spirituale per crescere nella verità di uomo. Sentir e meditar. Di poco essere contento. Dalla meta mai non torcer gli occhi. Conservar la mano pura e la mente. Delle umane cose tanto sperimentar quanto ti basti per non curarle. E non ti far mai servo. Non far tregua coi vili. Il santo vero mai non tradir. Né proferir mai verbo che plauda il vizio o la virtù derida. La bussola dell'umano agire sia sempre la ricerca della verità, della verità di sé. Il vero maestro non indottrina, non veicola immobili dogmatismi, ma sprona ad un confronto costante tra l'esperienza che il giovane vive e la propria esigenza insopprimibile di felicità, di amore, di verità, di giustizia, così che possa avvenire la verifica, che è la cartina al tornasole di quanto si vive. Il maestro educa quindi il ragazzo ad un giudizio
attraverso un criterio che noi tutti possediamo, il nostro cuore. La vera educazione, scrive Don Giussani ne Il rischio educativo, deve essere un'educazione alla critica. Fino a 10 anni, e adesso forse anche prima, il bambino può ripetere ancora «l'ha detto la signora maestra», «l'ha detto la mamma». Perché? Perché per natura chi ama il bambino mette nel suo sacco, sulle spalle, quello che di meglio ha vissuto nella vita, quello che di meglio ha scelto nella vita. Ma ad un certo punto la natura dà al bambino l'istinto di prendere il sacco e di metterselo davanti agli occhi. Portato il sacco davanti agli occhi, ci si rovista dentro. Dunque il giovane rovista dentro il sacco e con questa critica paragona quello che vede dentro, cioè quel che gli ha messo sulle spalle la tradizione, con i desideri del suo cuore. Il criterio ultimo del giudizio, infatti, è in noi, altrimenti siamo alienati. E il criterio ultimo che è in ciascuno di noi è identico. È esigenza di vero, di bello, di buono. Il criterio ultimo di confronto, il criterio con cui paragonare quanto ci accade, è il nostro cuore. E questo è liberante, perché ci permette di non essere alienati. Dobbiamo però essere educati ad usare questo criterio per poter stare di fronte a tutto, trattenendo solo ciò che è buono.

Rosario Tronnolone ha proposto amor che muove il sole e l'altre stelle, l'uomo, l'amore, l'infinito. Meditazioni di Giovanni Figuera, tratte dall'omonimo volume pubblicato da Ares.

Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero serale di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dalle registrazioni del nostro archivio radiofonico.

0: quanto è costato al profeta Geremia seguire il Signore. In uno sfogo accusa Dio di avergli fatto violenza, di averlo sedotto. Lui giovane è stato preso dentro dall'impeto di Dio che voleva fare di lui una voce di verità, di giustizia in mezzo a un popolo di sordi. Quanto gli è costato difendere quel fuoco che gli bruciava le ossa. Quante volte aveva provato a dire basta, mi ritiro, non seguo più il Signore, ma non poteva dire di no a Dio. Un'agitazione lo prendeva tutto, una coscienza continuamente gli rimproverava i suoi ritardi, e allora, facendo dura la faccia, anche sopportando la vergogna pubblica, il ludibrio, accettava di far risuonare il pensiero di Dio. Anticipa il profeta Geremia quello che sarà Gesù tra una folla che non lo ascolta, tra capi che lo rifiutano, ma anticipa anche quello che dovrebbe essere ogni cristiano. Noi dovremmo vivere una differenza rispetto a quelli che non sono credenti. Contro di noi si dovrebbero elevare delle accuse, a volte anche sottili. Il nostro stile di vita è controcorrente. Sì, essere fedeli a Dio vuol dire qualche volta sopportare dentro di noi una divisione e continuare a proclamare, a dire la nostra fiducia in Lui, nonostante tutto. E Dio vede questa fatica di testimoniare la nostra fedeltà al Vangelo in un mondo dove viene derisa la sua parola, e soprattutto la parola della croce viene anacquata e tradita. Pietro, che domenica scorsa Gesù aveva dichiarato beato, benedetto da Dio, oggi viene chiamato Satana, ostacolo, pietra d'inciampo per il cammino del Signore. Ed è lo stesso Pietro, potremmo dire ciascuno di noi, che può cadere facilmente nel tradimento di Dio, perché avere i pensieri di Dio non è facile e comporta un continuo abbandono, un continuo cammino di conversione, per il quale domandiamo la forza dello Spirito Santo. Chiediamo anche noi un Dio che ci seduca, che ci attragga in maniera talmente forte da scuotere la nostra vita. E io chiedo in aiuto qui l'intercessione dei santi, in particolare questa sera di Santa Monica, la mamma che non si era segnata a vedere suo figlio percorrere strade sbagliate, nonostante gli insegnamenti che gli aveva dato da piccolo quel ragazzo, preso un po' dall'orgoglio della sua intelligenza, dalla voglia di entrare nel dibattito della cultura di quei tempi, aveva davvero tradito, calpestato gli insegnamenti della fede che aveva pur ricevuto con il latte materno. Ma quella donna non si è data per vinta, come non dovrebbe darsi per vinta nessuna mamma, nessun papà, nessuna comunità nel vedere i figli che battono strade diverse. e anche con il prezzo delle lacrime, fare in modo che ritrovino Dio, perché solo in Lui c'è la felicità e la gioia. Dirà Agostino: tardi ti ho amato, o bellezza antica e nuova. Ma Dio è proprio la nostra bellezza, è quell'amore che merita questa fatica, questa continua attenzione e fedeltà da parte nostra. Oggi Gesù parla apertamente, senza peli sulla lingua, di quello che sarà il suo prossimo destino, e tutto è raccolto nella parola croce. A noi fa paura croce. Noi spesso diciamo: dietro questa parola ci stanno le sofferenze, i fastidi quotidiani, i fallimenti, gli errori. Qualcuno chiama la sua croce anche la moglie o il marito. Che cosa c'è dietro questa parola croce, se non un amore grande alla vita? La croce, ricordiamolo, è piantata per terra, ma anche si eleva verso l'alto e si espande all'orizzonte. La croce ci parla allora di un amore nuovo alla terra, al posto dove siamo, ricordandoci che siamo creature deboli, fragili, mortali. La morte ci toglie le illusioni di una falsa immagine di sé. La croce però ci spinge verso l'alto. Non ha senso una vita che oscura il nome e il volto di Dio, che non si mette in ascolto di Lui, come è sempre stato in ascolto Gesù. E la croce si apre all'orizzonte come due braccia spalancate e ci parla di una vita non raccolta solo sul nostro io, per il nostro benessere, ma una vita dove si condivide, si accoglie, si diventa fratelli. La croce ha il senso di una vita ben riuscita, della bellezza della vita. Ecco perché Gesù ci dice di prenderla, di imparare da Lui il vero significato della vita. Non croce come mortificazione, una parola ripetuta con tristezza, ma oggi la vogliamo ripetere con santo orgoglio, perché l'esempio l'abbiamo in Gesù, la vita veramente riuscita, quando è stato totalmente fedele al Padre e totalmente fedele alla sua missione in mezzo agli uomini, sopportando anche l'ingiustizia della sua condanna a morte. C'è un bellissimo insegnamento sulla croce che leggiamo nel libro del profeta Ezechiele, dove in un momento in cui c'è confusione, battaglie continue, il popolo è straziato nella disperazione, non vede più un futuro, ecco che il Signore manda un personaggio vestito di bianco a tracciare sulla fronte di chi ancora sa sollevare lo sguardo verso di Lui un segno. È il Tau, è la croce, e chi è segnato da quel Tau trova la salvezza anche in mezzo a quella confusione, a quel momento di grande tristezza e desolazione nazionale. Oh, se la croce fosse viva dentro di noi, se quando davvero tracciamo la croce ci ricordassimo di questa chiamata ad amare fino a perdere la vita, non a conquistare sempre qualcosa per noi. Ecco l'impostazione sbagliata. Fallisce la vita, dice Gesù, di chi cerca in tutti i modi di difendersi, di chi va soltanto a mendicare consolazioni per sé. Riesce invece nella vita, è profondamente felice colui che si spende, si dona. Imparate da me che mi sono speso senza limiti, facendo in tutto la volontà del Padre, amandovi fino all'ultimo anche coloro che mi umiliavano e si erano schierati come miei nemici. Domandiamo questa forza di valorizzare la croce e il crocifisso come senso nuovo per la nostra vita, soprattutto per dare un respiro più ampio. Quante volte soffriamo di meschinità, di limite, di calcolo e siamo tristi. La croce ci apre, la croce ci congiunge al cielo e ci mette in collegamento con tutti i fratelli. La croce ci fa stare ben piantati in questo mondo, così è illuminata da colui che ha dato la vita per noi. Non abbiamo paura. Con la croce possiamo attraversare anche i momenti più difficili, le lacrime, i dolori della vita, le disgrazie, tutti i nostri momenti di male, di peccato. Ci aiuta ad uscire dalla disperazione, ci parla di una porta aperta sul domani, perché da quella croce il Signore, dopo aver mostrato il suo volto di immenso amore, è risuscitato alla vita nuova.
1: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 5243 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

Amici ascoltatori, siete su Radio Voce nel Deserto da Pordenone e a breve ci colleghiamo con la parrocchia per il Santo Rosario di questa sera, quindi alle 20:30 tra un minuto, che introdurrà poi la novena che seguiremo anche nel corso dei prossimi giorni. Quindi vi invitiamo a seguirci nella preghiera qui su Radio Voce nel Deserto in diretta tra qualche istante. Vi lasciamo adesso in compagnia di uno stacco musicale prima di collegarci.

0: Buonasera e benvenuti a tutti per questa seconda sera della novena. Un saluto anche a tutti quelli che ci stanno seguendo via radio grazie al collegamento con Radio Voce nel Deserto. C'è una bella sorpresa e una novità. Abbiamo detto che ci sarebbe stato il Santo Rosario, però il Padre Abate è già arrivato questa sera e quindi da questa sera iniziamo con la celebrazione della Santa Messa e con la predicazione che il Padre Abate vorrà offrirci anche quest'anno. Lo ringraziamo veramente di cuore perché tra i molteplici impegni, e ne ha tanti, è riuscito e non può venir meno anche a questo appuntamento. È in casa e quindi lo fa volentieri. Lo ringraziamo veramente di cuore e ci mettiamo proprio all'ascolto della parola di Dio che vorrà spezzare con noi in queste sere.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
2: E con lo Spirito.
1: Una parola decisiva di Maria è ecco. E ci dobbiamo riflettere perché in quella espressione c'è tutta la persona. Ecco me, con tutta me stessa, come diceva San Giovanni Paolo II in quella bellissima enciclica sulla Madonna, Redemptoris Mater, con tutto il suo io femminile. Sentite che bella espressione. E questa sera cominceremo a meditare sulla fede di Maria e quindi anche sulla nostra fede. Prima di incominciare questa Eucaristia, allora chiediamo perdono per tutta la nostra mancanza di fede, per la nostra poca fede. Diciamo anche noi, come quel tale che disse a Gesù, credo Signore, ma aumenta la mia fede. È una bella espressione che sta bene anche nella nostra bocca, ma soprattutto nel nostro cuore. Diciamola ora, in questo momento. Confesso
3: a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato di pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia grandissima colpa e supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli più santi e a voi fratelli e sorelle di pregare per me.
1: Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
3: Amen.
1: Kyrie eleison.
3: Kyrie eleison.
1: Christe eleison.
3: Christe eleison.
1: Kyrie eleison.
3: Kyrie eleison.
1: Preghiamo. Dio Onnipotente ed Eterno, che nella Beata Vergine Maria, gloriosa Madre del Tuo Figlio, hai dato un sostegno e una difesa a quanti la invocano, concedi a noi, per sua intercessione, di essere forti nella fede, saldi nella speranza, perseveranti nel Tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

dalla lettera agli Ebrei. Fratelli, la fede è fondamento di ciò che si spera e prova di ciò che non si vede. Per questa fede i nostri antenati sono stati approvati da Dio. Per fede Abramo, chiamato da Dio, obbedì partendo per un luogo che doveva ricevere in eredità e partì senza sapere dove andava. Per fede egli soggiornò nella terra promessa, come in una regione straniera, abitando sotto le tende, come anche Isacco e Giacobbe, coeredi della medesima promessa. Egli aspettava infatti la città dalle salde fondamenta, cui architetto e costruttore è Dio stesso. Per fede anche Sara, sebbene fuori dell'età, riceverete la possibilità di diventare madre, cioè è Dio stesso. Per fede anche Sara, sebbene fuori dell'età, riceverete la possibilità

0: beni promessi, ma li videro e li salutarono solo da lontano, dichiarando di essere stranieri e pellegrini sulla terra. Chi parla così mostra di essere alla ricerca di una patria. Se avessero pensato a quella da cui erano usciti, aspirano a una patria migliore. Avrebbero avuto la possibilità di ritornarvi, ora invece essi aspirano a una patria migliore, cioè a quella celeste. Per questo Dio non si vergogna di essere chiamato loro Dio. Ha preparato infatti per loro una città. Per fede Abramo messo alla prova offrì Isacco, e proprio lui che aveva ricevuto le promesse offrì su un unigenito figlio nel quale era stato detto: mediante Isacco avrai una tua discendenza. Egli pensava infatti che Dio è capace di far risorgere anche dai morti. Per questo lo riebbe anche come simbolo. Parola di Dio. Benedetto il Signore, Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
1: Benedetto il Signore, Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
0: Ha suscitato per noi un Salvatore potente nella casa di Davide, suo servo, come aveva detto per bocca dei santi profeti d'un tempo.
1: Benedetto il Signore, Dio di Israele.
0: Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano. Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri, si è ricordato della sua santa alleanza.
1: Benedetto il Signore, Dio di Israele, perché ha mostrato e redento il suo
0: popolo. Del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci liberati dalle mani dei nemici, di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
1: Benedetto il Signore, Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth, ad una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio, ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande, verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe. E il suo regno non avrà fine. Allora Maria disse all'angelo: come avverrà questo, poiché non conosco uomo? Le rispose l'angelo: lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per

Lei che era detta sterile, nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse, ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. E l'angelo si allontanò da lei. Parola del Signore. Quando Don Giovanni mi ha chiesto di venire anche quest'anno a tenere le riflessioni per la novena, ho pensato di svolgere un tema che a me personalmente è molto caro, ed è il tema della umanità, e cioè Maria come modello di umanità. Perché dico questo? È perché nella nostra società, se c'è una cosa che ci sta mancando sempre di più, è la nostra umanità. Non riusciamo più a capire che cosa vuol dire essere uomini, essere donne, che cosa vuol dire avere un rapporto di relazione con gli altri, se non attraverso spesso l'indifferenza, la violenza. L'amore reciproco sembra essere quasi una merce molto rara, è diventata una merce molto rara. E quindi ho pensato che Maria poteva darci una mano, un aiuto, a partire proprio dalla fede. Poi svolgeremo anche il tema della speranza, il tema della carità. Perché? Perché queste, come giustamente noi le chiamiamo, sono le virtù teologali, sono i basamenti fondamentali del nostro essere uomini e del nostro essere donne. Potreste dire, ma la fede è proprio necessaria, ci sono persone che non hanno fede eppure si comportano bene. Questo è anche vero. Ci sono persone che non credono in Dio, ma dal punto di vista della relazione umana e quello che sono, possiamo dire, sono persone corrette, sono persone giuste, eccetera. Però la fede per noi cristiani è il perfezionamento della nostra umanità. Non lo dico io, lo dice la parola stessa di Dio, l'abbiamo ascoltata adesso nella prima lettura. Ed è anche la prima parola che Dio, attraverso l'angelo, dice a Maria. Dice, rallegrati. È la prima parola che apre il Vangelo come buona notizia. Rallegrati Maria, sii felice. Ma non è Maria ad essere felice, è la sua fede. Lo conferma Elisabetta, sua cugina, quando le dice «Beata te perché hai creduto». La stessa parola che Gesù dirà un giorno a Tommaso, l'incredulo. «Beati quanti crederanno». Maria crede alla parola prima che si realizzi. È la fede dei profeti, che amano la parola di Dio più ancora della sua attuazione. Ancora una volta, l'abbiamo sentito nella prima lettura, anche Abramo si è messo in cammino dietro una promessa. Aveva solo la parola come sua certezza, ma è una certezza di fede, né più né meno. E quando muore, invece di figli come stelle, ha un solo figlio. E della terra dove scorre latte e miele non possiede assolutamente niente. Sappiamo che dovrà cercare un pezzo di terra per seppellire sua moglie. Eppure conserva la fede. Abbiamo ancora sentito tutta questa lunga carrellata, bellissima, questo capitolo 11 della lettera agli ebrei, un capitolo che va meditato continuamente, soprattutto nei momenti in cui si offusca la nostra fede. Noi abbiamo bisogno di questa parola, perché ci dice che ci sono dei stati, dei testimoni molto più in difficoltà di noi, molto di più di noi, ma hanno creduto, si sono fidati di quella parola. Mosè, ad esempio, muore senza poter mettere piede su quella terra che gli era stata promessa, ma abbiamo sentito, avendola solo salutata da lontano. Eppure era lui stato prescelto per guidare il suo popolo, il popolo di Israele, dopo tutto quello che aveva poi vissuto, aveva passato, addirittura un omicidio, aveva ucciso
per punire quell'ebreo che aveva fatto violenza ad un suo fratello. Eppure tutto il popolo intero muove le sue tende dietro a questa parola, non ad una realtà. Ecco, Maria diventa la figura di quello che appunto l'angelo le dice, l'impossibile che diventa possibile. Come possiamo spiegare questo? Immaginate la situazione di questa adolescente, perché non poteva che essere un'adolescente, Maria, quando viene raggiunta dall'angelo. Lei si trova in una situazione di essere già promessa sposa a Giuseppe. E quindi quel non conosco uomo vuol dire questo. Si trova di fronte ad un mistero che la supera da tutte le parti. Ma com'è possibile? È questa la domanda che pone Maria. Non dice, ma non ci credo. Com'è possibile? Come posso diventare la madre del Salvatore? E l'angelo le dà una spiegazione piuttosto complessa per un adolescente. Lo Spirito Santo ti riempirà della sua potenza e tu sarai la madre del Salvatore. E come si relaziona Maria? Ecco qui alcuni atteggiamenti che dobbiamo far nostri. Queste domande di Maria, il suo stupore, il suo imbarazzo di fronte alle parole dell'angelo, esprimono questo aspetto della fede che dovrebbe essere costitutivo anche della nostra fede di cristiani. Il pudore, la delicatezza, la riservatezza. La fede si situa sempre di fronte al mistero di Dio e il mistero di Dio chiede appunto il pudore, non l'esibizionismo che è purtroppo di tanti. Allora, questo è un aspetto importante tra i tanti in questo cammino della fede. Siamo di fronte al mistero di Dio e Maria lo accoglie con il pudore, con la riservatezza, con l'attenzione, con l'apertura al mistero. Tutte cose che possiamo sottoscrivere? Questa è una domanda. Ma ritorniamo a quella prima parola, perché questo è quello che vorrei stasera sottolineare. Quando l'angelo le dice rallegrati perché sei stata visitata dall'Altissimo, perché tu sarai non protagonista da sola, ma sarai coprotagonista con lo Spirito Santo, perché Dio non fa violenza, ne chiede il consenso. E Maria dice, eccomi, sono la serva del Signore. E questo consenso Dio lo chiede nella libertà che questa giovane ragazza ha dentro di sé, dopo aver fatto quella domanda, com'è possibile questo? Ma quel rallegrati mi interessa da vicino, perché, come vi ho già detto, la beatitudine della fede è dentro questo rallegrarsi. Cosa voglio dire? Ma noi siamo davvero contenti della nostra fede? Guardandomi attorno non sembrerebbe? Abbiamo quasi paura di manifestarla. Questo non ha a che fare con il pudore di cui vi parlavo prima, ma con la consapevolezza che noi abbiamo un dono così grande, così bello, che non possiamo non rallegrarci. E invece vedo tanti volti tristi, una fede stanca, una fede che si trascina via. Questo è il motivo per cui anche nella trasmissione della fede non c'è più quell'entusiasmo di prima, per cui vedete i nostri ragazzi, i nostri giovani ci sono sfuggiti, perché non trasmettiamo più questo entusiasmo per la fede, cioè non è più un valore così portante nella nostra vita
capace di trasmettersi da solo, senza dover usare parole, senza dover usare inviti pressanti come tante volte facciamo e tante volte ottengono esattamente l'effetto contrario. Ma la gioia della fede, questo mi sembra bellissimo, questo mi sembra una dimensione che dobbiamo recuperare in pieno, e la recuperiamo da Maria. Perché nell'andare da Elisabetta è piena di gioia, infatti lo canta poi. L'anima mia magnifica il Signore. Questo è il cammino della fede. Pur dentro le sofferenze, pur dentro le sofferenze. Ci rifletteremo in questi giorni, ma è importante recuperare questo. E allora, e concludo, vogliamo fare una specie di carrellata, una specie di foto, di flash, perché poi non abbiamo il tempo per approfondirlo, ma proviamo a passare in rassegna i vari momenti della vita di Maria nei quali ci può essere compagna in questa fede professata, cioè vissuta. Partiamo dal primo. Maria è modello di come si accoglie la parola. Questo è l'Annunciazione, il brano che abbiamo letto adesso, questo Vangelo. Come si accoglie la parola? Perché la fede viene suscitata dalla parola. La parola che è al centro della nostra fede. Ecco perché non possiamo farne a meno. Ecco perché dobbiamo nutrirci di giorno in giorno, di domenica in domenica, della parola. Perché è questa che fortifica la fede, la illumina, la rende vera. Perché ci sono tanti aspetti nella fede che non sono veri, sono legati a dimensioni a volte anche abbastanza pericolose, ad esempio il fideismo, una fede che a volte diventa quasi una fede magica, una fede meccanica, un credere ma aspettarsi una risposta da Dio secondo il nostro modello che abbiamo in testa. Questa non è fede autentica. Quindi il recupero, la purificazione della fede avviene attraverso la parola. Ecco perché è importante questo primo elemento, questo primo essere modello di Maria. Poi è modello di come la si genera la fede, e cioè la natività. Maria genera il figlio suo in quelle situazioni che ci ricordiamo, sono le icone del Natale. Così si genera la fede. Poi andiamo avanti, di come la si presenta al mondo. E qui abbiamo un'altra icona meravigliosa, l'Epifania. Maria che presenta al mondo, quei tre magi, tre o quattro, non sappiamo quanti fossero, ma comunque quei magi rappresentano il mondo che va verso il Salvatore. Maria lo presenta nella sua semplicità, insieme a Giuseppe, quel bambino. L'ha portato per 9 mesi nel suo grembo, ma sa benissimo che non è suo, perché è stato generato dallo Spirito, e lo presenta all'umanità. Come lo presentiamo noi il Cristo? Qual è il nostro modo di generare il Cristo nella vita quotidiana? Questa è la domanda che ci dobbiamo porre stasera. Andiamo avanti. Di come la fede si conserva dentro di sé. E questa è la vita di Nazareth. 30 anni passati nella quotidianità più normale. Però Maria conserva questa fede, la conserva nella quotidianità. Cioè vuol dire che ogni giorno noi siamo invitati a polarizzare la nostra attenzione su questa dimensione della fede, perché non è un prodotto confezionato e già pronto all'uso. È una dimensione che cresce nella vita quotidiana. Come la si crede la fede? Cana di Galilea, fate come qualsiasi cosa egli vi dirà, fatela. Questo è il come si crede. Come la si diffonde? Vi ho già detto, l'evento della visitazione, come la si diffonde. Maria avrebbe potuto dire, ma che meraviglia, ma pensa
il Signore si è chinato proprio su di me. Ma adesso mi devo godere questo dono che mi ha fatto. E no, non fa questo tipo di ragionamento. Lo va a portare questo dono. A chi? Alla cugina Elisabetta, che rappresenta l'umanità. Infatti Giovanni, che sta nel suo grembo, nel grembo di Elisabetta, sussulta di gioia per l'incontro. Beata te che hai creduto. Come poi la fede diventa fedeltà. E qui abbiamo la croce. Maria stava sotto la croce, stava, non era fuggita come gli altri, non si era allontanata da quella tragedia, l'ha vissuta all'interno della dimensione della sua fede. E di come anche la si testimonia, e questo è l'ultimo passaggio di Maria, quando a Pentecoste stava insieme con i discepoli e con la comunità in preghiera in attesa dello Spirito. Ecco, questi veri vari momenti della vita di Maria mi paiono utili per, come dire, mettere a fuoco il nostro modo di vivere la fede. E finisco con una preghiera al termine dell'enciclica Lumen Fidei di Papa Francesco, l'enciclica del 2013, che forse non ricordiamo più, ma alla fine di questa enciclica sulla fede c'è una bellissima preghiera a Maria che vuole essere la sintesi di quello che vi ho detto. Aiuta, o Madre, la nostra fede. Apri il nostro ascolto alla parola, perché riconosciamo la voce di Dio e la sua chiamata. Sveglia in noi il desiderio di seguire i suoi passi, uscendo dalla nostra terra e accogliendo la sua promessa. Aiutaci a lasciarci toccare dal suo amore, perché possiamo toccarlo con la nostra fede. Aiutaci ad affidarci pienamente a lui, a credere nel suo amore, soprattutto nei momenti di tribolazione, di croce, quando la nostra fede è chiamata a maturare. Semina nella nostra fede la gioia del Cristo risorto. Ricordati che chi crede non è mai solo. Ricordaci che chi crede non è mai solo. Insegnaci a guardare con gli occhi di Gesù, affinché Egli sia luce sul nostro cammino e che questa luce della fede cresca sempre in noi, finché arrivi quel giorno, il giorno senza tramonto, che è lo stesso Cristo, il Figlio tuo, nostro Signore, che vive e regna nei secoli.

0: fratelli e sorelle, guardando a Maria come a modello sublime di fede e abbandono in Dio, rivolgiamo con fiducia la nostra preghiera al Padre.
1: Preghiamo insieme e diciamo: per intercessione di Maria, donaci una fede viva, o Signore.
0: Per intercessione di Maria, donaci una fede viva, o Signore.
1: Per la Chiesa pellegrina nel mondo, perché sull'esempio di Maria, che ha custodito e meditato la parola nel suo cuore, sappia accogliere sempre il Vangelo con coraggio e trasmetterlo con la gioia all'umanità di oggi, preghiamo.
0: Per intercessione di Maria, donaci una fede viva, o Signore.
1: Per i pastori delle nostre comunità, perché guidati dalla luce dello Spirito Santo sappiano formarsi alla scuola della Vergine fedele, diventando testimoni autentici e miti custodi del gregge di Cristo, preghiamo.
0: Per intercessione di Maria, donaci una fede viva, Signore.
1: Per i giovani e chi cerca il senso della vita, perché guardando al sì generoso e fiducioso di Maria a Nazareth, trovino il coraggio di scommettere su sogni grandi di Dio e di rispondere alla propria vocazione, preghiamo.
0: Per intercessione di Maria, donaci una fede viva, o Signore.
1: Per chi attraversa momenti di buio, dubbio o sofferenza, perché sorretto dalla speranza della Madre del Signore, possa ritrovare la pace del cuore e motivi rinnovati per credere nell'amore provvidente del Padre, preghiamo.
0: Per intercessione di Maria, donaci una fede viva, o Signore.
1: Per tutti noi qui riuniti, perché imitando la fede obbediente e operosa della Madonna, sappiamo fare della nostra vita un eccomi quotidiano al servizio dei fratelli più deboli e bisognosi, preghiamo.
0: Per intercessione di Maria,
2: donaci una fede viva, o Signore.
0: O Dio Padre misericordioso, che hai reso beata Maria perché ha creduto al compimento delle tue parole, esaudisci le nostre preghiere e donaci un cuore docile e fedele per Cristo nostro Signore.
3: Canto numero 367.

0: preghiamo insieme, fratelli e sorelle, perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Dio Onnipotente, che hai accolto e benedetto l'assenso di Maria al tuo piano di salvezza, accogli i doni che ti offriamo e trasformali per noi in sacrificio a te gradito, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Con l'azione misteriosa dello Spirito ti prepari nel cuore dei fedeli una dimora che purifichi, illumini e consacri con la tua divina presenza. Di questo tempio della tua gloria, Maria, per l'obbedienza della fede, è divenuta l'attuazione esemplare nel mistero della Incarnazione. È lei la casa d'oro adornata dei doni dello Spirito, l'aula regale illuminata dal sole di giustizia, la città santa avvietata da fiumi di grazia, l'arca dell'alleanza che porta l'autore della nuova legge, Gesù, Salvatore del mondo. Per mezzo di lui si alietano gli angeli e nell'eternità adorano la gloria del tuo volto. Al loro canto concedi, Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo si rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, i nostri Santi Padri Benedetto e Giovanni Gualberto e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.

Signore ci ha donato il suo spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli diciamo con fede. Padre nostro che sei in cielo, sia santificato, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo al nostro debitore, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

0: Preghiamo. O Padre che ci hai accolti alla tua mensa, conferma in noi il dono della vera fede, perché riconoscendo nel Dio della Vergine il tuo Verbo fatto uomo per la potenza della sua risurrezione, possiamo giungere alla gioia eterna per Cristo nostro Signore. Preghiamo la Madonna delle Grazie. Vergine Santissima, Immacolata Madre di Dio e Madre nostra Maria, tu che nell'anno 1624 ti sei dimostrata ai pordenonesi in questo luogo e lo hai santificato con la tua presenza per continuare l'opera redentrice del tuo Figlio Gesù, ora volgi i tuoi occhi su di noi e continua la tua missione materna di intercessione e di perdono, di protezione e di grazia, di riconciliazione e di pace. E noi, o Madre delle Grazie, ricorriamo a te con fiducia nei rischi e nelle ansie della vita e ti invochiamo, Madre di misericordia e dispensatrice di grazia. Tu infatti sei la Regina clemente che accoglie quanti nella tribolazione ricorrono a te. Tu sei la Madre di misericordia per ottenere dal tuo Figlio Gesù la remissione dei peccati. Tu sei la Madre dispensatrice di grazia che intervieni incessantemente per noi presso il tuo Figlio Gesù perché soccorra la nostra povertà con la ricchezza della sua grazia e con la sua potenza sostenga la nostra debolezza. O Maria, tu sei stata unita a Giuseppe, uomo giusto, da un vincolo di amore sponsale e virginale. Ti preghiamo che nelle nostre famiglie regni la comunione di amore, l'educazione, la fermezza nei buoni pensieri e la cura della vita interiore, e vi si riscopra la legge redentrice della fatica umana attraverso il lavoro. Madre, tu che ora sei assisa alla destra del tuo Figlio, veglia sulla Chiesa che lotta, che soffre, che spera, e come madre premurosa e dispensatrice di grazia, assisti ciascuno dei tuoi figli che Gesù ha affidato dalla croce. Infine tu, che sei la porta del cielo, o Maria, intercedi per tutti noi, peccatori, ritorniamo al tuo Figlio per essere un giorno ammessi in quel regno dove l'amore non ha confini. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. La gioia del Signore sia la vostra forza, andate in pace. E buonanotte a tutti.
1: Canto 363.

Ecco, amici ascoltatori, allora interrompiamo il collegamento con il Santuario Beata Maria Vergine delle Grazie per la novena. Vi diamo appuntamento anche a domani sera, ovviamente sempre alle 20:30 con la Santa Messa presieduta da Padre Abate Giuseppe Casetta sul tema delle riflessioni Maria modello di umanità. E successivamente quindi vi invitiamo a seguire sempre la nostra diretta e vi auguriamo quindi una buona continuazione di serata in compagnia della programmazione proposta per voi da Radio Voce nel Deserto da Pordenone.

0: Strada Facendo, in viaggio con la radio.
1: On the road.
2: En voyage.
3: Reisen.
2: Viajando.
0: Strada Facendo.
4: Bentrovati da Edoardo Giribaldi e da Strada Facendo. Il Cammino di Sant'Agostino è un pellegrinaggio mariano di oltre 700 chilometri, dedicato al Santo Vescovo di Ippona, concepito per raggiungere e collegare nelle sue tappe 50 santuari mariani della Lombardia. Il percorso tocca tre località coinvolte con la figura di Agostino: Cassago Brianza, luogo della sua conversione, Milano, luogo del battesimo, e Pavia, dove si trovano le reliquie del santo. Il tragitto prevede inoltre una notevole estensione a piedi, nei due sensi, da Pavia a Genova, città dove le reliquie agostiniane furono sbarcate nel VII secolo, per essere traslate proprio a Pavia lungo la Via del Sale. È possibile inoltre una prosecuzione del percorso per ulteriori 605 chilometri, in terra nordafricana, da Tunisi-Cartagine a Ippona.
5: Ci colleghiamo al telefono con Cassago Brianza, in provincia di Lecco, da dove ci risponde Massimo Didoni, vicepresidente dell'Associazione Storico-Culturale Sant'Agostino di Cassago, nonché uno dei responsabili del Cammino di Sant'Agostino. Una buona giornata, Massimo, e grazie del tempo che ci dedichi.
6: Grazie a voi.
5: Come è nata l'idea e qual è la storia di questo cammino?
6: Questo cammino è nato per l'ideatore, l'ingegnere Renato Ornaghi, e aveva visto presso la propria chiesa la presenza della Madonna della Cintura, che quella dei cinturati e degli umiliati è molto ricorrente in questo luogo. Questa tradizione della Madonna della Cintura si rifà ad una tradizione, ad una leggenda nella quale la Vergine, apparendo, aveva donato una cintura a Santa Monica, madre di Sant'Agostino. Conoscendo a fondo questa tradizione, ha pensato di realizzare un percorso circolare, partendo da Monza e sviluppandosi nella Brianza Lecchese, e di santuari mariani. Al centro di questa cintura c'è Cassago Brianza, che è il luogo dove Sant'Agostino è stato ospite in una villa dell'amico Verecondo per la preparazione al battesimo. E da questo primo percorso, con alcune tappe, è iniziata una percorrenza durante due giorni della settimana, il venerdì e la domenica, su iscrizione. Poi sono nati i gruppi di sostegno, e quindi un primo gruppo promotore che ha sostenuto queste camminate, e si è aggiunta una guida spirituale, un padre Barnabita, padre Michele Triglione, e sono state realizzate dall'ideatore, dall'ingegnere Ornaghi, le prime guide cartacee. Attualmente invece, oltre alla guida cartacea con le descrizioni dei vari luoghi, è disponibile sul sito web ogni informazione, comprese quelle di carattere più pratico, i percorsi con i tracciati GPS, la tempistica, i luoghi che si visitano.
7: Che anno stiamo parlando? Il 2008, mi pare.
6: L'inizio è stato nel 2008, l'inaugurazione per tutte le tappe, con il sostegno anche dei Lion Club, è stato realizzato nella domenica 17 maggio dell'anno 2009.
5: Il percorso ha la forma di una rosa. Come si lega alla figura del Santo Vescovo di Ippona?
6: Sì, questo era il fiore, e appunto al centro c'era Cassago, che è il luogo dove appunto Agostino si è ritirato in preparazione al battesimo. Poi il percorso scende a Milano, perché Agostino arrivava proprio da Milano, lì si era convertito, e ritornando da Cassago aveva ricevuto il battesimo nella notte di Pasqua del 386 da Sant'Ambrogio. Da Milano si scende poi a Pavia, dove le spoglie riposano dall'VIII secolo nella Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro. E nel tempo poi abbiamo realizzato anche il percorso genovese, perché le spoglie in arrivo da Cagliari verso il 723 hanno viaggiato poi da Genova a San Pier d'Arena fino a Pavia per opera di un re longobardo, Liutprando, che ha voluto portarle nella capitale del suo regno, Ticinium, Pavia.
5: Come avete accolto la notizia dell'elezione di un Papa agostiniano come Leone XIV?
6: Diciamo che da tempo, viaggiando in questi territori e frequentando i conventi, al momento della possibile elezione come successore di Papa Francesco, sapevamo che poteva esserci questa possibilità di padre Robert Prevost, ma proprio in occasione di una camminata il 3 aprile dell'anno scorso da San Pier d'Arena a Genova, arrivando al convento della Consolazione, abbiamo avuto qualche possibilità, indicazione di qualche possibilità ulteriore della sua elezione, però siamo stati ovviamente molto stupiti e anche felicemente stupiti di vedere che un padre agostiniano era il successore di Pietro, quindi piacevolmente vederlo poi augurare la pace e qualificarsi proprio come figlio di Sant'Agostino, per noi è stato e continua ad essere una grande felicità, anche se sappiamo che dovrà essere il Papa di tutta la Chiesa, no? Non il Papa degli Agostiniani. E qui a Cassago il padre Prevost era venuto nel 2006 con 400 giovani agostiniani, io non ero presente in quel momento, e quindi conserviamo uno scritto con i suoi saluti, ciò che lui ha scritto in quell'occasione.
5: Dalla sua elezione il numero di visitatori è in aumento?
6: Decisamente sì. Camminatori e pellegrini che arrivano da Cassago poi vogliono raggiungere appunto Milano e poi Pavia. Abbiamo già da ora prenotazioni di gruppi da guidare in questi territori, in particolare qui al nord, ma poi fino a scendere a Genova. Le richieste sono di molto aumentate e noi dobbiamo impegnarci per questo.
5: Grazie a Massimo Didoni, vicepresidente dell'Associazione Storico-Culturale Sant'Agostino di Cassago Brianza, per essere stato con noi oggi. Ti chiedo di proporci una canzone da ascoltare insieme e per introdurre il nostro prossimo ospite.
6: La canzone che direi possa essere adatta a questo momento è Alla tua fonte, con le musiche di padre Antonio Baldone, un padre agostiniano, e tratta sempre il testo, è un testo tratto dalle Confessioni di Sant'Agostino.

0: ci colleghiamo adesso con Renato Ornaghi, che è presidente dell'associazione Cammino di Sant'Agostino. E proprio in relazione al cammino iniziamo chiedendo quali sono le tappe principali che caratterizzano questo percorso dedicato al Santo Vescovo di Ippona.
1: Sì, buongiorno a tutti. E quali sono le tappe principali
0: che caratterizzano questo percorso dedicato al Santo Vescovo di Ippona?
1: Sì, buongiorno a tutti. E sono le tappe principali

0: realizzato la sua conversione. Agostino è il più grande santo convertito dopo San Paolo, potremmo dire, e i luoghi sono sostanzialmente tre. Uno è Milano, la Basilica di Sant'Ambrogio, dove Agostino andava ad ascoltare le prediche del Vescovo Ambrogio. Uno è Rusca Siciacum, che è un piccolissimo paese della Brianza, dove in epoca tardo imperiale Agostino si ritirò a maturare la sua conversione, che poi l'avrebbe preparato al battesimo. Un terzo luogo fondamentale è il Duomo di Milano. Uno si chiederebbe perché, in realtà sotto il Duomo di Milano c'è la Basilica Primigenia di Milano, e lì sono stati ritrovati negli anni 60, durante gli scavi della metropolitana, i resti della Basilica di Santo Stefano alle Fonti, dove si battezzava, dove i primi milanesi venivano battezzati, e è stato appunto trovato questo battistero ottagonale dove Agostino fu battezzato da Ambrogio la notte di Pasqua del 387. Il quarto luogo, che è più importante oggi ovviamente, è che è l'appunto di arrivo del cammino di Sant'Agostino, è la Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro, stupenda basilica romanica, a Pavia, dove per motivi veramente misteriosi e quasi avventurosi le reliquie agostiniane furono portate nel VII secolo d.C. da un re longobardo, Liutprando. Ecco, le reliquie rappresentano, se vogliamo, come in tutti i grandi cammini della cristianità, il punto dove andare a venerare il santo, e quindi in qualche modo onorare questa memoria di un grande santo. Il cammino della Francigena, famosissimo, arriva a Roma alle reliquie di Pietro, e il cammino di Santiago arriva alle reliquie di San Giacomo a Santiago di Compostela. In piccolo, questo cammino agostiniano fa la stessa cosa: parte da una città longobarda che è Monza e arriva in una città longobarda che è Pavia, quindi c'è anche questo richiamo storico che è molto peculiare, perché senza i longobardi Agostino non sarebbe arrivato da Reliquia a Pavia. E quindi questi sono i luoghi, come dire, agostiniani. In realtà noi come associazione abbiamo voluto legare la devozione agostiniana alla devozione mariana, cioè il grande percorso del cammino di Sant'Agostino, toccando questi quattro luoghi, porta il pellegrino su 50 santuari mariani, che sono una risorsa straordinaria del territorio ambrosiano. Ci sono tantissimi santuari, io ho detto 50, ma in realtà sono molti di più, e nel camminare da Monza a Pavia il pellegrino visita 50 santuari, come recitare un rosario a cielo aperto. E i santuari sono di tutti i tipi: c'è il grande santuario, il grandissimo santuario come quello di Ro, oppure c'è il santuario di Caravaggio, che è uno dei punti di devozione mariana più importanti della Lombardia, ma ci sono anche tantissimi santuari in questi 50 che sono veramente delle piccole gemme di devozione mariana e che il pellegrino scopre passo dopo passo facendo questo lungo percorso.
1: Ecco, come il cammino si inserisce nell'ambito del rispetto di quello che potremmo definire turismo sostenibile?
0: È una bellissima domanda. È un già di per sé camminare è turismo sostenibile. Uno cammina, se vogliamo, con il cavallo di San Francesco, cioè con i propri piedi, e visita luoghi diciamo molto belli, e soprattutto ancora più belli proprio perché i piedi, andare a piedi in un luogo, consente di vedere al meglio la località che si raggiunge. Quindi c'è questo elemento connaturato al pellegrinare che è di sostenibilità. L'elemento più interessante dal punto di vista sostenibilità è il fatto che nel camminare a piedi lungo il cammino di Sant'Agostino si attraversano qualcosa come 15 parchi regionali, quindi c'è un contatto molto stretto tra il pellegrino e la natura. E può sembrare strano, perché uno guarda un po' la mappa del cammino di Sant'Agostino, vede che transita per luoghi altamente urbanizzati, ed è la verità, Milano.

0: Monza, cioè la Brianza, cioè territori che siamo abituati a pensare molto industrializzati, ed è così, ma in realtà abbiamo volutamente identificato per il percorso dei, potremmo dire, dei corridoi di bellezza naturale, di naturalità, che rendono l'esperienza del pellegrino sul Cammino di Sant'Agostino un'esperienza molto vicina alla natura.
1: E che altre informazioni utili potremmo dare per chi volesse intraprendere il cammino?
0: Le informazioni sono quelle tipiche di qualsiasi pellegrino che volesse intraprendere un percorso di qualche settimana. Il percorso intero del cammino richiede circa 30 giorni per essere percorso. Ecco, uno dei vantaggi che dà il Cammino di Sant'Agostino è che, appunto, transitando per luoghi molto urbanizzati e molto servizi dai mezzi pubblici, è un cammino che si può fare, non voglio dire a rate, ma è facile da spezzettare, proprio perché ogni tappa di arrivo e partenza è ben servita dai mezzi. Questo lo dico perché molti pellegrini so che lo fanno nel weekend, iniziano da un santuario, fanno 2 o 3 tappe in 2 o 3 giorni e poi la settimana successiva ripartono da dove erano arrivati. Questo non sminuisce la caratteristica, diciamo, affascinante di un pellegrinaggio lungo, che ovviamente ti mette nel ruolo di pellegrino per tanto tempo, ma rende questa esperienza del pellegrinare molto fruibile anche a chi non ha la fortuna di avere 3 settimane di fila libere. Molte persone lavorano e proprio per questo riteniamo che il Cammino di Sant'Agostino possa offrire questa chance in più a chi vuole gustarsi l'esperienza del pellegrinare a piccole dosi, a piccoli tratti. Noi mettiamo a disposizione la credenziale del pellegrino, che è un documento famoso di identità dei pellegrini, che viene vidimata in ogni santuario toccato dal percorso e nei luoghi agostiniani del percorso. Quello che diciamo a chi volesse fare il cammino, partendo dal santuario di partenza, che è il santuario di Santa Maria delle Grazie a Monza, ci si può dotare della credenziale direttamente alla partenza, alla segreteria del santuario. Un'altra informazione che può essere utile è ovviamente logistica, cioè c'è un sito di riferimento che è www.camminodiagostino.it, dove sono scaricabili informazioni, le mappe, le tracce GPS, tutto quello che ormai un pellegrino moderno ama porre. Diciamo che l'esperienza del pellegrinare sul Cammino di Sant'Agostino è molto, non voglio dire facile, perché comunque si tratta di camminare, però non presenta le asperità tipiche di chi si avventura in luoghi poco serviti. Qui siamo in un territorio molto urbanizzato e quindi i servizi di ospitalità, i servizi, non so, una farmacia, uno avesse bisogno di qualsiasi cosa, si ritrova veramente a portata di mano, quindi è un'esperienza, oso dire, davvero alla portata di tutti.
1: Per questa puntata è tutto, grazie per essere stati con noi. In redazione Alessandro Di Bussolo e Francesca Sabatinelli. Strada Facendo torna sabato prossimo.
2: Strada Facendo, in viaggio sul mare.
3: Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto, attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 43 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

Signore, per i canti e per te, che nel canto sei la musica. Quando canto per te, sei presente nella mia capacità di cantare. Alleluia. Amen.

0: Provocazioni. A cura di Daniela Lami.
1: La vocazione è tante cose, lo stiamo scoprendo di settimana in settimana. Oggi scopriremo che la vocazione è anche restare là dove la vita ti ha ferito, senza scappare, perché lì Dio chiede di restare e di amare. Oggi a Vocazioni, con Samira Rocchetti che mi accompagna in regia, abbiamo il piacere di avere con noi Don Francesco Fiorillo, custode responsabile della fraternità del monastero di San Magno di Fondi. Ben arrivato, Don Francesco.
2: Grazie, grazie di cuore.
1: Che bello averti qui con noi. Io partirei proprio dal luogo dove ti raggiungo. Questo luogo è un pezzo del tuo cuore e di tanti cuori, tutti quelli che sono approdati in questo porto di terra e di mare. Che cos'è la fraternità del monastero San Magno?
2: Guarda, quello che è, non lo so neanche io bene dirtelo. Quello che so è che in questo momento mi trovo tra i mandorli che sono quasi in fiore del giardino di Nain, che ospito questi mandorli come memoria dei figli e delle figlie che sono morti. Noi abbiamo questo gruppo Nain, dei genitori che hanno perso i figli, e ora in questo momento mi trovo a passeggiare attraverso questi mandorli. E questo luogo e questo giardino, questi alberi, queste montagne e questo splendido monastero antico non sono altro che una soglia su cui entrare chiunque. Abbiamo messo questa icona all'ingresso del monastero: entra chiunque tu sia, da qualunque parte tu vieni, se credi o non credi, se hai commesso degli errori, se sei caduto, rialzato, entra, ti aspettavamo. Quindi l'idea del monastero è proprio di vivere una vita fraterna proprio in senso universale, ampio, dove c'è posto per ciascuno, senza escludere nessuno. Innanzitutto gli impoveriti della terra, gli scartati, le persone in crisi, quindi chiunque, perché poi in qualche modo tutti stiamo attraversando dolori e tempeste. Però qui l'idea è quella di camminare a fianco a chiunque per trasformare quel dolore in amore e quelle paure che ci portiamo dentro in una strada. E quindi qui poi proviamo a camminare veramente accanto alla varia umanità, e quindi sono le persone che arrivano qui, che approdano in questo porto di terra, come anche tu dicevi, che ci pongono delle domande, e da quelle domande noi proviamo a fare dei percorsi. Ecco i genitori che hanno perso i figli, con cui camminiamo ormai da anni, i giovani che arrivano qui con le loro domande, con le loro fragilità, e facciamo dei percorsi insieme con loro, degli appuntamenti, le scuole, così le coppie in crisi, le coppie che vogliono in qualche modo ritrovare il senso forte dell'amore nonostante la fatica, nonostante le difficoltà. Io vivo profondamente due polmoni in questo luogo: lotta e contemplazione, che mi è stato consegnato da Frère Roger quando io sono stato a Taizé, e mi ha consegnato questo impegno di lotta sociale, di impegno di giustizia e di pace, e la contemplazione, quindi la parola di Dio, la spiritualità, il silenzio. Diciamo che realmente questo luogo può essere considerato un Dio vicino che cammina accanto ai cuori e alle vite, alle mani, agli occhi di ciascuno.
1: Un luogo dove ciascuno può trasformare le sue ferite in feritoie.
2: Sì.
1: Un luogo che però non c'era quando tutto è cambiato per te. E qui facciamo un passo indietro, Don Francesco, perché la nostra trasmissione parla di vocazioni, quindi c'è un prima e c'è un poi, e poi insomma quello che stiamo raccontando. Ma il tuo prima, cioè Don Francesco, tu a 15-16 anni com'eri?
2: Guarda, ti devo dire la sincera verità, ero come sono adesso interiormente. La mia anima, il mio sguardo è stato sempre quello di un uomo libero, appassionato, autentico, dubbioso, cercatore. Chiaramente le cose che facevo erano un po' diverse. Io vivevo con la mia famiglia, con i miei genitori, poi a 14-15 anni letteralmente sono scappato dal mio paese perché non mi ritrovavo più, e avevo questo grande desiderio di libertà, che è lo stesso che sento fortemente oggi, e me lo sono andato a cercare nella cosa più affine a me, che è la musica. Io a 15 anni, 14 anni già facevo il DJ, e poi a 16-17 anni ero un organizzatore di rave, di quelli che negli anni 90 si facevano nei luoghi più assurdi, nelle campagne abbandonate, nei capannoni abbandonati, e lì radunavamo migliaia e migliaia di persone che provenivano da tutta Europa, e dentro lì io provavo a cercare realmente quella libertà, perché realmente la sentivo. Io te lo confesso liberamente, io non ho mai fatto uso di stupefacenti, mai pippato cocaina, mai fumato una canna in vita mia, mai preso una pasticca d'ecstasy, ma non perché ero bravo in casa e chiesa, semplicemente perché a me mi ha salvato quello che per molti è un difetto, che è la testardaggine. Io sono testardo e lo ero, volevo vivere tutto sulla mia pelle, non volevo vivere da sballato senza vivere profondamente quello che stavo sperimentando, quindi mi volevo prendere sia gli schiaffi della conversione se erano necessari, così come le carezze dell'amore. I miei amici però, ecco, no, non erano così, loro facevano, io li lasciavo fare, loro mi lasciavano vivere, però tu mi insegni che se non scegli tu, la vita sceglie per te. E la vita sceglie sempre in modo suo, a volte arriva come un cazzotto allo stomaco, a volte come una carezza. A me a 18 anni arrivò come un pugno allo stomaco. Eravamo in un rave ad Avezzano, uno dei più grandi rave, credo, della storia italiana, dove c'erano i più grandi DJ inglesi e americani. Io dovevo aprire la serata a questi grandi DJ, quindi ero veramente in un brodo di giuggiole. Salgo in console, metto i primi dischi. Dopo neanche un quarto d'ora arriva un mio amico dalle spalle e mi dice: Francesco, vieni, scendi giù perché Giulio sta male. Giulio era tra i miei migliori amici, se non il migliore mio amico, con cui facevamo tutto e condividevamo veramente la vita piena. E che poi io ho sentito sempre un grande senso di responsabilità verso i miei amici. Allora io lascio immediatamente la console, metto un altro DJ, vado dal mio amico. Arrivo dal mio amico, lo trovo sdraiato per terra, bava alla bocca, occhi girati, crisi epilettica, overdose di ecstasy, 19 anni. E lo prendo in braccio, provo a rianimarlo, chiamiamo l'ambulanza certamente, ma stiamo parlando degli anni 90, quindi non c'erano cellulari. La più vicina cabina telefonica stava a 10 chilometri da lì, arriva dopo 2 ore, ma il mio amico Giulio mi muore tra le mie braccia. Quindi per me inizia completamente una vita spaccata in due, tradito dalla musica, tradito dalla libertà, tradito dalla vita, tradito da qualsiasi cosa, perché non si può morire a 19 anni. Ma prima di iniziare questo tempo che ora chiamo di depressione, perché mi chiudo nella mia camera e non so perché poi non l'ho fatta finita anch'io, perché quando hai tra le mani un dolore hai due possibilità: o soccomberci dentro e seguire la scia di questo dolore, oppure trasformarlo. La vita ancora una volta sceglie per me e mi aiuta a trasformarlo, e sono stati i genitori di Giulio ad aiutarmi in questo percorso, perché io poi sono stato quello che la mattina dopo ha dovuto suonare quel maledetto campanello dei genitori di questo mio amico per essere un annunciatore di morte, dicendogli: Giulio è morto. E non c'è dolore più grande e atroce che non la perdita di un figlio. Quello mi spacca in due, lascio la scuola, lascio tutto. Arriva questo librino che aveva mio fratello nella sua biblioteca, bianco con una scritta rossa: Francesco. E i latini dicono nomen omen, cioè nel tuo nome c'è il senso della tua vita. Io apro questo librino e trovo questa storia che mi assomiglia da impazzire, di un adolescente che vuole essere libero, che lascia tutto, che vuole seguire la verità di se stesso, che è Francesco d'Assisi. Francesco mi porta al Vangelo, di cui io mi innamoro terribilmente, di cui oggi sono infinitamente e follemente innamorato, e mi porta a Gesù. E mi innamoro di lui. Io mi innamoro di Gesù per due motivi. Uno, perché è il più grande dissacratore della storia. Gesù ha dissacrato tutti i principi, tutte le formalità, tutto ciò che è rigido, e ha messo al centro la persona. E il secondo motivo è perché Gesù non si è fatto mai comprare da niente e da nessuno. E questo mi ha spinto a vivere quel sogno che sentivo forte dentro di me, che era quello della libertà. io vado dai miei amici, io ho altri occhi ormai, gli dico chiaramente: guardate, io sono cambiato, innamorato, cioè perdutamente, ma loro non mi riconoscono, perché quando tu sei te stesso, i primi a non riconoscerti sono le persone che ti stanno più vicine. La garanzia del fatto che stai andando bene nella vita è quando gli altri ti dicono: ma torna ad essere come prima, ma come mai, che ti è successo? Quella è garanzia del fatto che stai sulla strada giusta. Provo a cercare un prete, perché mi dico: ma forse devo diventare prete, perché mi dicevano che i preti dovevano essere quelli che stavano accanto alle persone più vulnerabili, scartati, deboli, e io volevo stare lì. Cercare un prete normale non è stato facilissimo, ma l'ho trovato, un prete che mi ha ascoltato, e in quell'ascolto poi è cominciata questa avventura, o meglio, ha continuato questa avventura che io sentivo sempre dentro. Entro in seminario, divento prete, e poi arriva questo monastero diroccato, distrutto come me. Io provo a mettere pietra su pietra, a cogliere tutto ciò che c'era di bello dentro questo luogo, e poi inizia questa nuova vita straordinaria che è la fraternità del monastero San Michele,
1: di cui continueremo a parlare, luogo in cui di genitori che hanno vissuto questo dolore enorme ne incontri tanti. C'è un libro, tra l'altro, che mi permetto di consigliare ai nostri ascoltatori, Funamboli, appunto di Francesco Fiorillo, e c'è un artista che questo dolore lo ha vissuto sulla sua pelle. Perdere un figlio, una figlia in questo caso, è un dolore enorme. Parlo di Nicolò Fabi. Ho chiesto a te, Francesco, di indicarmi delle canzoni, come sempre facciamo nella nostra trasmissione, e ce n'è una che io non ascoltavo da tanto. Ti ringrazio per avermela fatta riascoltare. Se ti va, la facciamo sentire anche ai nostri ascoltatori. La puoi annunciare tu? Che canzone è?
2: Sì, questa è la canzone Fuori o Dentro di Nicolò Fabi. Credo che sia una poesia, un'armonia e un invito a scendere profondamente dentro di noi e farci la domanda: sto dentro o fuori me stesso? Sto dentro o fuori dalla mia vocazione, dal mio cammino? E quindi la dedico a tutti quelli che ci stanno ascoltando.

0: fuori o dentro di Nicolò Fabio. Citavo il tuo libro Francesco Funamboli, dove peraltro ci sono anche altri frammenti di altre bellissime canzoni di Nicolò Fabio all'interno. È un libro bellissimo. Visto che ho parlato di libri, se posso vorrei anche nominare L'ultimo nato, che è Fiorisce in pieno inverno, sempre per le edizioni pauline, che io ho sul mio comodino e lo apro ogni giorno, perché ogni giorno c'è un piccolo seme per ripartire ogni notte. La musica che ci hai detto, Francesco, è stata fondamentale per te, la musica che ancora oggi è fondamentale per te.
1: Sì, è indispensabile, perché per me la musica è il viatico che porta a Dio. La musica stessa ha dentro di sé quell'armonia che solo Dio ha, la sua bellezza, quella sua profondità, la sua passione. Quindi per me veramente è un grande strumento che il creatore ci ha consegnato tra le mani, e quindi sì, diventa fortemente una compagna di viaggio in ogni incontro, in ogni celebrazione che viviamo qui al monastero, ma anche proprio nella mia vita e nella condivisione anche con tutte le migliaia di persone che varcano la soglia di questo monastero. Credo che sia indispensabile abitare la musica, ogni tipo di musica. Poi a me piace veramente la musica in generale. Se ti dovessi dire un genere in particolare, non c'è. Nasco certamente dalla disco music, dal rap, dal reggae degli anni 90, quindi Run DMC, Public Enemy, Beastie Boys, però questo poi si apre certamente alla musica dei cantautori italiani, la musica classica che adoro, l'heavy metal che mi fa impazzire, quindi veramente per me sarebbe un grande spreco non ascoltare ogni tipo di musica. Quindi
0: concordo.
1: Sì, è proprio così.
0: Poi c'è un altro artista di cui parleremo tra poco con la prossima canzone, che sicuramente è stato fondamentale per te, così come fondamentale per te sicuramente tua madre, a cui hai dedicato il libro a cui facevo riferimento. Che rapporto hai con la mamma?
1: Ma guarda, meraviglioso, nel senso, è anche un rapporto che è cresciuto nel tempo. Più sono cresciuto io, più è diventato splendido il rapporto con mia madre, che per me è sempre stata la mia icona ispiratrice di come abitare la vita. La sua resilienza, la sua ostinazione, quella sua testardaggine che prima che io l'ho imparato da lei, la sua capacità di accoglienza, di donarsi agli altri. È lei che anche in maniera anonima, inconscia, mi ha portato a quello che oggi vivo, a quello che oggi io sono. Cioè, sento un amore profondo, libero, verso mia madre, perché la libertà che io sento me l'ha insegnata mia madre. Ma è una madre oppressiva, ma è una madre che ha limitato le mie scelte, anzi le ha sempre accompagnate, favorite. Questo amore verso i più poveri io l'ho imparato da lei. Se pensi che quando io ho ricevuto la prima comunione tanti anni fa, prima di festeggiare insieme a degli amici in una festa molto sobria, mia madre disse questa frase che per me ha segnato completamente la mia vita. Mi disse: Francesco, ora andiamo a restituire la visita a Gesù. E prima di andare ai ristoranti a festeggiare, mi portò in una casa di accoglienza per disabili. E quindi io ho vissuto prima loro, perché per mia madre era restituire la visita a Gesù alle persone, e in questo c'è tutta l'immagine del Vangelo che dice: ogni cosa che fate ai più piccoli dei miei fratelli l'avete fatto a me. L'eredità che mia madre mi lascia e continua a lasciarmi sono i suoi gesti, i suoi sguardi, la sua presenza, il suo donarsi completamente. Ecco perché poi io sento fortemente tutto questo, la responsabilità verso gli altri, la bellezza. Io l'ho imparato da lei, anche quelle che possono diventare limiti e che chiamiamo difetti, poi abitandoli e vivendoli possono essere veramente tramutati in qualcosa di speciale. Mia mamma chiaramente non è perfetta, ma anche la sua imperfezione mi ha dato il permesso di concedermi di essere imperfetto. E credo che ciascuno di noi, per quanto i genitori sono complicati e imperfetti, anche quelli che ci hanno fatto soffrire in qualche modo, dovremmo arrivare a un certo punto nella vita a ringraziarli, perché anche il male, i difetti, i limiti le bellezze che ci hanno donato ci hanno reso quello che noi siamo oggi. E quindi io veramente ringrazio mia madre, ma anche mio padre, per altri versi, perché senza di loro non sarei l'uomo e il prete che sono oggi.
0: E invece di cosa devi ringraziare Giovanotti, Lorenzo Cherubini?
1: Beh, lui è un parente per me, non lo so, un amico. Io ogni volta che lo vedo, lo sento, lo ringrazio perché è cresciuto con me, quel DJ che io ero a 14 anni, DJ Television, Acquafan, Rimini, Riccione. E poi il dono più grande che mi ha fatto è quando uscì con la sua canzone Ragazzo Fortunato, che mi ha cambiato completamente la prospettiva di vita. Non so se ti ricordi, nel ritornello viene detto: io sono un ragazzo fortunato perché mi hanno regalato un sogno. E a me l'idea che mi avevano regalato un sogno non ci avevo mai pensato, perché io cercavo il sogno dentro di me, che già c'avevo, ma mai avevo pensato che qualcun altro me l'avesse regalato. E quello mi ha aperto una prospettiva all'assoluto, a Dio, all'infinito, all'altro oltre me. E quindi chi me l'ha regalato sto sogno? E quindi il regalo grande che Lorenzo Cherubini mi ha fatto è questa canzone, ma soprattutto la sua crescita, la sua imperfezione, le sue canzoni che vanno diritte al cuore, alla pancia, il ritmo, questa apertura, questo voler mettere insieme ogni tipo di contraddizione, perché la vita è complicata, è semplice allo stesso modo. Sai, io mi sono sentito crescere con lui nelle canzoni, perché lui doveva essere una meteora che nessuno se lo filava più, no? Ti ricordi, lui ha iniziato.
0: Come no, i tempi di Gimme Five.
1: Dicevano Gimme Five, queste robe qui, questo finirà presto, ma oggi invece mi sembra che sta più in forma, cioè, di prima. E quindi, che poi in qualche modo lo ringrazio profondamente, perché mi ha accompagnato anche nella mia scelta vocazionale, anche inconsapevolmente, anche se gliel'ho detto, perché ci siamo incontrati e gli ho condiviso anche questa cosa qui. E la particolarità che veramente mi rimane nel cuore è la sua attenzione, il suo ascolto che lui ha avuto anche nel raccontare la sua storia e la mia storia, che questo è stato molto particolare. Poi è chiaro, come ogni autore, cantante, non è un modello o una perfezione, ma un amico che con le sue canzoni ti accompagna. Quindi poi è chiaro che questo poi scaturisce invidie e gelosie di molti altri. Non piace a tutti, no, Giovanotti, ma va bene così. Noi non possiamo piacere a tutti e non è un problema. Noi dobbiamo piacere a noi stessi innanzitutto, a Dio gli piacciamo comunque siamo, gli altri se ne faranno una ragione.
0: Non c'è dubbio, però Giovanotti piace molto anche a me, e allora ce lo ascoltiamo con L'ombelico del mondo.
1: È meraviglioso.

0: L'ombelico del mondo, te la sarai ballata al Jova Beach Party, perché ti ho visto che l'hai incontrato lì.
1: Sì, decisamente, e per me è una canzone iconica. Sì, sì, ce la siamo ballata insieme a tutti gli amici che eravamo lì. E anche con lui.
0: Francesco, noi siamo quasi in chiusura, io ti ringrazio anche per tutto questo tempo che ci hai regalato. Io ogni settimana provo a trovare una definizione della parola vocazione, ma ancora non ci sono riuscita. Tu mi aiuti?
1: È difficile, è veramente difficile. Credo che sia il profondo senso di ogni passo, di ogni battito di cuore, la vocazione, il non sentirsi finiti e che vita non bastarci a noi stessi, il sentirci chiamati, credo che sia un atto di squilibrio verso l'alto, verso qualcosa che va oltre me. Quindi il sentirsi chiamati, il seguire una vocazione, significa ritornare ad essere fedeli a se stessi e quindi fedeli anche a Dio.
0: Io ti ringrazio.
1: Grazie a te, di vero cuore, a tutti voi.
2: Vocazioni.
0: Ringraziamo Don Francesco Fiorillo, che ci ha ricordato che il dolore non si spiega e non si aggiusta, ma chiede tempo, silenzio e presenza. E nel monastero di San Magno effettivamente il silenzio non è vuoto, è uno spazio che accoglie, che permette di stare, di piangere, di non dover necessariamente essere forti. Come lui stesso dice, non si può togliere il dolore a chi ha perso un figlio, ma si può camminare insieme perché quel dolore non diventi solitudine. Quindi mi sembra questa la forma concreta della sua vocazione: restare, ascoltare, custodire. E grazie anche a voi per essere restati con noi, per aver condiviso questa puntata di Vocazioni, che potete riascoltare quando vorrete sulla piattaforma Play 2000 e anche sul nostro sito www.inblu2000.it. Un grazie a Samira Rocchetti, che era con me in regia, e alla prossima settimana.
2: Vocazioni, a cura di Daniela Lami.

quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita, quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta, quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra, questo tempo non è

0: Benvenuti da Federico Piana ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso, i vostri WhatsApp, i vostri SMS anche ora al 335 12 43 722, e poi c'è la possibilità di riascoltare tutte queste trasmissioni, lo sapete, tramite il sito vaticannews.va, cliccate sull'icona di Radio Vaticana e naturalmente potete scaricare questa trasmissione e anche le altre su Pop Theology, Hashtag Pop Theology. E io ringrazio chi ci sta accompagnando in queste trasmissioni, padre Antonio Rungi, teologo passionista superiore della comunità passionista di Itri in provincia di Latina. Benvenuto padre Antonio, grazie tanto.
1: Grazie anche sempre dell'invito che mi rivolgete in occasione di queste trasmissioni che cerchiamo di fare al meglio.
0: Certo padre Antonio, senti, allora io ti inviterei a parlare di quello che è un tema d'attualità, di super attualità, mi concedi questa terminologia, no? Perché è l'intelligenza artificiale. Sappiamo tutti quanto sia importante, il Papa Leone ci ha fatto anche un'enciclica che credo sia importante, sia dirimente, perché ci spiega poi come funziona l'intelligenza artificiale, i pericoli ma anche le opportunità. E però te la farei legare l'intelligenza artificiale al tempo della educazione, perché l'educazione sta, come dire, mobilitandosi per cercare di capire quali sono le differenze con il passato dell'educazione e soprattutto come utilizzare al meglio questa opportunità, che dobbiamo vedere sempre come opportunità, ma non dobbiamo mai dimenticare che è anche foriera di pericoli. Ecco, l'intelligenza artificiale e l'educazione, perché è importante cercare di capire, come dire, anche la possibilità che questo strumento dà?
1: Perché effettivamente oggi viviamo in questo ambiente, in questa cultura, diciamo, reale, anche immaginario o ipotetico. A mio avviso veramente siamo in un contesto completamente nuovo rispetto al passato. L'intelligenza artificiale, e proprio il termine stesso, ci indica che è qualche cosa che noi esseri umani abbiamo messo in essere attraverso l'intelligenza umana, quelle che sono le possibilità di ogni essere creato di far sviluppare quelle che sono i doni di Dio. Poi certamente con tutto il sistema matematico, con tutti gli algoritmi che sono entrati in gioco per sviluppare questo processo di formazione, di ricerca, di approfondimento, ma anche di potenziamento della cultura, che è appunto l'intelligenza artificiale, noi ci troviamo in questo contesto così ampio, come dicevi tu, il problema dei problemi, l'attualità assoluta nei termini più veri, perché da quello che facciamo normalmente nella ricerca attraverso i social, attraverso altre forme di informazione, a quelle che poi anche la tecnologia, quella che è la scienza, quella che è la medicina, sappiamo benissimo come oggi l'intelligenza artificiale venga utilizzata in tanti campi. Tu hai accennato al Papa, giustamente, che ha scritto questa sua prima enciclica molto bella, appunto Magnifica Humanitas, in cui ci richiama essenzialmente l'importanza dell'intelligenza artificiale per lo sviluppo umano, ma globale, complessivo, perché sai benissimo chi ha in mano questo potere, questa possibilità rispetto ai altri popoli che non hanno sviluppato tecnologie oppure non sono nelle condizioni come l'Occidente oppure altri paesi sviluppati di poter poi accedere a tante cose che noi abbiamo accesso. E c'è l'altro rischio, come dicevi tu prima, di poter strumentalizzare questo sistema informativo, formativo, scientifico, di potenziamento del sapere, anche del controllo del sapere stesso ai fini del male, perché questo rischio è reale, non è che immaginario. Se Santo Padre appunto nell'enciclica ne evidenzia tutta la problematicità, è perché effettivamente è così, carissimo Federico. Tu dicevi anche il fatto come è importante ai fini della formazione dell'educazione. Oggi è tutto basato attraverso questo nuovo metodo, e nella ricerca, nello studio e nell'elaborazione, attraverso la ricerca dell'intelligenza artificiale, che ti aiuta a sovvenire alle necessità, a cercare, a interpretare, soprattutto anche a far progredire quelli che sono i sistemi informativi, scientifici e del benessere generalizzato.
0: Ecco, padre Antonio, che rapporto si sta costruendo tra l'intelligenza artificiale, questo sistema ancora fantascientifico per certi aspetti, per altri è conosciuto da molto tempo e soprattutto dagli esperti, e l'educazione?
1: Penso che sia un rapporto strettissimo, perché effettivamente non possiamo prescindere oggi, Federico, da questa realtà nuova. Penso sia un rapporto strettissimo, perché effettivamente non possiamo prescindere oggi, Federico, da questa realtà nuova.

0: mondo, da quelle esistenziali da quelle scientifiche, le mediche, a quelle della semplice vita quotidiana. Per cui le nuove generazioni avranno questa esigenza, non possono prescindere da questa formazione, e sappiamo benissimo anche a livello di istruzione nel nostro paese come il ministero competente stia dando molta importanza a questa nuova forma di educare nell'ambito della scuola, dalle scuole, non dico dell'infanzia, ma certamente alle medie, dalle superiori in poi fino all'università, sappiamo che è essenziale. Quindi per me, come pensai, che ho insegnato tanti anni, certamente rispetto a oggi era un metodo diverso, c'è un stretto rapporto tra la formazione e questa nuova tecnologia, dico io, perché è un metodo tecnologico di ricerca, di approfondimento e a volte anche del sapere immediato. Attraverso l'intelligenza noi possiamo sapere in breve tempo anche se mi posso prendere una medicina o meno, quale effetto può avere sulla salute, se effettivamente corrisponde alla realtà, perché attingono a un database, cioè un sistema di informazione a cui fa riferimento questa nuova metodologia di ricerca, anche di lettura dei dati.
1: Ecco, padre Antonio, Papa Leone XIV dedica proprio appunto a questo capitolo dell'alleanza educativa digitale una riflessione molto importante nell'enciclica Magnifica Humanitas, e chiede il ruolo centrale delle scuole e dei docenti. Questo è importante, no? Che ruolo possono avere le scuole e i docenti?
0: Un ruolo importantissimo, perché i docenti, come sai benissimo, sono coloro che trasmettono almeno tradizionalmente il sapere, l'acquisiscono e lo trasmettono agli altri, una metodologia didattica di informazione, di educazione, anche di verifica del cammino e del processo che un alunno fa. Avendo insegnato per 40 anni nelle scuole superiori, anche nel magistero per quanto riguarda la teologia morale, anche negli studi di scienze religiose, so benissimo come effettivamente è importante quella comunicazione immediata che ogni docente può attuare attraverso il suo sistema, il suo metodo di insegnamento. Dall'altro lato però sappiamo che oggi questa necessità di utilizzare gli strumenti nuovi dell'intelligenza artificiale emerge nell'ambito anche del sapere dei docenti stessi, per cui diciamo che in linea di massima i docenti si devono preparare all'utilizzo di questa nuova tecnologia, questa nuova metodica, e poi la scuola si deve attrezzare nei modi più opportuni, anche attraverso quel controllo sistematico, perché non tutto ciò che noi attingiamo attraverso intelligenza artificiale corrisponde esattamente alla verità, per cui va fatta sempre una verifica effettiva sui dati che noi acquisiamo attraverso questa forma moderna di sapere, di conoscenza e di apprendere.
1: Ecco, c'è un rischio, padre Antonio, che io vedo, ma tu correggimi se sbaglio, perché appunto dicevi tu che sei stato per tanti anni insegnante, hai avuto rapporti intensi con i giovani, perché c'è il rischio che l'apprendimento in qualche modo venga ridotto a meri parametri di calcolo e insomma si perda per i giovani quel confronto relazionale umano che c'è, che ci deve essere con gli insegnanti. Ecco, questo è un rischio che
0: sì,
1: è possibile.
0: Un rischio reale, carissimo Federico, è vero quello che dici tu, perché il rapporto tu face to face, dicevo una volta, cioè umano con l'alunno, con lo studente, si perde, perché attraverso la ricerca sistematica, spasmodica, dico io, di informazioni che passano con i cellulari, con i tablet, con i computer, noi disancoriamo l'alunno dal rapporto con il docente, e quindi l'alunno si abitua a una dipendenza assoluta dell'informazione mediatica o mediata, possiamo dire, nel senso che acquisita attraverso quelli che sono i sistemi moderni di informazione. In realtà il docente fa da tramite e fa sì che quello che noi leggiamo, apprendiamo attraverso intelligenza artificiale, che non è soltanto una questione di ricerca, di sapere in più, ma proprio di sviluppo poi del sapere, di potenziamento del sapere, di prospettive, di progetti per il futuro, possa essere corrispondente a quella che è l'etica, la morale, alla dignità della persona, al sistema di giustizia universale, alla pace, ai valori fondamentali che poi devono essere alla base di ogni discorso scientifico, perché se la scienza viene disancorata dalla fede, per noi cattolici penso io, ecco perciò Papa Leone ha ribadito questo concetto, c'è il rischio effettivamente che noi il progresso illimitato senza nessun controllo possa determinare un rischio effettivo per l'umanità. Quindi ci

0: vuole certamente un'idea di sviluppo che può passare e deve passare attraverso questo sistema moderno del sapere che è l'intelligenza artificiale, ma ci vuole un controllo, e noi dei potenti il controllo di cui tutta la gente, perché molte volte chiaramente con i sistemi attuali chi c'è il potere in mano può sviluppare anche un sistema di controllo a livello globale, per cui rischiamo effettivamente di ridurci ad essere umani subalterni.
1: C'è anche un aspetto un po' più generale che riguarda l'ecologia digitale che l'educazione deve promuovere. Mi viene in mente il fatto che bisogna sostenere, padre Antonio, che bisogna anche cercare di creare un'educazione proprio che eviti la standardizzazione, no? Sostanzialmente, e poi che le famiglie anche aiutino i ragazzi a vivere in un'ecologia positiva per quanto riguarda anche tutte le piattaforme, non solo l'intelligenza artificiale ma anche i social, no? E quindi evitare un po' quella che è la dinamica della predazione, la dipendenza che sono tipiche.
0: Sì, sì, ti rispondo subito a questa domanda, effettivamente è così, perché rischiamo una dipendenza eccessiva, qualsiasi cosa andiamo a interpellare, qualsiasi cosa chiediamo e c'è la risposta immediata, vera, non vera, diciamo attendibile, un dato di fatto. Chi è che va a controllare effettivamente la veridicità, l'efficienza di un'affermazione del genere? Se c'è effettivamente la possibilità o dei genitori o della scuola o dell'autorità competente a verificare i dati informativi, noi possiamo effettivamente valorizzare questa risorsa. Faccio un esempio, tante volte anch'io faccio queste ricerche, l'intelligenza artificiale, a parte le fotografie, le immagini, tutto ciò che è modificabile attraverso l'intelligenza artificiale, vado a fare una domanda su un medicinale, mi dice in dettaglio tutto ciò che si fa per poter far fruttificare quest'uso di un medicinale, però alla fine di sempre bisogna consultare il medico, quindi c'è un certo modo di garantire a chi legge, a chi magari si informa circa un medicinale, circa una procedura, qualche cosa, di avere un confronto con l'autorità competente, il professionista nel caso specifico della medicina, ma immagino nel campo così della legge, nel campo della morale, nel campo del settore anche di tecnologie avanzate. Bisogna sempre utilizzare le risorse da un lato che vengono dall'informazione attraverso intelligenza artificiale e dall'altro quelle che sono i controlli che si possono e si devono effettuare. Io dico effettivamente, come dici tu, i genitori devono avere un potere enorme, devono ridurre possibilmente il tempo che i ragazzi stiano davanti ai computer, che utilizzano appunto il cellulare, ma perché già a scuola questo viene in qualche modo bloccato, non viene autorizzato, però al di fuori della scuola il ragazzo sta dalla mattina alla sera con il cellulare in mano, e non soltanto per mandare messaggi, andare alla ricerca di fatti nuovi, di curiosità, o addirittura elaborare attraverso intelligenza artificiale anche fake news oppure modificazione del proprio assetto fisico, della propria immagine, del proprio ambiente. C'è effettivamente un rischio reale che ci troviamo di fronte a un mondo nuovo con cui ci dobbiamo rapportare e che non possiamo escludere, dobbiamo inglobarlo in un sistema di pensiero, quello che è nostro, che è di carattere religioso, quindi non mai bypassare la dignità della persona umana, dal piccolo, dal bambino fino all'anziano, alla persona che sta verso la fine dei suoi giorni.
1: Che cosa sono le derive del transumanesimo e del postumanesimo che vengono, come dire, adombrate nell'enciclica di Papa Leone sull'intelligenza artificiale, padre Antonio?
0: Quelle che dicevo prima, effettivamente se non stiamo attenti noi rischiamo di andare oltre quelle possibilità di interpretare la dignità dell'essere umano nella logica del Vangelo. La persona umana è alla base della nostra fede, della teologia, della morale, della nostra scienza. Se noi cominciamo a escludere questa visione umanistica e andiamo oltre, andiamo, si chiama appunto trans, cioè oltre quella che è la possibilità di un'interpretazione oggettiva dell'umanesimo, umanesimo integrato una volta si diceva, noi rischiamo di utilizzare questi sistemi moderni che è appunto l'intelligenza artificiale per far del male all'essere umano, non per farlo progredire. È pur vero che, come dicevamo prima, questi strumenti di conoscenza, di ricerca, di approfondimento ci possono far crescere nell'umanesimo, nell'umanità, perché immagino se io utilizzo una risorsa di informazione per il bene di tutti quanti, non per un gruppo soltanto di persone o di una nazione, mi rendo conto che quell'efficienza del conoscere, del sapere del produrre mi porta a inglobare quante più persone nel mondo, soprattutto a livello delle grosse nazioni, dei grossi popoli che hanno presenza anche numericamente elevate. Chiaramente il problema si pone proprio con questi mostri, diciamo, del sapere, del conoscere. Faccio riferimento a tutti i potenti della terra, i 7-8 grandi del mondo, che pure si riuniscono ogni tanto per parlare di queste cose. E sappiamo negli ultimi tempi, oltre che il Santo Padre, anche i politici, anche le persone di questo livello che sono impegnate sociali, si stanno preoccupando non soltanto della valorizzazione dell'intelligenza artificiale, ma anche dei rischi che può produrre qualora non andiamo oltre, andiamo ad accedere, andiamo a strausare questa tecnologia, dimenticandoci del rapporto umano, del rapporto diretto tra persona e persona.
1: Ecco, ma secondo te come integrare l'etica nei percorsi scientifici, anche di formulazione di questi sistemi tecnologici, che poi sono le cose che non solo ha chiesto Papa Leone, ma lo ha fatto prima anche Papa Francesco, insomma la Chiesa lo ha sempre detto in tutte le epoche e davanti ad ogni tecnologia nuova alla quale si è trovata davanti.
0: Federico, dobbiamo utilizzare quel che è l'esperienza del passato. Se siamo arrivati a questa modernità nel campo del sapere è perché qualcuno ci ha preceduto nel sapere stesso, quindi non possiamo bypassare tutta una storia anche della conoscenza. Faccio riferimento, per esempio, un'opera d'arte, la possiamo modificare anche attraverso l'intelligenza artificiale, però quella che è stata prodotta nel 1200 e quella è un'opera che va conservata, va protetta e va anche interpretata. Come vai a saltare quelle che sono le esperienze di secoli precedenti per quanto riguarda l'arte, la cultura, la preghiera, la religione, la fede, le tradizioni, dicendo vabbè tutte nuove e modifichiamo tutto l'assetto culturale valorizzando esclusivamente ciò che ci dice l'intelligenza artificiale? Ecco, la risposta che ti do a questa domanda è che noi dobbiamo valorizzare il passato del sapere, non il passato soltanto della singola persona che pure magari è preparata nell'ambito della conoscenza, della filosofia, della scienza, della medicina, ma nell'insieme è tutta l'umanità che ha dato un contributo alla crescita dell'umanità stessa nel corso dei millenni. Siamo nel 2026 e quindi non è che siamo adesso nati come umanità, considerando pure il nostro passato come storia dell'umanità. Ebbene, possiamo ben dire che c'è stato pure molto prima di noi, a livello anche di esperienza di quelle che sono le culture dell'impero romano, tutto ciò che noi vediamo, osserviamo anche a livello di costruzioni di millenni, fa parte anche di questo sapere, conoscenze tecniche, ingegneristiche, di produzione, di trasmissione dell'acqua da una zona all'altra, di tutti i sistemi anche moderni che poi noi oggi mettiamo in risalto attraverso quella che è la valorizzazione dell'intelligenza artificiale, ma in realtà fanno parte del passato. Il passato non si può dimenticare.
1: Senti, lo chiedo ad un insegnante, ecco, come cambierà secondo te l'approccio all'insegnamento, no? Con l'intelligenza artificiale, quali saranno i cambi principali, insomma, non solo per quanto riguarda l'insegnamento, diciamo così, tecnico, ma anche lo scopo, l'approccio antropologico, come cambierà?
0: Avendo insegnato fino al 2016, esattamente 10 anni fa l'ultima volta che ho insegnato, poi ho fatto qualche altro corso successivamente, ti posso dire che cambierà nel modo in cui vogliamo dare un'impronta nuova a questa cultura. Come dicevo prima, si tratta di partire dal passato e valorizzare le nuove tecniche, quindi l'insegnando, l'educazione, la metodologia, la metodica, come si dice, deve passare attraverso un contemperare le esigenze del tradizionale con l'innovativo. Se vogliamo far progredire veramente l'intelligenza artificiale come strumento del benessere, di crescita, di cultura, di ricerca, dobbiamo non escludere quelle che sono le tecniche antiche, la metodologia dell'insegnamento della faccia a faccia, tu a tu. Non va soltanto avere tra le mani un computer, avere una LIM per dire vabbè leggiamo insieme questo testo. Bisogna riamare, dico io, anche i testi scritti, i libri, non soltanto quelli digitali che possiamo utilizzare attraverso un accesso su un sito, ma i libri reali, quelli veri, quelli che sono fatti di carta. Noi abbiamo dimenticato, immagino, parlando anche di questo, la crisi dei giornali e dello stampato, è tutto ormai tutto digitale e poco leggiamo a livello cartaceo, perché dice parte il discorso del consumo della carta e dell'abbattimento degli alberi, però fondamentalmente noi stiamo escludendo un sistema di agire, pensare, di produrre, di elaborare, che fa parte di millenni di storia. Dalle pergamene siamo arrivati adesso ai computer e quindi non abbiamo bisogno di più carte, tutto viene fatto attraverso, lo sai benissimo, attraverso il digitale. Devi fare una domanda, tutto in forma digitale, devi presentare un documento, lo scannerizzi e lo mandi, tutto in forma digitale. Siamo dipendenti ormai da questa realtà con cui ci dobbiamo confrontare, non dobbiamo discriminarla, ma dobbiamo indirizzarla verso il bene. Quindi l'educazione futura nella scuola deve saper contemperare la necessità del tradizionale con l'innovativo, e penso che questo è un compito che spetta ogni docente, spetta ogni istituto.
1: Ecco, io ti faccio una domanda specifica sulle scuole cattoliche, che nel mondo sono tantissime e possiamo dire con orgoglio, Padre Antonio, in molti casi sono state le prime ad educare, no? In tante parti del mondo, anche in Occidente. Ecco, quindi hanno un ruolo di primo piano, nonostante quello che si pensi, le scuole cattoliche sono il fiore all'occhiello anche dell'aspetto sociale, non solo ecclesiale. Ecco, io ti chiedo questo: come dovranno cambiare, no? Non come stanno cambiando e se stanno cambiando, ma come dovranno cambiare, quali sono le opportunità che dovranno cogliere?
0: Tutte le scuole statali, ho riconosciuto, verificate, sappiamo, sono messe in questo stato giuridico perché devono presentare un programma corrispondente ai ministeri. Parlo dell'Italia, stiamo in Italia, ma anche all'estero la stessa cosa. Le scuole cattoliche devono rispettare quelli che sono i criteri standard di formazione a livello nazionale. Certo, poi la specificità dell'insegnamento della religione, degli educatori che tendono essenzialmente più all'aspetto così formativo, etico, morale, personalizzato. In questo caso anche le nostre scuole cattoliche, dalle scuole dell'infanzia fino alle università, sappiamo che fanno percorsi specifici. Basta fare una cena all'insegnamento della religione. Tu sai benissimo che nelle scuole statali si deve scegliere, si deve in qualche modo optare per se la vuoi fare o meno, e attualmente in Italia siamo all'82% di scelte. Ma nella scuola cattolica, chi frequenta la scuola cattolica, che può fare l'opzione dell'insegnamento della religione cattolica? Se tu scegli un insegnamento di scuola cattolica, chiaramente segue un progetto, oltre quello statale, anche quello specifico della scuola stessa, con incontri, con formazione, con momenti di approfondimento che bypassano quelli che sono soltanto gli schemi nazionali oppure ufficiali delle scuole stesse. Quindi ritengo che le scuole cattoliche sono eccellenza nel mondo e soprattutto nel nostro paese. Immagini chi l'ha avviato, queste scuole sono a maggior parte tutti educatori, pedagogisti, faccio accenno a San Giovanni Bosco. Ti rendi conto quanto sia importante oggi, perché non è che devono sopperire le necessità dello Stato, che non sempre ci arriva, ma semplicemente perché hanno una loro identità. Nel terzo e quarto mondo, diciamo in Africa, in Asia, le scuole cattoliche funzionano molto bene, sono il centro propulsore di quell'esperienza di formazione dei bambini, dei ragazzi, dei giovani e anche delle università.
1: Ecco, quindi Padre Antonio, l'intelligenza artificiale anche a loro dà un'opportunità che non devono perdere, in sostanza, potremmo concludere così, no?
0: Esattamente, tutti quanti devono utilizzare questi strumenti, non possiamo escludere, vabbè, siamo cattolici, non utilizziamo la tecnologia oppure il progresso serve anche a tutti coloro che hanno una fede forte nel Signore. Certo, ogni cosa che noi facciamo come cattolici deve partire sempre da una visione di fede, partire da lì per poi estendere quell'esperienza di coinvolgimento, di motivazione, per guardare oltre quelli che sono i limiti anche di quelle che sono le ricerche di oggi. L'intelligenza artificiale sarà potentissima, sarà eccezionale, però ha anche i suoi limiti, i suoi rischi, come dicevo. Però come chiesa, come scuole, come istituzione religiosa dobbiamo valorizzare questa risorsa, un'opportunità che non possiamo dimenticare nel contesto globale dell'informazione, della formazione e della cultura.
1: Bene, io ringrazio Padre Antonio Lungi per essere stato con noi e naturalmente grazie ancora di cuore, Padre Antonio.
0: Grazie a voi della bellissima trasmissione che abbiamo fatto.
1: Grazie a Padre Antonio Lungi. Io vi do la possibilità di riascoltare, cliccate su vaticannews.va, andate nella pagina di Radio Vaticana e potete scaricare tutte le trasmissioni di Hashtag Pop Theology. Da Federico Piana ancora buona domenica.
2: Hashtag Pop Theology.

0: ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

0: Jean-Paul Hernandez, in collaborazione con TV 2000.
1: Ritrovati tutti per ascoltare insieme il Vangelo di questa domenica ed esplorare ciò che questa parola di vita ha suscitato nella storia della cultura, nella storia dell'arte. Una parola, quella di questa domenica, che ci mette direttamente in contatto con il trauma della prima comunità cristiana, dei primi discepoli di Gesù. In realtà si può dire che il cristianesimo nasce da un trauma, è la morte di Gesù, di colui che era aspettato come il Messia vincente. Ebbene, iniziano a capire che forse sarà un grande fallimento la sua vita. E allora in realtà tutto il Nuovo Testamento è il tentativo di rielaborare questo lutto, questo shock del fallimento del Messia Gesù. Ascoltiamo la reazione dei personaggi in questo testo di questa domenica, specchio della nostra reazione di fronte a questo trauma originario che è la radice della nostra fede.
2: In quel tempo Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo, dicendo: «Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai». Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: «Va dietro a me, Satana, tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Infatti, quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? Che il figlio dell'uomo sta per venire nella gloria del Padre suo con i suoi angeli, e allora prenderà a ciascuno secondo le sue azioni».
1: Il Vangelo della domenica scorsa chiudeva su un'indicazione sorprendente, quasi scioccante di Gesù: non dite a nessuno che sono il Cristo. Ma come? Lo ricordate, no? Il Vangelo della domenica scorsa, in cui Pietro aveva detto: «Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente», è la rivelazione dell'identità di Gesù. E poi Gesù allora conferma che su Pietro si costruisce la nuova comunità, la Chiesa, ma poi dice: «Non dite a nessuno che sono il Cristo». E il versetto immediatamente prima al Vangelo di questa domenica che abbiamo appena ascoltato adesso. E allora perché questa indicazione: «Non dite a nessuno che io sono il Cristo»? Cristo che cosa significa? Cristo è una parola che ci viene dal greco, da un verbo greco che è chrio, che vuol dire ungere. E Christos è il participio passato, vuol dire unto. E dunque vuol dire semplicemente, il Cristo vuol dire colui che è unto, l'unto. Ma chi erano gli unti nella storia di Israele? Erano i re. Dunque Cristo vuol dire il re. Infatti la traduzione in ebraico di Cristo è Messia, che è la stessa cosa, che è un participio del verbo che in ebraico vuol dire ungere. Messia non è semplicemente il Messia della fine dei tempi, perché noi cristiani diciamo che Messia è Gesù o Gesù che ritornerà nella parusia. Messia per Israele è qualsiasi re. Davide è un Christos, è un unto. Infatti l'unzione regale di Davide, quando fu scelto, quando il profeta Eliseo andò a casa del padre di Davide, di Jesse, e chiese: «Ma dove fammi vedere il più piccolo dei tuoi figli». Fu sorprendente, no? Che il re scelto da Dio non era il figlio maggiore. Anche il papà di Davide non lo accettava, insomma fu sorpreso Jesse: «Ah, ma sì, questo piccoletto». E Ecco, Messia, Christos, vuol dire il re scelto da Dio, unto. E nella storia di Israele, gli unti, il Messia, il re, certo che sono stati soprattutto dei personaggi di potere, dei grandi personaggi di potere, ed è così che Israele pian piano pensava che alla fine dei tempi ci sarà di nuovo un grande Christos, un grande Messia, quello definitivo, quello che deve mettere a posto tutto. E forse questo grande, grande Messia potrebbe essere anche Dio, perché Israele ricordava che nel fondo l'unico re di Israele è Dio. E questa è una storia interessante. Israele all'inizio non aveva un re, perché quando esce dall'Egitto tutta la storia di Israele è dire: non ci devono essere mai più dei faraoni, mai più dei sovrani dittatoriali, tirannici, che ci schiacciano. Non vogliamo più nessun signore terrestre, solo Dio è il nostro signore, solo Dio è il nostro re. E dunque all'origine Israele è una sorta di popolo, diremmo noi, quasi antimonarchico, insomma, contro la figura del re d'Egitto, evidentemente, che era come un trauma originario per Israele, l'essere stato sotto il re d'Egitto, sotto il faraone. Solo che pian piano Israele inizia a vedere che tutti gli altri popoli hanno dei re, e vedete la fatica di essere diversi, La fatica di essere diversi, anche per noi cristiani, quanto difficile essere diversi. Dire: no, io ci credo, e dunque io mi comporto così, e dunque io faccio questo. Se nessuno lo fa, se sei da solo, nel tuo posto di lavoro, all'università, fra i tuoi amici, fra i tuoi parenti, hai il coraggio di essere diverso? Israele su questo punto non ha avuto il coraggio di essere diverso e ha chiesto a Dio di avere un re terreno. E Dio gli dice: no, ma guarda che con un re terreno tu avrai dei problemi, perché il re, i sovrani, i capi, ti prenderanno le tue figlie, ti prenderanno i tuoi campi, ti schiacceranno. E no, ma noi vogliamo un re come tutti, come fanno tutti. Alla fine Dio, sembra incredibile, no? Ma cede e dice: va bene, prendetevi un re, prima Saul, che fu un disastro, poi Davide, che all'inizio appunto sembrava bravo, poi dopo anche ha combinato dei pasticci, come tutti i re. E però Israele rimaneva con questa speranza di avere una volta un re finalmente giusto, un re che sia forse di nuovo Dio, che forse alla fine dei tempi il Christos sarà Dio stesso. Allora questo succede esattamente con Gesù. Gesù è la ricongiunzione di questa schizofrenia spirituale che viveva Israele, che da una parte sapeva che solo Dio poteva essere il vero re, il vero Christos, e dall'altra parte però avevano un Christos, un unto, un sovrano terrestre. E Gesù è sia discendenti del re, che era Davide, e tutti i discendenti di Davide sono re, dunque, e sia re umano, discendente di Davide, perciò sempre figlio di Davide, sia Dio. Vero re umano e vero re divino, questo è Gesù Cristo. E allora in questo episodio di fronte alla rivelazione del fatto che lui è il Christos, cioè il Messia finale, lui dice: silenzio, non lo dite. Perché? Perché Israele aspettava un Messia potente militarmente, politicamente. Anche se già nella storia dei re di Israele c'erano state alcune prefigurazioni di un Messia, cioè di un Christos, di un Cristo sofferente. Uno molto forte che implicitamente il Vangelo sempre cita è Giosia. Giosia fu un re riformatore che riprese la Torah, che si era, pensate, si era persa la Torah, non ritrovavano più quello che noi chiameremmo la Sacra Scrittura, non la trovavano più, talmente avevano dimenticato la parola di Dio. E Giosia ritrova la parola e celebra per la prima volta di nuovo dopo anni la festa di Pasqua, cosa succede? Questo Giosia è ucciso in modo vergognoso, umiliante. E allora Israele inizia a dire, ma forse com'è possibile che un re, un messia, un unto da Dio, sia ucciso così? Normalmente il messia che noi aspettiamo deve vincere, deve essere un personaggio potente. Ed è la stessa problema che c'è con Gesù. Loro non accetteranno che Gesù è il messia ucciso ingiustamente. Ed è per questo che Gesù dice: non dite a nessuno che sono il Cristo finché non sia successo tutto quello che deve succedere. Ed ecco il nostro Vangelo di questa domenica. Lui annuncia la sua morte e la sua risurrezione. Lui rivela che il suo modo di essere Christos non è avere degli eserciti che schiacciano i romani e che finalmente mettono ordine. No, no, è dare la vita. Questa è l'unica cosa, l'amore, l'amore folle, il dare tutto. Questo cambia i cuori, non dall'alto l'obbligo, l'oppressione, gli eserciti. Il cuore dell'uomo tu non lo puoi conquistare con gli eserciti, ma solo con l'amore. E questo, in questo lui è re, in questo lui è re definitivo, è Christos, ma in questo è divino. Solo Dio poteva essere questo re che conquista i cuori, non con la potenza militare o la potenza dei soldi, neanche con la potenza della scienza, ma con la potenza dell'amore. E allora la seconda parte di questo Vangelo è il rifiuto, è Pietro che dice: non è possibile, io non accetto questo. Ed è scioccante che i Vangeli non hanno paura di questa parola che Gesù dice, di riportarci questa parola che Gesù dice a Pietro. Pietro, che era stato appena nominato il capo della Chiesa, Gesù gli dice: vai indietro, Satana. Satana, perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Cioè pensi ancora in questo schema di un messia potente e non hai capito che il messia che io sono è una sorta di anti-faraone, anti-re. È un re che capovolge i nostri schemi mentali di potere. Perché il problema del nostro cuore molto spesso è la ricerca spasmodica di potere. Ecco, Dio è colui che rinuncia a ogni potere e che ti insegna a rinunciare a ogni potere. Perciò l'altra parte, la terza parte di questo Vangelo è bello perché dice, ecco, venite con me in questa nuova logica, no? Venite con me in questo, chi non prende la propria croce, che vantaggio avete a conquistare tutto il mondo? Che vantaggio avete a andare dietro la vostra logica di potere? Ma no, scegliete il modo in cui potete donarvi. Dare tutto. L'unico potere che avete è il potere di dare tutto. L'unico potere di Dio, del Messia, del Re, è il potere di dare tutto, il potere di amare. E la cosa meravigliosa è che Gesù ti fa entrare in questa regalità, cioè ti permette di essere suo discepolo, suo compagno, in questo modo di interpretare il potere. In questo modo rivoluzionario di interpretare il potere, in questo modo rivoluzionario divino di interpretare, di capire, di vivere il potere. E perciò questo seguimi, che cosa puoi dare in cambio della propria anima? Non perdere la tua anima, perché io ti ho creato così. Io ti ho creato capace di amare, capace di questo tipo di regalità. E allora alla fine dei tempi, dice l'ultima frase di questo Vangelo, verrà con i suoi angeli e renderà a ciascuno secondo le sue azioni. Non è che Dio verrà a punire chissà chi, ma verrà a rivelarti questo amore di colui che ha dato tutto. E tu allora, quelle parti della tua vita in cui non sei entrato in questa logica, le piangerai, dirai: ma quanto ho perso di non aver capito questo? quanto ho perso nell'andare dietro alla logica del Messia potente. E allora certo che ci sarà il pianto, perché ci sarà il rimpianto di non aver capito questo amore. Ecco, vediamo se l'arte ci aiuta un po' di più anche a capire questo amore.

chiamata di Gesù a entrare nel suo modo di non salvare se stesso, ma di dare la vita, ecco, questa chiamata spiega tutta la storia dei martiri cristiani. E secondo il Nuovo Testamento il primo martire è Santo Stefano. Allora vi faccio vedere un'immagine di Bernardino Luini, primi anni del Cinquecento, in cui è rappresentato esattamente l'uccisione di Stefano, il momento in cui è lapidato. E questa modalità terribile del crimine o dell'esecuzione collettiva, cioè non si sa quale sarà la pietra che dà il colpo definitivo, per cui non c'è un vero colpevole della morte di qualcuno che è lapidato. Ma la parte superiore del quadro rappresenta il cielo aperto ed è esattamente ciò che, secondo il racconto del martirio di Stefano, è esattamente ciò che Stefano vede: il cielo aperto, Gesù alla destra del Padre. E in effetti questo spiega la parola martire, che in greco vuol dire semplicemente testimone, e viene dal vocabolario giuridico il testimone oculare, colui che vede o che ha visto e che racconta ciò che vede, racconta ciò che ha visto. Questo è il martire, colui che ha gli occhi fissi su Gesù e che dalla forza di questa visione interiore può dare la vita. Ecco, noi diciamo diventiamo ciò che contempliamo. Il martire è colui che diventa come Gesù perché continuamente contempla la vita di Gesù. Ma prima del primo martire c'è già nel Nuovo Testamento un'altra vita donata, prima addirittura della morte di Gesù, ed è quella di Giovanni Battista. Vi faccio vedere questo quadro famosissimo del Caravaggio. Siamo nel 1608 a Malta, e nella concattedrale della Valletta, la concattedrale San Giovanni alla Valletta. E vedete che la scena fotografa l'episodio nel momento cruciale, nel momento di massima tensione drammatica, quando il boia sta per dare il colpo di grazia a questo Giovanni sdraiato tra l'altro su una pelle di agnello, che richiama già Gesù, che è l'agnello di Dio, ed è quello che Giovanni Battista dice: ecco l'agnello di Dio. Ma vedete che c'è già del sangue che esce dal collo di Giovanni. Con questo sangue Caravaggio firma la sua opera, forse l'unica opera di Caravaggio firmata, e si può leggere Michelangelo, poi F punto, vuol dire fecit, ha fatto, è il modo in cui gli artisti firmavano le opere. Ma qua non è soltanto ha fatto quest'opera, ma ha fatto ciò che quest'opera rappresenta, cioè ha ucciso un uomo. In effetti questa è una confessione che fa Caravaggio con questo quadro, perché alla Valletta fuggendo la giustizia, perché a Roma aveva ucciso un uomo. Ma questo sangue è esattamente nella linea, nella prospettiva, nell'asse ottico in cui chi partecipa alla messa davanti a questo quadro, perché questo quadro è una pala d'altare, chi partecipa alla messa vede quando il sacerdote innalza il calice e dice Ecce Agnus Dei, ecco l'agnello di Dio, il calice coincide con il sangue, dunque il sangue di Giovanni sembra riassorbito nel sangue di Gesù, ed è la lettura di tutti i nostri martiri, tutte le volte in cui ci sembra che la nostra vita è sprecata, che abbiamo versato il sangue per nulla. Ecco, la buona notizia è che questo sangue è la comunione con il sangue di Cristo, ed è quello che il Caravaggio, pur con una vita molto movimentata, ma con una sensibilità spirituale straordinaria, ci dice: tutto quello che nella tua vita sembra che sia disperso, perso, ferito, sanguinante, e la tua comunione diventa la tua comunione con il sangue di Cristo.

Dalla prima lettera ai Tessalonicesi di San Paolo Apostolo. Dio ci ha destinati all'acquisto della salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, il quale è morto per noi, perché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui.

preghiamo. Donaci, o Padre, un sonno ristoratore e fa che i germi di bene seminati nei solchi di questa giornata producano una messe abbondante. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen.

0: Oggi siamo in compagnia di Monsignor Carlo Molari, che ci accompagna in questo ciclo di interventi dal titolo Sempre e ovunque esperti di comunione.
1: Continuiamo la riflessione sulla comunità. Gesù, come avevo accennato, ha dato molta importanza alla costituzione di un gruppo attorno a lui, non semplicemente come i suoi. Certo, il Vangelo sottolinea questo dato, poi c'è il momento della missione in cui li invia, e Luca poi c'è anche la missione dei 72, dei 70, come ho accennato. Ma già come primo momento, quando li sceglie, proprio il Vangelo dice che li costituì come 12. Poi, dopo una notte passata in preghiera, chiamò e scelse i 12. E poi li inviò per non... Ma perché Gesù ha costituito una comunità, un gruppo attorno a lui? C'era la comunità dei 12 e poi la comunità più ampia dei discepoli. Non è semplicemente perché non riusciva ad andare in tutti i luoghi. Certo, li mandò poi a preparare il suo passaggio, ma era perché era necessario verificare la possibilità di realizzare una forma nuova di fraternità, una forma nuova di comunione, cioè che il cambiamento poteva essere il cambiamento che gli chiedeva, la conversione che gli sollecitava, era realizzabile, cioè non era un ideale utopico, vivere il rapporto con Dio in un modo nuovo, giungere ad amare anche i nemici, sviluppare cioè una qualità nuova d'amore, una forma nuova di umanità. Non era irrealizzabile, era possibile viverlo, era proprio la realizzazione cioè di quello che accennavo questa mattina, cioè che l'azione di Dio poteva esprimersi in un modo più ricco e profondo attraverso l'intreccio di relazioni stabilite nel suo nome, cioè vissute, come possiamo dire, secondo le dinamiche teologali che abbiamo visto già la triade, no? La triade teologale, la fede, la speranza, ragazzi. Che era possibile stabilire una comunità che vivesse in questo orizzonte. Abbiamo visto qual è il significato della triade teologale, cioè era il vivere il rapporto con Dio immersi nel tempo, quindi accogliendo la parola che viene dal passato, nella fede, in questo caso Gesù era il testimone, attendere un futuro del regno, venga il tuo regno, era uno degli annunci fondamentali, l'ha inserito nella preghiera, rendendolo possibile col proprio rapporto, col proprio modo di accogliere l'azione di Dio insieme. E tutto questo vissuto nell'istante, nel presente, nel quale il flusso si realizza e lo scambio di vita si attua nel suo nome. Questo in fondo era la verifica della possibilità della vita che Gesù voleva diffondere, della modalità nuova di esistenza umana che voleva sollecitare. Per cui la comunità dei 12, come quella comunità dei 72 di cui parla Luca, gli altri non hanno questa presenza, Luca ce l'ha, ma è probabilmente un dato simbolico che utilizza, ma che ha un particolare significato. Quando nel capitolo 10 Luca narra, dopo questi fatti Gesù dice no, altri 72 e li inviò 2 e 2 davanti a 36 in ogni luogo, cioè, dove stanno per recarsi? Dicevo loro, la messa è abbondante, eccetera, eccetera. Anche lì si verifica, cioè fanno un'esperienza particolare. Infatti quando ritornano, cioè dopo, nello stesso capitolo 10, c'è l'indicazione quando ritornano, i 72 tornarono pieni di gioia dicendo: Signore, anche i demoni si sottomettono a noi nel tuo nome. E poi dopo, e dice, poi quella stessa ora Gesù esultò di gioia nello Spirito Santo e disse: ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Tutto è stato dato a me, eccetera. Poco prima poi gli ammonisce: non rallegratevi però perché i demoni vi obbediscono, rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. Cioè, diventate figli, raggiungete la dignità filiale, il nome di figli, che è il traguardo a cui anche noi siamo chiamati. Quindi capite che Gesù teneva questo. Probabilmente, ripeto, i numeri sono simbolici, cioè i 12 sicuro rappresentano le 12 tribù di Israele e i 72, come accennavo questa mattina alla tavola dei popoli della Genesi dopo il diluvio, l'elenco. Quindi è proprio la missione alle genti, come i 12 rappresentavano la missione all'interno del popolo ebraico, la nuova comunità, il regno di Dio che doveva già in figura essere realizzato. Ma questo proprio perché attraverso i rapporti si può stabilire un ambito dell'azione di Dio che si esprime in modo nuovo e quindi fa fiorire nuove qualità umane, come appunto c'eravamo questa mattina. Ma adesso non pensate che la comunità che gli stabilisce sia perfetta, che cioè coloro che la costituivano non avessero difetti, non ci fosse il male. Uno dei 12 sarà il traditore. Pietro a un certo momento viene qualificato come demonio: allontanati da me Satana, i tuoi giudizi non corrispondono ai giudizi di Dio. Giacomo e Giovanni chiedono di sedere alla destra o alla sinistra. Pietro al momento dell'alterità: io non lo conosco. Quindi non pensate che il male non esistesse, l'imperfezione non esistesse. Quindi facciamo il primo passo, come abbiamo fatto esaminando il nostro cammino: la presenza del male ci accompagna sempre, il male. Noi non possiamo pretendere che la comunità sia perfetta, che il male, che non ci siano i limiti e le imperfezioni. Perché? Perché non siamo in processo, perché l'azione di Dio non può essere accolta tutta subito, ma solo a frammenti nella successione. Per cui anche negli Apostoli le ragioni, l'ho già accennato l'altro giorno nell'omelia, le ragioni della scelta negli Apostoli, la ragione della sequela, non erano ragioni autentiche, ancora, erano ragioni imperfette, cioè motivazioni che avevano elementi, componenti di egoismo, componenti di possessività, elementi di gelosia. Ieri nel Vangelo c'era l'indicazione, no? Quando c'erano l'altro giorno, quando dice, gli altri 11 dicono, gli altri 10 reagiscono alla domanda di Giacomo e Giovanni, no? Perché dice come loro, e come vi ho ricordato Luca ancora nel capitolo 22, durante l'ultima cena, riprende lo stesso ammonimento: per voi però non sia così. Quindi le ragioni per cui hanno seguito Gesù erano ragioni imperfette, credo non adeguato ancora. Ma d'altra parte, se Gesù voleva chiamare, cioè avesse chiamato anche sempre i 12, quando li sceglie, li avesse scelti perché perfetti, non avrebbe potuto mai chiamarli. Sia nel momento iniziale, quando comincia i primi quattro, poi gli altri quando li chiama, sia nel momento in cui li costituisce come comunità, perché c'è proprio un momento di costituzione, appunto, quando decide di scegliere i 12, dopo un momento di preghiera, dopo anzi una notte di preghiera. Dice anche Marco, cioè questo, Marco non ricorda la notte passata in preghiera, ma dice ne costituito, salì poi sul monte, chiamò a sé quelli che voleva ed essi andarono da lui, ne costituì 12 che chiamò apostoli, Marco 3:13, perché stessero con lui e per mandarli a predicare con il potere, ecco, ne costituì dunque 12, così dice Marco, no? E poi Luca al capitolo 6 ricorda appunto questa costituzione dei 12, indicando, quindi ci sono due momenti, appunto il momento in cui chiama i discepoli e il momento in cui li costituisce. Luca dice così, in quei giorni, Luca capitolo 6 al versetto 12, in quei giorni se ne andò sul monte a pregare e passò tutta la notte pregando Dio. Quando fu giorno chiamò i suoi discepoli e ne scelse 12, ai quali diede anche il nome di apostoli, Simone eccetera eccetera. Poi dopo c'è il discorso, è proprio all'inizio. Ma anche allora non erano ancora perfetti, l'avevano già seguito, avevano condiviso i suoi dati quando era discepolo di Giovanni, ma ancora non erano perfetti. Se avesse dovuto aspettare che fossero perfetti per chiamarli e costituirli come 12, come comunità, non avrebbe mai fatto, è già la morte. E quando Gesù è morto ancora erano capaci di tradimento. Nel racconto del Vangelo di Giovanni c'è un momento in cui ancora viene chiamato Pietro. Quindi Pietro ha tre momenti di chiamata. Cioè, e questo è simbolico proprio della. Cioè il momento in cui Gesù inizia e passa lungo il lago di Tiberiade e chiama Pietro, Giacomo e Giovanni e Andrea. Pietro, Andrea, Giacomo e Giovanni, il momento in cui li costituisce come 12, e poi Pietro cambia il nome, questo, e poi in Giovanni c'è alla fine, nel capitolo 22, nel capitolo 21, quello aggiunto al Vangelo di Giovanni, forse da un altro autore, può darsi, però quello che gli dice gli ami tu. E dice, sai che ti amo, mi ami per tre volte. Certo, se lo tu sai che io ti amo. Ma poi dopo dice, quando eri più giovane ti vestivi da solo e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio tenderai la tua mano e un altro ti vestirà e ti porterà dove vuoi. Questo dice per indicare la morte. E detto questo aggiunge, seguimi. Questo è il momento della chiamata definitiva, seguimi. Lo ripete due volte in quella circostanza, perché dopo allora gli dice quando andrai verrai a te. Pietro si voltò e vide che gli seguiva per il discepolo che Gesù amava. E Gesù gli dice, e di lui cosa sarà? Di lui cosa sarà? E Gesù dice, ma a te cosa importa? Seguimi. Quello è il momento in cui, di fronte alla morte, di fronte alla morte, perché gli ha designato, gli ha indicato, gli ha ricordato questo quando è stato scritto era già morto, quando è stato scritto questo brano, però aggiunto al Vangelo di Giovanni, perché si era già diffusa la voce, c'era diffusa la voce che non sarebbe morto, cioè, quindi vuol dire si diffuse per sotto ai fratelli la voce che quel discepolo non sarebbe morto. Gesù però non era detto non sarebbe morto, ma se io voglio che rimanga finché vengo a te, che importa? Tu scegli, quindi già era caduto tutto, no? Ed è di fronte alla morte che qui viene evocata che la sua chiamata diventa definitiva, che la sua risposta meglio, diventa definitiva, e la chiamata, cioè è di fronte alla morte che acquista la portata definitiva, la chiamata, perché è un cammino di spella per raggiungere la capacità di morire, per raggiungere quella capacità di amore che nella morte diventa, come è stato per Gesù. Anche Gesù è diventato figlio nella natura umana, figlio con potenza per opera dello Spirito nella risurrezione dei morti, cioè nel momento in cui nella croce ha amato il punto da risorgere. Ciò che è avvenuto adesso è distinto nel tempo, ma lì è il momento supremo del suo divenire figlio. E così anche per la chiamata dei suoi, è di fronte alla morte che acquista tutta la sua portata, il sì della risposta. O tu seguimi, ora seguimi. Ecco, questo l'ho sottolineato proprio perché non pensate che quando gli apostoli hanno seguito Gesù avevano già tutte le motivazioni, le ragioni ideali, erano capaci già di morire, per lui non erano capaci di morire, cioè non erano capaci di seguirlo. L'hanno fatto per dei motivi insufficienti, inadeguati, che vuol dire che la sequela non è semplicemente ordinata ad annunciare il regno, ma a diventare figli annunciando il regno, cioè è una trasformazione del soggetto stesso. E questo come avviene? Nella comunità, costituendo la comunità, costituito, dici, cioè è proprio all'interno, perché altrimenti perché costituire un gruppo? Perché scegliere i 72? Perché? Perché c'è questa esigenza, ma che non è la raccolta dei perfetti, è la comunità degli imperfetti, è la comunità dei peccatori, è la comunità di coloro che sono in cammino per raggiungere l'identità filiale, cioè per raggiungere il nome scritto nei cieli, come dice appunto Gesù in Luca 10:20, quando tornano: rallegratevi che i vostri nomi sono scritti nei cieli. Ecco, capite allora che anche noi non possiamo pretendere che la comunità non abbia imperfezioni, non ci sia il male. Riprendiamo quindi quella riflessione che abbiamo fatto sul male a livello personale l'altro giorno. Il male ci accompagna sempre, perché il male non è successivo. Anche nella creazione dobbiamo liberarci dell'idea che la creazione è stata fatta perfetta. La creazione non può essere perfetta, perché il nulla, il vuoto, non può accogliere il dono di Dio in modo compiuto. Per cui non c'è stata un'umanità perfetta, sta diventando perfetta, e la comunità è il luogo di questo divenire. E quindi è fatta di soggetti imperfetti, con dei limiti, con delle insufficienze. Il male quindi non deriva da un'azione successiva alla creazione. Il male deriva dal limite, dall'inadeguatezza delle creature. E la comunità è il luogo dove questo processo si realizza per l'azione di Dio, ma attraverso i rapporti. Per cui la comunità è il luogo del divenire santi. Non è una comunità di santi che annuncia il Vangelo, è una comunità di peccatori che diventano santi annunciando il Vangelo, compiendo la missione. Cioè, che raggiungono una comunione profonda con Dio attraverso i rapporti con fratelli e sorelle. Per cui la comunità necessariamente è accompagnata dall'imprecessione del male. Questo è importante, vedete, sottolinearlo, perché noi spesso invece abbiamo la pretesa, anche per la Chiesa, abbiamo la pretesa che ci sia già la perfezione. Per cui se proviamo il limite, l'insufficienza, il peccato, ci gridiamo allo scandalo. Anche nella Chiesa, la Chiesa è in conversione continua, sempre riformata. Il Concilio ha ripreso questo, tutto alcune volte, per esempio nella Unonis et Integratio, ecco, richiama questa necessità continua della riforma, perché è fatta di peccatori. Cosa consegue? Io ho insistito un momento su questo punto, vedete, perché c'è una conseguenza importante che dobbiamo vivere i rapporti nella comunità consapevoli di portare il male insieme, di portare il male insieme, cioè più volte anche San Paolo lo dice inviando le sue lettere, portare i peccati gli uni degli altri o i limiti, i difetti gli uni degli altri, consapevoli che non possono essere eliminati. Non possiamo pretendere che gli altri non abbiano i difetti, come non possiamo presumere che noi non abbiamo i difetti, necessariamente. Allora come comportarsi di fronte al male? Come comportarsi quindi nella comunità di fronte ai limiti e alle insufficienze? Dobbiamo distinguere due tipi di difetti: i difetti di immaturità e i difetti strutturali, che fanno parte della struttura della persona. Partiamo da quest'ultimo, perché questo è fondamentale, vedete, per la vita comunitaria. I difetti di strutturali, cosa vuol dire? Vuol dire che noi tutti abbiamo delle qualità, ma sono delle qualità che a un certo momento diventano difettose, cioè che non sono assolute, sono qualità, tutti noi abbiamo delle qualità limitate, perché non siamo la perfezione, noi siamo un riflesso della perfezione come creatura, per cui abbiamo delle qualità limitate. Cosa vuol dire limitata? Vuol dire che a un certo momento le nostre qualità portate avanti diventano opprimenti, diventano difettose, le stesse qualità. Voi esaminate le qualità che avete, voi vi accorgete che a un certo momento, se portate ancora avanti, se portate all'estremo, diventano difettose, diventano un impedimento per gli altri, diventano un ostacolo al cammino degli altri. No. Tutto esaminate una per una le vostre qualità, vedete, non so, avete la capacità di ordinare bene le cose, la precisione, no? Sempre la precisione, per cui non so, se fate una ricerca volete andare fino in fondo, no? E fate bene, giustamente, sì. Però a un certo momento l'esattezza, la precisione può diventare un ostacolo alla conclusione del lavoro. Perché non sapete mai, oppure siete ordinati al punto che diventate pignoli, per cui se siete, no, sì, per cui impedite poi il cammino ulteriore, no? Volete una perfezione tale che non potete più andare avanti, perché non si raggiungere mai. ma tanti gli esempi possono essere tanti, no? Siete così sempre capaci di disfarlo che diventate amare, per esempio, no? No, ma gli esempi si possono moltiplicare, no? Voi pigliate tutte le qualità che volete, anche le vostre, terminate voi, perché adesso voi pensate a qualcun altro, ma pensate a voi, no? E voi vedrete che le qualità, ciascuno di voi ha già delle qualità, ma che portate all'estremo e portate avanti diventano difettose. Perché questo? Perché noi non siamo la perfezione, che noi siamo un riflesso limitato della perfezione, siamo creature. Allora, vedete, nella vita spirituale è molto importante conoscere le proprie qualità, ma anche conoscere quando diventano imperfette, quando diventano limitate, cioè perché sapete che c'è un limite nella vostra qualità. Ecco, quelli sono i difetti strutturali che non potete mai eliminare. Voi non potete eliminare tutti i difetti voi. Allora dite, ma allora che facciamo? Che allora come si fa? Sì, è molto semplice come si fa. Occorre conoscere i propri difetti strutturali, conoscerli, perché conoscete le vostre qualità, quindi potete conoscere i difetti strutturali, amarli, cioè non potete nasconderli, non potete odiarli, siete voi, amarli, cioè dire sono così, ma, e qui è il punto, ma terzo, occorre imparare a lasciarsi completare dagli altri. La comunità diventa la comunità redentrice, ma non perché i difetti scompaiono, ma perché gli altri suppliscono. E cioè vi lasciate completare dagli altri. Questo è uno dei segreti della vita spirituale, il lasciarsi completare dagli altri. Voi sapete, in certe circostanze non potete operare perché operereste male, vi lasciate completare dagli altri. Non potete parlare, lasciate completare dagli altri. Se intervenite, sareste aggressivi, lasciate completare dagli altri. E allora una comunità, vedete, una comunità ordinata non è una comunità in cui non ci sono i difetti, ma è la comunità in cui ciascuno conosce così bene i difetti degli altri e li ama al punto da completarli, da supplire. Questa è la comunità, c'è l'incastro in cui il voto dell'uno diventa la presenza dell'altro e allora diventa il luogo dell'armonia, della sintonia, cioè il limite diventa la membrana osmotica, come ho già detto a proposito, no? Cioè a proposito della vita futura, perché così diventa, vedete, all'anticipo, perché anche nella vita futura, per quello che riusciamo a capire, non scompariranno i limiti, ma i limiti diventeranno così luminosi, cioè luogo dell'apparire della misericordia, dell'apparire della vita, dell'apparire della forza di Dio che è presente, diventa presente di tutto in tutti, perché appunto ciascuno trasmette, ciascuno partecipa alla vita dell'altro in armonia, offrendo, donando, gente. Capite? Allora la comunità diventa rivelatrice di Dio, anche qui sulla terra la comunità diventa rivelatrice di Dio, è di un tipo di rivelazione che è superiore a quella che riesce a realizzare una singola persona. E Gesù ha esercitato un tipo di connessione con i suoi, proprio cercando di educarli a vivere nell'orizzonte dialogale, perché tutto questo avviene se noi mettiamo Dio al centro. Tenendo fisso lo sguardo su Gesù, ma l'azione di Dio, questa è l'orizzonte teologale, questa è una comunità perfetta, cioè in cui l'orizzonte teologale Allora non è che non ci sono i difetti, ma sono così vissuti armoniosamente in cui ciascuno porta, per cui il difetto di uno diventa il luogo del risplendere dell'azione di Dio, della sua misericordia che gli altri esprimono. Lo vedete l'ideale, no? Cosa avviene invece abitualmente? Che proprio perché non siamo capaci di vivere bene i rapporti, avviene che quando più un difetto appare, più suscita emarginazione, suscita rancore, aggressività, maldicenza, no? Più c'è un difetto, mentre più un difetto appare, dovrebbe apparire l'amore gratuito, la misericordia, l'esercizio della supplenza, cioè la comunione. La comunione, questa è la comunione. Non è partecipare ai beni comuni. La comunione è supplire al bene mancante, cioè è l'amore creatore, è l'amore agapico, che è diventato capace di creare come l'amore di Dio. Per cui i difetti dell'altro diventano luogo della luce, luogo dell'amore gratuito, diventano luminosi. Allora la comunità diventa rivelatrice, capite? Rivelatrice attraverso i difetti, le insufficienze, l'inadeguatezza. Rivela l'amore di Dio. Per questo amplia la capacità di missione, cioè il soggetto comunitario è molto più efficace della missione della singola persona, proprio perché c'è questa azione di Dio che può esprimersi in un modo più ricco e profondo. Non è solo per i rapporti positivi, è proprio per gli rapporti creatori, per le dinamiche agapiche che in azione, cioè l'amore creatore. E l'amore creatore qual è? È quello che si esercita dove non c'è il bene, dove non c'è la vita, dove c'è il vuoto. L'amore diventa creatore, introduce ciò che non c'è e l'azione di Dio si esprime. Ecco, credo sia chiaro, non questo discorso, ma capite l'applicazione. Per questo Gesù ha costituito un gruppo, perché dovevamo mostrare l'azione di Dio che giungeva ad esprimersi, certo, in un modo nuovo. Questo detto dei difetti, dei difetti strutturali, ma ci sono altri difetti. E quindi il discorso è leggermente diverso, però le dinamiche sono le stesse. E sono i difetti di immaturità. I difetti di immaturità. I difetti di immaturità possono scomparire, anzi, dovrebbero scomparire, perché sono quelli di immaturità. Cioè, cosa vuol dire i difetti di immaturità? Vuol dire che dipendono da traumi subiti, da carenze, perché noi non è che cresciamo nella dimensione spirituale armoniosamente tutti insieme, no? Cioè, dal punto di vista biologico abitualmente accade così. Dal punto di vista biologico succede questo, che cioè noi cresciamo armoniosamente, non è che un orecchio resta piccolo piccolo e l'altro grande, no? Oppure il braccio, dai, uno resta piccolo, cioè cresce armoniosamente. Ma nell'ambito psichico e anche nell'ambito spirituale la crescita non avviene così armoniosamente. Perché? Perché noi cresciamo secondo i doni che gli altri ci fanno, mentre la crescita biologica avviene per un programma già inserito nelle cellule, è il DNA, per cui a meno che non ci siano dei difetti di trasmissione, perché possono succedere, la causalità in questo senso opera nei processi di creazione. Dunque, ma nell'ambito psichico invece spirituale dipende dalle offerte degli altri, non c'è un programma già scritto, non c'è un DNA psichico. Il DNA è biologico, e invece nell'ambito psichico dipende dai doni, delle persone che incontriamo, le offerte di vita che riceviamo, per cui ci possono essere dei difetti di immaturità, perché non abbiamo incontrato le situazioni giuste, perché abbiamo avuto traumi, perché abbiamo incontrato testimoni poco efficaci, per cui non siamo cresciuti armoniosamente in tutte le dimensioni. Per cui ci può essere qualcuno che è rimasto incapace di amare, di sviluppare l'amore, è rimasto le forme di amore infantile o adolescenziale, che con caratteri di possessività molto accentuati, per esempio, e quindi con elementi di gratuità carenti, no? In rapporto all'età, per esempio, no? Ebbene, bene, allora ci sono, gli esempi possono essere tanti, per esempio la capacità di controllare le proprie dinamiche istintive, no? E uno può essere rimasto indietro, per cui, non so, facilmente perde la pazienza, diventa aggressivo in certe situazioni, no? Sono difetti di immaturità. Allora, il discorso dei difetti di immaturità è leggermente diverso, cioè i rapporti devono tendere a eliminare i difetti di immaturità, a superarli, a riempirli vuoti. Però questo avviene, vedete, avviene in virtù del dono che la persona riceve, cioè la comunità diventa l'ambito medicinale, l'ambito di crescita, l'ambito dove il vuoto viene riempito, non semplicemente con supplenze, come prima accennavo, per i difetti strutturali. Per i difetti strutturali occorre essere accanto. Quando la madre è accanto al proprio figlio e non sa camminare, deve portarlo in braccio o deve prendere un passeggino per condurlo avanti, ma non può pretendere che cammini se ancora non sa camminare, no? E quindi può fare altre cose. Se uno non sa la lingua, un altro supplisce e parla al suo posto, e quindi prende un interprete o così via, no? Per i difetti di immaturità è necessario offrire forza di vita, offrire, proprio perché uno non può darsi la vita da solo. Questo, vedete, la comunità è essenziale in questo senso. Allora, uno non può darsi la vita da solo, sono gli altri che offrono. Ma l'accoglienza dell'offerta viene nel tempo, per cui passo dopo passo uno non può pretendere. È come se un genitore dicesse: già, ho visto che il figlio ha un limite, ha un difetto, e dice: guarda, non devi fare così, no? Non devi fare. Ma non può pretendere che il giorno dopo già possa realizzare. Ha bisogno di tempo e ha bisogno di un amore che alimenti il cammino, che avviene nel tempo. Per cui nel rapporto ai difetti di immaturità occorre che ci sia la convergenza della comunità, ma per questo è importante quindi conoscere anche i difetti di immaturità, ma insieme che ci sia la convergenza della comunità nell'offrire doni di vita, di mettere in moto meccanismi compensativi, dei meccanismi che creativi, che alimentano, no? E quindi di tipo gratuito, no? Perché no? Ma che accompagnati dalla pazienza del tempo, dalla fedeltà dell'offerta. Non può dire: te l'ho detto ieri e quindi già lo so, ma altro è dire. Oppure: ieri ti ho amato per questo, ieri ho accettato un frammento, ma continua tu ad amare, così che non possa pervenire. Cioè, capite? E quindi questa è la convergenza della comunità. Cioè, la comunità, cioè tutti, uno ha un particolare difetto, gli altri si mettono insieme per portare quel difetto, e se è appunto un difetto di immaturità, per condurre a qualità nuove, a forme nuove di azione, che avviene proprio perché c'è un continuo flusso di dono. Allora la comunità diventa il luogo di crescita delle persone, diventa una comunità vitale. E noi tutti abbiamo bisogno di comunità vitale. La famiglia all'inizio è una comunità vitale, ma poi qualsiasi comunità che noi frequentiamo può costituire per noi una comunità vitale. Cioè dove le dinamiche fanno crescere. Quindi non ci sono i difetti, ma si vivono le relazioni in modo tale che i difetti non diventano ostacolo, ma diventano uno stimolo di crescita personale per tutti. Certo, ci vuole una certa proporzione in questo, perché se voi pigliate tutte le persone più difettose e le mettete insieme, è certo che allora trovate difficoltà, no, perché anche vedete nella scelta delle persone ci vuole un certo, a volte sono necessità, ci sono delle comunità che non possono fare altrimenti, sono rimasti poche, cioè, non riescono, però è molto importante, vedete, anche la consapevolezza dei limiti, no, delle persone, e quindi soprattutto per i difetti di maturità, che ci siano delle dinamiche compensatrici all'interno, quindi delle persone che abbiano qualità che possono pian piano alimentare anche la vita di tutti, stando insieme. E allora, vedete, la comunità diventa rivelatrice, non solo per i soggetti, ma in ordine alla missione. Perché la missione, vedete, non è che si compie solo parlando, andando in giro o realizzando riunioni, sono tutte cose buone, ma fondamentalmente la missione si realizza mettendo in circolo dinamiche teologali, cioè vivendo la fede, la speranza e la carità. Perché questo è il dato fondamentale. Mettere in circolo dinamiche teologali costituisce proprio, fa crescere le persone. Ed è la comunità che diventa soggetto di annuncio del regno. Comincia a crescere figli di Dio, ad alimentare la vita dei figli di Dio. Ecco, capite? Allora il male ci accompagna sempre e non può essere eliminato. Noi invece molte volte abbiamo la pretesa che non ci siano i difetti in giro. No, è impossibile questo. Dobbiamo farlo per noi, dobbiamo farlo per tutti gli altri. Allora è importante che noi assumiamo un particolare atteggiamento di fronte ai difetti, proprio per, non perché non ci siano più, ma perché diventino ragione di vita e quindi mettere in moto dinamiche autentiche nelle relazioni per far crescere appunto le persone, secondo per i difetti strutturali ma anche per i difetti di immaturità. Bene, allora come esercizio, però domani dobbiamo vedere un altro aspetto, quello della capacità di misericordia da esercitare insieme, no? Nei confronti di altri, quindi nei confronti del male del mondo, perché finora non abbiamo parlato di questo, no? Perché i processi di riconciliazione non vanno solo per noi, vanno anche per il mondo. Allora una comunità che è consapevole, una comunità dei discepoli di Gesù, deve diventare una comunità che esercita il ministero della riconciliazione, ma non semplicemente per i propri amici, ma anche per il mondo, che cioè diventa una comunità di salvezza, di espiazione, ma nel senso che domani preciserò, non nel senso di soffrire per gli altri, nel senso di diffondere dinamiche di riconciliazione. Vabbè, domani questo lo vedremo. Ma intanto fate questo esercizio adesso. Esaminate il vostro l'apporto che voi date alla vita comunitaria, ecco, nelle determinate circostanze in cui vi siete trovati. Fate un piccolo esame di alcune comunità dove siete stati. Che apporto avete dato? Che dinamiche teologali avete diffuso nell'ambiente? Provate a vivere e poi venite alla comunità dove ora vivete. Che dinamiche teologali mettete in moto? Fate un po' così mentalmente, la revisione del nostro stile di relazione, come vi comportate di fronte a certi difetti degli altri, che reazione avete, come ne giudicate, come ne parlate, no? Potete dire di esercitare questa missione, questo compito di portare gli uni i difetti degli altri. La preghiera, per esempio, la preghiera comunitaria. Siete abituati a pregare per gli altri, proprio in ordine ai difetti, al limite da portare, no? È indicativo che Gesù abbia pregato per la notte intera, almeno così dice Luca, tutta la notte ha passato in orazione e al mattino chiama e sceglie. Non è, vedete, non è semplicemente per avere la luce da fare scelte giuste. Tra l'altro molto ha scelto anche Giuda, che poi ha tradito, no? D'altra parte non poteva scegliere persone perfette, che quindi c'era sempre un rischio. Ma proprio per avviare questo, perché Gesù credeva molto alla forza della preghiera. Lo diceva di pregare sempre. Noi non siamo educati a pregare gli uni per gli altri. È una forza che mettiamo in moto, noi diventiamo capaci di trasmettere vita pregando. Provate.
0: Siamo stati insieme a Monsignor Carlo Molari in questo ciclo di riflessioni dedicate al tema Sempre e ovunque esperti di comunione, tratti dal corso di esercizi spirituali che recentemente si sono tenuti ad Asolo presso la casa delle suore Dorotee, che ringraziamo per aver concesso i materiali a Radio Voce nel Deserto.

Per approfondire la spiritualità di Don Angelo Pandin puoi richiedere il libro È tempo di preghiera, edito da Radio Voce nel Deserto. Contattare la redazione allo 0434 52 43 43 o mandare una mail a voce nel deserto @libero.it.

0: è tempo di preghiera, itinerario dei gruppi di preghiera guidati da Don Angelo Pandin.
1: Meeting di Rimini 2025. Nei luoghi deserti costruiremo con mattoni nuovi.
2: Dal meeting per l'amicizia tra i popoli a Rimini, nello studio mobile della Radio Vaticana, ci ha raggiunto il sottoscritto Luca Collodi e Gianmarco Murroni, ma anche Gabriele Di Domenico, tecnico del suono, qui a Rimini, Alfredo Caltabiano. Ho pronunciato bene, grazie per essere con noi.
3: Grazie per l'opportunità.
2: Presidente dell'Associazione Nazionale Famiglie Numerose.
3: Esattamente.
2: Famiglie Numerose significa che voi siete un babbo e una mamma che ha quanti figli?
3: Tre figli minimo tre figli.
2: Massimo?
3: Massimo ce ne abbiamo anche da 18, che è un po' il nostro...
2: 18 figli?
3: 18 figli.
2: In Italia ci sono famiglie con 18 figli?
3: In Italia ci sono famiglie con 18 figli. Sono una bella testimonianza del fatto che si può essere famiglia numerosa anche fino a 18 figli.
2: 18 figli significa avere non solo una responsabilità educativa, ma anche un buon portafoglio. Questa è una domanda un po' provocatoria.
3: Sì, un po' provocatoria. Diciamo che sicuramente la situazione attuale, diciamo a livello fiscale, tariffario, eccetera, non aiuta. Però tutte queste famiglie che si buttano in questa avventura di avere tanti figli, alle fine ci saltano sempre fuori. Qualcuno le chiama la provvidenza, io chiedo che semplicemente ci sono tutta una serie di misure di accorgimenti tali per cui riesci a fare delle economie di scala, riesci comunque a avere anche degli aiuti, perché spesso sono aiuti degli esterni, e riesci a farlo, perché si può fare, si può essere diventare famiglia numerosa malgrado oggi diciamo lo stato, non solo lo Stato inteso a tutti i livelli, nazionale, regionale, provinciale, non sempre riesce a dare gli aiuti necessari.
2: Lei, Presidente Caltabiano, quanti figli ha?
3: Io ho sei figli, di cui due in affido, ma oramai in casa ne è rimasta solo una, però penso sto diventando, sono nonno numeroso, nel senso che ho tre nipotini.
2: Quindi insomma siete riusciti crescere destinare al
3: ma
2: cammino.
3: Tra l'altro una caratteristica delle nostre famiglie e crescono in una sorta di palestra sociale, nel senso che sono abituati a convivere, a condividere, a litigare, però allo stesso tempo fare la pace, eccetera. Però il fatto della condivisione è l'aspetto importante. Quello che manca ai figli delle famiglie numerose è un po' l'aspetto della privacy, e non è un caso che appena hanno 18-19 anni sono i primi ad uscire, e in effetti i miei figli ad esempio sono usciti tutti, andati fuori di casa abbastanza presto, tra l'altro anche all'estero. Però alla fine la casa, il nucleo principale della famiglia rimane, ed è bellissimo veramente come, malgrado che siano lontani, sono assolutamente vicini, anzi forse ancora più vicini di prima.
4: Presidente Caltabiano, lei arriva dal panel che si è tenuto questo pomeriggio proprio qui al meeting di Rimini, la famiglia
3: vicini di prima.
4: Presidente Caltabiano, lei arriva dal panel che si è tenuto questo

0: sono un po' una controtendenza e quindi vogliamo proprio essere dei costruttori di relazioni. Credo che sia questo il valore aggiunto della famiglia, perché nella famiglia numerosa si coltivano tante relazioni, si impara come ho detto prima a condividere. E mentre invece per quanto riguarda il bene sociale, credo che sicuramente i figli rappresentano un valore sociale per la società, soprattutto in un inverno demografico come quello attuale in cui che stiamo vivendo. La popolazione continua a diminuire sempre di più, diventa sempre più anziana, arriveremo già nel 2050 si parla che si arriverà a un rapporto di 1-1 tra un lavoratore attivo e lavoratori non attivi, quindi intendo non solo i piccoli ma soprattutto gli anziani, perché saranno sempre più anziani, quindi sostanzialmente diventeremo una società sempre più povera, non solo dal punto di vista economico, che è sicuramente un aspetto importante, ma anche dal punto di vista culturale e sociale. Mancherà l'innovazione e questo è il motivo per cui diciamo che la nostra mission, il nostro desiderio è quella di promuovere la bellezza della famiglia con figli e di tanti figli, e soprattutto della bellezza di cosa vuol dire avere un figlio. Purtroppo ci accorgiamo che molti giovani ancora non sanno cosa vuol dire quanta ricchezza, quanta bellezza c'è dalla nascita di un figlio. Lo sto riprovando io adesso con i nipoti, sono un qualcosa di incredibile veramente, di come ti arricchisce la vita e ti dà una dimensione proprio anche di futuro.
1: Ha sottolineato l'importanza, ecco, della famiglia, in contrasto, se vogliamo, a quello che è il concetto di deserto, che è un po' fa parte del concetto, ecco, di questa edizione del Meeting di Rimini. Durante questa giornata abbiamo declinato proprio il concetto di deserto sotto varie tematiche, ecco, dal deserto come luogo geografico inteso anche come un luogo di difficoltà, un luogo di guerra, o come un deserto interiore. I cuori spesso, ecco, rappresentano un po' il deserto del cuore, ecco, da questo punto di vista. Anche la famiglia, come citava, essere soli significa, ecco, stare in un deserto, ma a volte ci sono delle mancanze anche per quanto riguarda la famiglia, dei rapporti tra i genitori, i figli, che creano anche da questo punto di vista un deserto e su cui bisogna lavorare.
0: Beh, sicuramente quelle delle relazioni tra figli e tra genitori e figli è l'aspetto importante, perché spesso quello che fanno i figli rappresentano il frutto di come sono cresciuti i genitori, quindi poi magari noi genitori ce la possiamo prendere, ma alla fine credo che ancor più delle parole quello che conti nell'essere genitore è proprio l'esempio, perché puoi dire tutte le cose che vuoi, ma alla fine quello che si portano a casa i figli sono proprio l'esempio. Lo dico perché faccio un caso personalissimo, ma tra i miei figli naturali ce n'era una che era quella più ribelle, proprio che non ne voleva, fuggiva di casa, andava in discoteca, faceva tutto il contrario di quello che gli dicevamo noi. È andata all'estero, ha vissuto, ha fatto i suoi errori all'estero, ma alla fine del percorso, quindi noi chiaramente diciamo: guarda, non condividiamo, ma secondo me dovresti fare questo, questo e quest'altro. Ha fatto il suo percorso, alla fine è diventata mamma di due figli, una mamma premurosa, e fa esattamente quello che diceva. Quindi comunque, al di là poi delle parole, conta anche l'esempio. Credo che forse in quel caso lì un esempio possa averla aiutato in questo senso.
2: Presidente Caltabiano, ci sono momenti in cui avete difficoltà, avete paura, avete timore, cioè i figli vi sfuggono, cioè avere tanti figli poi certamente è un po' un problema, andare a mettere l'occhio su tutti quanti, a seguire l'evoluzione, la crescita, anche non solo fisica ma anche della salute, intellettuale, la scuola. Ecco, come si può armonizzare tutto questo?
0: La ringrazio della domanda, perché è veramente molto, molto pertinente. Partiamo dalla premessa: ogni figlio è completamente diverso dagli altri, non ci sono figli diversi e non c'è la ricetta uguale per tutti. Il genitore deve avere la capacità di adattarsi al figlio, alla figlia, alle sue esigenze, ai suoi momenti, a quello che vive. Non è facile, come ho detto prima, sono dei momenti anche di sconforto, perché tu vorresti ma vedi che dall'altra parte non hai. ribadisco il concetto che se trasmetti comunque di base dei principi, dei valori e continui avanti su quella strada, anche se magari subito non sei seguito, nel tempo i figli ti seguono. Sicuramente

0: Ci sono molti momenti di difficoltà, perché essere con, avere tanti figli aumentano di più queste possibilità. C'è anche da dire che però si innescano dei meccanismi in cui ti arrivano degli aiuti, non dico inaspettati, ma all'interno della stessa famiglia, perché c'è comunque quel senso di, noi l'abbiamo fatto, scritto proprio un libro sull'educazione orizzontale, sul fatto dell'importanza dei fratelli, per cui spesso anche tanti momenti in cui magari c'è qualche figlio che è in difficoltà, magari non è il genitore che ti dà la mano, però trova nella sorella, nel fratello con cui discute la soluzione, e questo è un aspetto anche questo molto bello, che purtroppo si sta perdendo, perché oramai non ci sono più fratelli, non ci sono più cugini, non ci sono più nipoti. È incredibile veramente dove stiamo andando, e non ci rendiamo conto di cosa si sta perdendo la società.
1: Voi a cosa attribuite il fatto che oggi gli italiani fanno meno figli? È una difficoltà economica? Il governo non aiuta sufficientemente le famiglie? Questo è un eterno dibattito parlamentare che si protrae da molto tempo. Cos'è che chiedete in qualche modo per invertire la rotta?
0: Allora, non esiste la ricetta unica, quindi quando sento che c'è qualche politico che dice dobbiamo lavorare su questo, dobbiamo lavorare su quello, no, è semplicemente una parte di un tutto, perché ci sono motivazioni di carattere economico, motivazioni di lavoro. Io parto sempre dal vedere la famiglia in tutti i suoi aspetti, dalla nascita, quindi prima ancora, giovani, perché intanto una famiglia, una coppia deve fare un progetto di vita, per farlo deve avere un lavoro adeguatamente retribuito, non necessariamente un lavoro dipendente, comunque un lavoro che comunque ti dà delle prospettive, adeguatamente retribuito, e una casa, perché sono i due problemi di fondo. Se hai questo già in età adeguata, puoi cominciare a fare un ragionamento, un progetto di vita come coppia. Quel punto lì, se hai il primo figlio, subentrano delle dinamiche di conciliazione politica, conciliazione lavoro-famiglia, perché chiaramente il bambino e la bambina devi portare all'asilo e quant'altro, devi curare, eccetera. Quindi lì subentra tutto il discorso degli asili e via discorrendo. Con la nascita del secondo e soprattutto poi del terzo e quarto figlio, subentrano anche delle motivazioni di carattere economico, quindi sistema tarifario. Il sistema dell'ISEE, su cui per noi siamo 20 anni che siamo che lo combattiamo, perché è uno degli strumenti più iniqui e superati che ci siano, e che purtroppo fa sì che le politiche in Italia non siano politiche per la famiglia, ma siano politiche assistenziali, perché l'ISEE è uno strumento assistenziale che viene utilizzato sempre per la famiglia. Comunque, politiche fiscali, tariffarie, affinché, perché ogni figlio necessariamente ti porta via un po' di reddito disponibile. In tutto questo contesto è chiaro che poi le famiglie numerose vivono tutti questi passaggi, perché la casa, il lavoro, le politiche di conciliazione, le politiche economiche sono quelle che le sentono all'ennesima potenza. Quindi questi sono, diciamo, gli elementi, chiamiamoli sociali, e poi c'è il problema culturale, ovviamente, perché oggi il figlio viene visto come un impedimento, mentre invece non viene riconosciuto per quello che è un arricchimento unico e incredibile. E aggiungo anche un ulteriore elemento che spesso non viene considerato, ma sta crescendo l'infertilità. Sta crescendo anche degli uomini, che c'è uno studio che avevo sentito di un professore agli Stati Generali della Natalità, che diceva che il numero degli spermatozoi, ho fatto un esempio, soprattutto in Nigeria e in Cina, si sono dimezzati negli ultimi 20 anni. Questo frutto dell'ambiente, dell'inquinamento. Quindi se ne sono accorti, perché in base alle previsioni sono nati 500 milioni in meno di bambini rispetto a che aveva fatto, e uno dei motivi è stato proprio questo qua dell'infertilità. Quindi è uno dei tanti temi, quindi sicuramente bisogna partire da una cultura, ma sono tutte cose che vanno prese insieme.
2: Alfredo Caltabiano, in chiusura, il claim, ecco, come abbiamo ricordato il titolo di quest'anno del meeting, nei luoghi deserti costruiremo con mattoni nuovi, ecco, nel suo caso cosa significa questo, anche facendo riferimento, insomma, alla propria sfera personale, costruire nei luoghi deserti con mattoni nuovi?
0: Per noi è un po' la mission che l'associazione si è data, Noi abbiamo una mission, al di là del fatto che l'associazione è nata per promuovere le famiglie, per rappresentarle, per servirle, ma ci siamo proposti una mission particolare, che è quella di promuovere la bellezza della famiglia. Il fatto che comunque avere figli si può fare, avere tanti figli si può fare, ed è una cosa che se investi 100 ti viene moltiplicata per 100. Quindi la nostra missione è quella di mandare un messaggio. Quindi noi non siamo contro a nessuno, ma siamo per. Quindi vogliamo proporre un messaggio positivo. Questa è un po' la sfida che ci vogliamo dare, e per costruire una società, in un deserto, un'oasi di relazioni.
2: D'altronde, quando si parla anche di famiglia, Luca, si parla di germoglio, quando ci si riferisce anche ai figli. In questo caso, far rigermogliare un deserto
0: bellissimo esempio,
2: insomma,
0: esatto.
2: È anche un obiettivo. Grazie.
0: Grazie a voi. Per
1: grazie ad Alfredo Caltabiano, presidente dell'Associazione Nazionale Famiglie Numerose. Auguri per il vostro lavoro.
0: Grazie.
1: Al governo cosa chiedete?
0: Al governo in questo momento stiamo chiedendo due cose a cui ci teniamo non tanto ma tantissimo, e speriamo che già questa finanziaria ci sia. Diciamo, una cosa è una legge per le famiglie numerose, è già previsto nella DEF, e quindi il banco di prova sarà la prossima legge finanziaria, e ci auguriamo che ci sia, così come ci auguriamo, ho parlato prima dell'ISEE, ci auguriamo che ci sia una riforma dell'ISEE che non sia un semplice rabberciamento. Faccio sempre l'esempio del tetto, è un tetto che sta perdendo acqua, non facciamo l'ennesimo rabbercio, sostituiamo il tetto con tutte le nuove tecniche che ci sono, e abbiamo tante proposte a questo proposito.
1: Grazie Presidente Caltabiano. Musica.

0: più facile,
1: più breve,
0: più perfetta
1: e sicura per giungere all'unione con nostro Signore.
0: Radio Voce del Deserto da

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presso il mio aiuto.
0: Meditiamo i misteri del dolore. Ci introduce ai misteri del dolore una storia singolare, la storia di Alessandro Serenelli. È stato scritto un libro intitolato «Può un assassino diventare santo?». Questo libro è ispirato alla storia vera di Alessandro Serenelli, uccisore di Santa Maria Goretti. Molti conoscono bene la storia di Maria Goretti, ma pochi conoscono la storia di Alessandro Serenelli. Da Nettuno, il giorno dopo il 6 luglio 1902, mentre Maria Goretti stava morendo, dopo aver dato prima il perdono ad Alessandro Serenelli, con quelle famose parole: «Perdona Alessandro e voglio che sia con me in paradiso». Alessandro viene portato in carcere, trasferito a Regina Coeli temporaneamente. Dopo il completamento delle formalità giuridiche, gli viene assegnato il numero 3142. Con il nuovo anno il direttore lo convoca in ufficio, gli comunica la destinazione al carcere di Noto, in provincia di Siracusa. Cosa accade in questo carcere? Lì rimase quasi 30 anni in quel carcere. Era disperato. A Noto però avvenne un fatto che segnò in modo indelebile la sua vita. Lo racconta lui stesso. Ero all'ultimo anno del tremendo cellulare, allora il carcere era veramente luogo di pena. Avrei dovuto impazzire anch'io per tante sofferenze. Idee di disperazione mi turbavano nella mente, sempre più violente, quando una notte faccio un sogno. Mi vedo davanti ad un giardino, in un angolo, tutti fiori bianchi e gigli. A un certo punto vedo scendere Maria Goretti, bellissima e bianco vestita. Man mano che coglieva i gigli, mi ripresentava e mi diceva: «Prendi», e mi sorrideva come un angelo. Dinanzi a questo riso mi faccio animo ed accetto quei gigli fino ad averne le braccia colme. Presto però mi accorgo che quei gigli tra le mie braccia si trasformano in fiaccole. Marietta mi sorride ancora e sparisce. Mi sveglio di soprassalto e dico a me: «Ormai mi salvo anch'io», perché sono certo che Marietta è venuta a trovarmi per darmi direttamente il suo perdono. Da quel giorno non sento più l'orrore che sentivo prima nella mia vita. Pensate, oggi la cella del carcere di Noto è stata trasformata in una cappella, una piccola cappella dedicata evidentemente a Maria Goretti. Passano gli anni, cosa succede? Quando esce dal carcere, Alessandro ha un solo desiderio: incontrare la mamma di Maria Goretti. E nel 1934 la vigilia di Natale va a bussare alla porta della canonica di Corinaldo, il paese originario della famiglia Goretti, e va a bussare alla porta della canonica. Allora non esistevano i campanelli, bussò veramente. Chi andò ad aprire? Andò ad aprire Assunta, la mamma di Maria Goretti. Appena la vide si buttò in ginocchio e disse: «Mi riconoscete? Sono Sandro, ti riconosco, sì». Era in ginocchio, lei lo fece alzare e lui disse: «Assunta, mi perdonate?». Lei ha avuto il coraggio di dire: «Ti ha perdonato Dio, ti ha perdonato la mia figlia, ma non ti perdono io?». Guarda quell'immagine, si vede la mamma e Alessandro. Quella notte di Natale insieme partecipano alla messa. Mi hanno raccontato, quando stavo a Loreto, che fu una messa indimenticabile, e tutti guardavano l'altare, ma anche la scena della mamma e di Alessandro. E pensate che Assunta Goretti ha avuto il dono veramente straordinario di assistere alla canonizzazione della figlia in San Pietro. Era il giugno 1954. Terminata la canonizzazione, padre Virginio Rotondi, che dirigeva una rivista per giovani, avvicinò Assunta Coretti e disse: Assunta, ve la sentite di scrivere un saluto per i giovani lettori della mia rivista? Le disse: io non so né leggere né scrivere. Padre Virginio Rotondi commentò: questa donna conosceva il Vangelo molto di più di quelli che studiano il Vangelo. Lo conosceva e lo viveva. Meditiamo allora i misteri e il dolore, perché dalla passione di Cristo è nata la storia di Maria Coretti, ed è nata anche la storia del perdono di Maria Coretti e della conversione di Alessandro Serenelli. Entriamo nell'orto degli ulivi. Gesù soffre, suda sangue, e suda sangue perché Gesù porta su di sé il peso dei peccati umani, i peccati che pesarono tanto nell'animo di Alessandro Serenelli. E lui diceva, pensate, poco prima di morire: tutta la mia vita io la vivo per espiare il peccato che ho fatto, ora capisco la gravità del peccato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.

0: Cioè il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il secondo mistero del dolore ci mette davanti la scena di Gesù che viene crudelmente flagellato e tutto sopporta per amore nostro. Pensate, Alessandro Serenelli, mentre era nel convento dei Cappuccini a Macerata, cadde quando era già anziano, sviluppa il femore, rimase praticamente quasi paralizzato e pensava sempre alla flagellazione di Gesù, alle sofferenze di Gesù. Padre nostro,
2: che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno,
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il terzo mistero del dolore ci mette davanti Gesù che viene coronato di spine e viene ingiustamente condannato alla crocifissione. Pensate quante corone di spine vengono messe sul capo di Gesù anche oggi. Quante persone lo bestemmiano, lo deridono e mettono corone di spine sul capo di Gesù. Mentre mettiamo corone di splendore, Oscar, come volete, su persone ignobili, vuote, talvolta veramente anche immorali, non abbiamo capito niente qual è la vera grandezza. La vera grandezza è quella che risplende nella croce di Gesù, nella sofferenza di Gesù. È la grandezza dell'amore, cioè della vita data per gli altri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il quarto mistero del dolore ci presenta Gesù che venne caricato del pesante legno della croce e si avvia verso il Calvario e cade spesso sotto il peso della croce. Ma ciò che pesava in quella croce era il peso dei peccati. Pensate, Alessandro Serenelli, dopo la morte, venne sepolto nel cimitero di Macerata, oggi è portato a Corinaldo, accanto alla mamma di Maria Goretti. Ebbene, i frati andarono a cercare nel cassetto se aveva lasciato uno scritto e trovarono un piccolo testamento, anche lui era semi-analfabeta, non riuscì a scrivere. Io vorrei dire ai giovani, non peccate, il peccato non fa bene, evitate l'impurità, io l'ho provato cos'è, non seguitemi. Ricordatevi che la purezza è indispensabile per poter veramente amare una persona. Alessandro Serenelli, Padre nostro.
1: Che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il quinto mistero del dolore ci porta ai piedi del Calvario, ai piedi della croce. Gesù è in una posizione di sofferenza incredibile. Il crocifisso con fatica riesce ad aprire i polmoni per respirare. Ebbene Gesù, in quella posizione, pronuncia parole meravigliose. Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Maria Goretti conosceva bene questa storia, perché la mamma gli aveva raccontata. Ebbene, mentre era in ospedale, il parroco di Nettuno ha corso accanto alla mamma, evidentemente, temendo che Maria Goretti morisse con sentimenti di odio nel cuore. Disse a Maria Goretti: Marietta, come la chiamavano tutti, guarda Gesù, aveva il crocifisso davanti. Gesù ha perdonato i suoi crocifissori. Te la senti di perdonare anche tu? Senza esitazione risponde: perdono Alessandro, l'assassino, e voglio che sia con me in paradiso. Queste parole sono state la salvezza dell'uccisore, la salvezza di Alessandro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
3: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
3: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
3: Padre
0: celeste che sei Dio,
3: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
3: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo amore che sei Dio,
3: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità unico Dio,
3: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
3: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
3: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
3: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
3: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
3: prega per noi.
0: Madre della Misericordia,
3: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
3: prega per noi.
0: Madre della Fiducia,
3: prega per noi.
0: Madre purissima,
3: prega.
0: Madre castissima,
3: prega.
0: Madre sempre vergine,
3: prega.
0: Madre immacolata,
3: prega.
0: Madre degna di amore,
3: prega.
0: Madre ammirabile,
3: prega.
0: Madre del buon consiglio,
3: prega.
0: Madre del creatore,
3: prega.
0: Madre del salvatore,
3: prega.
0: Vergine prudentissima,
3: prega.
0: Vergine degna di onore,
3: prega.
0: Vergine degna di lode,
3: prega.
0: Vergine potente,
3: prega.
0: Vergine clemente,
3: prega.
0: Vergine fedele,
3: prega.
0: Specchio della santità divina,
3: prega.
0: Sede della sapienza,
3: prega.
0: Causa della nostra gioia,
3: prega.
0: Tempio dello Spirito Santo,
3: prega.
0: Rosa mistica,
3: prega.
0: Arca dell'Alleanza,
3: prega.
0: Porta del cielo,
3: prega.
0: Stella del mattino,
3: prega.
0: Salute degli infermi,
3: prega.
0: Rifugio dei peccatori,
3: prega.
0: Conforto dei migranti,
3: prega.
0: Consolatrice degli afflitti,
3: prega.
0: Aiuto dei cristiani,
3: prega.
0: Regina degli angeli,
3: prega.
0: Regina dei patriarchi,
3: prega.
0: Regina dei profeti,
3: prega.
0: Regina degli apostoli,
3: prega.
0: Regina dei martiri,
3: prega.
0: Regina dei confessori della fede, Regina delle Vergini,
3: prega.
0: Regina di tutti i Santi,
3: prega.
0: Regina concepita senza peccato originale,
3: prega.
0: Regina assunta in cielo,
3: prega.
0: Regina della famiglia,
3: prega.
0: Regina della pace,
3: prega.
0: Regina del Santo Rosario,
3: prega.
0: Vergine lauretana,
3: prega.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. O Gesù, mi fermo pensoso ai piedi della croce. Anch'io l'ho costruita con i miei peccati. La tua bontà, che non si difende e si lascia crocifiggere, è un mistero che mi supera e mi commuove profondamente. Signore, tu sei venuto nel mondo per me, per cercarmi, per portarmi l'abbraccio del Padre, l'abbraccio che tanto mi manca. Tu sei il volto della bontà e della misericordia, per questo vuoi salvarmi. Dentro di me ci sono le tenebre, vieni con la tua splendida luce. Dentro di me c'è tanto egoismo, vieni con la tua sconfinata carità. Dentro di me c'è tanto orgoglio, vieni con la tua impressionante umiltà. Signore, il peccatore da salvare sono io. Il figlio prodigo che deve ritornare sono io. Signore, concedimi il dono delle lacrime per ritrovare la libertà e la vita, la pace con te e la gioia con te. Amen. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica, vi protegga e vi illumini Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
3: Amen.
0: Alessandro Serenelli nel suo testamento esprimeva una preoccupazione, la preoccupazione per i giovani. Pensate, ai suoi tempi del resto non c'era la corruzione di oggi, eppure diceva: i giovani sono ingannati, la purezza è una salvaguardia dell'amore. La stessa cosa diceva Madre Teresa: nel mondo del benessere, che poi è il nostro mondo, la segnaletica della felicità è tutta sbagliata. Bisogna aiutare i giovani a non cadere nell'inganno. Questo ha sentito Alessandro Serenelli fino all'ultimo giorno della sua vita e l'ha messo anche nel testamento. Aiutiamo i giovani a non prendere strade sbagliate che poi portano evidentemente a ferite e anche peggio. Nel nome del Signore, andate in pace.
3: Vediamo, grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
3: Sempre.

0: 26.
1: Cari fratelli e sorelle, sono felice di incontrarvi a Rimini, negli ambienti che vi sono cari per l'impegno, la creatività e il dialogo che il vostro appuntamento di fine agosto da anni è in grado di mobilitare. Ringrazio il presidente Scholz e il dottor Prosperi per il loro saluto. In questo momento storico comprendiamo più profondamente la profezia che quasi mezzo secolo fa venne inscritta nel nome dato a queste giornate: Meeting per l'amicizia fra i popoli. Come vi disse San Giovanni Paolo II, già solo il pronunciare queste parole rallegra il cuore. Incontro, incontro di amicizia, amicizia tra i popoli. Parole che acquistano un particolare significato in queste ore spesso drammatiche della storia del mondo. Anche oggi la pace è custodita e diffusa da persone che amano incontrarsi e non temono di confrontarsi. Papa Francesco, con l'enciclica Fratelli Tutti, ci ha insegnato a coltivare l'amicizia sociale, che rappresenta il volto pubblico, dinamico e concreto della fraternità. Riconoscendoci infatti nella dignità di figli di Dio, veniamo a contatto con ciò che accomuna originariamente gli esseri umani, al di là di ogni diversità, separazione o conflitto. Possiamo immedesimarci l'uno nell'altro, ascoltarci e diventare amici tra persone e quindi anche tra popoli. Prima di confini, definizioni e istituzioni ci sono sempre le persone. Questa consapevolezza è al cuore del cristianesimo. Voi lo sapete perché siete stati educati a leggere il Vangelo come rivelazione di Dio che si fa incontro, avvenimento, sguardo, esperienza, risvegliando in ciascuno il desiderio di essere amato e di amare. In tal modo non avete fatto del meeting una sorta di enclave. Al contrario, esso è diventato un crocevia per la Chiesa e per la società, un incontro che moltiplica gli incontri e ispira nuovi cammini. Ringraziamo il Signore per questa eredità viva che vi dà una grande responsabilità storica nella comunione più grande della Chiesa, a servizio di un'umanità che ha fame e sete di giustizia. Come ci ha insegnato il Concilio Vaticano II, infatti, le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d'oggi, dei poveri soprattutto, e di tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo. E nulla vi è di genuinamente umano che non trovi eco nel loro cuore. Sì, cari amici, è l'ora della responsabilità, specialmente per chi molto ha ricevuto da una millenaria tradizione di fede che si fa cultura. Le diverse edizioni del meeting, in effetti, hanno saputo attingere al grande patrimonio del passato le ragioni che vi impegnano oggi nel confronto con l'arte, la musica, la letteratura, la scienza, l'economia e con ogni espressione dell'animo umano. Anche il titolo scelto per questa edizione, tratto dall'ultimo verso della Divina Commedia, ci sospinge verso la storia di cui Dio è Signore. L'amor che muove il sole e le altre stelle non è scomparso, non ha perso vigore né intensità, sebbene sia un amore che rimane volentieri silenzioso, a differenza delle forze rumorose che sconvolgono la terra, il cielo e tutte le creature. Sì, l'amore muove, fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Così Gesù descrive la perfezione.

azioni di Dio, manifestando lo scarto tra la generosità del suo agire e la ristrettezza dei pensieri umani. La realtà soffoca nei nostri calcoli e respira nella gratuità di Dio. Non a caso i miei predecessori, San Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Francesco, hanno tutti indicato la misericordia divina come punto di impatto tra il Vangelo e le cose nuove di quest'epoca drammatica e meravigliosa. Seguire Gesù Cristo dopo le tragedie, le ripartenze del XX secolo implica infatti una lucida consapevolezza. Il male non si combatte col male. Come in cielo, così in terra, l'amore è la legge della vita, il metodo della redenzione, del Messia crocifisso. Al falso realismo che riarma le menti, le parole, le nazioni, la cultura cattolica ha oggi da opporre il realismo della misericordia, per il quale non possono esistere nemici e tutti, anche gli avversari, sono fratelli e sorelle da guardare negli occhi e incontrare nella verità. Il peccato esiste.

Il peccato esiste, certo, ma più forte è l'amore redentore di Cristo, che ci impegna a purificare pensieri, interessi, abitudini, frequentazioni, progetti, investimenti, ogni aspetto della vita, da tutto ciò che la cultura della potenza ha inquinato. Tra voi non mancano competenze, responsabilità e risorse da mettere a servizio di un'autentica conversione di popolo. L'ossessione di preservare la propria gloria, la propria dignità, la propria influenza non deve far parte dei nostri sentimenti. Dobbiamo perseguire la gloria di Dio e questa non coincide con la nostra. La gloria di Dio che sfolgora nell'umiltà della grotta di Betlemme o nel disonore della croce di Cristo ci sorprende sempre. Liberiamo dunque la convivenza dal sospetto, la cultura dalla prepotenza, l'educazione dall'ideologia, il lavoro dall'idolatria del profitto, la tecnologia e la finanza dai business della morte. A partire dalle organizzazioni che abbiamo generato e nelle quali operiamo, smascheriamo i rapporti di potere ingiusti, alla radice di povertà e diseguaglianze, della guerra, dei disastri ambientali. Disarmiamo lo sviluppo tecnologico quando si fa pervasivo e distruttivo. Occorrono pionieri coraggiosi che comincino dalla propria inversione di rotta a rendere convincente e credibile la conversione richiesta a tutti. Non ci sia soltanto chi soffia sul fuoco della stanchezza e della disperazione, ci sia anche chi riaccende sogni e visioni. Le due strade sono incompatibili, perché una sfrutta la divisione, l'alienazione, la disperazione. L'altra serve il regno di Dio e la sua giustizia. In un mondo attraversato da tante manovre che puntano a conquistare mercati e spazi di influenza, spesso rivestite da retoriche rassicuranti e costruzioni ideologiche seducenti, il nostro cuore avverte il bisogno di scoprire un disegno diverso, sapiente e benevolo, simile a quello che Maria contempla nel Magnificat, quando proclama che di generazione in generazione la misericordia di Dio si stende su quelli che lo temono. Questo disegno di misericordia attraverso la storia anche oggi, dentro i passaggi più rapidi e inquieti segnati dagli algoritmi, dalle reti globali, e diventa la bussola per un'esistenza evangelica nell'era digitale. Al centro sta il mistero dell'incarnazione. Cari amici, la bellezza disarmata di questo mistero domanda di correre il rischio educativo di cui vi parlò Don Giussani. Egli intuì che il metodo educativamente più capace di bene non è quello che vive di fuga dalla realtà per affermare separatamente il bene, ma quello che vive della promozione del bene del mondo. E insisteva: nel mondo significa nel confronto con la realtà intera, confronto rischioso, se così lo si vuol chiamare, ma meglio sarebbe dire impegnativo. Fratelli e sorelle, assumiamoci adesso questa responsabilità, che è impegno con Cristo e impegno con nostro mondo. Cari giovani,

cari giovani, siete tanti qui, parecchi come volontari. Siete segno che il futuro è una promessa, non una minaccia. Molti non lo credono più, sia fra gli adulti sia fra i giovani. Silenziosamente però, l'amore che muove il sole e le altre stelle sospinge ancora alla speranza. L'ho avvertito intensamente fra i vostri coetanei in Libano, in Africa, in Spagna. L'amore muove, urge, risveglia dal torpore, suscita nuove vocazioni e chiama a rischiare. Mettetevi in gioco, apritevi a una vera cattolicità, allargando i vostri legami oltre ogni appartenenza troppo ristretta. Il movimento, i gruppi, le comunità siano un trampolino da cui tuffarvi nell'intera realtà. Contrastate ciò che vorrebbe allontanarvi da fratelli e sorelle di culture, sensibilità e provenienze diverse, specialmente dai più poveri. Uscite invece incontro a tutti, ad ogni latitudine, in particolare

ad ogni latitudine, in particolare ai margini e fra coloro che soffrono, troverete chi è già pronto a costruire la civiltà dell'amore. Non permettete a nessuno di sminuire questa parola, che è il nome stesso di Dio. Dio è amore. Nell'amore non c'è mai costrizione, indottrinamento, mai seduzione, inganno, arruolamento. C'è amore solo nella libertà, nel confronto vivo, nel dono generoso di sé. Cari giovani, oggi il mondo sembra stupirsi della vostra adesione a Cristo, dell'attrazione che sentite per Lui e per la Sua parola, della vostra appartenenza alla Chiesa. Che siate cristiani è oggi per molti una sorpresa. Eppure, senza clamore, per mezzo vostro la parola del Signore risuona. Lo scriveva San Paolo alla giovanissima comunità di Tessalonica e continuava: la vostra fede in Dio si è diffusa dappertutto, tanto che non abbiamo bisogno di parlarne. Non è una questione di numeri, sebbene commuovano le migliaia di vostri coetanei che chiedono il battesimo in società considerate tra le più secolarizzate del mondo. È una questione di libertà. La verità si incontra solo nella libertà.

Lo stiamo comprendendo sempre meglio, entro circostanze storiche che riattivano le domande più umane e un desiderio infinito di senso, di giustizia e di pace. Così una certa perdita di influenza che noi adulti abbiamo forse temuto e combattuto, doveva rivelarci che possiamo stimare di più la potenza del Vangelo, dei legami che genera, della logica che accende, della vita che fa sorgere. Come hanno ripetuto più volte i miei predecessori, la Chiesa non fa proselitismo, essa si sviluppa piuttosto per attrazione. E l'attrazione per un modo di abitare il mondo, a proposito del quale Don Giussani provocatoriamente domandava: si può vivere così?

Già nel secondo secolo, d'altra parte, l'anonimo autore della lettera a Dionietto riconosceva che i cristiani si propongono una forma di vita meravigliosa e indubbiamente paradossale. Certo, dobbiamo ammettere che portiamo questo tesoro in vasi di creta e che spesso la credibilità della nostra testimonianza personale e comunitaria è segnata dal limite e dal peccato. Ma è il Signore che ci rialza sempre, come singoli e come comunità. Cari amici, amate sempre la Chiesa, amate e preservate l'unità.

Cari amici, amate e preservate l'unità della compagnia attraverso la quale Cristo vi ha raggiunti e vi attrae a sé.

come ebbe a dirvi Papa Francesco in occasione del centenario della nascita del vostro fondatore, anche i momenti difficili possono essere momenti di grazia e possono essere momenti di rinascita. Il nome Comunione e Liberazione nacque proprio in un tempo di crisi, quale fu il 68. In seguito Don Giussani non si è spaventato dei momenti di passaggio e di crescita della fraternità, ma li ha affrontati con coraggio evangelico, affidamento a Cristo e in comunione con la Madre Chiesa.

Ebbene, carissimi, proprio nel travaglio del cambiamento d'epoca, in questo mondo lacerato da molteplici crisi, possiamo riscoprire il gusto spirituale di essere popolo di Dio, riunito da ogni tribù, lingua, popolo e nazione, che vive in contesti e culture diverse, ancora pellegrinante nel tempo e già in comunione con la Chiesa del Cielo. In questi ultimi anni abbiamo riscoperto la dimensione sinodale e missionaria del nostro essere Chiesa, che ci chiama anzitutto a imparare ad ascoltarci a vicenda. Il dono dell'ascolto è qualcosa che penso tutti riconosciamo, ma che spesso si è perso in alcuni settori della Chiesa. Dobbiamo continuare a scoprire quanto è prezioso, a cominciare dall'ascolto della parola di Dio, dall'ascolto reciproco, dall'ascolto della saggezza che troviamo